del canale strategico, quello di Hormuz, resterà sotto lo stretto controllo di Teheran. In precedenza, Donald Trump, sul suo social Truth, dopo colloqui telefonici con i leader arabi e con il primo ministro israeliano Netanyahu, aveva scritto che l'accordo di pace con l'Iran è stato in larga parte negoziato. I suoi aspetti finali sono in fase di discussione e porterà alla riapertura dello stretto di Hormuz, e i suoi dettagli sarebbero stati resi noti a breve. Rientrati ieri nel primo pomeriggio a Ginevra, 7 degli 8 partecipanti svizzeri alla spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla, che con altri 400 attivisti provenienti da tutto il mondo volevano forzare il blocco navale israeliano a Gaza e che sono stati arrestati lunedì in acque internazionali dalla Marina di Tel Aviv. Sport, hockey su ghiaccio, sesta vittoria in 6 partite ai mondiali casalinghi per la Svizzera che ha battuto l'Ungheria 9-0. Un successo che mantiene la squadra rossocrociata in testa al girone a punteggio pieno in attesa della sfida contro la Finlandia martedì. In Formula 1 invece sarà la Mercedes di Roddy Russell a scattare dalla pole position questa sera nel Gran Premio del Canada. Russell, che ha vinto anche la prova sprint, precederà il compagno di scuderia Antonelli e le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. E per il calcio, negli anticipi dell'ultimo turno della Serie A italiana, giocati ieri sera, Bologna-Inter 3-3, Lazio-Pisa 2-1. Infine le previsioni per oggi, domenica 24 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di cumulo, qualche cumulo sui rilievi. Sull'altopiano bis moderata. È un aggiornamento per quanto concerne la viabilità quando sono le 2:03 minuti primi di oggi domenica 24 maggio. Sulla A8 Sarnen in direzione di Ergisvil la strada è chiusa tra Alpnach Sud e Alpnach Nord a causa di un incidente. Percorsi alternativi sono segnalati sul posto. Nei Grigioni, la strada cantonale Coira-Tiefenkastel è chiusa in entrambe le direzioni di marcia nella località di Malix a causa di un incendio. Anche in questo caso è segnalato sul posto un percorso alternativo. Vi raccomandiamo prudenza, attenzione alla guida e vi auguriamo di trascorrere una buona notte, magari in compagnia della Rete 1.

Giro d'Italia torna in Ticino, per la prima volta con una tappa interamente nella Svizzera italiana. Da Bellinzona alla Val di Blenio fino all'arrivo a Cary, una festa per il ciclismo, una vetrina per le bellezze del nostro territorio, una giornata per riscoprire la bicicletta in un Ticino soffocato dal traffico. Martedì 26 maggio, tappone radiofonico su Rete 1 dalle 10, in diretta dalla partenza a Bellinzona con Antonio Bolzani e dalle 15 alle 18 da Cary per le emozioni del gran finale con Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Ci vediamo in giro. Martedì 26 maggio, il Giro d'Italia su Rete 1.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 3, in studio Roberto Ortelli, in primo piano ancora gli Stati Uniti, dove l'uomo che ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca è morto. Lo hanno riferito la Casa Bianca stessa e il Secret Service, sottolineando che è deceduto in ospedale dove è stato trasportato in seguito alle ferite. Lo sparatore aveva aperto fuoco verso una guardiola di sicurezza della Casa Bianca, esplodendo una ventina di colpi, all'interno della quale c'erano agenti appunto del Secret Service. L'Iran frena i trionfalismi di Washington. L'agenzia di stampa Fars ha bollato le dichiarazioni americane incoerenti con la realtà, ribadendo che, in base agli ultimi test scambiati, la gestione del canale strategico di Hormuz resterà sotto lo stretto controllo di Teheran. L'agenzia, citando le guardie rivoluzionarie, afferma che l'ultimo post di Trump sui social media è propaganda e che non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran. Vale la pena ricordare che Trump aveva precedentemente annunciato che i negoziati sul programma nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Tuttavia, l'Iran non si è impegnato in alcun modo e la questione nucleare non è stata discussa in questa fase, ha riportato sempre l'agenzia Fars. E in precedenza, Donald Trump, sul suo social Truth, dopo i colloqui telefonici con i leader arabi e col primo ministro israeliano Netanyahu, aveva scritto che l'accordo di pace con l'Iran è stato in larga parte negoziato, i suoi aspetti finali sarebbero in fase di discussione e porterà questo accordo alla riapertura dello stretto di Hormuz e i dettagli del testo sarebbero stati resi noti a breve. E poi la smentita di Teheran. In Ucraina, media di Kiev scrivono di un possibile lancio di un missile russo Ariezhnik verso la località di Bila Tserkva, città a poca distanza dalla capitale Kiev, sebbene tali affermazioni non siano state ufficialmente verificate. Su X, social che ha preso il posto di Twitter, lo ricordiamo, circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo che si abbattono al suolo. Diversi osservatori contano 6 subtestate che a loro volta dividono in ognuna in 6 munizioni prima di cadere con forte fragore. E la Ukrainskaya Pravda, altro media di Kiev, citando diverse fonti istituzionali ucraine, afferma che le forze russe hanno colpito Kiev con missili balistici e droni. Diversi edifici residenziali sono stati colpiti e 5 persone risultano ferite, sempre secondo i media di Kiev. I residenti di diversi quartieri della capitale segnalano almeno 10 potenti esplosioni. Infine le previsioni per oggi, domenica 24 maggio, annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. Sull'altopiano bis moderata. 3 minuti dopo le 3, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Sull'autostrada 8 Sarnen, direzione Ergisville, la strada è chiusa tra Alpnach Sud e Alpnach Nord a causa di un incidente. Sul posto sono segnalati percorsi alternativi. Nei Grigioni, sulla Hauptstrasse 3, la strada principale Coira-Tiefenkastel, a Malix, in entrambe le direzioni, il tratto è chiuso a causa di un incendio. Anche in questo caso segnalata una deviazione sul posto.
0: Rete.

si fa così. Il numero della polizia è 117 117. In viaggio allaccia le cinture di sicurezza e guida con prudenza. In galleria presta la massima attenzione alla segnaletica. Per emergenze chiama la polizia 117 117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio, Roberto Ortelli. L'aggressore della Casa Bianca è stato identificato nel 21enne Nasir Best, questo è il suo nome, lo riportano i media statunitensi. L'uomo era noto agli agenti del Secret Service con i quali si era scontrato in altre due occasioni in passato, mentre voleva tentare di entrare alla Casa Bianca. Best è deceduto in ospedale dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo la sparatoria. La California del Sud in apprensione per un grave incidente a un impianto chimico a Orange County, 70 km a sud di Los Angeles. 40.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case venerdì sera per il rischio di esplosione o di una massiccia fuoriuscita tossica nello stabilimento della GKN Aerospace, che produce plastiche aerospaziali in una zona compresa tra Disneyland e l'Oceano Pacifico. Il cuore dell'emergenza è una cisterna pressurizzata che contiene circa 26.000 litri di metacrilato di metile, una sostanza altamente infiammabile e volatile utilizzata nella produzione di plastica. L'Iran frena i trionfalismi di Washington. L'agenzia di stampa iraniana Fars ha bollato le dichiarazioni americane incoerenti con la realtà, ribadendo che, in base agli ultimi testi scambiati, la gestione del canale strategico di Hormuz resterà sotto lo stretto controllo di Teheran. L'agenzia, citando le guardie rivoluzionarie, afferma che l'ultimo post del presidente statunitense Trump sui social media è pura propaganda e che non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran. Sport, hockey su ghiaccio, sesta vittoria in 6 partite ai mondiali casalinghi per la Svizzera, che ha battuto l'Ungheria per 9-0, un successo che mantiene la squadra rossocrociata in testa al girone a punteggio pieno in attesa della sfida di martedì contro la Finlandia. In Formula 1 sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position questa sera nel Gran Premio del Canada. Russell, che ha vinto anche la prova sprint, precederà il compagno di scuderia Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. Nel calcio, dalle 14 a Berna si gioca la finale di Coppa Svizzera di fronte ai vodesi dello Stade Lausanne-Uchy, squadra di Challenge League, e il San Gallo, seconda forza di Super League. Partita che potrete seguire in diretta TV su RSI La 2. E ancora calcio, negli anticipi di ieri sera, dell'ultimo turno della Serie A italiana, Bologna-Inter 3-3, Lazio-Pisa 2-1. Infine le previsioni per oggi, domenica 24 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. Sull'altopiano, bis moderata.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
2: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
3: Ils Autres.
2: Die Anderen.
3: Les Autres. Gli altri.
2: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio nella Svizzera Romancia. A parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture. In diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
3: Ils Autres.
2: Die Anderen.
3: Les Autres. Gli altri.
2: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. L'aggressore della Casa Bianca è stato identificato nel 21enne Nasir Best, lo riportano i media statunitensi. L'uomo era noto agli agenti del Secret Service con i quali si era scontrato in altre due occasioni in passato, una mentre voleva tentare di entrare alla Casa Bianca. Best è deceduto in ospedale dove era stato ricoverato in condizioni gravissime. La California del Sud è in apprensione per un grave incidente ad un impianto chimico a Orange County, 70 km a sud di Los Angeles. 40.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case venerdì sera per il rischio di esplosione di una massiccia fuoriuscita tossica nello stabilimento di un'azienda che produce plastiche aerospaziali a Garden Grove, località situata tra Disneyland e l'Oceano Pacifico. Il cuore dell'emergenza è una cisterna pressurizzata che contiene circa 26.000 litri di metacrilato di metile, una sostanza altamente infiammabile e volatile, utilizzata nella produzione di plastica. L'Iran frena i trionfalismi di Washington. L'agenzia di stampa Fars ha bollato le dichiarazioni americane incoerenti con la realtà, ribadendo che, in base agli ultimi testi scambiati, la gestione del canale strategico di Hormuz resterà sotto lo stretto controllo di Teheran. L'agenzia, citando le guardie rivoluzionarie, afferma che l'ultimo post di Trump sui social media è di propaganda e che non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran. Attacco nella notte delle forze armate russe su Kiev. Secondo i media ucraini, il bombardamento ha registrato una potenza tale da provocare la morte di almeno una persona e almeno 40 feriti. Danni agli edifici sono stati rilevati in numerose zone della capitale. Le previsioni per oggi, domenica 24 maggio, annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, sull'altopiano bis moderata. Dopo la sigla le notizie sportive, oggi con Giordano De Lucia.
0: Lo sport.
2: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. A Zurigo è stata un'altra dimostrazione di strapotere quella di ieri della nazionale di hockey, che per la sua sesta partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0, un successo che mantiene la squadra rossocrociata in testa al girone a punteggio pieno in attesa della sfida contro la Finlandia di martedì, vero e proprio spareggio per il primo posto di gruppo in cui la qualificazione degli Stati Uniti ai quarti è in pericolo dopo la sconfitta che gli americani hanno incassato dalla Lettonia per 4-2, a rischio nel girone di Friburgo invece la Svezia, superata dalla Norvegia per 3-2. In Formula 1 sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position questa sera nel Gran Premio del Canada, il via alle 22. Russell, che ieri, dopo aver vinto la prova sprint nelle qualificazioni, ha preceduto Antonelli, compagno alla Mercedes, e le due McLaren di Norris e Piastri. Al Giro d'Italia, con Jonas Vingegaard nuova maglia rosa, oggi si corre una tappa tutta in pianura con i velocisti favoriti sull'arrivo di Milano. Per il calcio, dalle 14 a Berna si gioca la finale di Coppa Svizzera di fronte ai vodesi dello Stade Lausanne Sci, squadra di Challenge League, e il San Gallo, seconda forza di Super League, partita da seguire in diretta TV sulla 2. In Serie A si è chiuso ieri con un pareggio 3-3 a Bologna il campionato dell'Inter campione d'Italia, mentre la Lazio ha battuto il Pisa 2-1. Oggi ultimi verdetti tra qualificazione Champions e retrocessione. Spiccano allora le sfide Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Verona-Roma e Milan-Cagliari, mentre in Germania a distanza di 6 anni il Bayern di Monaco è tornato a vincere la Coppa in finale, battuto ieri 3-0 lo Stoccarda grazie ad una tripletta di Harry Kane nella ripresa, con il successo anche in campionato per il Bayern. Si concretizza così la 14ª doppietta Coppa Campionato nella storia del club. Nel basket, successo ieri del Friburgo in gara 3 della finale per il titolo. A Ginevra l'Olympique si è imposto 87-84, riportandosi così in vantaggio 2-1 nella serie. Friburgo, che quindi può chiudere il conto martedì nella quarta partita, che si gioca sempre a Ginevra. Infine l'hockey a rotelle e il Biasca, che ha pareggiato la finale playoff contro il Diesbach, vincendo ieri gara 2 per 5-3. Prossima sfida tra una settimana nel Canton Berna.
0: Bu Buongiorno, ma soprattutto buona domenica e ben arrivati qui ad Alba Chiara alle 6:05. Con voi anche oggi c'è Loriana Sertoni, tra musica, notizie curiose, viaggi nel tempo e adesso i Supertramp con Dreamer.

Dreamer fino alla fine con questo bellissimo pezzo che ha aperto al Bacchiare insieme con i Supertramp. E oggi è una giornata speciale. Buongiorno, buona domenica, ben svegliati. Sono le prime luci di questo 24 maggio, siamo sul pianeta Terra. Buongiorno a voi che già ci state scrivendo tramite il nostro numero di WhatsApp. Mentre il mondo piano piano si mette in moto, noi iniziamo insieme questa nuova mattina fatta di musica, di storie, di piccoli pensieri da portare con noi durante tutta questa giornata di domenica, una giornata oggi speciale anche per chi guarda alla tradizione cristiana, perché si celebra la Pentecoste. Una ricorrenza che parla di rinascita, di parole che uniscono invece di dividere, quindi insomma è un momento un po' simbolico. E fuori il sole lentamente inizia a farsi vedere, le città si svegliano piano piano, anche noi ci svegliamo piano piano, cioè chi prepara il caffè, chi sta andando al lavoro, sì, anche di domenica, chi invece si gode la calma della domenica. E noi saremo qui ad accompagnarvi piano piano naturalmente durante questa mattinata con la musica e, abbiamo detto, anche un viaggio nel tempo, nella nostra macchina del tempo. Nel frattempo ci ascoltiamo Bob Dylan con Like a Rolling Stone e cogliamo sono le 6:10 del mattino, concedetemelo, cogliamo l'occasione per fare gli auguri al menestrello, a Bob Dylan, perché il suo impatto culturale davvero attraversa oltre 6 decenni. Grande personaggio che è uno dei cantautori e musicisti più influenti della storia. Ce lo ascoltiamo con Like a Rolling Stone.

alla leggenda della musica mondiale Bob Dylan, che proprio 24 maggio compie gli anni. Poeta, musicista, voce inconfondibile, premio Nobel tra l'altro per la letteratura, ricordiamolo che lui ha attraversato davvero generazioni intere con canzoni che hanno raccontato insomma un po' di tutto, no? Sogni, cambiamenti, proteste, libertà, brani come ad esempio anche questo, Like a Rolling Stone, sono non sono solo musica ma sono davvero dei pezzi di storia, emozioni che continuano ancora oggi a parlare di tutti. Un artista che ha insegnato che a volte bastano davvero poche cose, una chitarra, qualche parola sincera e una melodia per cambiare il modo così di guardare il mondo. Intanto noi facciamo un salto sulle nostre strade ed autostrade. A 13 San Bernardino Coira tra Tusis Nord e la galleria di Isla Bella in entrambe le direzioni. Attenzione, ci sono animali sulla strada. E ancora H3, strada principale Coira Tiefen Kasten a Malix in entrambe le direzioni. La strada è chiusa causa incendio. Seguire la deviazione locale.

Chiara, perché vi diamo sempre dei consigli per il tempo libero, lo faremo anche questa mattina con Caterina Righenzi attorno alle 7:20. Subito Lucio Battisti, grazie a Tina Turner con la sua grinta e la sua voce, questa è I Don't Wanna Lose You. In Alba Chiara di domenica mattina c'è anche Lucio Battisti.

0: A 13 San Bernardino Coira, tra Tusis Nord e la Galleria di Isabelle, in entrambe le direzioni, ci sono animali sulla strada.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali. Show.

intanto prendete nota, sabato 6 giugno con una doppia replica debutta Cuna. Dal buio prende forma un universo di sensazioni, un progetto artistico immersivo e accessibile dove a Bellinzona, nell'ambito del Territori Festival, ci sono spettacoli che si guardano e poi ci sono spettacoli che si sentono sulla pelle. Questo è proprio lo spettacolo che andrà in scena il 6 giugno a Bellinzona e sembra proprio appartenere alla seconda categoria. Si chiama Cuna, parola antica che significa culla, ed è molto più di uno spettacolo di danza contemporanea. È una sorta di esperienza immersiva fatta di movimenti, fatta di musica dal vivo, di profumi, di luci soffuse, di sensazioni, insomma è una sorta di viaggio che nasce dal gesto più universale umano che esista, ovvero il cullare. Quindi l'idea è del danzatore coreografo ceco Giuseppe Comuniello, che ha trasformato la propria esperienza di neogenitori in una performance davvero capace di parlare a tutti anche oltre le parole. E in questo spettacolo il pubblico non resta semplicemente seduto a guardare, ma ognuno può un po' scegliere come vivere questa esperienza. Uno spettacolo pensato per essere davvero accessibile. Ciechi, ipovedenti, persone sorde possono viverlo attraverso visite tattili, autodescrizioni sussurrate, percorsi sensoriali, insomma un modo diverso di fare teatro dove l'arte davvero non esclude ma accoglie. E quindi l'appuntamento è il 6 giugno nell'ambito di Territori Festival al Garage Ferrari di Bellinzona, uno di quegli eventi che non si limitano a farsi vedere ma davvero si fanno sentire.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Beach Boys qui in Alba Chiara a fare colazione con noi questa mattina con California Girls. Saliamo sulla macchina del tempo e andiamo al 24 maggio, ma del 1543. Siamo davvero lontani nel tempo. Moriva Niccolò Copernico e la cosa incredibile è che uno degli uomini che ha cambiato per sempre il nostro modo di vedere l'universo, no, nella vita quotidiana, era tutto però lui tranne che un rivoluzionario. Lui, astronomo matematico polacco, noto per aver formulato la teoria eliocentrica che posiziona il Sole lì al centro dell'universo, naturalmente cambiando radicalmente la comprensione dell'astronomia. Allora, lui era un uomo molto semplice, niente avventure clamorose, niente duelli intellettuali in piazza, niente carattere da eroe ribelle, era prudente, era silenzioso, un uomo che preferiva restare chiuso nella sua stanza a studiare il cielo piuttosto che attirare l'attenzione. Pure fu lui a mettere in discussione appunto la più grande certezza dell'epoca, l'idea che la Terra fosse immobile al centro dell'universo. Pensateci, per secoli l'umanità aveva creduto che tutto girasse attorno a noi, il sole, i pianeti, le stelle. Copernico invece osa immaginare qualcosa di completamente diverso. E se fosse la Terra a muoversi attorno al Sole? Una frase che oggi sembra normale, quasi scolastica, però pensiamoci, nel Cinquecento era una specie di, possiamo chiamarlo, terremoto culturale, no? Perché la cosa curiosa è che lui stesso aveva paura delle conseguenze e per tanti anni continuò a ritoccare, correggere, nascondere i suoi studi, quasi sperando che nessuno li notasse davvero, insomma. Tra l'altro qui entra in scena poi tra un personaggio fondamentale che un giovane matematico, il suo allievo più entusiasta, fu lui a convincerlo finalmente a pubblicare il famoso libro che avrebbe cambiato la storia della scienza. E la leggenda vuole, la leggenda racconta che lui, Copernico, ricevette la prima copia stampata proprio sul letto di morte il giorno stesso in cui se ne andò, il 24 maggio 1543. E forse questa è la parte più, diciamo, affascinante della sua storia. A volte le rivoluzioni più grandi non nascono da persone così rumorose, persone spettacolari, ma da qualcuno che in silenzio trova davvero il coraggio, come in questo caso, di guardare il mondo da un'altra prospettiva.

0: la nostra Caroline Cheven con Back in the Days. E adesso ci colleghiamo come sempre con Meteo Svizzera, Locarno Monti. C'è Luca Panziera, buona domenica Luca, ben arrivato.
1: Ciao, ciao Lori, buona domenica a tutti.
0: Buona domenica soleggiata, speriamo Luca, non so, raccontacelo tu.
1: Beh sì, domenica ampiamente soleggiata, ormai abbiamo visto il carattere del tempo in questi ultimi giorni, è praticamente tempo estivo non solo per il sole ma anche e soprattutto per le temperature.
0: Sì.
1: Ci attende una giornata ben soleggiata, soprattutto lungo il versante nord alpino, qualche cumulo pomeridiano nel corso del pomeriggio però che non darà luogo a rovesci, quindi giornata asciutta su tutta la Svizzera, dicevamo temperature pienamente estive, arriveremo attorno ai 30 gradi come temperature massime un po' in tutta la Svizzera oggi, magari in Vallese anche un paio di gradi in più, rialzo termico marcato anche in montagna, infatti l'isoterma di 0 gradi la ritroveremo a 4000 metri, quindi anche chi andrà in montagna insomma sentirà un po' di caldo anche lì, anche in alta montagna, tra l'altro i venti saranno comunque deboli dal settore nord e quindi condizioni molto tranquille anche in montagna.
0: Bene, tranquilli, giusto un accenno, anche domani sarà una giornata bella, Luca.
1: Sì, esattamente, anche domani restiamo sotto l'influsso di questo robusto anticiclone, quindi
0: bene,
1: giornata soleggiata e calda, l'unica differenza riguarda una possibilità di un isolato rovescio temporale in serata, ma limitatamente alle prealpi del nord, quindi lungo il versante nord alpino appunto. Per il resto temperature praticamente come quelle di oggi, magari anche un grado di più,
0: ecco,
1: per quanto riguarda le massime pomeridiane.
0: Siamo tranquilli, grazie Luca Panziera, buon lavoro, naturalmente buona domenica.
1: Grazie a voi.

Marley and the Wailers con la loro Jamming. Allora, un'ora è quasi passata, sono le 6:55 minuti di questa domenica 24 maggio 2026. Ben svegliati, ben alzati, se vi siete svegliati solamente ora. In Alba Chiara c'è anche Whitney Houston con questo pezzo qui. Un grande successo degli anni Ottanta, fra poco un'informazione delle 7, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Rete 1.
1: Sono le 7.
2: In studio Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti momenti di tensione ieri a Washington, dove il Secret Service ha arrestato l'uomo che ha aperto fuoco a ridosso del perimetro della Casa Bianca. L'immediato intervento ha evitato che l'assalitore potesse fare irruzione nel complesso presidenziale, blindato poi per ore in un rigido lockdown. E mentre l'FBI tenta di fare luce sul movente del folle gesto, il bilancio dell'attacco conta un passante rimasto ferito durante la sparatoria. Il presidente Trump, all'interno della residenza presidenziale al momento dell'agguato, è rimasto illeso. E lo sparatore, morto in ospedale, dove è giunto in condizioni gravissime, aveva 21 anni e si chiamava Nasir Best. Secondo i media statunitensi, era noto agli agenti del Secret Service, con i quali si era scontrato in altre due occasioni in passato, una di queste mentre voleva tentare di entrare alla Casa Bianca. L'Iran frena i trionfalismi di Washington. L'agenzia di stampa Fars ha bollato le dichiarazioni americane incoerenti con la realtà, ribadendo che, in base agli ultimi testi scambiati, la gestione del canale strategico di Hormuz resterà sotto lo stretto controllo di Teheran. In precedenza, Donald Trump, sul suo social Truth, dopo colloqui telefonici con i leader arabi e con il primo ministro israeliano Netanyahu, aveva scritto che l'accordo di pace con l'Iran è stato in larga parte negoziato. I suoi aspetti finali sono in fase di discussione e porterà alla riapertura dello stretto di Hormuz, e i suoi dettagli potrebbero essere resi noti a breve. Rientrati ieri nel primo pomeriggio a Ginevra 7 degli 8 partecipanti svizzeri alla spedizione umanitaria della Global Flotilla, che con altri 400 attivisti provenienti da tutto il mondo volevano forzare il blocco navale israeliano a Gaza e che sono arrestati lunedì in acque internazionali dalla Marina di Tel Aviv. Tra poco le notizie sportive con Giordano De Lucia.
0: Lo sport.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. A Zurigo è stata un'altra dimostrazione di strapotere quella di ieri della nazionale di hockey, che per la sua sesta partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0, un successo che mantiene la squadra rossocrociata in testa al girone a punteggio pieno in attesa della sfida contro la Finlandia di martedì, vero e proprio spareggio per il primo posto di gruppo in cui la qualificazione degli Stati Uniti ai quarti è in pericolo dopo la sconfitta che gli americani hanno incassato dalla Lettonia per 4-2, a rischio nel girone di Friburgo invece la Svezia, superata dalla Norvegia per 3-2. In Formula 1 sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position questa sera nel Gran Premio del Canada, il via alle 22. Russell, che ieri, dopo aver vinto la prova sprint nelle qualificazioni, ha preceduto Antonelli, compagno alla Mercedes, e le due McLaren di Norris e Piastri. Al Giro d'Italia, con Jonas Vingegaard nuova maglia rosa, oggi si corre una tappa tutta in pianura con i velocisti favoriti sull'arrivo di Milano. Per il calcio, dalle 14 a Berna si gioca la finale di Coppa Svizzera di fronte ai vodesi dello Stade Lausanne Sci, squadra di Challenge League, e il San Gallo, seconda forza di Super League, partita da seguire in diretta TV sulla 2. In Serie A si è chiuso ieri con un pareggio 3-3 a Bologna il campionato dell'Inter, campione d'Italia, mentre la Lazio ha battuto il Pisa 2-1. Oggi ultimi verdetti tra qualificazione Champions e retrocessione. Spiccano allora le sfide Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Verona-Roma e Milan-Cagliari, mentre in Germania, a distanza di 6 anni, il Bayern di Monaco è tornato a vincere la Coppa in finale, battuto ieri 3-0 lo Stoccarda grazie ad una tripletta di Harry Kane nella ripresa, con il successo anche in campionato per il Bayern. Si concretizza così la 14ª doppietta Coppa Campionato nella storia del club. Nel basket, successo ieri del Friburgo in gara 3 della finale per il titolo. A Ginevra l'Olympique si è imposto 87-84, riportandosi così in vantaggio 2-1 nella serie. Friburgo, che quindi può chiudere il conto martedì nella quarta partita, che si gioca sempre a Ginevra. Infine l'hockey a rotelle e il Biasca, che ha pareggiato la finale playoff contro il Diesbach, vincendo ieri gara 2 per 5-3. Prossima sfida tra una settimana nel Canton Berna.
1: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Ben ritrovati. 7:05, buongiorno. Alba Chiara con me, con Loriana Sertoni. E ci sono gli Hershey's con Sugar Sugar.

Sugar. E allora, come ci chiede qualcuno, mettiamo su il caffè, perché il caffè della mattina è sempre buono. Poi voi potete scegliere, lo sapete, tè, cappuccino, insomma, quello che volete, come lo bevete, dolce o amaro il caffè. Poi nel frattempo ci ascoltiamo gli Stadio con Generazione di Fenomeni. Grazie, il caffè è uscito, la moca sempre molto rumorosa, e poi saliremo sulla nostra macchina del tempo per andare a fare un viaggio a ritroso nel 1900.

Oggi 24 maggio nasceva uno dei più grandi uomini di teatro italiano. Stiamo parlando di Edoardo De Filippo. Raccontare questo personaggio significa raccontare naturalmente non solo Napoli, ma l'anima stessa della sua Italia. E ci sono artisti che poi salgono sul palco. E ci sono artisti che il palco davvero ce l'hanno dentro da quando nascono, e lui è uno di questi. Pensate che cominciò a recitare già all'età di 4 anni con i fratelli Peppino e Titina nella compagnia comica del padre, Edoardo Scarpetta, e poi lui continuò in modo irregolare la sua istruzione sotto la guida del padre, sempre, no? Che lo costringeva per qualche ora al giorno a leggere, a ricopiare testi teatrali, e nella compagnia del padre lui, il giovane Edoardo De Filippo, fece di tutto, a cominciare anche dal suggeritore, al trovarobe, insomma, un bambino che amava comunque l'arte. E venne al mondo a Napoli il 24 maggio del 1900, praticamente, appunto, iniziò a respirare teatro ancora prima di imparare a leggere, e la sua gavetta fu davvero dura, fatta di tutto: suggeritore, attrezzista, trovarobe, prima ancora poi di diventare, come sappiamo, uno degli attori e autori sicuramente più amati del Novecento. Ma il punto è che Edoardo non raccontava solamente Napoli, ma raccontava proprio l'essere umano, e nelle sue opere, se

qualcuna la conoscete, ci sono famiglie che litigano, ci sono sogni che si rompono, miseria, dignità, amore, insomma c'è tutto, c'è la vita vera, c'è quella che fa ridere e subito dopo magari fa venire un nodo in gola. Pensiamo a titoli come Natale in casa Coppiello, Filomena Marturano anche, Napoli milionaria, insomma opere che ancora oggi davvero sembrano contemporanee. Ma perché? Perché parlano di persone piene di difetti ma incredibilmente vive, persone magari fragili, e lui aveva questa capacità rara perché riusciva davvero a trasformare il dialetto napoletano in una lingua universale, anche per chi non capiva ogni parola, però capiva perfettamente le emozioni. Poi lui se ne andò nel 1984, però certi artisti non scompaiono davvero, restano un po' nelle battute che continuiamo a citare, ma anche nei personaggi che sembrano ancora seduti lì vicino a noi. Intanto c'è Ron al centro della musica.

0: Lasciamo Ron con al centro della musica perché adesso c'è la nostra Caterina Righenzi che ci presenta una nuova proposta musicale e culturale a Balerna e lo scopriremo fra pochissimo insieme a lei.
1: L'agenda con Pro Senectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Diamo ora il benvenuto ad un ospite, il capo di Castero Cultura del Comune di Balerna, Nicolas Felappi, per parlare di Festival Giardino in Musica, edizione numero uno, quindi una nuova proposta culturale. Ben arrivato, Nicolas, su Rete 1.
3: Sì, buongiorno a tutti e grazie mille dell'invito prezioso.
2: Quindi, come detto, prima edizione di questo festival. Come nasce e perché è stato voluto?
3: Questo festival, che in parte ha già preso vita lo scorso anno con un piccolo festival dedicato soprattutto alla musica e allo stare bene, lo stare bene in compagnia in un bellissimo parco al centro del comune di Balerna. La volontà nasce principalmente nel voler offrire a cittadini del comune di Balerna e non solo, quindi cittadini anche della regione del Cantone, la possibilità di venire in questo splendido parco, che successivamente avremo modo di parlarne, e di passare del tempo in compagnia delle persone a cui si vuole bene, ma soprattutto anche in compagnia di buona musica, di bella musica e anche di momenti dedicati alla cultura alimentare, se possiamo chiamarla così, perché ci saranno dei momenti dedicati anche al cibo e al vino prodotto ormai nostrano del nostro territorio.
2: Quindi l'idea è creare questo appuntamento che unisce appunto musica, convivialità e qualità artistica. Una 3 giorni di festival in programma dal 29 al 31 maggio. La location, come detto, è quella del Parco dell'Annunziatura. Un piccolo gioiellino un po' nascosto.
3: Sì, esattamente, un gioiellino nascosto che si trova proprio alle spalle della collegiata presente in centro paese. Un grande parco che da diversi anni accoglie parecchi eventi sia a livello musicale che a livello artistico, e l'idea di quest'anno è proprio quella di provare a portare della musica, soprattutto musica jazz, ma non solo, per provare a proporre questa 3 giorni musicale in questo splendido posto.
2: E allora entriamo nel programma. Venerdì, sabato e domenica si comincia con l'apertura del festival, venerdì 29 maggio ore 18, già con, diciamo, una cosa bella, buona, godereccia, degustazioni di vini.
3: Esattamente, sì, l'idea è proprio quella di partire con l'unione di queste due forze, quindi la musica e dall'altra parte i prodotti locali come possono essere i nostri vini. Quindi dalle 18:00 l'idea è quella di offrire una piccola degustazione con due produttori di vini ben presenti nel nostro territorio, quindi dalle 18 alle 19 circa avranno modo di deliziarci con i loro ottimi vini, e tutto questo su uno sfondo musicale dedicato anche lì al jazz, quindi musica e allo stesso tempo la passione per il vino. Successivamente la serata non finisce, passeremo poi dalle 8:15 alle 9:30 circa con Jazz in the Box, è praticamente un momento dedicato al jazz di Tiziano Riva e la sua band, e l'idea è proprio quella di offrire anche qui un momento all'interno di questa splendida cornice.
2: Il programma della giornata di sabato invece ha inizio già nel pomeriggio con uno spettacolo musicale interattivo, divulgativo, adatto anche alle famiglie.
3: Sì, l'idea di questa 3 giorni è quella proprio di dedicarla non solo a un target alto, quindi a persone adulte, ma è proprio quella di cercare di coinvolgere anche le famiglie e i più piccoli. Quindi l'idea è quella di offrire un momento di interattività con la musica, con il ritmo, con le percussioni. Quindi abbiamo proprio intitolato questo evento dai 0 ai 100 anni, proprio perché chiunque abbia voglia di venire e mettersi in gioco potrà contribuire alla riuscita di un piccolo brano musicale, e l'idea è proprio quella di cercare di coinvolgere tutte le persone che potranno venire. E alla sera ci saranno altri due blocchi, uno alle 18, anche lì sempre con musica, e alla fine alle 8:15 un bellissimo momento dove invito tutti a partecipare, che si intitola Vanoni senza fine. Quindi l'idea è proprio quella di dedicare anche a questo grandissimo personaggio che purtroppo qualche mese fa è venuto a mancare, dedicare anche qui a Balerna nella nostra cornice un momento a lei.
2: Si conclude il festival domenica 31 maggio, sempre con musica e un aperitivo post concerto. Leggo da programma.
3: Esattamente, sì, la domenica per noi è un po' la nostra ciliegina sulla torta. Ormai è da diversi anni che collaboriamo con l'Orchestra Arcadia, che ormai è un'orchestra conosciuta in tutto il cantone, che si esibisce all'AC e in altri spazi dedicati alla musica nel cantone molto importanti. Quindi noi abbiamo la fortuna di ospitarli. È un'orchestra composta da più di 40 musicisti, quindi sarà un momento anche lì molto molto importante. Inizierà alle 18 e successivamente l'idea è quella di avere un momento conviviale tra musicisti e ovviamente il pubblico.
2: Un festival pensato per stare all'aperto, per godere di questo giardino meraviglioso. In caso di maltempo?
3: In caso di maltempo purtroppo alcune serate o alcuni momenti dovranno saltare perché non abbiamo delle soluzioni alternative. L'unico intervento musicale che sarà confermato è la domenica, quindi l'Orchestra Arcadia, che si sposterà all'oratorio di Balerna, alla sala multiuso, mentre come detto appunto gli altri eventi verranno purtroppo annullati. Noi speriamo nel bel tempo ovviamente e vi invitiamo comunque di rimanere aggiornati sul sito www.balerna.ch oppure sui nostri social.
2: E allora il Festival Giardino in Musica nella cornice del Parco dell'Annunziatura a Balerna vi aspetta. Io ringrazio il capo di Castero Cultura del Comune, Nicolas Felappi. Buon divertimento, buona musica.
3: Grazie mille e vi aspettiamo numerosi.

Carla Turci, questione di sguardi. E allora, oggi davvero è una giornata, questa domenica è una giornata di salti nel tempo, perché ne faremo un altro e torneremo indietro al 1844 e andremo però anche in un luogo molto turistico, molto bello, a Barcellona, dove c'è un monumento che sembra davvero molto molto vivo. Adesso però ci ascoltiamo un successo dei Level 42.

ci sono delle date che davvero sembrano piccole, ma in realtà cambiano per sempre il modo in cui noi esseri umani comunichiamo. Ed il 24 maggio è una di quelle date, perché era il 1844, quindi siamo tornati di un bel po' indietro nel tempo, quando un signore, Samuel Morse, forse il nome e il cognome dice qualcosa, inaugurò la prima linea telegrafica ufficiale tra Washington e Baltimora, e per la prima volta nella storia un messaggio volava, viaggiava quasi istantaneamente a distanza grazie all'elettricità. Miracolo, eh? Oggi siamo abituati a mandare messaggi in un secondo, insomma, vocali, email, videochiamate. Però immaginiamoci allora, sembrava davvero una sorta di magia. Il primo messaggio inviato da Morse fu una frase biblica, ed è facile immaginare lo stupore di quel momento, perché fino ad allora, insomma, le notizie viaggiavano alla velocità dei cavalli, se così possiamo dire, dei treni, delle navi, e da quel giorno invece le parole cominciarono a correre nei fili, vera e propria magia. E pensate che tutto funzionava con il celebre codice Morse, quindi punti e linee, impulsi brevi e lunghi, un linguaggio molto semplice in verità, che però riuscì a collegare città, stati e continenti interi, in un certo senso. Il telegrafo possiamo definirlo il bisnonno di internet, no, il primo grande passo, no, verso il mondo iperconnesso in cui viaggiamo oggi. Oggi siamo molto iperconnessi e molto tecnologici. Cosa possiamo fare senza il telefono? Nulla. E c'è anche qualcosa di poetico nel pensare che la radio, il telefono, fino ai messaggi che mandiamo ogni giorno dal nostro cellulare, abbiano tutti un piccolo antenato in quei ticchettini metallici dell'Ottocento. Insomma, però, comunque, dal codice Morse alle notifiche dei nostri telefoni, il desiderio è un po' sempre stato la stessa cosa, no? Sentirsi un po' meno lontani. Intanto torniamo al 24 di maggio, ma del 2026. Eros Ramazzotti, intanto con Cose della vita in Alba Chiara.

Bruno Mars con la sua Risky Doll, un pezzo veramente molto molto dolce. Intanto io sempre sull'onda del prendete carta e penna, perché noi vi comunichiamo anche eventi che riguardano il tempo libero, e questo è un evento davvero molto bello, perché parliamo della nona giornata svizzera della lettura ad alta voce, che si terrà mercoledì prossimo, il 27 maggio 2026. Tema di quest'anno è la lettura ad alta voce crea ponti, e ci sono parole che servono a spiegare il mondo, ce ne sono altre che servono ad avvicinare le persone. E io vi dico che in occasione di questa giornata Biblio Baobab propone a Bellinzona una giornata speciale fatta di storie, fatta di lingue, fatta di incontri. Il tema di quest'anno è molto bello, quindi le storie, no? Come finestre su altri mondi e ponti tra le persone. E in effetti leggere ad alta voce è qualcosa di antico, di potente. Qualcuno parla, qualcun altro si sente meno solo. Nel pomeriggio il parco del museo Villa dei Cedri si trasformerà in una specie di mappa del mondo raccontata attraverso le parole. Ci saranno letture in tante lingue diverse, lingue d'origine, lingue del cuore, lingue che magari non capiamo perfettamente ma che comunque riescono a trasmettere qualche emozione. E poi ci sarà l'atmosfera serale, che cambierà diventando più intima, più poetica. Nel cortile della scuola d'Aro si terrà un incontro dal titolo molto evocativo, Quando le storie si prendono per mano e diventano ponti, un momento dedicato alle voci, ai racconti, alle poesie tra Afghanistan e Ticino, curato dall'Associazione Culturale Afghana Ticino. Ed è forse proprio questa l'immagine più bella, no? In un mondo in cui davvero a volte si alzano dei muri, qualcuno ha deciso di costruire ponti. Quindi ricordiamo la giornata della lettura ad alta voce. Poi c'è una cosa curiosa che io ho scoperto su di me, forse vi ci ritrovate anche voi, non lo so, ma leggere ad alta voce a me ad esempio rilassa, perché succede quasi senza accorgermene, no? Appena inizio a dare voce alle parole, tutto un po' rallenta, la mente smette di correre avanti, le frasi diventano come piccoli passi uno dopo l'altro, è come se la voce mettesse ordine nei pensieri. Forse è per quello che leggere ad alta voce è così bello, perché ti obbliga a stare nel presente, qui e ora, senza scappare, insomma, troppo in avanti. Quindi, insomma, ricordiamo questa nona giornata svizzera della lettura ad alta voce, che si terrà mercoledì prossimo, il 27 di maggio. E adesso qui non si legge, Ah, qua si balla, assolutamente. Difficile stare fermi con questa canzone di Kenny Loggins e la sua Footloose, dal film Footloose, ve lo ricordate? Tanti anni sono passati da questo film, era il 1984, meglio che non li contiamo, perché sennò ve la lascio ascoltare, ma anche ballare.

E dopo Luca Carboni ci sono i nostri Pearl Breakers, la musica di casa nostra con Let's Celebrate, e poi le previsioni del tempo e l'informazione delle 8.

0: La meteo con l'arancione. Il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
1: Le previsioni fino a questa sera: in tutta la Svizzera soleggiato e le temperature massime saranno sui 30 gradi. Le previsioni per domani, lunedì, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna ci sarà lo sviluppo di qualche cumulo, le temperature minime al sud saranno sui 17 gradi, al nord sui 13 gradi e le massime saranno attorno ai 31 gradi.
2: Il segnale orario con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
3: Rete 1.
1: Buongiorno, sono le 8.
4: In studio Roberto Ortelli. Secondo il sito Axios, Stati Uniti e Iran sarebbero oramai prossimi alla firma, che prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante il quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia, scrive ancora la testata, non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste del presidente Trump in materia nucleare. Inoltre, sempre secondo Axios, l'accordo fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu. La Casa Bianca spera che le ultime divergenze vengano risolte nelle prossime ore e che un accordo venga annunciato in giornata. Momenti di tensione a Washington, dove il Secret Service ha arrestato l'uomo che ieri sera ha aperto fuoco a ridosso del perimetro della Casa Bianca. L'immediato intervento ha evitato che l'assalitore potesse fare irruzione nel complesso presidenziale, blindato per ore in un rigido lockdown. E mentre l'FBI tenta di far luce sul movente del folle gesto, il bilancio dell'attacco conta un passante rimasto ferito durante la sparatoria. Il presidente Trump, all'interno della residenza presidenziale al momento dell'agguato, è rimasto illeso. E lo sparatore, morto in ospedale dove è giunto in condizioni gravissime, aveva 21 anni e si chiamava Nasir Best. Secondo i media americani era noto agli agenti del Secret Service, con i quali si era scontrato in altre due occasioni in passato, una mentre voleva tentare di entrare alla Casa Bianca. Attacco delle forze armate russe stanotte su Kiev. Secondo i media ucraini, il bombardamento ha registrato una potenza tale da provocare la morte di almeno una persona e altri 40 feriti. Danni agli edifici sono stati rilevati in numerose zone della capitale. Poco fa, le stesse autorità ucraine hanno aggiornato il computo delle vittime, che ora è salito a 4. Va in Romania la Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival di Cannes. 3 i premi a pari merito assegnati da una giuria evidentemente incapace di trovare un accordo, come ci spiega il nostro inviato Alessandro Bertoglio.
5: Christian Mungios Fiord.
6: La Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival del Film di Cannes l'ha conquistata l'intenso Fjord di Christian Mungiu, il film che era stato additato fin dalla presentazione della selezione come possibile favorito. Al centro della storia c'è la coppia formata da Mihai e Lisbeth Gheorghiu, gli straordinari Sebastian Stan e Renate Reinsve, da poco trasferitisi dalla Romania in un piccolissimo villaggio su un fiordo norvegese. Una famiglia di profonde convinzioni religiose che cresce i 5 figli secondo valori e regole molto rigide. Quando uno dei figli a scuola mostra una piccola escoriazione, parte una macchina di protezione e sicurezza per l'infanzia che arriva a privare Gheorghiu della potestà sui figli, mettendoli a carico di famiglie affidatarie e addirittura a subire un processo penale per violenze. Mungiu diventa il decimo regista a conquistare per 2 volte la Palma d'Oro, dopo il successo del 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Fino a qui nessun problema. Semmai fa un po' storcere il naso il fatto che siano ben 3 le categorie che hanno visto assegnare il premio a pari merito, cosa teoricamente vietata dal regolamento, che dice espressamente: l'elenco dei vincitori può includere un solo premio ex aequo e questa disposizione non si applica alla Palma d'Oro. Ma evidentemente la giuria presieduta dal coreano Park Chan-wook non è riuscita a trovare un accordo. Quindi sono stati premiati come migliori attori i 2 protagonisti di Coward di Lucas Dont, ovvero Valentin Campagne ed Emmanuel Macchia, ma anche le 2 attrici di Sudan di Ryusuke Hamaguchi, ovvero Tao Okamoto e Virginie Efira. Grande la sorpresa quando anche per la regia è stato assegnato un premio doppio: alla Bola Negra, codiretto da Javier Ambrosi e Javier Calvo, e da Pavel Pavlikovsky per Fatherland. Il gran premio della giuria è andato a Minotaur del regista russo Andrei Zvaginsev. Il premio della giuria a The Dreamed Adventure della tedesca Valeska Griesbach. La miglior sceneggiatura al film che i francesi speravano di veder premiato con la Palma d'Oro, ovvero Notre Salut di Emmanuel Marr.
3: Lo sport.
7: Buongiorno e ben ritrovati. A Zurigo è stata un'altra dimostrazione di forza, quella della nazionale di hockey che per la sua sesta partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0. Da notare la tripletta del capitano Romagnosi, un successo che mantiene la squadra rossocrociata in testa al girone a punteggio pieno in attesa della sfida contro la Finlandia di martedì, vero e proprio spareggio per il primo posto di gruppo in cui la qualificazione degli Stati Uniti ai quarti è in pericolo dopo la sconfitta che gli americani hanno incassato dalla Lettonia 4-2, a rischio nel girone di Friburgo anche la Svezia battuta dalla Norvegia 3-2. In Formula 1 sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position questa sera nel Gran Premio del Canada, il via alle 22. Russell, che ieri dopo aver vinto anche la gara sprint nelle prove, ha preceduto il compagno di scuderia Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. Per il calcio, dalle 14 a Berna si gioca la finale di Coppa Svizzera, di fronte i vodesi dello Stade Lausanne Sci, squadra di Challenge League, e le San Gallo, seconda forza di Super League, partita da seguire in diretta TV sulla 2. In Serie A si è chiuso ieri con un pareggio 3-3 a Bologna il campionato dell'Inter, mentre la Lazio ha battuto il Pisa 2-1. Oggi gli ultimi verdetti tra qualificazione Champions e retrocessione. Spiccano allora le sfide Cremonese-Como, Lecce-Genoa-Verona-Roma e Milan-Cagliari, mentre in Germania, a distanza di 6 anni, il Bayern Monaco ha vinto la Coppa battendo 3-0 in finale lo Stoccarda. Al Giro d'Italia con Jonas Vingegaard, nuova maglia rosa, oggi si corre una tappa tutta in pianura e velocisti favoriti sull'arrivo di Milano. Infine l'hockey a rotelle, il Biasca che ha pareggiato la finale playoff contro il Diesbach vincendo gara 2 5-3. Prossima sfida tra una settimana nel Canton Berna.
1: A 2 Lucerna in direzione di San Gottardo a Göschen, l'entrata è chiusa. Sempre a 2 Lucerna in direzione di San Gottardo tra Vassen e Göschen c'è una colonna di 3 km, il traffico è congestionato e i ritardi sono fino a 30 minuti. In direzione di Chiasso, tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda, il traffico è fortemente rallentato, traffico congestionato. H2 strada principale Flüelen-Göschen tra Hersfeld e in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico congestionato e si prevedono lunghi ritardi.
3: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Alba Chiara, ultimo frammento di Alba Chiara con me, Loriana Sertoni, questa mattina, questa domenica c'è anche Phil Collins con Something Happened on the Way to Heaven.

Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: puntata al vino per Lara Montagna e Massimo Scampicchio, perché oggi saranno alla Cantina il Cavaliera di Contone in occasione di cantine aperte nel fine settimana dedicato al Sopraceneri, naturalmente con gli esperti dell'Ora della Terra e poi gli ospiti della Domenica Popolare. E invece nel Bombardino inizia il secondo giro di cori della Svizzera italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno passato. E ripartiamo dalla Vos da Locarno che ci fa ascoltare Già Cantai, ma prima sentiamo cosa ci racconta un socio storico, ovvero Fra Agostino Del Piero. Sentiamo.
1: Il Bombardino.
2: Cominciato nel 2005, forse devo dire anche la circostanza in cui ho incontrato la prima volta il coro, la Vos da Locarno, da quando sono alla Madonna del Sasso, io sono frate Cappuccino e sono alla Madonna del Sasso dal 2001, e la Vos da Locarno ha sempre avuto questa bella circostanza che nella festa della Madonna del Sasso, la prima di settembre, veniva sempre a tenere un concerto. E allora è lì che li ho sentiti per la prima volta e li ho seguiti per i primi, io ero arrivato lì nel 2001, li ho seguiti per i primi anni. E poi una sera dopo che abbiamo offerto il rinfresco in convento dopo il concerto, un cantore mi dice: ma tu potresti venire a cantare con noi, magari ti interessa. Ho chiesto ai miei superiori se potevo intraprendere questa nuova attività che avevo già curato anche prima, magari in altri complessi, diciamo canori, anche canto gregoriano, quello era forse più nella natura della persona. E da lì ho cominciato nel 2005 e poi furono i primi anni con il maestro Giovanni Galfetti. Era quel momento veramente dinamico e coinvolgente, e il coro era anche più grande numericamente. Prove belle, anche belle uscite, e con anche una divisa che è diversa perché è cambiata nel tempo a seconda dei cambiamenti che si sono verificati all'interno del coro. E poi ecco, quando il maestro Giovanni Galfetti, il suo stato di salute poi non era il migliore, così c'è stato un cambiamento, è arrivato Diego Cerutti a dirigere il coro dopo una decina d'anni che cantavamo con Giovanni Galfetti, o forse anche meno. E lì c'è stato, diciamo, un po' un cambiamento anche di impostazione per i brani che venivano eseguiti. Prima era prevalentemente De Marzi, devo dire, anche perché c'era una bella amicizia con Beppi De Marzi. Io non ho cantato con il precedente maestro, che era Bonetti. Lui aveva proprio un'amicizia molto bella con De Marzi, ma comunque continuate anche con Galfetti. Poi con Diego Cerutti, appunto, un po' un cambiamento di impostazione di brani che venivano eseguiti, e anche un cambiamento di divisa. E poi la notizia dell'anno scorso, nel quale il maestro Cerutti ci ha comunicato che aveva una prospettiva molto allettante alla quale non poteva rinunciare. Anche forse un anno prima c'era stato anche dopo il Covid, questo probabilmente ha toccato un po' la vita del coro, no? Penso che è stata una stagione che hanno vissuto anche gli altri cori, molto difficile, e c'è stata un'uscita anche abbastanza significativa di membri del coro. Le due cose si sono combinate e da un anno praticamente adesso abbiamo trovato un ottimo sostituto, giovanissimo, guardando la mia età, è molto impegnato e che ci sta a trascinare ancora con un coro più piccolo, nella persona di Riccardo, e siamo ben contenti di questa esperienza.

I'll be there for you, sono i Rembrandts e come detto vi porto a Barcellona, una città molto molto bella, piena, pienissima di turisti, tanto che ne soffre molto Barcellona, come molte altre città, ma c'è un monumento davvero particolare, un edificio che da oltre un secolo continua a cambiare, salire, trasformarsi. È il 10 giugno 2000 e il 10 giugno 2026 la Sagrada Famiglia vivrà uno dei momenti più importanti della sua storia, l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla presenza di Papa Leone. Con questa nuova torre praticamente la Sagrada Famiglia, che forse qualcuno di voi già ha visto, meravigliosa opera, è diventata così la chiesa più alta del mondo, raggiungendo i 172,5 metri, un traguardo simbolico per un'opera che l'architetto Antoni Gaudì non riuscì mai a vedere completata, no? Pensate che lui dedicò a questa basilica gran parte della sua vita, perché quando morì il progetto era ancora incompleto, e proprio il 10 giugno di quest'anno, 100 anni esatti dalla sua morte, tantissime persone assisteranno all'inaugurazione di questa torre che rappresentava uno praticamente dei suoi sogni più grandi. E la cosa così affascinante è che la Sagrada Famiglia unisce davvero passato e tecnologia modernissima, perché molti progetti originali andarono distrutti durante la guerra civile spagnola, e negli ultimi anni gli architetti hanno continuato il lavoro usando modelli digitali, tecnologia 3D, per ricostruire proprio le idee di Gaudì. E in fondo, insomma, tra l'altro per l'evento sono attese tantissime persone, magari alcuni di voi che ci stanno ascoltando hanno intenzione di passare di là per dare un'occhiata a questa opera meravigliosa. Un cantiere iniziato nell'Ottocento, pensate un po', che ancora oggi riesce a far alzare gli occhi al cielo.

A1 Berna in direzione di Zurigo, a Meganville. Si segnala una situazione pericolosa su un raccordo autostradale. In entrata c'è un veicolo lento. E ancora A2 Lucerna in direzione San Gottardo a Göschenen. L'entrata è chiusa. A2 Lucerna, sempre in direzione di San Gottardo, tra Amsteg e Göschenen, colonna di 4 km. Il traffico è congestionato e ci sono ritardi fino a 40 minuti. Sempre A2 San Gottardo in direzione di Chiasso, tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda, il traffico è fortemente rallentato. H2 strada principale Flüelen-Göschenen, tra Hersfeld e Göschenen, in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico.

Upside Down, lei è Diana Ross in questa domenica mattina Alba Chiara, la domenica che ha una sua personalità molto precisa, non ha fretta la domenica, è lì tranquilla, non si presenta con la sveglia dell'allarme, è il giorno in cui il tempo ci sembra un po' più elastico, per molti forse è così, possiamo iniziare un po' più lentamente anche con gesti un po' più tranquilli, no? Il caffè fatto con calma, una finestra aperta, un po' di luce che entra senza chiedere permesso e noi che siamo lì ancora con un occhio aperto e uno chiuso. Casomai buon risveglio a voi che vi siete svegliati solo ora. Intanto io vi devo salutare, vi ringrazio, voglio segnalare, grazie a chi ci scrive, oggi al padiglione Conza di Lugano, campionati ticinesi di parkour e tappa luganese della Swiss Parkour Stories, organizzati dalla Società Federale di Ginnastica di Lugano. Venite a scoprire il parkour, nuova disciplina olimpica che tra l'altro appunto è una disciplina sportiva e artistica, consiste, no, nel muoversi dal punto A al punto B superando poi diversi ostacoli in modo veloce. Quindi assolutamente grazie per le vostre segnalazioni, vi lascio con Bastian Baker e Stay e poi la nostra rubrica ecumenica Chiesa in diretta e vi auguro di passare una bella e una serena domenica.

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: Si può trasformare lo Spirito Santo in melodia, come cantare o suonare qualcosa che non si vede, come mettere in musica quel soffio, quella presenza, quella voce che attraversa lingue e popoli diversi.
2: Ci sono feste che la musica ha imparato a raccontare immediatamente: il Natale con la meraviglia della nascita, la Pasqua con il passaggio dal dolore della morte alla luce della risurrezione. Pentecoste invece è più sfuggente. Buongiorno e buona domenica di Pentecoste da Chiara Gerosa
1: e da Luisa Nitti. Dal canto gregoriano alle melodie di Tesei, tu Chiara oggi ci porterai in un viaggio nella musica di Pentecoste attraverso secoli di fede, preghiera e partecipazione comunitaria.
2: E nella seconda parte di questa puntata guarderemo alla Chiesa Cattolica Cristiana in Svizzera, una piccola ma vivace realtà che tra pochi giorni e per la prima volta terrà il suo sinodo annuale in Ticino.
1: Ma tuffiamoci adesso in questo viaggio sonoro alla scoperta delle musiche di Pentecoste. Tu, Chiara, ti sei fatta guidare per questo ascolto dal musicologo Giovanni Conti.

0: Pentecoste è spesso raccontata con immagini potenti, il vento, il fuoco, le lingue che si moltiplicano. Ma c'è un altro modo meno immediato e forse meno conosciuto per attraversare questa festa, quello della musica. Perché lo spirito nella storia della Chiesa non è stato solo narrato, teologizzato, ma anche cantato. E cantato in modi molto diversi, con la semplicità essenziale del canto antico, con le architetture più complesse della polifonia, fino alle forme corali e partecipate che ancora oggi attraversano le comunità cristiane. In questo percorso attraversiamo tre ascolti, dalla tradizione più antica che ancora oggi risuona nella liturgia, a forme più elaborate fino alle esperienze contemporanee in cui la musica torna ad essere spazio di incontro e di comunità. Ne parliamo oggi con Giovanni Conti, che ci accompagna in questo percorso, musicologo e consultore per la musica sacra presso la Congregazione Vaticana per il culto divino. Giovanni, la Pentecoste è spesso poco conosciuta dal punto di vista musicale. Quali sono le prime tracce musicali nella storia della Chiesa?
1: Dal punto di vista musicale noi abbiamo i primi segnali proprio dalla tradizione ebraica. E le prime tracce sono di tipo poetico e possiamo solo presumere l'utilizzo cantato o cantilenato di questi versi. Le tracce più antiche dal punto di vista musicale sono quelle che ancora oggi sono presenti nella liturgia e sono legate alla sequenza di Pentecoste, Veni Sancte Spiritus. Da quasi 2000 anni continuiamo a cantare questi versi che poi sono stati musicati nell'alto medioevo. Tutto lascia presumere che si sia sviluppato nell'ambiente di Canterbury. L'arcivescovo di Canterbury, Stefano di Langton, abbia messo mano a questo materiale e da lì poi si sia diffusa questa melodia che ancora noi oggi cantiamo con grande devozione, purtroppo solo il giorno di Pentecoste, ma potremmo cantarla anche tutta l'ottava di Pentecoste, ma credo che quasi nessuno lo faccia.
0: Una musica che prova a tradurre anche immagini come il vento, il soffio, la voce dello spirito. In che modo questi elementi sono stati tradotti musicalmente nella musica sacra?
1: Se anche ascoltiamo la sequenza che ho appena citato, ad ognuno dei doni che viene sottolineato, la musica dà un accento particolare e ciascuno di questi compositori ha saputo sottolineare con grande enfasi proprio i doni che si invoca allo Spirito di donare alla Chiesa innanzitutto e a ciascuno di noi.
0: Ora ascoltiamo questo Veni Sancte Spiritus. Che cosa dobbiamo cogliere in questo ascolto?
1: Beh, innanzitutto la linearità della melodia, una melodia molto semplice, ma soprattutto il testo, che è una continua sollecitazione a far sì che lo Spirito conceda i doni che dicevamo prima. E la sollecitazione è la parola che viene ripetuta: veni, dona, cogliere la semplicità del testo, anche la efficacia che questa richiesta non solo è rivolta verso l'alto, ma anche nella nostra interiorità può avere, perché sappiamo bene che la preghiera parte prima da noi stessi, dalla nostra interiorizzazione, per poi andare verso l'alto.
0: Allora lasciamo spazio all'ascolto della sequenza di Pentecoste, Veni Sancte Spiritus.

0: Una semplicità, quella che abbiamo ascoltato, che non è casuale.
1: La semplicità fa parte di uno stile che ha accompagnato la storia della musica sacra fino a tutto l'Alto Medioevo. La sequenza, come altre parti della messa, erano momenti in cui anche l'assemblea in qualche modo era chiamata ad unirsi. È chiaro che non dobbiamo immaginare la situazione come quella odierna, ma sicuramente non era solo il gruppo di cantori specializzati a intervenire. Questa struttura semplice è pensata soprattutto per rendere più efficace la preghiera, oserei dire più insistente.
0: Con il Rinascimento il modo di fare musica cambia. Giovanni Conti, come si trasformano le musiche di Pentecoste e che ruolo assume la comunità che canta?
1: Nel Rinascimento la musica sacra cattolica è una musica abbastanza complicata, della quale spesso non si colgono gli elementi testuali. È una evoluzione, uno stile che arriva soprattutto dalle ibridazioni con le esperienze musicali del Nord Europa, in particolare la musica fiamminga. E questo avviene soprattutto dopo il grande concilio di Costanza, dove oltre che i padri conciliari, anche i musicisti legati ai padri conciliari hanno avuto uno scambio di esperienze. Diciamo però che alcune situazioni sono rimaste totalmente immutate. La citata sequenza Veni Sancte Spiritus è rimasta tale quale. Questo già la dice lunga sulla forza di una struttura così semplice, ma nello stesso tempo tanto efficace.
0: E nella tradizione protestante?
1: Nella tradizione protestante, lo sappiamo, la coralità, che è la caratteristica soprattutto del luteranesimo, ha fatto sì che venissero create tutta una serie di corali, alcuni dei quali contesto dello stesso Martin Lutero, come quello che potremo ascoltare, che però riprende sostanzialmente il concetto della sequenza Veni Sancte Spiritus, perché elaborando e ampliando il testo, il significato finale è sempre lo stesso: o Spirito Santo, donaci i tuoi sette doni.
0: Vuoi dirci qualcosa di più su questo ascolto che ci proponi?
1: È un corale, quindi chiama in causa la partecipazione di tutti coloro che sono presenti alla liturgia. La tradizione luterana si è caratterizzata sin dagli inizi con questa particolarità, particolarità che poi anche noi cattolici abbiamo assunto, e questo è stato da subito uno degli elementi della musica luterana, e cioè far diventare protagonista del rito chi partecipa al rito.
0: Ed immergiamoci allora in questo corale.

0: Pentecoste, festa delle lingue, questo tema si riflette anche nella musica contemporanea?
1: Lo possiamo trovare nelle esperienze recenti, e quando dico recenti dico le esperienze segnate dallo spirito ecumenico. Certo, le questioni dottrinali ci dividono e sono anche dei solchi profondi, ma la musica in questo senso ha molto aiutato. Un'esperienza direi abbastanza forte e molto seria è quella che è venuta da Frère Roger Schütz, cioè il fondatore della comunità di Taizé, che continua a radunare soprattutto tanti giovani che proprio attraverso le melodie create in maniera corale e coinvolgente riescono a smuovere quelle domande che ciascun giovane, ma anche gli adulti, ci si pone costantemente, e la preghiera allo spirito è una delle più ricorrenti nei grandi raduni di Taizé.
0: E proprio da Taizé arriva l'ultimo ascolto. Giovanni Conti, ci dici di che cosa si tratta?
1: Beh, si tratta di un semplice canone, anche questo, dedicato allo Spirito Santo, e noteremo la dimensione corale e soprattutto coinvolgente. E il ritmo e la melodia è molto meditativo e ci porta quasi in un'altra dimensione.

Dalla sobrietà del canto antico alla complessità delle elaborazioni rinascimentali fino alle forme corali e partecipate di oggi. La musica di Pentecoste attraversa i secoli senza perdere la sua forza originaria. È una musica che non si limita ad accompagnare la liturgia, ma la abita, che non descrive soltanto lo spirito, ma continua ad invocarlo, a renderlo presente ogni volta in modo nuovo.

dai monasteri medievali alle assemblee contemporanee fino alle esperienze ecumeniche che uniscono voci diverse, il canto di Pentecoste continua ad essere uno spazio condiviso. E in questo intreccio di voci antiche e nuove, la musica ci ricorda che lo spirito, come allora, non smette di soffiare.

0: Cambiamo pagina adesso per annunciare un importante appuntamento di portata nazionale che si svolgerà tra pochi giorni in Ticino e per la precisione a Lugano.
1: Parliamo del sinodo annuale della Chiesa Cattolica Cristiana che per la prima volta nella sua storia si svolgerà nella Svizzera italiana e che il 29 e 30 maggio vedrà riuniti 120 delegati e delegate di questa piccola ma vivace Chiesa che accanto a quella cattolica romana e quella evangelica riformata è a tutti gli effetti riconosciuta come la terza Landeskirche o Chiesa federale del paese.
0: Il sinodo nazionale rappresenta il cuore della vita istituzionale della Chiesa Cattolica Cristiana e il suo Parlamento, l'organo supremo chiamato a prendere decisioni su tutti gli aspetti della vita ecclesiale, dalla liturgia all'impegno sociale, fino alle questioni finanziarie, patrimoniali ed ecumeniche.
1: La 159esima sessione sinodale, aperta al pubblico, inizierà venerdì mattina con una messa solenne nella Chiesa Evangelica Riformata di Lugano, alla presenza di rappresentanti del mondo delle chiese e della politica. Poi verrà dato il via ai lavori assembleari che si terranno a Palazzo Civico e in Piazza della Riforma.
0: Con quale spirito i cattolici cristiani del Ticino si stanno preparando a questo evento? E cosa significa per la piccola comunità locale che è guidata dalla parroca Elisabetta Tisi, che lo ricordiamo è anche la vicepresidente della comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Ticino? Lo abbiamo chiesto a Paolo Rossi, membro del comitato organizzatore del Sinodo nazionale.
2: L'organizzazione del Sinodo Lugano ha un valore simbolico per la nostra Chiesa nazionale perché è il riconoscimento della terza Svizzera, della Svizzera italofona e delle sue esperienze di frontiera. Noi attraiamo persone che arrivano anche dalla vicina Italia, quindi in questo senso siamo un presidio transnazionale. Però è anche importante per noi come comunità perché ci dà una visibilità all'interno della regione che altrimenti difficilmente avremmo potuto avere. E infine segna un atto simbolico di riconoscenza nei confronti degli svizzeri tedeschi che sono emigrati in Ticino, che hanno creato e dato continuità a questo presidio e che ha permesso poi a tante persone provenienti da esperienze di fede diversa di aggregarsi nel gruppo della nostra Chiesa.
1: La comunità cattolica cristiana del Ticino conta un centinaio di membri e quest'anno festeggia i suoi 120 anni di attività. La Chiesa cattolica cristiana in Svizzera invece nasce più di 150 anni fa in seguito ad uno scisma. I cattolici cristiani infatti rifiutarono il dogma dell'infallibilità del Papa introdotto con il Concilio Vaticano I. Oggi in Svizzera la Chiesa è guidata dal vescovo Frank Bangerter e conta circa 13.000 membri distribuiti in una quarantina di parrocchie.
0: Le maggiori concentrazioni di cattolici cristiani si trovano nei cantoni di Soletta, Argovia, Zurigo e Ginevra, ma già nel 1874 hanno una loro facoltà di teologia presso l'Università di Berna, mentre la loro cattedrale dal 1875 è la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Berna.
1: Fin dalle origini la Chiesa cattolica cristiana si caratterizza per un'identità cattolica, democratica ed ecumenica. Nel 1999 il suo sinodo ha introdotto il sacerdozio femminile. Quest'anno quale sarà il tema all'ordine del giorno di maggior interesse? Sentiamo ancora Paolo Rossi.
2: Il sinodo è l'esperienza più alta della democraticità della nostra Chiesa. È un'assemblea composta per due terzi da laici e per un terzo di clero e che si esprime anche su questioni di fede e sacramentali. In questa sessione daremo l'ufficialità definitiva a una decisione presa 2 anni fa di istituire il matrimonio per tutti, quindi il sacramento del matrimonio vale per tutti indipendentemente da questioni di sesso. E questo credo che sia un elemento importante che dimostra quanto la nostra Chiesa sia poco dogmatica e aperta alle istanze di cambiamento della società.
0: Il sinodo si aprirà venerdì prossimo alle 11 con la celebrazione eucaristica nella Chiesa Riformata di Lugano. Gli ospiti interessati possono registrarsi presso la segreteria del Consiglio Sinodale scrivendo all'indirizzo segreteria.ticino@christkatholisch.ch.
1: E prima di chiudere questa puntata non resta che segnalarvi due appuntamenti televisivi di questa domenica di Pentecoste.
0: Alle 10 su RSI La 1 potrete assistere al culto evangelico in diretta Eurovisione dalla chiesa di Muralto, Locarno, con la predicazione del pastore Angelo Cassano.
1: Invece alle 11, sempre su RSI La 1 in diretta Eurovisione, va in onda la messa cattolica per la prima volta in provenienza dalla Spagna e più precisamente dalla cattedrale magistrale dei Santi Bambini Giusto e Pastore ad Alcalá de Henares, vicino a Madrid. Il commento è di Francesco Muratori.
0: E con questo è tutto, con l'augurio di una serena domenica di Pentecoste. Vi salutano Luisa Nitti e Chiara Gerosa.

0: Radio Alberto Andreani con le notizie. Un nuovo tentativo di intrusione nella Casa Bianca è andato in scena ieri sera a Washington. L'assalitore armato di 21 anni è stato fermato da agenti del servizio di sicurezza presidenziale che gli hanno sparato. L'uomo è poi deceduto in ospedale. Secondo i media americani era già noto per i suoi tentativi di introdursi nella residenza del presidente Trump. Le forze dell'ordine confermano pure il ferimento di un passante. Si tratta ancora di capire se sia stato raggiunto dai colpi sparati dal folle o dai servizi di sicurezza. Solo 4 settimane fa un altro uomo aveva tentato di assassinare il presidente Trump in un albergo della capitale americana. Sempre a Washington, Donald Trump ha espresso ottimismo per un'intesa con Teheran. Il presidente ha annunciato che un accordo con l'Iran è praticamente pronto ed è solo da finalizzare. Sul proprio social network il capo della Casa Bianca ha pure affermato che lo stretto di Hormuz verrà riaperto ed è pure previsto un negoziato sul programma nucleare iraniano. Su questo punto Teheran smentisce e parla di propaganda. La stampa iraniana, che cita i guardiani della rivoluzione, scrive che la questione del nucleare non è stata discussa con Washington in quest'ultima fase delle trattative. Intanto, secondo il portale statunitense Axios, le parti in conflitto dovrebbero almeno prorogare di 60 giorni l'attuale cessate il fuoco. Ottimismo per l'esito dei negoziati è stato espresso pure dal Pakistan in veste di mediatore. Altra notte di bombardamenti sull'Ucraina e con diverse vittime. Poco fa il sindaco della capitale Kiev ha confermato la morte di 2 persone. L'agenzia di stampa ufficiale parla anche di una 20ina di feriti. Il Festival di Cannes edizione 79 si è chiuso ieri sera assegnando la Palma d'Oro al film Fjord del regista rumeno Cristian Mungiu. Ce ne parla proprio da Cannes l'inviato Alessandro Bertoglio.
1: Cristian Mungiu's Fjord.
2: La Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival del Film di Cannes l'ha conquistata l'intenso Fjord di Cristian Mungiu, il film che era stato additato fin dalla presentazione della selezione come possibile favorito. Al centro della storia c'è la coppia formata da Mihai e Lisbeth Gheorghiu, gli straordinari Sebastian Stan e Renate Reinsve, da poco trasferitisi dalla Romania in un piccolissimo villaggio su un fiordo norvegese. Una famiglia di profonde convinzioni religiose che cresce i 5 figli secondo valori e regole molto rigide. Quando uno dei figli a scuola mostra una piccola escoriazione, parte una macchina di protezione e sicurezza per l'infanzia che arriva a privare i Gheorghiu della potestà sui figli, mettendoli a carico di famiglie affidatarie e addirittura a subire un processo penale per violenze. Mungiu diventa il 10º regista a conquistare per 2 volte la Palma d'Oro, dopo il successo del 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Fino a qui nessun problema. Semmai fa un po' storcere il naso il fatto che siano ben 3 le categorie che hanno visto assegnare il premio a pari merito, cosa teoricamente vietata dal regolamento che dice espressamente l'elenco dei vincitori può includere un solo premio ex aequo e questa disposizione non si applica alla Palma d'Oro. Ma evidentemente la giuria presieduta dal coreano Park Chan-wook non è riuscita a trovare un accordo. Quindi sono stati premiati come migliori attori i 2 protagonisti di Coward di Lucas Dont, ovvero Valentin Campagne ed Emmanuel Macchia, ma anche le 2 attrici di Suden di Ryusuke Hamaguchi, ovvero Tao Okamoto e Virginie Efira. Grande la sorpresa quando anche per la regia è stato assegnato un premio doppio, alla Bola Negra, codiretto da Javier Ambrosi e Javier Calvo, e da Pavel Pavlikovsky per Fatherland. Il gran premio della giuria è andato a Minotaur del regista russo Andrei Zvaginsev. Il premio della giuria a The Dreamed Adventure della tedesca Valeska Griesbach. La miglior sceneggiatura al film che i francesi speravano di veder premiato con la Palma d'Oro, ovvero Notre Salut di Emmanuel Marr.
0: Oggi su tutta la Svizzera previsto ancora bel tempo e domani ovunque soleggiato, ma con formazione di qualche cumulo in montagna nella seconda parte della giornata.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati a Zurigo, è stata un'altra dimostrazione di forza quella della nazionale di hockey che per la sua 6ª partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0. Un successo che mantiene la squadra rossocrociata in testa al girone a punteggio pieno in attesa della sfida contro la Finlandia di martedì. Vero e proprio spareggio per il 1º posto di gruppo. Lorenzo Boscolo.
3: La Svizzera veleggia in un mare fin troppo tranquillo in questo gruppo A. Ieri contro i poveri magiari a deliziare la Swiss Life Arena ci ha pensato soprattutto il capitano Roman Josi, che ad un certo punto si è deciso, si è arrabbiato e in 4 minuti e 45 secondi a cavallo tra primo e secondo tempo ha messo a referto una splendida tripletta e in cassaforte i quarti di finale. Dovranno ringraziare la Germania invece gli Stati Uniti d'America, che restano in corsa per i quarti con l'obiettivo di riacciuffare e superare l'Austria, che ora dovrà affrontare la Finlandia e appunto i campioni in carica in quella che dovrebbe essere la sfida per l'ultimo biglietto a disposizione per i quarti nel gruppo A, visto che gli americani nel loro cammino sin qui tortuoso, prima di affrontare la squadra di Roger Bader, avranno da superare unicamente la piccola Ungheria.
4: Stati Uniti battuti 4-2 dalla Lettonia, a rischio i quarti anche della Svezia, KO 3-2 contro la Norvegia. In Formula 1 sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position questa sera nel Gran Premio del Canada, il via alle 22. Russell, che ieri, dopo aver vinto anche la gara sprint, nelle prove ha preceduto il compagno di scuderia Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. Per il calcio, dalle 14 a Berna si gioca la finale di Coppa Svizzera, di fronte i vodesi dello Stade Lausanne-Uchy, squadra di Challenge League, e il San Gallo, seconda forza di Super League, partita da seguire in diretta TV sulla 2. In Serie A si è chiuso ieri con un pareggio 3-3 a Bologna il campionato dell'Inter, mentre la Lazio ha battuto il Pisa 2-1. Oggi gli ultimi verdetti tra qualificazione Champions e retrocessione. Spiccano allora le sfide Cremonese Como, Lecce Genoa, Verona Roma e Milan Cagliari. Mentre in Germania, a distanza di 6 anni, il Bayern Monaco ha vinto la Coppa battendo 3-0 in finale lo Stoccarda. Al Giro d'Italia con Jonas Vingegaard, nuova maglia rosa, oggi si corre una tappa tutta in pianura e velocisti favoriti sull'arrivo di Milano. Infine l'hockey a rotelle, il Biasca che ha pareggiato la finale playoff contro il Diesbach vincendo gara 2 5-3. Prossima sfida tra una settimana nel Canton Berna.
0: Le informazioni per chi viaggia, a iniziare dalla A2 del San Gottardo tra Amsteg e Göschenen, 5 km di coda in direzione del Ticino con attesa di 50 minuti per raggiungere la galleria. L'entrata di Göschenen è chiusa verso sud. Traffico rallentato anche tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda verso l'Italia.
5: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
6: Le 9:08, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta da Contone. Siamo ospiti della Cantina Cavaliere, siamo nel contesto dell'ultima giornata di Cantine Aperte 2026, manifestazione organizzata da Ticino Wine. E da qui vi parleremo di viticoltura, ma non solo, vi porteremo nel mondo delle neofite invasive. Neofite invasive, e ce ne parlerà naturalmente Giorgia Mattei del Servizio Fitosanitario Cantonale. Ma non solo, naturalmente con noi gli esperti dell'Ora della Terra pronti a rispondere alle vostre domande da casa, Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis. Partiamo in musica con Nella Martinetti e una canzone che ci ricorda l'importanza del vino ticinese, l'importanza di questa ultima giornata di cantine aperte.

0: Giorgia Mattei, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
0: Collaboratore, collaboratrice scientifica del servizio fitosanitario cantonale, oggi con te ci dedichiamo alle neofite invasive, perché intanto cominciamo Giorgia a spiegare chi sono queste neofite invasive.
1: Allora, diciamo la definizione teorica, sono tutte specie che abbiamo importato dopo la scoperta dell'America, quindi l'inizio degli scambi commerciali. E sono specie che che arrivano nel nostro territorio, non si sono evolute nel nostro ambiente, quindi non trovano molte concorrenti e si moltiplicano molto bene, quindi possono creare dei danni alla biodiversità, alla salute oppure anche dei danni economici.
0: Sono un po' come gli insetti invasivi.
1: Sì, ci sono insetti invasivi, ci sono piante invasive e ogni tanto si fa anche confusione, appunto ci sono quello che è legato alle piante. Ci sono piante nostre che si comportano anche in modo un po' invasivo, ma sono piuttosto infestanti, mentre invasive proprio sono le neofite, quelle che vengono, diciamo, da lontano. Ci sono specie che vengono da lontano, arrivano da noi, si comportano in modo invasivo, e ci sono anche specie nostre che vanno negli altri paesi che hanno un comportamento invasivo, quindi un po' a ognuno la sua pianta.
0: Quindi in altri paesi del mondo dicono questa neofita invasiva che arriva dalla Svizzera.
1: Sì, può darsi, o dall'Europa principalmente, sì.
0: Concentriamoci su quelle che abbiamo in casa e sì, vediamo come comportarci, perché ci sono dei pericoli legati a queste neofite e bisogna conoscerli per cercare di arginare il problema e soprattutto perché noi stessi possiamo contribuire e non rimanere così spettatori di questa crescita invasiva, ma possiamo proprio contribuire cercando di agire facendo che cosa?
1: Appunto, sono molte le specie invasive, quindi è anche difficile conoscerle tutte. Ci sono dei segnali però che ci possono dire, questa magari ci sta scappando un po' di mano, magari se compro una nuova pianta, adesso c'è anche una regolamentazione a livello commerciale, quindi non posso trovare tutte le neofite invasive sul mercato, ci sono molte di queste che sono vietate, quindi non posso più acquistarle, ma se ho nel mio giardino una pianta che continuo magari a tagliarla, continua a moltiplicarsi e la trovo magari fuori dal mio giardino, comincio a vederla in bosco, quindi lì ci sono dei segnali che ci dicono attenti, questa è una pianta che sta invadendo, quindi sono invasive e vanno magari a colpire la biodiversità, le nostre piante, i nostri ecosistemi, quindi lì bisogna fare qualcosa. Poi ci sono specie che sono annuali, che si moltiplicano grazie alla formazione di semi, quindi bisogna agire prima della formazione di semi. Molte specie magari si moltiplicano con i rizomi sotterranei, quindi anche lo spostamento di terra può essere un problema, o la lavorazione del suolo, quindi è un tema complicato, però bisogna intervenire nel modo giusto per ogni specie per essere efficienti nella lotta.
0: Allora, sono andata sul sito del servizio fitosanitario cantonale.

0: personale. E diciamo che è molto semplice accedere a quella che è la parte legata alle neofite invasive. Si clicca su organismi, a quel punto si apre una pagina, si legge insetti e poi subito tac, neofite invasive. Clicco su neofite invasive, clicco proprio sulla prima parte, quella introduttiva con le informazioni generali, e vedo che mi si apre tutta una possibilità di schede informative. Clicco proprio sulla prima, guida alle neofite invasive, riconoscere le piante problematiche e affrontarle in modo corretto, proprio quello che dicevi tu, Giorgia. Ecco che con le fotografie tutto diventa più chiaro, perché
1: certo,
0: l'ambrosia, ma che faccia ha sta ambrosia? Qui vediamo la fotografia e subito voi avete posizionato anche dei simboli molto chiari per permettere a chi guarda le fotografie di comprendere quali siano le problematiche e che cosa bisogna fare o meno. Per esempio, sulla fotografia del sommaco maggiore, che io non ho mai visto in tutta la mia vita, c'è il simbolo dell'escavatore.
1: Sì, perché sono specie che se le taglio ricacciano facilmente dal tronco, quindi se tagliandola ricaccia, ci sono specie che ricacciano anche dalle radici, quindi con un taglio ogni tanto invece che trovarmi una pianta me ne ritrovo una ventina,
0: ecco.
1: Quindi lì la cosa da fare è proprio estirpare tutta la pianta.
0: Per esempio, andiamo sull'ambrosia, un nome che abbiamo già sentito, un altro nome famoso ormai è il poligono del Giappone, la panace di Mantegazzi. Come mai c'è il simbolino dell'omino?
1: L'omino perché è una pianta problematica per la salute. Per esempio l'ambrosia, nel mese di agosto, quando i fiori sono maturi, produce dei polleni che sono molto allergenici, quindi sono molto più piccoli che quelli delle graminacee, per esempio, entrano più profondità nei polmoni, quindi provocano delle reazioni molto pericolose, anche delle reazioni asmatiche.
0: E questo è veramente importante saperlo, riconoscerla. Vediamo anche la panace di Mantegazzi può dare questo tipo di problemi.
1: Sì, la panacea mantegazzi è una specie che viene dal Caucaso, è una specie molto imponente perché può arrivare fino a nei paesi d'origine fino a 5 metri di altezza. È stata importata nel nostro paese anche per le sue proprietà mellifere, perché c'è un fiore molto grande, può arrivare fino a 50 cm di diametro, però la linfa è fototossica, quindi se io tocco la pianta e vado a contatto con il sole mi crea delle ustioni sulla pelle, quindi devo fare molto attenzione. E queste sono l'ambrosia, la panace, sono anche specie che coordina la lotta al nostro servizio, appunto perché sono pericolose per la salute. L'ambrosia è anche un organismo di quarantena, quindi siamo obbligati come servizio fitosanitario a lavorare su questa tematica.
0: Anche il senecione sudafricano è pericoloso per l'uomo?
1: Senecione sudafricano diciamo che è principalmente pericoloso per gli animali, perché se nei pascoli non è un problema perché gli animali lo evitano, ha delle sostanze al suo interno che sono molto amare, quindi non lo ingeriscono, però se viene sfalciato e poi lo si ritrova nel foraggio, se viene ingerito dagli animali può passare poi tramite il latte o tramite i pollini, tramite il miele, nell'alimentazione umana. Adesso in Ticino non ci sono i focolai così grandi e importanti nei pascoli che arriviamo a questo problema, però bisogna anche tenerla sotto controllo.
0: E poi andiamo sul poligono del Giappone, forse quello più conosciuto, ma anche perché si vedono molti cartelli, i comuni anche fanno molto, ci sono delle zone in cui ho visto girando un po' dappertutto nella Svizzera italiana, ci sono delle zone che sono segnalate proprio, quindi magari quello più famoso è proprio il poligono.
1: Sì, e magari quello che si vede anche di più nelle diverse zone del Ticino. È positivo adesso che molti comuni si organizzano e investono anche tanti soldi nella lotta a queste neofite, e il poligono diciamo il più famoso perché secondo me è quello più difficile da lottare. Ogni pezzo di pianta, ogni parte verde può moltiplicarsi grazie ai nodi che ci sono in questa pianta. Se tocca per terra può fare le radici e crescono delle nuove piante, oppure se metto in giro terra con dentro pezzi di radice, anche qua posso creare delle nuove piante. Quindi anche la lavorazione del suolo bisogna fare attenzione, e anche nel taglio bisogna fare dei tagli netti, non utilizzare il decespugliatore a filo perché poi mando in giro dei pezzetti a destra e a sinistra. Quindi è una pianta che può creare delle riserve molto importanti nel suolo, e bisogna andare a esaurire queste riserve per riuscire a esaurire la pianta.
0: Alfredo Baratella, buongiorno.
2: Buongiorno Lara.
0: Beh, è importantissimo che i giardinieri siano sul pezzo per quanto concerne quanto raccontava Giorgia, perché qui c'è addirittura l'utilizzo del decespugliatore, sì, piuttosto che delle forbici, dell'escavatore. Bisogna che voi per primi sappiate riconoscerle e questo credo sia anche un lavoro che si fa a scuola.
2: Sì, assolutamente, siamo probabilmente stati anche noi a portare queste neofite sul nostro territorio ed è giusto che secondo la vecchia ordinanza ma anche la nuova ordinanza vengono istruiti tutti gli allievi, tutti i giardinieri a sapersi comportare, a saper riconoscere le diverse piante e anche materia d'esame il riconoscere, saper come fare, come smaltire le diverse neofite e in quale periodo. Assolutamente sì.
0: Direi che è il tempo di una canzone e poi continuiamo a raccontarvi delle neofite invasive, ma non solo, prendiamo anche le vostre telefonate in diretta allo 0848 03 08 08.

0: 9:23 minuti, abbiamo salutato Alfredo Baratella e allora salutiamo anche Tiziano Pedrinis, buongiorno.
1: Buongiorno Lara, un buongiorno a tutti. Oggi, magnifica giornata oggi.
0: Oggi in arancio, Tiziano.
1: Faccio l'olandese.
0: Senti Tiziano, torno a chiederti una cosa importante. Hai fatto tutto quello che c'è da fare per portare il tuo patentino fitosanitario anche a livello digitale?
1: Sì, devo dire che ho risolto il problema con supporto esterno, non lo sono riuscito direttamente a farlo, ma adesso ho un altro problema, ho cambiato il telefono e sono di nuovo a terra.
0: Allora, adesso abbiamo un altro problema in più, perché non abbiamo Chiara Casartelli, ma abbiamo Giorgia Mattei. Speriamo che Giorgia sappia dare qualche indicazione anche relativamente a questo piccolo inghippo. E se poi uno cambia il telefono, Giorgia?
2: Sì, appunto, abbiamo appena guardato con il nuovo telefono e il problema è che il programma del quale vi ha parlato Chiara la settimana scorsa, la Gov, Agov Access, è collegato al vostro dispositivo, quindi è collegato alla vostra persona ma al vostro dispositivo. Quindi se pensate di cambiare telefono è importante seguire le istruzioni. Se mettete in qualsiasi portale di ricerca Agov collegare nuovo dispositivo, vi esce le istruzioni da seguire per collegare il nuovo dispositivo che dovete fare dal vecchio dispositivo. Abbiamo scoperto ora, quindi dovrà reinstallare il nuovo telefono Tiziano per poter...
0: Tiziano, lo dovrà fare Silvano, Silvano
2: oh,
0: perché...
2: O il supporto esterno, che non diciamo chi è.
1: Non lo so neanche io ancora, vedremo.
2: Passerà da me.
1: Può essere anche Giorgio.
0: Benissimo.
2: Però appunto di farlo entro il 30 giugno, perché sennò se avete un diploma o un patentino fatto tramite il superamento di un esame... Dopo il 30 di giugno non vale più, quindi al 1 gennaio 2027 arrivate che non potete più comprare un certo tipo di prodotti.
0: Ricordiamo, stiamo parlando del patentino fitosanitario cantonale che bisogna avere, quindi bisogna fare il corso e arrivare ad ottenere questo patentino, e questo patentino entro il 30 di giugno di questo anno va portato, diciamo, in digitale, va giusto, digitalizzato, quindi bisogna fare questo passaggio. Bisogna andare sul sito vostro, si trovano tutte le informazioni, anzi lo rifacciamo insieme, quindi andiamo sul sito del Servizio Fitosanitario Cantonale, clicchiamo
2: prodotti
0: su
2: fitosanitari.
0: Prodotti fitosanitari, abbiamo, si apre una pagina,
2: autorizzazione, ottenimento dell'autorizzazione speciale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, tra parentesi patentino.
0: Quindi clicchiamo su ottenimento dell'autorizzazione speciale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, tra parentesi patentino, non si può sbagliare, c'è scritto patentino.
2: L'abbiamo messo apposta perché autorizzazione speciale, diciamo, è quello
0: e da qui
2: ufficiale.
0: Portale ufficiale delle autorizzazioni.
2: Quello è il portale della Confederazione dove troviamo tutte le informazioni, i diplomi riconosciuti, eccetera. Poi se scendete solo di un po' trovate un capitolo sulla digitalizzazione e, come già spiegava settimana scorsa la mia collega Chiara, trovate tutte le informazioni, le guide per digitalizzare questo patentino, questa autorizzazione speciale. E vi ricordo anche, chi ha un diploma, che sia giardiniere, agricoltore, viticoltore, orticoltore, tutti devono digitalizzare, cioè tutti, chi vuole utilizzare prodotti fitosanitari omologati per l'uso professionale.
0: Perfetto. Tiziano,
1: io
0: hai qualcosa?
1: Avrei una domanda, ecco. Per l'acquisto dei prodotti fitosanitari bisogna avere il telefonino o basta una forma stampata?
2: Allora, i rivenditori dal 1 gennaio 2027 utilizzeranno la stessa applicazione che hai sul telefono, autorizzazioni PF, dove hanno la possibilità di scannerizzare il tuo codice. Questo può essere sul tuo telefono oppure puoi scaricarlo anche, fare una copia, stamparla, e come ti è più comodo.
1: Questo penso che sia una informazione importante per tutti.
2: L'importante è che ci sia il codice ben visibile, magari plastificarlo se lo tenete nel...
1: Già fatto.
2: Ecco. Nella tasca o nel borsellino, quello che volete, che così resta intatto.
0: Perfetto, perfetto. Alfredo Baratella, torno da te, c'è qualche informazione, diciamo, utile a tutti? Sono arrivati tantissimi messaggi, ma magari c'è qualche risposta comune che possiamo anche divulgare attraverso la radio e non soltanto attraverso i messaggi WhatsApp?
3: Eh sì, una novità, un insetto visto da me la prima volta su Fico, Ficus scarica, dunque fico non da appartamento ma da esterno. Un insetto che è presente, ho trovato poi delle informazioni in internet già, trovato per la prima volta nel 2023, dunque non da tantissimo, un insetto che fa parte della famiglia delle cimici, per dirla breve, che si chiama Homotoma ficus. Al momento non crea un problema alle piante, si annida sotto le foglie e ha una forma, sembra quasi che ha due piccole alette e poi un addome un po' più allungato, la forma di ninfa, per poi diventare un adulto con una forma alata. Dunque è possibile che soprattutto nel Locarnese, ma anche in questa zona dove ci troviamo noi, è possibile che compaia. Al momento direi segnalatecelo, lo si può segnalare anche al servizio fitosanitario, al momento non è assolutamente pericoloso.
0: Ottimo, allora sono le 9:29 di questa domenica mattina, 24 di maggio 2026, apriamo ufficialmente le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti, quindi orticoltura, Tiziano Pedrinis, tutto quello che concerne il giardinaggio con Alfredo Baratella, neofite invasive, abbiamo l'occasione oggi di avere con noi Giorgia Mattei e tra poco sarà con noi anche Esther Monaco che ci racconterà tutto sul gruppo regionale delle donne contadine del Piano di Magadino.

0: 9:32 minuti, do il benvenuto ad Esther Monaco. Buongiorno Esther.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti.
0: Una donna contadina, oggi in rappresentanza del gruppo regionale delle donne contadine del Piano di Magadino. Che bello, questo è il vostro anno, dovrebbe essere sempre il vostro anno, ma quest'anno è un anno in cui si festeggia, in cui è bello ricordare il vostro ruolo, quanto siano importanti le donne contadine. C'è addirittura il gruppo regionale delle donne del Piano, quindi in quanti siete?
1: Adesso esattamente quante associate dovrei chiedere alla mia segretaria Gianna, perché siamo in diversi, ecco, però quelle che si vedono anche quando facciamo incontri così, purtroppo tante occupate, tante donne, vediamo poche, ecco.
0: Senti Esther, è un lavoro il vostro che vi vede impegnate tutto l'anno e non è solo la donna contadina moglie del contadino, anzi ci sono donne contadine che, come te, che sono in giro a far fieno perché bisogna fare i prati, questo è un momento, bisogna spingere tantissimo, poi ci sarà l'Alpe, quindi davvero non è soltanto la donna che sta a fare la contabilità, la donna contadina mette le mani nella terra e mette le mani sui macchinari, è una donna che fa.
1: Però penso che è sempre stato così, diciamo, quello della contabilità è arrivato sì gli ultimi anni. Io mi ricordo che mia mamma, anche lei donna contadina, era meno quello, magari anche perché i miei erano impiegati e non con un'azienda proprio. Io invece non ho fatto la formazione di donna contadina, ma ho fatto quella dell'agricoltore, finendo anche con la maestria federale, che penso che sono l'unica o una delle pochissime donne in Ticino con una maestria federale come agricoltore. Però sì, il lavoro della donna contadina è sempre stato tanto fuori e dopo ormai anche in casa e tutto il resto, tutto fare.
0: Tutto, non si finisce mai.
1: No.
0: Almeno l'uomo contadino, se torna a casa e c'è la compagna che ha preparato la cena, invece la donna contadina tutto. Proprio.
1: E io ho sempre detto, ogni tanto quando ti arrivano e dico: ah no, brutta che non hai neanche fatto il pranzo per il marito, sempre una volta ho chiuso la bocca dicendo: guarda, io il mio marito non l'ho sposato perché è bello, l'ho sposato perché sa cucinare.
0: E non solo, perché sa anche suonare.
1: Lui canta.
0: Ah, lui canta, sei tu quella che suoni?
1: Sì. Mi ha fatto riprendere la fisarmonica dopo 30 anni e no, ci divertiamo un sacco, è bello.
0: Ma quindi avete il tempo di suonare e cantare?
1: Perché
0: è strano,
1: c'è
0: eh?
1: il figlio adesso a casa, perché se non sarebbe il figlio sarebbe più difficile, ecco.
0: Dove andrete oggi a cantare e suonare?
1: Su a Sant'Antonino, la festa de Maccia, pensi, eh?
0: Ecco, oggi quindi una giornata in cui potete prendere qualche ora di relax.
1: Sì, perché ieri si è fatto fumo tra fieno e stalla e effettivamente anche fra un po' si sale l'Alpe, ecco.
0: All'Alpe dove, Esther?
1: Noi siamo sull'Alpe di Ruscada, sopra Cognasco.
0: E parlavi del figlio? Anche lui è uno che ci crede, eh. Avete avuto una fortuna però, perché non è scontato.
1: Sì, è vero, vedo tante famiglie che fanno fatica di trovare qui chi che va in avanti. Noi abbiamo tre figli e il grande ha fatto agricoltura, cioè tutti e tre in agricoltura se vuoi, ecco. Però il grande ha fatto la formazione come agricoltore nei Grigioni e adesso qualche anno che è a casa e sì, non ho casa per riprendere l'azienda.
0: Questo è bellissimo perché nella vostra testa c'è anche un futuro dove potrete riposarvi, vivere un po' la vostra vita, riprendere magari quelle giornate che non avete mai potuto concedervi in gioventù, perché appunto c'è da lavorare tanto se si sceglie questa vita, quella dei contadini.
1: Penso che anche dipende come la fai, cioè il mio mestiere non è stato mai un mestiere, è sempre stato la mia passione, ecco. Allora la vivi già diversamente, però per noi come famiglia, come diceva mio marito, l'Alpe sono quei mesi, tre mesi che facciamo le vacanze, no? Vacanze ok, però il bello di quella vita è perché sei la famiglia insieme. Il papà c'è sempre da noi, questo è un grande vantaggio. Eravamo sull'Alpe senza strada, quindi sempre insieme, i figli ti accompagnano anche nel lavoro quotidiano, così crescendo imparano.
0: E questo è veramente un concetto che voi riuscite a vivere, ma che per altre famiglie è davvero difficile anche solo immaginarlo, di essere sempre insieme, senza una strada che può dividere, no? E quindi essere sempre insieme e soprattutto andare d'accordo.
1: Sì, ecco, penso in qualsiasi momento, qualsiasi situazione non è evidente, devi lavorarci sopra, ci sono anche quei momenti che volano i rosari, però ecco. Sì.
0: Senti Esther, prendiamo una telefonata, che c'è Graziella in linea. Buongiorno Graziella, buongiorno, e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie. Senta, io volevo chiedere se potevo tagliare un po' un rododendro e una camellia, perché sono diventati grandi, se si può ancora adesso o quando.
0: Se si può tagliare una camellia e un rododendro in questo momento, Alfredo?
2: Sì, sì, sì.
3: Ok, beh, è un po' tardino, però direi che non così tanto.
0: No, io non ti sento, Alfredo.
2: Non si sente, no.
3: Ok, è in effetti un po' tardi per tagliare, per potare la camellia rododendro, però non è così tardi, dunque si può assolutamente procedere. Diciamo che l'ideale poteva essere farlo subito dopo la caduta di fiori, la fioritura, però non siamo neanche così distanti, ecco, ci sono in mezzo un paio di settimane, poi dipende un po' se è in un fondovalle o se invece in alto, per cui direi sì, può procedere questo, meglio adesso che non più tardi, per la fioritura dell'anno prossimo.
2: I fiori adesso sono passiti, no? Posso farlo lo stesso?
3: Esatto. Sì, sì, ecco. sì.
2: Bene, grazie mille.
3: Grazie a lei.
2: Grazie, buona giornata, grazie.
0: Buona domenica, signora, buona domenica. Torno da Esther Monaco, che è arrivata a trovarci oggi qui alla cantina Cavaliere di Contone, presidente del gruppo regionale delle donne contadine del Piano di Magadino. Esther, questo è un periodo in cui si scalpita per andare all'Alpe, ma si sa, le mani sono due, le gambe sono due, e quindi prima di andare all'Alpe bisogna riuscire almeno a fare il primo taglio, bisogna almeno mettere il primo fieno in cascina, ed è un momento in cui, come prima delle vacanze, si corre. È assurdo, però è vero, è così, bisogna organizzare tutto, soprattutto c'è questa cosa dei prati che non sono necessariamente tutti vicini, magari alcuni sono davvero spezzettati, sono piccoli pezzettini che si possono tagliare, poi bisogna spostarsi, insomma è un lavoro che impegna il contadino, la donna contadina, anche in maniera molto importante in questo periodo.
1: Eh sì, boom, sì, in fondo è anche quello, ormai il lavoro bisogna farlo, e corri, e poi ci saranno anche altri periodi dopo dove è un po' più calmo, però ecco, l'importanza è comunque il fieno, di fare un buon fieno di qualità, il resto sai, ormai ti organizzi e fai. Noi abbiamo la fortuna che collaboriamo anche col cugino di mio marito, quindi i terreni che abbiamo sul piano di Magadino vengono falciati da qualcun altro. Quello che rimane, quello piccolo, ormai ti sposti e fai quello che devi fare, ecco, per, pensando già all'autunno, che prepari un foraggio di qualità per il bestiame.
0: Quest'anno, Esther, come sono i prati? È un'erba che è cresciuta in anticipo rispetto ad altri anni?
1: Sì, ormai dopo non è che ci facciamo tanto caso, perché ormai la prendi come viene, ti organizzi man mano, tieni gli occhi aperti e vedi tac tac, adesso è il tempo di intervenire, di prenderlo, ed è anche quello, sì, si deve calcolare spesso la pioggia, adesso gli ultimi anni in maggio secco, in giugno piove soltanto, quindi cerchi di prenderlo prima, quando ancora ha una buona qualità, che il bestiame te lo mangia volentieri, oltre a anche i valori nutritivi che ci sono dentro, perché più vecchio che diventa peggio è, cioè molto meno di qualità, e allora cerchi di farlo in quel pochissimo tempo che il tempo ti concede e corri.
0: Tagli, poi lo lasci asciugare in campo e poi lo raccogli, e lì devi calcolare che non piova quando è giù, quando si deve asciugare, seccare.
1: Esattamente, perché ogni pioggia ti lava fuori i nutrienti che ci sono dentro, tra la proteina e anche zucchero e roba varia, quindi cerchi di farlo senza l'acqua. Una volta era molto più difficile, io mi ricordo anche i racconti di mio nonno e di mio papà quando diventavano matti perché non asciugavano, continuava a piovere. e al giorno d'oggi c'è la gran fortuna delle imballatrici per fare i palloni di silo, cioè lo metti in plastica e riesci ancora a recuperare prima che si bagna, ecco. Più che si bagna, peggio è.
0: Primo, secondo, terzo taglio, qual è naturalmente quello che costa di più?
1: Ma più o meno tutti gli stessi, eh. Dopo dipendenza, ecco, se lo prendi presto c'è magari un po' meno di foraggio dentro, ti costa un po' di meno, però magari diventa vecchio, ci sono più palloni e quindi fin dalla fiera ormai costa tutto, ecco.
0: E questo foraggio, il fieno che date ai vostri animali, stiamo parlando di mucche, ma non ci sono solo le mucche, ecco, c'è una differenza nel fieno che si va a dare alle mucche piuttosto che agli asini, piuttosto che alle capre, piuttosto che ad altri animali, o bene o male stiamo parlando sempre di fieno, cioè per esempio i cavalli amano più un certo tipo di fieno rispetto ad altro?
1: Eh sì, ogni animale ha le sue esigenze. Allora, prima di tutto erba non è erba. Ci abbiamo i campi seminati, che sono delle miscele foraggere che sono state prodotte dopo le ricerche per i valori nutritivi. E il bestiame, cioè una mucca o una capra, si sa il fabbisogno giornaliero, oltre il fabbisogno che hanno per la manutenzione del proprio metabolismo, corpo e tutto quanto, poi anche la produzione del latte. Quindi confronto un cavallo che ti fa un'altra prestazione, un asino che da noi la maggior parte dei equini sono lì per mangiare, per tenere puliti i cavalli un po', per andare a spasso e bastano. Quindi non sono in sé animali che lavorano tantissimo, anche di conto suo l'asino ha bisogno molto meno, dipendenza anche un po' la grandezza, di quello che per esempio una mucca o una capra che ti fa latte. Quindi devi sapere il fabbisogno di ogni specie animale che cambia.
0: Ed è importantissimo per voi arrivare prima della stagione fredda con il fienile pieno, perché sennò vuol dire che bisogna comprarlo.
1: Esatto, e dopo dipende, perché spesso è così: quando c'è un'abbondanza tutti ce l'hanno abbondante, no? Però quando c'è una carenza, che c'è poco fieno e magari anche la qualità mancante, fai fatica perché non lo trovi, e sì.
0: Quanto può rimanere un ballone di fieno in fienile?
1: Ma il fieno ti sta per anni, però il valore scende col tempo, no? Ormai deteriorazione anche dei zuccheri e delle proteine, l'energia che c'è dentro ti sale, ti scende, no? Quindi sì, di solito si fa fuori, si calcola già, col tempo lo sai quanto è, di avere un po' una scorta, però cerchi di anno in anno di farlo fuori tutto, ecco.
0: All'inizio penso che sia difficilissimo gestire un'azienda agricola. Penso che all'inizio veramente, se non hai genitori che ti seguono e che esci dalla scuola, impazzisci, cioè il rischio di sbagliare è alto.
1: Ma penso comunque anche sicuramente, perché ti manca l'esperienza, no? Però io vedo anche comunque la formazione che abbiamo qua in Svizzera è veramente buona, ecco. Dopo ci sono certe cose che sì, qui è una cosa di chiedere a mio figlio, no? Però che sai già tanto, poi sbagliando si impara, finché non ti ammazza la bestia va ancora, ecco.
0: Però il rischio è sempre quello, si sta parlando di animali, bisogna garantire loro il benessere, e appunto se si sbaglia potremmo mettere a rischio la loro vita.
1: Esatto, e va più svelto di quello che si pensa, soprattutto anche con l'alimentazione dei caprini, ovini probabilmente anche, e anche dei bovini, perché non è così che si butta là un po' di fieno e la cosa è fatta. Noi sappiamo abbastanza bene cosa è che ci vuole per mantenerli bene, e dopo sì, ecco, dopo ci sono tantissimi fattori, però effettivamente se tu fai uno sbaglio in poche ore li puoi uccidere.
0: E non parliamo di quello che è il, diciamo, come posso dire, è importante che ci sia il grande rispetto da parte di chi non fa questo lavoro e che magari viene in contatto con questi animali, perché quante volte ti è successo di magari trovare nei pascoli, non so, tozzi di pane, piuttosto che le persone non devono toccare i vostri animali.
1: No, e nemmeno i prati, diciamo, questo è un grossissimo problema che vedo, comincia anche da noi in montagna, perché noi stiamo su 900 metri, e che rutti in giro. Quello è veramente una cosa. Una delle cose che mi dà più fastidio sono comunque i sacchetti dei passeggianti col cane, ecco. Che il cane caga, ok, lo raccolgono, ok, va bene, però dopo ti lasciano in giro sti, scusate, figa di sacchetto. E quello veramente plastica può uccidere, come anche i toilette di alluminio. E quelli che se vanno dentro da noi, magari il che facciamo a mano è un conto, però quel momento che ti vanno nell'imballatrice grande o tu fai, hai la rotativa per segare, questo è un grossissimo problema, perché noi abbiamo gli aggeggi per mettere giù alla mucca, che sono delle calamite che ti attira il ferro. Con l'alluminio questo non funziona, bestiame praticamente viene tagliato dall'interno, e questo è un grosso problema anche per esempio il vetro, questo purtroppo è in aumento.
0: Veramente rispettiamo l'ambiente, rispettiamo gli animali, evitiamo e portiamoci a casa i nostri rifiuti. Vindi Pergola, la prossima canzone, e poi andiamo a chiudere questa trasmissione, mentre i due esperti, vedo, scrivono e rispondono ai tanti messaggi che stanno arrivando allo 076 321 11 13, numero di WhatsApp di Rete 1.

0: Anche gli applausi per il coro di Clusone. Allora salutiamo tutti gli amici di Bergamo, tutti i bergamaschi che stanno per arrivare nella Svizzera italiana, perché sappiamo quanti pastori, quanti alpigiani arrivano in aiuto anche nella Svizzera italiana, pronti per la nuova stagione. Con noi questa mattina Giorgia Mattei del Servizio Fitosanitario Cantonale. Abbiamo risposto anche a diversi messaggi sulle neofite invasive e abbiamo cercato di dare qualche indicazione in più proprio per la lotta alle neofite invasive. Chiedo ad Esther Monaco se anche voi contadini siete comunque confrontati con queste specie che arrivano, che sono invasive e che sono molto forti e che quindi vanno riconosciute.
1: Eh sì, abbiamo dei campi sul bordo, sul piano di Magadine, che ormai è il poligono del Giappone, c'è in giro. Fino adesso a casa non abbiamo avuto problemi, appunto stando a 900 metri, il che non è una garanzia, perché apportiamo il foraggio che facciamo giù sul piano di Magalino, viene a casa. Quello che da me vedo adesso, che è cominciato qualche anno fa, è l'erigeron, è un bel fiorellino bianco, però la proliferazione di questa pianta è impressionante. Io subito quando l'ho visto ho cominciato a strapparlo, e però va talmente svelto. Abbiamo il problema dell'ailanto, che vedo giù nel bosco, avendo 4 km di strada forestale, sta salendo.
0: Giorgia Mattei, sale da solo, ma sale anche accompagnato o sale facendo l'autostop?
2: Sì, parlavamo prima nella pausa musicale del poligono, e si parlava che appunto si può trasportare anche tramite la terra, ma anche con i macchinari sporchi, quindi è importante anche chi opera nella pulizia delle strade che pulisca bene i materiali, gli attrezzi, perché basta un pezzettino. Appunto parlavo di questo test che aveva fatto Agroscope, un centimetro quadrato di nodo di poligono del Giappone messo nella terra umida riesce a fare le radici e riesce a crescere, e lì se si trova subito la pianta che si agisce subito, si controlla il problema, quindi si estirpa, si butta via tutto e possiamo stare tranquilli per un po'. L'erigeron è già un po' più complicato, perché fa dei semi che svolazzano molto bene e ne fa molti, moltissimi per pianta, quindi anche lì agire subito è importante, ma l'erigeron è un tappabuchi, quindi si installa facilmente nel prato, fa moltissimi semi e la gestione è molto onerosa.
0: Naturalmente i contadini li riconoscono, hanno studiato, studiano e sono sempre collegati con quelli che sono i canali proprio di informazione, quindi in realtà donna contadina, uomo contadino, sì, studiare si studia, poi si finisce la parte legata ai banchi di scuola, ma è un continuo studiare. La vostra vita non è soltanto mettere le mani nella terra e fare dei lavori fisici, c'è anche una continua ricerca nel rimanere sempre a giorno su quelle che sono le problematiche, ma non solo, anche le soluzioni.
1: Sì, esattamente, per quello è bello, perché ci sono dei corsi di formazione continua, quello è importante di farlo, io lo faccio regolarmente per esempio sull'allevamento caprino, e poi ci sono anche i giornali proprio per l'agricoltura, dove c'è sempre una bella informazione, quindi va in avanti e è importante, sì, perché tutto continua a cambiare. Come uno mi ha detto una volta, tu con i caprini hai risolto un problema, l'anno prossimo ti fa lo sgambetto con un nuovo problema.
0: Quindi è sempre, sempre, sempre, ogni giorno c'è qualcosa in più, c'è un problema o una soluzione, insomma è anche il lavoro che avete scelto e che vi piace, quindi sicuramente so che non cambieresti mai.
1: No.
0: Grazie a Esther Monaco, grazie a te, grazie alle donne contadine. So che il programma è un bel programma per il 2026, avete fatto già tanti incontri, siete andate anche al Ballenberg, ho visto.
1: Sì, è stato bello, mi è piaciuto proprio che la mostra che hanno allestito sulla donna contadina, fuori non il solito cucchiaio della cucina o quello, per quello che siamo un po' più probabilmente conosciuti, ma c'erano praticamente i copertoni dei trattori dipinti in rosa, e quello mi ha fatto piacere, perché sì, il nostro lavoro è veramente ampio, ecco.
0: Poi arriva il giro adesso e quindi copertoni dipinti in rosa, ecco che ci stanno. Esther Monaco, grazie mille, buon lavoro, anzi per oggi direi buona festa del match, buona musica a voi e grazie, alla prossima.
1: Grazie mille e saluto a questo punto tutte le mie donne sul piano, ma anche il resto del Ticino. Buona
0: grazie,
1: giornata.
0: Grazie a voi, buona musica a voi. Torno da Giorgia Mattei, ricordami Giorgia se abbiamo dato tutte le informazioni, diamo anche il sito internet per andare direttamente alle informazioni sulle neofite invasive.
2: Appunto, come hai detto, il nostro sito che è www.ti.ch/fitosanitario, poi trovate sotto organismi la parte di neofite invasive e nella parte generale rimanda anche al sito cantonale, che è un po' quello generale, www.ti.ch/organismi, dove si trovano anche diverse schede informative che vengono fatte da questo gruppo GLOAI, che è a livello cantonale attivo nell'informazione alle neofite invasive.
0: Grazie Giorgia Mattei, grazie al servizio fitosanitario cantonale del Canton Ticino. Alfredo Baratella, Tiziano Pedrini, pronti per la prossima domenica? Vi dico dove siamo, dove saremo, in maniera tale che possiate preparare gli scarponcini, il gilet, lo zaino. Si va al Buffet Bella Vista sul Generoso. Potete salire in treno oppure farla a piedi, vedete voi.
3: Ti farò sapere.
4: Stessa cosa, ma non voglio alzarmi troppo presto.
0: Ma lo so che verrete in trenino. Ci vediamo, sentiamo tra 7 giorni. Tra poco invece c'è la Domenica Popolare, sempre in diretta su Rete 1 da Cantine Aperte.
5: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: Su Rete 1 sono le 10. Le notizie con Alberto Andreani. Versioni contrastanti tra Washington e Teheran sull'andamento dei negoziati per archiviare il conflitto in Medio Oriente. Il presidente statunitense Trump si è detto fiducioso su una rapida conclusione di un accordo che, a suo dire, è pronto per essere finalizzato. I guardiani della rivoluzione islamica hanno però smentito nella notte che l'Iran abbia preso impegni sul proprio programma nucleare. Le parti sembrano comunque concordi sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Secondo il portale informativo Axios, questo eventuale accordo prevede una nuova tregua di 60 giorni e solo allora inizieranno i negoziati sul programma nucleare di Teheran. E la Casa Bianca è stata di nuovo al centro di un tentativo di intrusione mentre il presidente Trump era al lavoro sulla questione iraniana. Un uomo di 21 anni armato ha aperto il fuoco contro gli agenti della sicurezza che lo hanno ferito in modo grave. L'aggressore, morto poco dopo in ospedale, era già noto per aver tentato in più occasioni di introdursi nel perimetro della residenza presidenziale. Si apprende inoltre che versa in gravi condizioni un passante raggiunto da uno dei colpi. Dall'Iran invece la notizia della messa a morte di un uomo identificato come spia che avrebbe trasmesso all'estero informazioni sensibili sulla difesa nazionale. L'accusa è di spionaggio e collaborazione per conto di Israele e altri paesi nemici dell'Iran. Dal 28 febbraio scorso sono una quarantina le persone giustiziate dal regime iraniano con la stessa accusa. Supera quota 200 il numero delle persone decedute per il virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. I dati ufficiali indicano una ventina di morti in più rispetto all'aggiornamento di venerdì comunicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Più di 800 i casi sospetti di contagio. Guerre e disuguaglianze nel mondo hanno trovato un punto di contatto ieri sera durante la cerimonia finale del Festival Cinematografico di Cannes. La 79esima edizione è stata contraddistinta da varie produzioni che narrano della Palestina, del Ruanda e dei diritti messi a rischio. La Palma d'Oro è andata a Fjord del regista rumeno Cristian Mungiu, il quale racconta di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa in un paesino isolato della Norvegia per il modo in cui cresce i propri figli. Dalla stampa domenicale svizzera, timori per un ampio sorpasso di spesa nel rifacimento del sistema di comunicazioni radio di cui è dotata la galleria ferroviaria di base del San Gottardo. Secondo il Sonntagsblick, i costi supplementari ammontano a diversi milioni di franchi, tanto che le ferrovie federali potrebbero prolungare di un paio d'anni la durata di vita delle attuali apparecchiature. La loro sostituzione era già prevista a 10 anni dall'apertura della galleria. Oggi e domani su tutta la Svizzera previsto ancora bel tempo.
0: Lo sport
2: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Continua la supremazia della Svizzera al mondiale casalingo. I rossocrociati non hanno lasciato scampo all'Ungheria ottenendo la sesta vittoria in altrettante partite. Lorenzo Boscolo, nostro inviato a Zurigo, 9-0 il risultato finale. La differenza ieri sera non poteva che farla chi indossa il numero 90.
4: Ad un certo punto il capitano in persona Romagnosi ha deciso da solo di vincere la partita contro gli ungheresi e così è stato. 3 reti, una più bella dell'altra, il capitano anche dei Predators ha sfoderato una parte importante del suo repertorio, discesa ad esempio dalla blu con tiro raso ghiaccio 1-0, serpentina ubriacante, tiro di polso 2-0, slap classico dalla blu in power play 3-0. Successivamente Yann Cadieux ha deciso anche di modificare, ritoccare le linee offensive, inserendo ad esempio Turkauf tra Malgin, andato a fare l'ala, ed Andrighetto, e questa terza linea d'attacco ha dettato legge, realizzando altre 4 reti. Una Svizzera che per la sesta partita di seguito ha mantenuto alti concentrazione ed intensità, pensando soprattutto alla big match contro la Finlandia, che lo sappiamo determinerà chi sarà sarà il primo del gruppo A, anche se Calvin Türkauf ha qualcosa da ridire sul primo tempo giocato ieri contro gli ungheresi.
5: Sicuramente tenere il livello alto per 60 minuti, dobbiamo essere pronti dal primo cambio e continuare così per 60 minuti, non dopo 20. Ho già giocato un paio di volte in passato con loro, sanno di trovare il spazio aperto e così è facile anche per me di trovarlo, o loro mi trovano. Sì, per fortuna abbiamo fatto un paio di gol.
4: Leonardo Genoni, 14 shootout ad un mondiale, nuovo record, tripletta pazzesca per Romagnosi, a 4 minuti e 45 secondi, tra i migliori, un po' tutti, e soprattutto il migliore di tutti, il capitano, non ci sono discussioni. Tra i più in ombra invece Theo Rochette, lo vedremo ancora nel line-up?
3: Il programma odierno prevede nel gruppo A alle 16:20 Gran Bretagna-Lettonia, alle 20:20 Finlandia-Austria. Nel gruppo B si giocano Danimarca-Italia e Slovacchia-Canada. Nel calcio alle 14 si disputa la finale di Coppa Svizzera tra Stade Lausanne e San Gallo, diretta televisiva sulla 2. Con le ultime 7 partite cala poi il sipario anche sulla Serie A, una giornata che prende il via alle 15 con Parma-Sassuolo. In Formula 1 sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position questa sera nel Gran Premio del Canada, al via alle 22 con diretta TV. Russell che ieri, dopo aver vinto anche la gara sprint nelle prove, ha preceduto il compagno di scuderia Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. Infine al Giro d'Italia con Jonas Vingegaard, nuova maglia rosa, oggi si corre una tappa pianeggiante di 156 km con arrivo a Milano. Tra gli appuntamenti di giornata segnalo, prima di concludere, la tappa di Novemesto dedicata alla mountain bike a inizio pomeriggio, mentre a Parigi in mattinata scatta il tabellone principale del Roland Garros con tra gli altri Belinda Bencic in campo contro l'austriaca Kraus e Novak Djokovic in serata contro il francese Pecci Pericara. È tutto per lo sport, buona domenica.
1: Per chi viaggia sulla A2 verso sud segnaliamo ancora coda di 5 km tra Amsteg e la Galleria del San Gottardo con attesa di 50 minuti circa. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Più a sud rallentamenti tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda verso l'Italia.
2: La domenica popolare con i nostrani del Ticino. I prodotti locali di Migros. Nostranideltticino.ch

10:07, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare. Oggi faremo un viaggio nel cuore del Gambarogno tra vigne, sapori e panorami mozzafiato in diretta dalla cantina Cavaliere di Contone in occasione di Cantine Aperte, il grande appuntamento dedicato al mondo del vino ticinese. Alla scoperta della realtà enoturistica di questa regione affacciata sul Lago Maggiore, dove tradizione vitivinicola, accoglienza e territorio si intrecciano in un'esperienza unica. Tra poco vi presenterò gli ospiti, nel frattempo però iniziamo subito con la musica popolare e poi, come detto, tantissimi ospiti pronti a raccontarci del Gambarogno.

0: E diamo il benvenuto alla prima ospite di questa domenica popolare per il comune del Gambarogno, la municipale Cristina Zervola. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno e benvenuta. Grazie. Di Castero, cultura e tempo libero. Concentriamoci su questo, Cristina, perché fate diverse attività, fate diverso lavoro proprio per promuovere la cultura, no, non solo la cultura, lo sport e altre attività anche per il tempo libero, e bagni, spiaggia, biblioteche e quant'altro, ma oggi siamo a cantine aperte, e anche cantine aperte permette proprio a tantissimo pubblico di vivere il territorio, di scoprirlo. So che voi che vivete nel Gambarogno siete entusiasti di vivere qui, lo conoscete bene, lo amate, ma è anche vero che è bello aprirsi a tutti, e quindi al turista, aprirsi all'abitante che arriva da un altro comune, e quindi anche cantine aperte rientra un po' in quello che è l'apertura nei confronti di tutto il mondo.
1: Sicuramente dà un valore speciale, poi dà visibilità al territorio, e quello che apprezzo è il momento di scambio tra viticoltori e visitatori.
0: E qui lo vediamo bene, perché oggi tra l'altro è l'ultima giornata di cantine aperte, abbiamo vissuto un primo fine settimana nel Sottoceneri, questo è il fine settimana del Sopraceneri, ultima giornata, fino a questo pomeriggio ci sarà la possibilità di conoscere tutte le cantine e di entrare. Oggi siamo qui nella cantina del Cavaliere di Contone e vediamo già che sono arrivate diverse persone che interagiscono, che parlano con i proprietari di casa, con l'enologo, con il cantiniere, e scoprono non soltanto quello che c'è dentro nel bicchiere, quello è una parte, ma c'è tutto un'altra, c'è tutto un altro mondo da scoprire quando si entra in una cantina. E naturalmente le vigne che sono qui sono vigne che vivono in Gambarogno, come voi.
1: Sì, queste occasioni è bello perché possiamo sapere chi siamo, perché la vigna nel territorio è parte della nostra identità. I nostri produttori raccontano la storia e le tradizioni.
0: E le tradizioni del Gambarogno quali sono? Perché qui avete tutto praticamente.
1: Sì, noi abbiamo veramente tutto, è un'ampia offerta. Abbiamo la vigna, abbiamo tantissimi eventi legati alla cultura. Abbiamo la montagna, abbiamo il lago, abbiamo un'offerta grandissima.
0: Hai detto montagna?
1: Sì, abbiamo la Capanna Gambarogn, che è un posto stupendo. La
0: Io vista pensavo già alla 300... montagna, invece pensare a Pepe Ragazzi.
2: E buongiorno a tutti, anche io ho pensato subito all'Ara.
0: Lo so. Quindi l'abbiamo capito, sei sceso dalla montagna, Pepe, buongiorno, benvenuto anche a te.
2: Ma buongiorno e grazie mille per avermi invitato.
0: Cristina, quindi la Capanna Gambarogn è un fiore all'occhiello, insieme alla vigna, se saliamo, eccola lì.
1: Sicuramente.
0: Che svetta.
1: È un posto spettacolare, una vista a 360 gradi, poi la capanna è stata appena riattata, quindi è bellissima, si può soggiornare, mangiare, si mangia benissimo, è un posto di relax. Se cercate specialmente una giornata così, vi invito a salire, perché la piccola salita ne vale la pena.
0: Pepe, piccola salita, bisogna pur dirlo, si può anche allungarla, si possono fare dei percorsi lunghi per arrivarci, ma in realtà è anche molto accessibile. Questa è una che non tutte le capanne hanno, e non solo questo è una tu della Capanna Gambarogno, ce ne sono altri. Ed è importante magari ricordarli, al di là della vista, che è qualcosa di strepitoso, è una capanna che crea raccoglimento, non è una di quelle classiche capanne dove ti puoi immaginare gli stanzoni con tante persone, e quindi anche questo è un concetto che avete curato, ovvero l'accoglienza di poche persone, non tantissime, non affollamenti di gente, ma un'esperienza che una persona può vivere a 360 gradi, davvero di tutto e di più in capanna, sempre legati alla terra, sempre legati al territorio.
2: L'hai detto bene, ma partiamo dall'inizio. Effettivamente una delle frequenti domande che ci fanno quando vengono in, cap-

0: Toscana è proprio quello: o arrivar su diretti per pranzare e quindi godersi sia la vista che un buon pranzo tipico ticinese con prodotti locali, prodotti proprio della regione e con diciamo ricette tradizionali, ma ci chiedono anche spesso se si può allungare per esempio la passeggiata, e c'è un bellissimo giro ad anello che puoi partire da Neggia, vieni magari da noi in capanna, vai giù là al Pecedullo, quindi vedi una realtà anche lì alpestre, vai al Colle di Sant'Anna, ritorni a Neggia o vai giù magari al paesino di Indimini, che è bellissimo, è veramente ancora una chicca che abbiamo in Gambarogno. E altri che invece magari più sportivi, più temerari, partono addirittura, ieri effettivamente uno è partito da Vira Gambarogno, quindi sono malgrado tutto 1500 metri di dislivello e arrivi su, poi è una bella sete.
1: E fame
0: ovviamente anche, sì.
1: Senti Pepe, ultimamente hai visto arrivare persone da lontano, turisti stranieri, quali sono le nazionalità più strane che hai potuto conoscere su in capanna?
0: Nazionalità strane forse non ce ne sono, nel senso,
1: cioè meno dell'immaginario comune,
0: meno che si pensa, sì, ma attualmente mi arriva per esempio tanta gente anche dal nord, norvegesi, finlandesi, c'ho un po' da tutta l'Europa chiaramente, anche dell'est, e attualmente ne parlavamo proprio prima con Elia, anche arrivano americani o neozelandesi, ed effettivamente ieri le due persone che sono corse su da Viera Gambarogno fino al Monte Gambarogno erano americani.
1: Hai detto Elia, e allora permettimi di salutarlo. Buongiorno Elia Frapolli, già direttore di Ticino Turismo dal 2012 al 2018, tu correggimi se sbaglio.
2: È corretto. Grazie, buongiorno e piacere essere qui.
1: Buongiorno a te, benvenuto. Tutte cose che per te suonano come musica, perché quello che è stato detto finora è qualcosa che rispecchia veramente il Gambarogno.
2: È vero, sì, come musica e anche un po' come scoperta, perché io nel Gambarogno vivo solo da un anno, quindi sono ancora una new entry in questo luogo e lo sto apprezzando in modo davvero importante. È veramente bello svegliarsi in questa regione così tranquilla, con ancora così tanta autenticità. Questo è l'aspetto che io trovo nel Gambarogno, è molto autentico, sembra quasi in certe sue parti sospeso in un passato che oggi si va a riscoprire.
1: Toglimi questa curiosità, io non riesco a capire come da tanto lontano si riesca a trovare per esempio habitat, cioè se io abito in Nuova Zelanda e dico voglio andare in Svizzera, va bene, ok, decido di andare nella Svizzera italiana, quindi a sud, va bene, ma come arrivo poi a trovare la destinazione finale? E come habitat per esempio è arrivato così lontano? Qual è il meccanismo che c'è in mezzo?
2: Diciamo che oggi ci aiutano tanto le tecnologie, per cui uno parte dalla Nuova Zelanda e non programma principalmente di venire nel Gambarogno, non sa neppure dove sia, quindi la sua destinazione è un bel viaggio in Europa, che so, 3 settimane in Europa, parte da nord, scende verso sud, e mentre programma il suo viaggio utilizza dei canali che sono legati ad internet soprattutto, o magari qualche sistema di prenotazione online, e a questo punto si diletta nel cercare qualcosa di speciale, e in questo caso, per esempio nel nostro caso, capita in Habitat Lago Maggiore, che ha una particolarità unica di essere come un albergo, ma non è un albergo tradizionale, quindi non abbiamo la grossa struttura con le camere, quindi la mia camera al terzo piano, la 322, in realtà sono delle mini casette, ognuna indipendente, tutte immerse nella natura, con questa splendida vista sul Lago Maggiore.
1: E in questo momento ci sono tanti turisti che sono lì a godersi il panorama, ma non solo, godersi l'esperienza, perché come alla Capanna Gambarogno vivi l'esperienza, anche vivere proprio, come posso dire, nel cuore di Habitat è un'esperienza.
2: Sì, in questo momento ovviamente siamo al completo, le camere non sono molte, sono solo 6, e chi è lassù oggi, abbiamo effettivamente 2 neozelandesi proprio in questi giorni, si gode proprio la tranquillità, che devo dire è qualcosa che apprezzano in modo assoluto. Il veramente sentire il rumore del fiumiciattolo, il vento, non ci sono rumori che arrivano dall'esterno, questa ampiezza del panorama è qualcosa che apprezzano. Non per niente io li vedo, passano giornate intere sulle loro terrazze e devo dire non si muovono. Poi ogni tanto partono per qualche escursione anche alla ricerca degli elementi enogastronomici, perché il Gambarogno è ricchissimo.
1: Enogastronomici. Allora, oggi siamo in cantina, ma di fronte a me non solo c'è Elia Frapolli, ma c'è anche Franco Vezzoli. Buongiorno Franco.
3: Buongiorno a voi.
1: Ristoratore, ristorante al Lago, Magadino, tra poco ne parliamo. Parliamo del tuo bambino, perché questo ristorante per te è davvero importante, anche una storia legata alla tua famiglia, e quindi parliamo di voi e del vostro legame col territorio, col vino, con quella che è la cultura del cibo ticinese. Ne parliamo, ma prima ci sono i Cantiamo sottovoce.

0: H mia, e cantiamo sottovoce che salutiamo e beh, siamo nel Gambarogno e questa è casa di Franco Vezzoli, ristorante al Lago Magadino. Però Franco, prima di entrare, scusami, è una curiosità, entrare proprio a gamba tesa sull'enogastronomia e quant'altro, ma vai anche in bicicletta?
1: Certamente.
0: Me l'avevano detto, Quindi tu...
1: Passione...
0: Sei fuori di testa per la bici?
1: Abbastanza.
0: Quindi esci dalla cucina, esci dal ristorante, track bici?
1: Se posso, sì.
0: Quale bici?
1: Preferibilmente mountain bike. Ogni tanto anche bici da corsa.
0: Quindi sei in trepida attesa per il giro?
1: Molto probabile che andrò a vederlo, sì.
0: Ma non lavori?
1: Martedì sono chiuso.
0: Fatto apposta, ha cambiato tutto per essere libero di martedì.
1: No, è dal 1978 che siamo chiusi di martedì.
0: Dall'anno di nascita del ristorante?
1: Esatto.
0: Ah, ma questa è una scelta. Di solito scegliete voi quando chiudere.
1: Sì, lì è mia madre che è partita nel 78.
0: La signora Giancarla.
1: Giancarla, esatto. E da lì ha sempre mantenuto il martedì e martedì ancora oggi rimane chiuso.
0: E c'è il giro e quindi è andata
1: giro,
0: bene.
1: Se andrà a vederlo.
0: Senti Franco, tu sei amico di Pepe Ragazzi, sì. Capanna Gambaroin, che conosci benissimo.
1: Sì.
0: E allora, siccome lui deve andare, perché in capanna è pieno di gente che lo aspetta, io gli ho chiesto, ti prego, vieni giù, parliamo della Capanna Gambaroin oggi.
1: È gettonatissimo.
0: Lui è sceso, ma adesso deve anche risalire. Quindi torno un attimo da Pepe perché vogliamo ancora parlare della capanna. Capanna che è gettonatissima e quindi prenotazioni che stanno arrivando da ovunque. E c'è una gestione che negli anni, insomma, avete affinato, perché non sei da solo in capanna. E vogliamo ricordare anche chi collabora insieme a te, perché è importantissimo sapere che quando c'è la squadra, allora lì sì che funzionano davvero le cose.
2: Sì, allora prima di tutto voglio dire che il Franco non solo di martedì va in bicicletta, ma viene su spesso anche al Monte Gambarogno mountain bike, quindi ogni tanto scappa anche dal ristorante.
0: Vabbè dai, è il ristorante dal 1978.
2: E comunque sì, è un'associazione, alla base di tutto questo bel progetto, un'associazione, gli amici della Capanna Gambarogno, che tra l'altro era l'ex Snowboard Club Gambarogno, che nel 1990 è affittava questa casermetta militare, perché era una casermetta militare che agli inizi del 1900 gli svizzeri avevano costruito, sia il Tamaro, lì in Gambarogno ne abbiamo addirittura tre o quattro, anzi quattro più il Tamaretto, cinque, quindi per controllare i nostri cugini italiani cosa facessero prima della prima guerra mondiale.
0: Quindi immagino la vista per quello è strepitosa.
2: Infatti abbiamo anche una capanna un po', diciamo, non delle più, ecco, una capanna di sotto si costruisce non in cima a una vetta, in cima a una vetta non viene fuori acqua, chiaramente l'elettricità in ogni caso non c'è ed è esposta molto a vento, acqua, neve, via dicendo. Però dall'altra parte, e noi ne approfittiamo al giorno d'oggi, è una capanna con una vista a 360 gradi, una vista, noi diciamo sempre qua in Gambarogno, la vista più bella del Ticino, ovviamente. E questa associazione negli anni 90, che era ancora uno snowboard club, l'affittavamo dei militari per andare su a costruire un salto, a fare tre salti mortali, via dicendo. E poi l'abbiamo poi potuta comprare e abbiamo deciso anche che l'associazione, nel 2016 abbiamo fondato l'associazione Amici della Capanna Gambarogno, abbiamo deciso anche di gestirla la capanna, quindi anche quello non la diamo in gestione a qualcuno, ma io che sono vicepresidente dell'associazione sono stipendiato e lavoro in capanna al tempo pieno d'estate, dal 1 maggio al 1 novembre. Siamo vari collaboratori, quindi abbiamo il segmento mezzogiorno pranzo, che effettivamente è un punto forte perché abbiamo una terrazza molto grande, molto bella, molto panoramica, e lì riempiamo veramente di weekend o comunque anche festivi come domani, e riempiamo la terrazza, abbiamo quasi 100 persone che vengono a pranzare. Invece che alla sera è un'altra storia, ti parlavamo di esperienze, è veramente un'esperienza d'oro, perché abbiamo forse il tramonto più lungo e più bello bello perché va giù il sole, zona Locarno di Ridione dietro le montagne, e a noi il sole ci bacia fino alle, adesso in giugno sarà fino alle 9:15, e lì abbiamo un 12 posti letto, quindi le persone che vengono a soggiornare, a dormire e quindi a cenare, una bella cena di tre portate, se la godono veramente, un po' come anche su all'habitat, effettivamente si piazzano in terrazza e si godono questa magnifica montagna gambarognese.
0: Franco, quando si arriva alla capanna Gambaron, che cosa appare alla vista di strano?
1: La prima cosa che si dice è wow. Qualsiasi
0: wow
1: persona
0: per quale
1: che
0: motivo?
1: Porto, e ancora adesso io ogni tanto dico ancora wow, la vista che c'è sul panorama è veramente eccezionale, perché si parte da un punto dove si è immersi nella montagna, quindi si vede un panorama montuoso, e appena si arriva in vetta si apre il lago sotto, sì, bellissimo, no, non ci sono altre parole.
0: Ma è vero che c'è, ci sono anche degli snowboard?
1: Ci sono anche quelli. Quindi... è bello anche se dieci d'inverno, anche quando la capanna è chiusa.
0: Ah, tu ci vai anche d'inverno?
1: Sì. Se appena nevica, se si riesce, io non vado con snowboard, faccio free ride. Però se appena si riesce, che fa la nevicata giusta, si può approfittarne.
0: Franco, ma tu spingi, eh? Free ride, la bicicletta.
1: Finché riesco, finché le energie mi portano su, andrò su.
0: È bellissimo sapere che lascia il ristorante Franco e viene su in capanna, non solo per fare movimento, ma proprio per vivere il territorio e per sentirsi a casa, ma anche un po' in vacanza. Ci pensavo l'altro giorno quando vedevo l'autostrada così piena di macchine, di gente in colonna che aspettava per ore, e io mi dicevo: ma che fortuna, io vado al fiume, vado al lago, io mi sento in vacanza anche se faccio 10 metri, no? E questa è davvero una grande fortuna che abbiamo nella Svizzera italiana e non solo. Tornando a te, Pepe, io direi che le cose più importanti in parte le abbiamo dette, ma non tutte, perché la capanna Gambarogno ha anche diciamo un'attenzione particolare per quello che è il rispetto dell'ambiente, e quindi c'è tutta la questione legata anche all'acqua. Dicevi, l'acqua lì come riuscite ad averla?
2: Ma appunto, dicevamo prima, è una capanna posta in cima a una vetta, lì sorgenti non ce ne sono, e quindi approfittando di un tetto di più o meno una quarantina di metri di lunghezza, il tetto capta acqua piovana. Abbiamo messo giù vari tank sotterrati che ci possono fornire un più o meno 15.000-16.000 litri di acqua, e quell'acqua lì viene poi filtrata con 4 filtri differenti e diventa anche potabilizzata, che quindi viene utilizzata per la cucina, anche per i bagni ovviamente, e via dicendo. Corrente elettrica non ce n'è, quindi andiamo a pannelli solari, e funziona anche molto molto bene fino soprattutto a fine settembre. Dopo ottobre è vero che, mancando un po' di sole, le giornate diventano veramente più corte, a volte abbiamo bisogno di un generatore che l'accendiamo magari un'oretta, perché effettivamente c'è meno luce. Io oso dire che la nostra capanna è una capanna ancora analogica, perché effettivamente se si va sul nostro sito le foto sono fatte da una fotografa che lavora ancora in analogico, quindi con il film. Abbiamo il nostro caro Marco Nussbaum, anche dell'associazione, tra l'altro, che mi ha attaccato alla malattia dello snowboard, lo dirò per sempre, e quindi ha cambiato la mia vita, perché poi ho fatto una carriera da allenatore, che tuttora faccio, di snowboard, e che negli anni 70-80 era grafico, e lì anche lì si faceva soprattutto tanto a mano, e quindi tutti, per esempio, i prezzi, i cartelli, la cartellonistica, magari i volantini che poi mettiamo anche sulla tecnologia, quindi social media e via dicendo, sono fatti a mano, sono scritti a mano. Un'altra forse cosa bella da ricordare è la collaborazione con Cavaliere, che siamo qua oggi, ed effettivamente con Cavaliere abbiamo avuto subito un bellissimo rapporto, soprattutto a livello di vini, che ripeto, anche lì abbiamo vini in capanna che sono tutti della regione, quindi le varie cantine della regione Gambarogno sono rappresentate su da noi in capanna. Con Cavaliere, ovviamente, avendo il Gambarogno rosso Gambarogno e il bianco Gambarogno, noi soprattutto il primo anno anno dicevamo, quando ci chiedevano: ma avete il vino della Capanna? Beh, siamo al Monte Gambarogno, Capanna Gambarogno, abbiamo il rosso Gambarogno, ma fai poi te. E adesso infatti per quest'anno abbiamo una nuova chicca che abbiamo fatto una collaborazione e Marco Nussbaum ha fatto l'etichetta analogica, quindi a mano, e abbiamo il rosso Gambarogno con la nostra etichetta della Capanna. Tra l'altro abbiamo anche la birra che ce la fa il carissimo Luca della Root Beer, e anche quella l'etichetta è fatta a mano e c'è la particolarità che ce l'ha fatta espressivamente in una maniera per noi, perché gli avevo chiesto di farmi una birra un po', diciamo, quando arrivi su assetato, che ti disseta. Un artigianale tante volte può essere anche un po' più impegnativa, e allora cosa mi ha fatto? Mi ha messo dentro un po' di fieno, la particolarità è che c'è dentro un po' di fieno ed effettivamente è molto buona e dissetante.
0: Senti, mi hai fatto venire una voglia di venire andare su in Capanna adesso, vengo con te.
2: Aspetta, lasciamo un pezzo, qua tutti. È qua ora, ma sì, gli diamo mano al Franco che lui gestisce tutto,
0: il Franco. Vabbè dai, oggi rimango, però rimando l'appuntamento in Capanna, ma promesso arriverò sicuramente a trovarvi. Grazie Pepe, ragazzi, per essere stato con noi, buon rientro alla Capanna Gambarogno, domani strapiena, però se andate sul sito in qualche modo, un buchino sicuramente lo riuscirete a trovare per vivere anche voi l'esperienza a 360 gradi alla Capanna Gambarogno. Grazie mille.
2: Grazie Lara e buona continuazione a voi.
0: Un po' di musica con i treni in corsa e poi parliamo di Habitat, parliamo della nuova applicazione del Gambarogno, parliamo di Franco Vezzoli e il suo ristorante e il legame con il territorio. Lo facciamo in diretta dalla cantina Il Cavaliere, proprio qui a Contone.

da soli non si può, ho bisogno di cercare anche solo

0: Corsa musica libera, torno da Cristina Zerbola per il comune del Gambarogno, municipale di Castero Cultura Tempo Libero. C'è davvero una nuova app che circola e che arriverà in mano a un po' tutti sicuramente gli abitanti del Gambarogno, ma l'idea è quella proprio di farla girare e che arrivi questa app in mano a tutti per scoprire quelle che sono le novità e gli appuntamenti in Gambarogno, Cristina.
1: Eh sì, la nostra app è attiva da una settimana. Potete scaricarla, Vivi Gambarogno, lì trovate veramente tutto. Ci sono itinerari, esperienze, attività per le famiglie, gastronomia, servizi, gli eventi. E da questo prodotto possiamo realizzare che abbiamo veramente tanto, sia per gli indigeni che i turisti.
0: Sto scaricando, Vivi Gambarogno. Eccola
1: ancora,
0: qua.
1: Non è ancora pubblicizzata a 360 gradi perché è ancora un po' in rodaggio, però è un bel prodotto.
0: Vado un attimo da Elia Frapolli perché come la tua esperienza parla chiaro. Le app per il turismo, le app per conoscere i luoghi della Svizzera italiana, ma non solo, del mondo, sono un mezzo super utile.
2: Sì, è uno strumento molto utile. In realtà anche questa app chiamata Vivi Gambarogno in fondo fa quello che volendo si può fare anche senza app, no? Come farebbe un po' un concierge o qualcuno che conosce bene la regione, no? Quindi se io chiedo a Cristina come nuovo abitante del Gambarogno cosa mi consigli di fare, cosa andrebbe bene con le famiglie, lei saprebbe darmi sicuramente dei buoni consigli. Però ovviamente lo facciamo tra due persone. Un'app dà la possibilità di fare lo stesso esercizio con migliaia di persone, quindi magari anche questo ospite neozelandese che oggi sta soggiornando in Habitat velocemente nella sua lingua, quindi in questo caso in inglese, può trovare il consiglio per famiglie, perché loro in questo caso hanno un bambino e probabilmente, visto come ieri poi mi hanno chiesto, andranno ad un lido del Gambarogno dove si divertiranno a probabilmente magari anche già tuffarsi nel lago.
0: Ecco, Cristina, l'app ce l'ho scaricata e subito vedo che ci sono le esperienze da non perdere questo mese, i prossimi eventi, cosa c'è vicino a te, i suggerimenti. Davvero, proprio come ci diceva Elia, è un'applicazione super utile alla mano e ecco che qui sono raccolte tutte le informazioni per vivere a pieno, diciamo, eventi che ogni persona può scegliere, nel senso che magari da qui si scopre che c'è un evento sportivo piuttosto che un evento culturale, ecco, a 360 gradi.
1: Sicuramente è fatta apposta per i nostri visitatori, così che dipendenza dalla tipologia del visitatore può scegliere le priorità. Abbiamo le famiglie, abbiamo tantissimo per le famiglie, abbiamo i lidi, come diceva Elia, che sono anche stupendi, come la Capanna Gambarogno d'estate, sono affollatissimi perché sono il gioiello, anche lì il tramonto e poi se vuoi fare un aperitivo. Nell'app troviamo anche una parte dedicata alla nuova mostra culturale diffusa che abbiamo inaugurato 2 settimane fa sul lago Luccica di Eli Dongigia, organizzata da Gambarogno Arte, e sarà una mostra presente fino a ottobre e vi consiglio di vederla perché è veramente bella. Poi nell'app troveremo anche i grandi eventi, ci sarà quest'anno il 18 luglio una grande festa popolare in commemorazione del 200 anni del porto di Magadino. Ci saranno attività durante tutta la giornata, di svago, culturali, attività per le famiglie, ci sarà gastronomia e ci sarà un grande spettacolo serale a sorpresa. Venite e vedrete.
0: Cristina, avete inserito nell'app cantine aperte?
1: Cantine aperte? No, non l'abbiamo messo, ecco, è ancora in rodaggio.
0: Ah, ma abbiamo salvata sì. Per il rotto della cuffia, direi.
1: No, non l'abbiamo messo, no, è una mancanza. Ecco.
0: Habitat c'è?
1: Habitat sì. Sì, ci sono gli alloggi, c'è anche il ristorante di Franco.
0: Ah, perfetto, sì, sì. Vabbè dai, allora vi scusiamo solo perché è attiva da pochi giorni. Torniamo a parlare di Habitat perché leggevo a proposito di questa realtà che il sindaco di Gambarogno, Gianluigi Della Santa, diceva: Habitat rappresenta l'evoluzione coerente della nostra visione turistica, esperienze a misura d'uomo, in sintonia con il paesaggio e la cultura locale. Questo insediamento rispetta e valorizza il territorio senza snaturarlo. È così, Elia Frapolli.
2: Sì, è proprio così. È questo grande tema della sostenibilità che si ritrova anche in ambito turistico. Questo che cosa significa? Significa sviluppare l'economia turistica, quindi far sì che gli ospiti arrivino da vicino e anche da lontano, anche da paesi molto lontani, ma in una quantità, in una modalità rispettosa del territorio, per cui diventa sostenibile, ovvero non significa che più turisti distruggono il territorio. Questo purtroppo a volte accade quando il turismo diventa così detto di massa. E qui il Gambarogna invece ha la possibilità di tenere questa sua autenticità che ha preso dal passato, probabilmente anche da uno sviluppo turistico un po' più lento rispetto all'altra parte del lago, ma che da svantaggio forse in passato oggi diventa una tu, perché è ancora autentico il territorio. E quindi ecco che modalità turistiche leggere, compatibili col territorio, si possono sviluppare. Parlavamo prima della capanna, è una bella modalità, e parlavamo di una capanna a misura d'uomo, quindi è anche un numero chiuso. A un certo punto più di così non si può. Lo stesso accade in habitat Lago Maggiore, dove le unità sono 6 piccole, costruite in legno, molto vicine alla natura e rispettose del territorio che accanto, creando poi sinergie con tutti i partner del territorio, per cui noi non abbiamo un ristorante, i ristoranti stanno accanto a noi, non abbiamo una colazione in una vera sala colazione, ma qualcuno sul territorio prepara le colazioni e le porta agli ospiti. Oppure abbiamo una piccola bottega del territorio dove prendiamo solo prodotti del Gambarogno, li mettiamo lì. Nel caso dei vini abbiamo i 3 produttori del Gambarogno e offriamo nel nostro caso solo quelli, proprio per una scelta di portare i nostri ospiti a scoprire le chicche più vicine, proprio il chilometro zero, anzi addirittura metro zero.
0: Quindi loro arrivano, immagino la scena, no? Il turista arriva. Beh, già rimane così senza parole quando si ritrova di fronte a quella che sarà la sua casa per qualche giorno, e poi ha la possibilità comunque subito di entrare in contatto con i prodotti anche del territorio. Se parliamo di vino, visto che oggi siamo a Cantine Aperte, siamo qui da Cavaliere a Contone, ecco che immagino possano subito rilassarsi. E magari prima di partire subito a fuoco e andare a capire cosa si può fare, cosa non si può fare, ecco, rilassarsi degustando un bicchiere di vino locale.
2: È proprio così, una delle cose principali che fanno, lo notiamo bene, salgono nella loro piccola casetta, noi la chiamiamo in inglese tiny house, si mettono sulla terrazza, c'è questa piccola piscina riscaldata, e di solito prendono un buon vino con bollicine, in questo caso Cantina Cavaliere, se lo gustano lì in piscina guardando il panorama. In fondo è un guardare il panorama e assaporare qualcosa che in fondo è nato, è cresciuto, è stato sviluppato e creato proprio lì da parte, fa parte dell'esperienza turistica.
0: Una bollicina non può mai mancare quando inizia una vacanza, lo sa benissimo chi meglio di Paolo Basso sa che iniziare una vacanza degustando con tutta la calma e la tranquillità una bolla ticinese, se siamo qui, è il massimo della vita.
3: Sì, buongiorno. Ma certamente, come si diceva, il vino è anche identità di un territorio. Una carta dei vini dà anche una certa identità al visitatore che arriva, soprattutto al visitatore, diciamo così, che è attratto da quello che è l'enogastronomia locale. E che quando arriva, si siede al locale dove si offrono dei prodotti locali, apre una carta dei vini, sarebbe bello che identificasse immediatamente che è arrivato in un luogo dove si produce il vino, e dove si produce vino da millenni magari anche.
0: Mamma mia Paolo, intanto scusami, io sono partita subito a gamba tesa così perché ti ho visto e subito Elia parlava di bollicine e track. Non ho detto naturalmente che sei il presidente dell'Associazione Svizzera dei Sommelier Professionisti, non solo, tutti lo sanno, miglior sommelier del mondo nel 2013, insomma un lungo curriculum per arrivare a farti questa domanda. Adesso non è una provocazione, ma è quello che mi è successo di recente. Lugano, ti siedi, apri la carta e appare, io lo dico perché non c'è problema nel dire il nome, il Lugana. E magari il turista che arriva da lontano dice il Lugana è il vino di Lugano.
3: Allora, senza averla preparata, ma è successo a me, sono andato in un ristorante di Lugano, ho chiesto un consiglio di un vino locale e mi è stato consigliato un Lugana, non è una barzelletta. Da qui l'Associazione Svizzera Sommelier Professionisti ed altre critiche che sono arrivate, ha fatto un'analisi di quello che succede in Svizzera, ci siamo resi conto che c'è una carenza di formazione del personale che lavora nella ristorazione, e allora abbiamo creato un progetto per formare questo personale che spesso viene dall'estero, dunque con una formazione sui loro vini, persona che viene dall'Italia, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Francia, dall'Austria, della Germania, e per cui arrivano qua da noi senza nessuna cultura sul nostro vino. Ecco, l'Associazione Svizzera Sommelier Professionisti, grazie al proprio network, perché abbiamo le tre sezioni nelle tre regioni linguistiche svizzere, possiamo fare qualcosa. Dunque abbiamo per il momento, su base volontaria, creato un progetto di giornate di sensibilizzazione e formazione alla vendita di vino svizzero, per cui non sarà una formazione lunga, pesante, impegnativa, no, saranno delle giornate divertenti, simpatiche, dove queste persone dovranno venire gratuitamente, lo sottolineo, e impareranno qualcosa di importante sui vini svizzeri, in modo che possano diventare dei fieri ambasciatori dei vini svizzeri.
0: Franco, tu che hai un ristorante, hai sentito?
4: Ho sentito.
0: Cosa ne pensi?
4: Abbastanza allibito.
0: Sei allibito?
4: Sì.
0: Spiegaci perché.
4: Non mi aspettavo che Lugana rappresentasse Lugano. No, me principalmente sono i vini della zona. Difatti ho anche il mio vino della casa, che ho trasformato, il vino che vende la Cantina Cavalieri in Gambarogno, ho messo la mia etichetta con ristorante al lago, però sotto c'è la dicitura Cantina Cavalieri.
0: Franco, è un discorso molto interessante, ne continuiamo a parlare dopo la canzone di Flavio Caldelari, perché i sommelier svizzeri si sono mobilitati per riportare i vini svizzeri al centro della ristorazione, al centro della tavola.

0: Flavio Caldelari ci porta alle 10.54 di questa domenica mattina. Franco Vezzoli, dove sei andato? Ah, sei andato a prendere la bottiglia.
1: Sono andato a prendere la bottiglia.
0: Con l'etichetta Ristorante al Lago, quindi la bottiglia che porta proprio il logo anche del tuo ristorante, ma sotto hai giustamente messo il nome della cantina che è la cantina Il Cavaliere. Dove siamo qui oggi?
1: Esatto.
0: Sembra tutto fatto apposta, pensa a te che roba. E questo è un esempio di vino che tu proponi, è un vino che si può trovare nella carta dei vini,
1: esatto,
0: del tuo ristorante.
1: Come vino della casa.
0: Come vino della casa?
1: Diciamo che è quasi l'80% della vendita è sul prodotto base, è il vino della casa.
0: E beh, questo ci fa capire, Paolo Basso, torno da te, il vino della casa, in effetti bisogna fare anche una questione legata ai costi per chi lo consuma e costi per chi lo vende, questo è un punto cruciale.
2: Sì, sicuramente sarà una delle nostre materie che inseriremo in queste giornate di formazione, giustamente il calcolo dei prezzi. Il calcolo dei prezzi è molto importante perché il ristoratore ovviamente ha dei costi che noi conosciamo bene perché siamo sul terreno, veniamo da quel mestiere. Però allo stesso tempo va gestito molto bene, perché se tu per inserire nel prezzo di vendita della tua bottiglia tutti i tuoi costi esci con un prezzo che poi non è più vendibile, tutto il calcolo che hai fatto non serve assolutamente a niente. E per di più non fai altro che allontanare un cliente appassionato di vini, che generalmente è anche appassionato di gastronomia, che sarà il tuo cliente regolare. Ecco che quindi per farti su una bottiglia il margine che tu hai calcolato col tuo bel foglio Excel, a lungo andare fai scappare la clientela che ti dà da lavorare tutto l'anno.
0: Franco, tu questi calcoli li fai al ristorante?
1: Sì,
0: insomma, devi
1: farli.
0: Devi fare i calcoli.
1: Devi farli. Però bisogna un po' togliere dal pensiero quel prezzo base per tre. Questo almeno non riesco a adottarlo, non ce la faccio, ma nemmeno quando vado io negli altri ristoranti a provare il vino, che più o meno tutti comprano a destra e a sinistra, sanno un prezzo base. Trovarsi dei prezzi troppo alti anche non va bene.
0: Non va bene perché ti fa anche, come consumatore, io parlo da consumatrice, sì, dico lo vedo e rimango anche un po' male a volte.
1: Esatto, quindi bisogna trovare la proporzione giusta dove collocare il prodotto.
0: Tra poco ne parliamo perché siamo arrivati a ridosso delle 11, quindi spazio all'informazione e poi torniamo a raccontarvi di Cantine Aperte, ma non solo, di questo interessante discorso legato naturalmente ai vini svizzeri e all'associazione dei sommelier professionisti.
3: La domenica popolare con i Nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros, nostranideltticino.ch.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani. Media iraniani ribadiscono in queste ore che Teheran non ha ancora accettato alcuna proposta americana riguardante il suo programma nucleare. Una fonte vicina alle guardie della rivoluzione islamica precisa che la questione del nucleare verrà affrontata nei 60 giorni successivi alla firma di un memorandum d'intesa tra le parti. A parlare di un accordo è stato anche il presidente statunitense Trump, sottolineando che l'intesa con Teheran è molto vicina. Deluso invece da quanto discusso tra Washington e Teheran è il primo ministro israeliano Netanyahu, e perlomeno quanto osserva il New York Times. Da parte sua, il portale Axios aggiunge che l'eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran fermerebbe anche la guerra tra Israele e il movimento libanese di Hezbollah. E nella notte a Washington c'è stato anche un nuovo tentativo di intrusione alla Casa Bianca. L'assalitore armato di 21 anni è stato fermato da agenti del servizio di sicurezza presidenziale che gli hanno sparato. L'uomo è poi deceduto in ospedale. Era già noto per i suoi tentativi di introdursi nella residenza del presidente. Un massiccio attacco russo ha preso di mira nella notte la capitale ucraina Kiev. Il bilancio tuttora provvisorio è di 4 morti e una 60 di feriti. Il presidente Zelensky si è detto convinto che la Russia abbia impiegato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 5 a Kiev i distretti colpiti. Infine, oltre l'80% della popolazione svizzera nutre maggior fiducia nei servizi digitali se concepiti nella Confederazione. Lo riporta il 7° rapporto della Fondazione Risiko Dialog, che si occupa tra l'altro di valutare opportunità e pericoli della trasformazione digitale. Secondo lo studio, la popolazione intende partecipare alla trasformazione tecnologica del paese, ma richiede pure un chiaro quadro normativo. Lo dimostra anche il dato sulla sensazione di non più riuscire a stare al passo con la rapida evoluzione informatica. Fino a stasera ovunque bel tempo, domani soleggiato su tutto il paese con qualche cumulo in montagna dal pomeriggio, temperature ancora sui 30 gradi. A 2 Lucerna San Gottardo, 6 km di coda tra Amsteg e Göschenen con attesa di circa un'ora. Lo svincolo di Göschenen resta chiuso in direzione della galleria. Consigliato l'itinerario alternativo del San Bernardino per chi viaggia verso sud. Tuttavia lungo la A13 si registra traffico molto intenso tra Coira Sud e Rotenbrunnen. Infine sulla A2 in Ticino, forti rallentamenti tra Chiasso e la dogana di Brogeda in uscita verso l'Italia.

0: 11 e 3 minuti, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1. Siamo nella Domenica Popolare in diretta da Contone, siamo presso la cantina Il Cavaliere e qui con noi sono arrivati davvero tanti ospiti. L'ultimo in ordine di tempo è Valerio Cimiotti, presidente di Ticino Wine. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Hai abbandonato temporaneamente la Cagi di Giubiasco per arrivare qui da noi oggi, per questo ti ringrazio. Cantine aperte che si rinnova e che ogni volta lascia tutti senza parole. Le persone hanno capito che occasione è conoscere le nostre cantine.
1: Sì, è un'occasione molto bella. Siamo anche in questo caso fortunati, anche questo weekend è bellissimo. Io vedo già l'affluenza, ho sentito anche altre cantine che mi hanno raccontato della grande affluenza sia nel Mendrisiotto, adesso qui nel Sopraceneri. Finora penso che sia un grande successo, si è lavorato tanto anche per arrivare a questi livelli, però vedo la gente soddisfatta, vedo che piace. Cantina Aperta è un evento che si aspetta, si attende di riceverlo. E poi arrivano
0: e scoprono che la cantina del Cavaliere è rappresentata dai due figli di Roberto, quindi Loris ed Eros. Scoprono che dietro a quella che è quella che è la gamma, le bottiglie, ci sono delle persone, e ci sono delle persone che qui abitano, cioè la cantina è qui sopra al primo piano, abita uno dei due figli, loro abitano a 100 metri da qui. Insomma, scoprono che questo vino che noi ci ritroviamo nelle bottiglie ha una storia importante, e credo che sia proprio questo, perché la bottiglia tu la puoi comprare un po' ovunque, ma conoscere i produttori, beh, si devono aprire le loro porte per entrare in casa loro.
1: Sì, è questo il bello di questo mondo del Ticino, questo attaccamento al proprio prodotto, anche la difesa che si continua a dare a questo prodotto. In questo caso è bellissimo vedere dei proprietari presenti che danno veramente del valore aggiunto al prodotto. Per esempio noi nella nostra cantina, lì noi abbiamo tanti viticoltori e io vedo sempre questa grandissima passione, anche in questo caso, anche nelle cantine aperte. Loro vengono in cantina, vogliono provare il vino, vogliono capire che cosa stiamo facendo, è una cosa molto bella.
0: Beh, perché la differenza è proprio quella che, per esempio, la Cagi che tu rappresenti oggi in qualità di direttore è una cantina nella quale conferiscono tanti produttori che portano le uve e poi siete voi a trasformarle in vino. La differenza è proprio questa, e tu ci dici che oggi quelli che hanno portato a voi le uve sono arrivati a trovarvi perché vogliono sentirsi parte della Cagi.
1: Sempre, loro ci tengono particolarmente, per loro è un momento del loro lavoro, perché tutto un anno di lavoro che si trasforma poi nella vendemmia, ma si trasforma anche in questi eventi dove loro si sentono quasi, non dico padroni, però veramente azionisti principali del sistema.
0: Valerio, oggi con noi c'è Franco Vezzoli, ma non solo, c'è gli Frapolli, c'è anche colei che rappresenta il municipio, ovvero Cristina Zerbola, e c'è Paolo Basso, quindi una tavola pronta a discutere, a raccontare, a parlare di vino, di enoturismo, di territorio. Però mi è caduto l'occhio un po' più lontano dal nostro tavolo, e in barba alla privacy, la cosa che ho visto adesso in questo momento è bellissima, perché c'è uno dei due figli Cavaliere, che è Belossi, diciamo, che comunica, che parla, che scambia due parole con un'altra coppia di viticoltori del Mendrisiotto. Ancora questo a dare maggiore rilievo al fatto che Cantine Aperte nel Sottoceneri si è svolto lo scorso fine settimana. In questo fine settimana ecco che i viticoltori produttori del Sottoceneri vengono a vivere Cantine Aperte pure loro.
1: Sì, il nostro mondo è un mondo molto unito. Noi produttori di vino ci conosciamo praticamente tutti, abbiamo continui incontri, e questo fa sì che si crea anche questo sistema di andare a trovare un'altra cantina, e in questo caso delle cantine aperte. Anch'io ho avuto dei produttori, anzi la cantina sociale di Mendrisio, posso dirlo, è venuta, i responsabili sono venuti da noi in cantina per dare un saluto, una cosa bella, no? Per scambiarsi quattro idee, per capire che cosa sta succedendo, perché non è sempre chiaro che cosa sta accadendo, e quindi sentirlo proprio dalle persone lì ti dà diverse sicurezze.
0: Paolo Basso, torno da te, perché è vero, è un mondo che in alcuni casi è molto unito, e poi ci sono anche i momenti di tensione, i momenti in cui questa grande unione magari diminuisce, perché ci sono dei momenti in cui le difficoltà portano magari a ognuno prendere la propria strada. Ecco, il fatto di essere coesi, di remare tutti nella stessa direzione. La direzione è quella della qualità e meno quantità, perché sento parlare sempre di questa qualità che deve essere al primo posto rispetto alla quantità. Ma in Ticino, nella Svizzera italiana, facciamo troppo vino?
2: No, assolutamente no. Ne beviamo forse non abbastanza, vabbè, a parte questa battuta. Questo è un principio che in Ticino abbiamo adottato da circa 30 anni, facciamo della qualità. E faccio un esempio: l'altra sera mi trovavo in un ristorante, ho degustato un vino ticinese, un vino che si può comprare sui 40-45 franchi, ho chiuso gli occhi e mi sono detto: se su questa etichetta ci fosse scritto il nome di una denominazione straniera importante, quanto sarei disposto a pagarlo, o più che altro quanto sarebbe sul mercato? E mi sono detto sarebbe tra gli 80 e i 100 franchi. Per cui ecco, possiamo dire che i vini ticinesi di elevata qualità costano la metà di un vino di stessa qualità che arriva da una denominazione molto importante europea, perché loro hanno una notorietà internazionale che porta il prezzo su un ascensore che non smette mai di salire. Noi purtroppo, o per fortuna per il nostro consumatore, i vini svizzeri dunque non hanno una notorietà internazionale, dunque i vini di alto livello, i vini di punta, mantengono un prezzo assolutamente concorrenziale. Ripeto, a parità di qualità un vino svizzero può costare anche la metà di un vino europeo con un'etichetta nota.
0: Elia Frapolli, parliamo di turismo. Il vino può creare turismo? Cioè, ci sono persone che viaggiano in giro per il mondo alla ricerca

0: Il fatto anche poi di assaggiare qualcosa del territorio, se ben raccontato, io vedo con gli ospiti che ho nella mia struttura, quando lo racconto diventa un'esperienza, perché assaggiano qualcosa, quindi lo gustano per il prodotto che è, ma allo stesso tempo cominciano a immaginarsi laddove quest'uva è cresciuta. E quindi per esempio con alcuni produttori del Gambarogno ci sono delle tenute che sono splendide anche dal punto di vista proprio del panorama, eccetera, e quindi diventa una narrazione, una storia. E quindi il prodotto stesso più la storia che raccontiamo a Côté diventa parte dell'esperienza turistica.
1: È un po' come quando si va al ristorante da Franco, che non è il nome del suo ristorante, perché il ristorante si chiama Lago, però secondo me tanti arrivano pensando di venire da te, da Franco.
2: Sì.
1: Da Franco, potrebbe chiamarsi
2: come
1: anche
2: prima
1: da Franco.
2: Pensavo di arrivare da mia mamma, adesso da me, sì.
1: Ecco, da te al Lago, Franco, la questione legata al non soltanto al vino, ma anche a quella che può essere la carne, a quelli che possono essere dei primi legati ai nostri prodotti. È chiaro, è sempre una questione di prezzi. Io mi rendo conto, ci rendiamo tutti conto di quanto possa costare magari di più quel prodotto che è proprio legato al territorio, il classico chilometro zero, metro zero. Ma facendoti due calcoli in tasca, a che cosa sei arrivato?
2: Che vale la pena. Difatti mi servo per quello che riguarda la verdura sul piano di magazzino. La carne o il macellaio a Vira, Dario Togni, che ha preso il posto del Nicolino, e vino, cantina Cavaliere principalmente, ma anche le altre due cantine qua sul territorio. Principalmente si tende al chilometro zero e vale la pena, secondo me vale ancora la pena. Si riesce con due calcoli a starci dentro nei prezzi e dare quel qualcosa in più nel piatto finale, nel prodotto finale.
1: E questo ragionamento però non lo fanno tutti, naturalmente tu sei arrivato a questa conclusione, riesci a gestire la tua attività in questo modo, ci sono altri che sono magari pensano in maniera differente da te.
2: Questo è possibile, ma secondo me sempre di più persone tendono a guardarsi attorno e dire: ma vale veramente la pena fare tanti chilometri, andare in giro? Io trovo sempre che hai il tuo ritorno diretto già comprando dal tuo vicino, che lui viene al tuo ristorante a mangiare. Quel franco due che paghi in più la merce ti ritorna già direttamente, perché lui o la sua famiglia vengono da te a mangiare. Hai già un ritorno, quindi secondo me vale la pena comprare il più possibile. Non si riesce tutto ovviamente, ma indirizzarsi su una cucina locale.
1: E poi quanto questa cucina locale, quanto questa carta dei vini locali viene messa in valore, ovvero penso che sia anche una questione importante sapere che sei all'interno di un ristorante, sei all'interno di un luogo in cui c'è questo valore è evidenziato.
2: Io mi immedesimo sempre in me stesso quando vado in vacanza. Vado in Liguria, voglio provare un vino ligure. Vado in Toscana, voglio provare un toscano, o qualsiasi parte. Buono, magari trovo delle altre regioni più buone, però cerco di provare prodotti della zona. Quindi già io come turista, quando vado in giro, voglio questo, perché non dovrei farlo io come ristoratore? Se già quando vado in vacanza sono il primo che voglio provare prodotti locali, quando sono a casa ovviamente produco prodotti locali.
1: Tra l'altro mi collego a quanto hai detto, Franco, perché vorrei anche dire che ritorna il Piatto del Parco, una rassegna dei sapori a chilometro zero dal 25 maggio, quindi da domani, al 7 di giugno, proposta dalla Fondazione del Parco del Piano di Magadino, che coinvolge ben 15 ristoranti.
2: Sì. Sono fuori.
1: Vabbè, ma perché? Ma tu sei ancora dentro
2: svista,
1: del parco.
2: Una svista mia, perché proprio settimana scorsa ho scritto l'email che per la prossima edizione voglio esserci.
1: Franco, ma potevi anche non dirlo.
2: No,
1: non succedeva niente.
2: No, è stata una svista mia. Ho proprio scritto l'email settimana scorsa
1: al direttore
2: che per la prossima edizione voglio farne parte.
1: Ma sei troppo bravo Franco. Torno un attimo da Paolo Basso, perché questo discorso della qualità, della quantità

0: del prezzo, insomma, sappiamo benissimo che la questione economica è prioritaria se si vuole sopravvivere, chiaro, un'attività deve stare in piedi e quindi bisogna fare i calcoli che vengono insegnati tra l'altro subito a chi decide di prendere questa strada, quindi Franco ha fatto i suoi e tutti loro devono fare i loro calcoli. Non dovranno calcolare di pagare le giornate che l'Associazione dei Sommelier Professionisti organizzano, perché quelli saranno degli appuntamenti gratuiti.
1: Sì, è nostra intenzione offrire queste formazioni o più che altro giornate di sensibilizzazione a titolo totalmente gratuito per fare che ci sia un'affluenza importante e senza nessuna barriera. Ovviamente per fare questo avremo bisogno di un sostegno, perché l'Associazione Svizzera Sommelier Professionisti è un'associazione non profit che non ha un capitale suo, per cui ovviamente ci rivolgiamo a tutti gli attori della produzione, del commercio, della promozione, ma anche della formazione per quanto riguarda il settore alberghiero e della ristorazione, per poter passare da questa fase progettuale alla fase, diciamo così, di realizzazione di queste giornate.
0: Paolo, sperando che questo appello venga accolto da numerose persone e partner, insomma, di questa grande avventura, che poi sembra una cosa facile da fare, in realtà è una cosa che potremmo dire avreste potuto farlo, proporlo anche prima.
1: Sì, grazie per la provocazione. Certo, si poteva fare anche prima, ma io sono presidente da un annetto. Diciamo che il tempo di insediarmi e di risolvere alcuni problemi che si trascinavano da tempo, ecco che ora sono riuscito a concentrarmi su questo progetto. Ci è voluto tanto per realizzarlo, si è dovuto fare prima un'analisi delle considerazioni. Ora diciamo che sulla carta è un progetto che potrebbe funzionare, ripeto, grazie anche al nostro network nelle tre regioni linguistiche. Abbiamo quello che serve per poter passare dalla fase progettuale alla fase pratica. Ovviamente serve, insomma, un finanziamento per poterle realizzare e ripetiamo, come hai lanciato te giustamente, saranno delle giornate gratuite per il personale che dovranno giusto dedicarci un tempo, una giornata del loro tempo, però se ne torneranno con un bagaglio professionale importante che gli servirà per essere anche molto più a loro agio nell'interazione con il cliente. Anche quello fa parte, diciamo così, del progetto turistico, perché quando un cliente straniero arriva qua ha il contatto, il primo contatto con il personale della ristorazione, che deve diventare anche un ambasciatore del territorio e, come dicevo prima, la carta dei vini deve essere veramente identitaria del territorio nel quale sono arrivati. Quando si va in Italia, quando si va in Francia, quando si va in Germania, si apre la carta dei vini e si capisce subito che si è in un paese vitivinicolo. In Svizzera ancora siamo un po' indietro per quello.
0: E che bello è quando ci si siede a tavola e il cameriere o la cameriera arrivano e ti aprono un mondo, è bellissimo, trovo veramente che sia un gesto di accoglienza quello, cioè è proprio stupendo, ed è altrettanto orrendo invece quando ti ritrovi così lasciato a brancolare nei tuoi dubbi anche su che cosa degustare.
1: Ma assolutamente, quello sarà parte delle nostre giornate di sensibilizzazione, forniremo quegli strumenti al personale per poi essere a loro agio nel consiglio al cliente, che sarà valorizzante sia per il cliente che si sentirà seguito e guidato, ma sia per loro che non saranno più dei raccoglitori di ordini, ma saranno degli attori protagonisti del mercato del vino.
0: Tra poco parliamo del ghiaccio nel bicchiere di vino, Lancio questa provocazione, ma tra poco, dopo Claudio Taddei, Ul Bon Vin.
2: Niente dici che al Mattias come si festeggia la festa del vino.

0: In diretta da Cantine Aperte per questa ultima giornata di Cantine Aperte edizione 2026, siamo presso la cantina Il Cavaliere a Contone, attorniati dal verde, dalla vigna, ma anche da dei macchinari, e ne parleremo con la famiglia Belossi di questi macchinari particolari. Vedo una sfogliatrice doppia, vedo un bisonte del quale ancora non voglio dire nulla, ma ne parleremo tra poco proprio con Eros, Loris e Roberto Belossi. Ma torno dai nostri ospiti, diciamo, più legati al mondo vino, Paolo Basso, Valerio Cimiotti. Valerio, vengo da te e ti chiedo: Cantine Aperte, un'occasione, dicevamo, per conoscere i produttori, per entrare nelle cantine, ed entrare nelle cantine in realtà si può fare sempre, basta prendere appuntamento, chiamare, chiedere, però ecco, Cantine Aperte è tutto è un po' una festa anche, una festa. Che cosa deve lasciare questa festa alla persona che viene in visita? Al di là della degustazione, sarebbe anche auspicabile che la cantina possa poi creare un legame con queste persone, e se il vino è piaciuto poi creare anche delle vendite, delle entrate, delle uscite.
1: Sicuramente, io ritengo che c'è una parte che deve essere sempre molto curata in cantina, vuol dire chi è presente dalla cantina deve dedicare del tempo a chi viene a degustare il vino, a spiegarglielo. Poi c'è chi è interessato, c'è chi è meno interessato, però deve esserci questo coinvolgimento, questa relazione padrone e ospite, perché in questo modo la gente inizia veramente a interessarsi a quello che stai facendo e si crea una fiducia, e questa fiducia si può anche trasformare in un acquisto, forse non in un acquisto in quel momento, in un acquisto futuro, però di sapere la cantina esiste. Questa è una parte che per esempio noi lo cerchiamo sempre di farla e dà degli ottimi risultati sempre. Io sono una persona che tante volte sono alla vendita, addirittura tanti clienti arrivano, mi riconoscono, mi dicono: ah, ma ci siamo visti in quel posto, ah, mi ricordo, ah, bello, lei ce l'ha ancora quel vino? Sì, ce l'ho. Cioè ci sono tutti questi processi di apprendimento per il cliente fondamentali per portare poi in avanti ad essere quasi un ambasciatore, perché alla fin fine l'ospite, se è convinto, ne parlerà a tutti del buon vino che ha provato e convincerà anche altri, e questa è la parte che si sta comunque lavorando tanto a livello anche di Ticino Wine, a livello di far capire con gli eventi che proponiamo durante tutto l'anno, anche il sito internet che abbiamo nuovo, dove la gente può andare e cercare quello che più gli interessa. E poi quello che noi ancora vediamo come ultimo è che il coinvolgimento con i comuni, anche Elia Frappolli ha fatto una bellissima presentazione di quello che si può fare ancora col turismo, con l'enoturismo e tutto, questo coinvolgimento che sta crescendo e sicuramente porta dei risultati.
0: Risultati per la Svizzera italiana, e Paolo Basso, vengo da te perché la Svizzera italiana è piccola rispetto ad altre realtà mondiali, parlo di vino naturalmente, e magari se facciamo qualche esempio, andiamo in Francia, andiamo in Spagna, andiamo in giro per il mondo, magari è più difficile entrare in una cantina e conoscere il signor X che è proprio il proprietario della cantina. Qui da noi è più semplice questo, perché naturalmente magari ci sono cantine minuscole e c'è questa possibilità in più. Invece se vado in Francia, entro in un grande chateau, non so che cosa, ecco, magari proprio il proprietario non lo posso neanche lontanamente incontrare.
2: Dipende.
0: Beh, se sono te è chiaro, ma se sono me no.
2: Dipende, è vero che ci sono anche dei produttori di grande successo che addirittura non accolgono i visitatori, anche perché sennò avrebbero la coda tutti i giorni. Ci sono altri produttori che invece hanno un sistema d'accoglienza molto performante, però diciamo così un po' commerciale. Questo succede soprattutto nel nuovo mondo vitivinicolo, vale a dire tutti i paesi al di fuori dell'Europa, dove ci sono queste strutture d'accoglienza che sono un pochettino tante commerciali, come quando vai nel museo e poi uscendo devi passare nel negozietto dei souvenir. Ne ho visti alcuni dove fanno pigiare l'uva con i piedi ai bambini, che va anche bene insomma per educarli. Qua da noi, ecco, c'è questo contatto umano con chi produce il vino, e quello è importante. Dobbiamo riportare anche l'attenzione sul vino, su quello che c'è nel bicchiere, perché è lì dove il produttore porta tutta la sua esperienza, la sua capacità, la sua conoscenza, ed è lì dove ha interpretato e tradotto la generosità della sua terra. Per cui ecco, l'evento ha una grandissima importanza perché crea questa, diciamo così, esperienza emozionale, però invito tutti i visitatori di Cantina Aperta, ecco, di concentrarsi di quello che c'è nel bicchiere. Un altro consiglio che potrei dare ai visitatori di Cantina Aperta, ecco, se si è apprezzato un vino, se si è apprezzato la visita, siate riconoscenti acquistando il vino o passando un ordine, perché gli eventi non saranno quelli che faranno sopravvivere il vino svizzero. Quello che farà sopravvivere il vino svizzero e la viticoltura e il paesaggio sarà l'acquisto di una bottiglia, stapparla e condividerla.
0: Beh, d'altronde è un po' in calo la vendita del vino in Svizzera?
2: Il consumo del vino è in calo. Per fortuna gli ultimi dati ci indicano che il vino svizzero sta guadagnando terreno, e su quello giustamente l'Associazione Svizzera Sommelier Professionisti si vuole innestare per dare ancora questo effetto volano al consumo di vino svizzero. Noi non siamo contro nessun vino di nessun paese, perché il sommelier è di suo, di mentalità aperta. Un sommelier deve conoscere i vini di tutto il mondo, però ecco, se lavora in un certo territorio deve avere anche, diciamo così, una responsabilità etica e morale di sostenere i vini del territorio. Come diceva Franco Vezzoli prima, tu vendi il vino di un produttore, questo produttore verrà a mangiare con lui, con gli amici, con la famiglia, e ti consiglierà ai suoi clienti a sua volta, per cui diventerà anche lui un ambasciatore del tuo ristorante. Anche quello va calcolato quando si fanno questi calcoli del prezzo. Tornando a questo vecchio detto popolare, ma talmente sano e talmente utile: dai pane a chi ti dà pane.
0: Assolutamente sì, con la famiglia Belossi tra poco scopriremo come si sono barcamenati negli anni, come sono arrivati ad ottenere quello che possiamo vedere noi oggi. Quello che noi vediamo qui oggi a Contone è una cantina che funziona, che vende, ed è sempre molto bello sentire che una cantina va bene, vende e che non ha riserve di vino da eliminare, da far uscire, no? Anzi, chi riesce a tenersi qualche annata ancora in cantina ti fa capire bene che c'è un buon gioco di margine, loro possono scegliere cosa fare, hanno ancora davvero margine nel loro lavoro, e questo è sicuramente una cosa che fa piacere.
2: Ma certamente sì, diciamo che in Ticino ancora possiamo dire di avere una situazione direi piuttosto positiva, però dobbiamo già cogliere i segnali che sono molto presenti in altre parti della Svizzera, soprattutto in Svizzera romanda, dove si sta estirpando massicciamente della vite, addirittura i produttori sono sovvenzionati per farlo. Come ho detto prima, quando si estirpa una vite si estirpa un patrimonio agricolo, una memoria storica agricola, che per ricostruirla ci vogliono decenni e decenni. Per cui ecco, anche se la nostra situazione è migliore di altre parti della Svizzera, dobbiamo cogliere questi messaggi che arrivano d'altrove ed essere sensibili. Per questo ripeto che l'Associazione Sommelier si dà da fare per fare queste giornate di sensibilizzazione alla promozione e alla vendita del vino svizzero, per dare strumenti perché il vino svizzero si possa stabilizzare in maniera più solida nel consumo in Svizzera, che è il 98% del vino che si vende. Anche lì non facciamoci trarre inganno dal dato, non è che il 98% del vino prodotto in Svizzera viene venduto in Svizzera, il 98% del vino svizzero venduto viene venduto in Svizzera, però in alcune regioni ci sono delle eccedenze, e globalmente in Svizzera ci sono due annate di eccedenza.
0: Due annate? Beh, posso venire anch'io al corso?
2: Sì, sì, assolutamente.
0: È aperto tutti.
2: Anzi, se vieni e ne parli, sarai la benvenuta.
0: Sai che per promuovere il territorio vengo anche al corso, non c'è problema. Grazie mille Paolo Basso per essere stato con noi oggi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie ai nostri ospiti. Io tra poco andrò con Eros, Loris e Roberto alla scoperta di quella che è la cantina Il Cavaliere.

0: Sono le 11:35 minuti in diretta da Contone oggi, questa è la Domenica Popolare e io mi immergo nella folla che è accorsa qui alla Cantina del Cavaliere per degustazione dei vini in occasione di cantine aperte. Vado alla ricerca di Loris Belossi. Loris, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno, bene tu?
0: Benissimo, grazie per l'accoglienza qui a casa vostra, in cantina, ma non solo, perché tu abiti proprio qui, tutti voi abitate qui, attaccati alle vigne.
1: Sì, praticamente io abito due piani sopra la cantina, nel piano di mezzo c'è il nonno e a 200 metri da qua abita mio fratello e i miei genitori.
0: Quindi nati e cresciuti qui, si può dire?
1: Nati qui, cresciuti, parlo per me, a metà qui, perché 7 anni della mia vita li ho fatti in Vallese e poi tornato alle origini.
0: E anche tuo fratello Eros ha deciso di seguire le orme di famiglia.
1: Sì, lui ha deciso, è sempre stato convinto di seguire le orme di famiglia, è sempre stato più convinto di me e ha cominciato direttamente l'apprendistato qua in Ticino, prima viticoltore, poi cantiniere e poi è tornato subito in azienda.
0: Quindi tu ti occupi della parte di cantina, no, di il commerciale di sicuro, poi tutta la parte di cantina, giusto? E Eros invece fa tutta la parte di enologia, di vigna anche.
1: Allora sì, lui è responsabile della viticoltura, io ho preso in mano il settore della cantina, enologia e del commerciale.
0: Scusa, mi ho fatto un po' di... E Roberto, e il vostro papà cosa fa? Comanda ancora lui?
1: È il consigliere.
0: È più fine dire il consigliere. Dov'è? Ah, eccolo qua, guarda, ma che fisico che c'ha. Ma come mai? Va in bici tutti i giorni lui?
1: Ma lui è sempre stato abbastanza fissato col fisico, anche perché ha sempre fatto atletica, ha sempre fatto sport. Ma poi in vigna con i lavori in forma ci si tiene. Io in ufficio un po' meno, però lui in vigna si tiene bene.
0: Tu c'hai la scusa, adesso andiamo a trovare anche tuo papà. Vieni con me. Roberto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: A me viene sempre da dire il signor Cavaliere, no? Il signor Belossi.
2: Signore è sempre troppo, sia Cavaliere che Belossi, però sì, tanti si confondono, al posto di chiamarmi Roberto Belossi mi chiamano Roberto Cavaliere.
0: Perché si chiama il Cavaliere?
2: Ma il Cavaliere perché abbiamo una storia dei Cavalieri di Malta, quindi il comune di Contone, una storia risalente nel 1200, quando una commenda dei Cavalieri di Malta si è instaurata qui nel comune per diversi anni. E prima di andarsene hanno pensato bene di lasciare come simbolo di passaggio la croce dei Cavalieri di Malta.
0: Croce che ritroviamo anche in Barricaia, se non erro.
2: Sì, la troviamo il nostro logo aziendale, quindi cerchiamo di promuovere la nostra azienda anche tramite il logo che è la croce dei Cavalieri di Malta.
0: Senti Roberto, consigliere loro dicono, i tuoi figli dicono che tu sei il consigliere, tu hai tutti gli effetti messo nelle loro mani l'azienda familiare.
2: Sì, dal 2026 sono loro responsabili di tutto. Prima erano responsabili di settore, adesso responsabili anche del finanziario, perché questa è la parte più importante di un'azienda e quindi anche la più difficile da gestire magari. Quindi io sono nelle retrovie, ma sempre a disposizione in caso di consigli o consulenze varie.
0: C'è anche tua moglie qui?
2: Certo, c'è mia moglie, è omnipresente. Molto importante e lei appunto ha in mano tutta l'amministrazione ancora e una parte di clientela, forse la parte più difficile da tramandare, lasciare da un giorno all'altro è veramente l'amministrazione, ma ci stiamo lavorando e a breve sarà risolto anche questo.
0: Allora ragazzi, siamo nel vostro giardino, il giardino di casa, il giardino della cantina, ci sono piante secolari, ci sono le persone che degustano, che bevono, qualcuno ha già preso anche dei taglieri, insomma una domenica bellissima da passare in compagnia, degustando, ma non solo, potendo osservare quelli che sono due dei vostri macchinari che sono in esposizione oggi. E, diciamo che questi due macchinari li avete proprio portati qui in giardino per farli vedere al pubblico, perché a volte il pubblico è abituato solo a vedere la bottiglia, il bicchiere, non sa quello che c'è dietro.
2: Ma questo è il nostro compito, proprio di far passare il messaggio che dietro la bottiglia c'è un lavoro enorme e questo lavoro enorme spesso non è compreso e noi facciamo di tutto per farlo capire, per farlo vedere, visto che noi ci teniamo molto a un certo tipo di meccanizzazione, lavori fatti al momento giusto, nel modo giusto, e quindi ci stiamo spingendo molto sulla meccanizzazione.
0: Meccanizzazione, allora vado da tuo figlio Eros. Buongiorno Eros, sei tu che guidi questi mezzi?
3: Sì, esattamente.
0: Ma questo mezzo è enorme, ma quanto pesa?
3: Siamo sulle 90 quintali.
0: Come si chiama per l'esattezza?
3: È una vendemmiatrice.
0: Vendemmiatrice, se andiamo in Sudafrica sono all'ordine del giorno?
3: Sì, esatto.
0: Qui da noi in Ticino, nella Svizzera italiana, quante ne troviamo?
3: In Ticino ce ne sono due. Una da noi e una dal Delea.
0: E basta.
3: Esatto.
0: Senti, tu ti occupi naturalmente di questi macchinari, e ne parliamo anche nello specifico, ma non solo. Al di là dei macchinari, la vigna va curata, insomma, tutto l'anno, perché non c'è mai un momento di pausa. Forse l'inverno, ecco, magari è leggermente più tranquillo come lavoro. Ma di quanti ettari stiamo parlando?
3: Noi lavoriamo una decina di ettari.
0: In quanti?
3: Siamo in tre all'esterno, due e mezzo, tre, sì.
0: Quanto è importante gestire anche il suolo, non soltanto la vigna?
3: Ma il suolo è fondamentale. Per un suolo sano avremo anche una vigna sana, se no si hanno tanti problemi dopo.
0: Quindi per un suolo sano, per dare da mangiare alla vigna, voi che cosa utilizzate?
3: Noi lavoriamo col Tricomix, che ci dà un compost spettacolare.
0: Tricomix, rappresentata qui da Lara Bassi. Buongiorno Lara.
4: Buongiorno.
0: Senti, Eros diceva un compost. Dobbiamo immaginarci il compost, quello classico che abbiamo anche noi piccoli in giardino, solo che voi ce l'avete, diciamo, enorme.
4: Esatto, noi lo produciamo in quantità maggiori. E
0: siamo su Cadenazzo, giusto?
4: Noi ci troviamo a Cadenazzo, sì.
0: Praticamente è un'area in cui si può portare il verde, e da lì voi riuscite a trasformarlo, diciamo, lo lasciate depositato lì per mesi, lui lavora e alla fine abbiamo questo compost perfetto anche per la vigna.
4: Esatto, noi ritiriamo gli scarti vegetali e facciamo la stessa cosa che si fa tramite compostaggio domestico, però più in grande. Quindi quello materiale che noi ritiriamo, che è un rifiuto per molti, viene trasformato da noi in compost, che è un ottimo fertilizzante naturale.
0: Ecco che allora i fratelli Belossi hanno deciso di percorrere questa strada, quindi quintalate di compost, Eros.
3: Abbastanza, sì, ormai parliamo quasi di metri cubi e non più di quintali, però sì.
0: Vai là col trattore?
3: Sì, abbiamo il trattore, ci attacchiamo uno span di compost che ci permette di distribuirlo uniformemente, a dipendenza un po' delle esigenze di diversi vigneti.
0: Certo, qui si parla di grandi quantità, Lara, poi c'è anche magari invece chi lo vuole in piccole quantità per il proprio giardino, il proprio orto. È un compost che va bene per tanti utilizzi?
4: Esatto, sì, noi lo forniamo anche in piccoli quantitativi, va bene per l'orto, per le piante, infatti noi facciamo una miscela e ne va tantissimo, mettiamo metà terra e metà compost e devo dire che ne va sempre di più.
0: E meno male, perché questo vuol dire utilizzare tutto, e proprio tutto, e la natura ci ridà questo compost che fa ripartire il tutto.
4: Esattamente, sì. Praticamente quello che noi andiamo a portargli via tramite la crescita delle piantine, gli tiriamo via energia, tra virgolette, al terreno, andiamo a ridargliela.
0: Andiamo a ridare energia, ma andiamo anche a esfogliare, andiamo a farlo con un macchinario che vedo a due braccia, quindi una doppia sfogliatrice. Questa è una chicca della vostra cantina.
3: È un nuovo arrivo della nostra cantina. Ci permette di sfogliare i nostri vigneti con degli impulsi d'aria, in modo da rimpicciolire le foglie in zona grappoli per dare aria e luce.
0: E una volta invece come lo facevate, al di là di farlo a mano?
3: Prima di questa macchina avevamo una macchina a rulli, che bisognava alzare le reti, toglieva le foglie, ma comunque era un'ottima macchina anche quella.
0: Questa invece diciamo spara aria.
3: Esatto, dà degli impulsi d'aria, sì.
0: E quindi fa questo lavoro e lo fa in maniera forse più semplice, visto che non dovete togliere le reti.
3: Sì, ci permette di lasciare le reti stese come normalmente, passiamo, appoggiamo la macchina, uscendo dall'altra parte noi ci troviamo il vigneto libero e pulito.
0: Libero e pulito come quando si fa la vendemmia, si porta in cantina l'uva e voi lo fate con la vendemmiatrice, questo mezzo enorme che diciamo, praticamente tu sei come a cavallo. Bisogna immaginarsi di essere a cavallo e di farsi passare in mezzo alle gambe i filari.
3: Esatto, sì, la vendemmiatrice passa di sopra della fila, crea una vibrazione che fa cadere solo gli acini. Se riusciamo a regolare bene la vibrazione, cadono solo gli acini maturi. Quelli non ancora pronti li lasciamo sulla pianta. Di conseguenza portiamo in cantina solo quello che è pronto per la raccolta.
0: Dopo mi porti su a cavallo della vendemmiatrice?
3: Certo che ti porto, anche in vendemmia se vuoi venire a fare un giro.
0: Cominciamo ad andare adesso a cavallo della vendemmiatrice ferma sul piazzale. Poi vediamo dall'alto se ho le vertigini e poi ne riparliamo.
3: Va benissimo.
0: Perfetto. Adesso invece buttiamoci a capofitto in quelle che sono le prossime sinfonie. Forse sinfonia è troppo, però andiamo alla festa della musica Bien e ci ascoltiamo qualche canzone e... naturalmente anche le parole di Elio Felice e dopo i titoli del radiogiornale ritorniamo qui in diretta nella nostra Domenica Popolare.

0: Un cordiale saluto da Elio, felice dell'immersione totale proposta e vissuta bien in occasione della Festa Federale di Musica. Allora, è giusto anche oggi avervi proposto All the Best di Otto Schwarz e la marcia Viva Lucerna di Arthur Ney con la Fanfare de Crissier diretta da Timothée Spörli. Per i concerti bandistici dal vivo e sul territorio annuncio con piacere dalla Mesolcina la Filarmonica di Roveredo in azione Alumino martedì prossimo alle 19.30 e l'Armonia Elvetica di Mesocco in concerto a Soazza venerdì prossimo alle 20.15. Ma torniamo un attimo alle impressioni, alle voci, alle emozioni che una kermesse di oltre 500 bande e 20.000 musicisti può suscitare prima di ascoltare nuovamente la Fanfare de Crissier sotto la guida di Timothée Spörli, dal vivo appunto settimana scorsa in quel di Bien con il tradizionale Little Brown Jug.
1: Ecco qua, l'abbiamo ritrovato il maestro Franco Rigoni dopo tutti i festeggiamenti per un brillantissimo risultato. Franco, dici qualcosa di questo exploit della Civica Filarmonica di Bellinzona.
2: Beh, posso dire che sono molto contento di questo risultato, frutto di una bella preparazione intensa e dove sono stati coinvolti tutti i componenti della Civica con una grossa motivazione, un grosso entusiasmo, e quindi siamo molto felici di questo risultato.
1: E poi la nostra prossima attività, visto che sono musicante anch'io di questa società, è l'assemblea. Faremo delle riflessioni sugli indirizzi artistici futuri.
2: E sicuramente sì, sarà anche un momento per riflettere appunto su quello che si prospetta per noi per il futuro, cosa vogliamo fare e quali altri risultati ci prefiggiamo di raggiungere.
1: Oltre evidentemente a quello di cui possiamo sempre vantarci, che è di riuscire a coinvolgere i nostri giovani della scuola bandistica che si inseriscono fin dal quarto anno, una volta fatto l'esame centralizzato riescono a essere associativi di una simile società.
2: Certo, questo sicuramente è un punto di forza della nostra società e non mancheremo di sottolineare l'importanza della scuola bandistica per la formazione e per poi rimpolpare le file della Civica.
1: Certamente, ecco, grazie Franco, allora prestissimo, ciao.
2: ciao a tutti.
0: E buona domenica.

0: Rete 1.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Ecco i temi che tratteremo nel radiogiornale in onda tra poco: cessato il fuoco totale e riapertura dello stretto di Hormuz, l'accordo con l'Iran quasi pronto, l'annuncio di Trump conferme anche da Teheran. Massiccio attacco russo su Kiev e dintorni, almeno 2 i morti, una 60ina i feriti, usato è la terza volta anche il missile balistico Oreshnik. Evasione fiscale, quasi 1 milione di franchi di multa per l'ex numero 1 di Raiffeisen Pierin Vincenz, la decisione del TF rivelata soltanto oggi. Elezioni amministrative in Italia, si vota in 743 comuni, tra cui 18 capoluoghi come Venezia, sarà anche un test in vista delle politiche del 2027. E per lo sport, il calcio, dopo 4 finali perse, il San Gallo prova a sfatare il tabù della Coppa Svizzera contro la sorpresa Stade Lausanne.
2: Sulle strade ticinesi al momento segnaliamo code sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione invece è la galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, sono segnalate code di 6 km con ritardi di circa un'ora. Inoltre l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nella direzione opposta invece, tra Quinto e Airolo, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Anche l'entrata autostradale di Airolo è chiusa ma in direzione nord. Code anche nei Grigioni sulla 13 tra Coira Sud e Rottenbrunnen in direzione sud. Sul resto della rete viaria nazionale, code o forti rallentamenti a Soletta sulla 1 tra Gunzen Nord e Unsingen verso Berna, nella Svizzera centrale sulla A2 tra Rothenburg e Ergisville in direzione sud, sulla A14 tra Buchrain e Rotze verso Lucerna e sulla A8 tra Giswil Nord e Lungern Sud verso Brienz. Nell'Oberland bernese sulla A8 tra Spiez e Interlaken Ovest in direzione di Interlaken. A Basilea invece, a causa di un veicolo in avaria, la A3 è chiusa all'altezza dello svincolo di Wiese. Sul posto viene segnalata una deviazione. Di conseguenza sono segnalate code a partire da San Jonas verso Basilea. Infine in Romandia, a causa di un incidente, la A20 è tuttora chiusa tra Valanghine e Beaudevillé in direzione di La Chaux-de-Fonds.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: 12 e 2 minuti in questo istante, di nuovo ben ritrovati in diretta nella Domenica Popolare, in diretta su Rete 1. Siamo a Contone oggi, stiamo raccontandovi di Cantine Aperte, ultima giornata dedicata alle cantine della Svizzera italiana che aprono le loro porte per una giornata in cui davvero si apre il mondo vitivinicolo al pubblico per conoscere tutte le cantine, i produttori, insomma un'occasione. E sarà un'occasione per noi anche tornare a Poschiavo, perché beh, si sa, torneremo a Poschiavo, torneremo alla Stramangiada, appuntamento imperdibile per gustare le specialità del territorio poschiavino e per ammirare i paesaggi tra le Prese e Poschiavo. Dunque noi ci saremo in diretta domenica 5 luglio da Poschiavo per seguire tutta la manifestazione. Lo faremo con la bicicletta, sì, perché non cammineremo ma cercheremo di raggiungere tutte le tappe della Stramangiada. E oggi, attenzione, preparate i vostri telefoni alla mano, perché vi regaliamo ben 3 Mangia Pass. Il primo ascoltatrice o ascoltatore, o naturalmente la prima ascoltatrice che chiamerà in diretta adesso e risponderà a questa domanda potrà portarsi a casa ben 3 Mangia Pass. Siete pronti? Allora, la domanda è questa: qual è il piatto simbolo da ormai quasi 20 anni della Stramangiada, la festa gastronomica più importante conosciuta dalla valle? 0848 03 0808, chiamateci adesso per aggiudicarvi questi Mangia Pass che richiamano il nome della Stramangiada. Dunque 0848 03 0808, qual è il piatto tipico, tipico che richiama proprio la Stramangiada? E vediamo se c'è già un ascoltatore o un'ascoltatrice in linea. Come detto, noi ci saremo il 5 di luglio, siamo già stati più di una volta a Poschiavo per raccontarvela, ma questa volta sarà eccezionale perché la faremo in bicicletta con una e-bike, quindi muniti di caschetto, sperando nel bel tempo, noi percorreremo le tappe della Stramangiada e incapperemo naturalmente nella tappa in cui questo piatto è sovrano. Allora, rispondiamo alla prima ascoltatrice che c'è in linea. Buongiorno.
1: Buongiorno. Mi senti?
0: Signora? Sì, assolutamente. Eda. Come si chiama? Eva?
1: Eda.
0: Buongiorno. Allora, buongiorno. Vediamo se la sa. Qual è il piatto tipico proprio, simbolo della Stramangiada?
1: I capunit.
0: Signora Eda, complimenti, lei è una conoscitrice non solo della Val Poschiavo ma anche della Stramangiada. I capunet, gnocchetti di spinaci oppure ortica, da non confondere con i capuns engadinesi, assolutamente.
1: Giusto.
0: Complimenti,
1: sì.
0: Un applauso.
1: Grazie
0: a lei.
1: Grazie mille, grazie.
0: Grazie Eda, rimanga in linea che la nostra Tania prenderà i suoi dati. I pass per la manifestazione sono stati distribuiti in questa trasmissione grazie al comitato Stramangiada. E quindi la prossima settimana vi regaleremo ancora 2 Mangia Pass, perciò studiate bene l'enogastronomia della Val Poschiavo se volete vincere questa meravigliosa opportunità di partecipare gratuitamente alla Stramangiada 2026. Un po' di musica, perché lo sapete, è stato anticipato dal singolo Lacrime Nere, arriverà il 29 maggio, però venerdì prossimo il nuovo album della compagine mendrisiense, i Vat Vuk, 14° lavoro nella loro discografia. Questo album si intitola Il fondo del barile, il nuovo album dei The Vat Vuk, in uscita appunto il 29 maggio 2026 su tutte le piattaforme digitali e anche nelle radio. Ci ascoltiamo Lacrime Nere e direi di non aggiungere altre parole perché basta davvero la canzone, non ci sono tanti commenti da fare, solo ascoltare fino alla fine e chiedere scusa.

0: Lacrime nere, questi sono i Vadvook in uscita col loro prossimo album il prossimo 29 di maggio, Il fondo del barile. E il fondo del barile non sono barili, sono barrique, quelle che noi oggi abbiamo guardato, visto, conosciuto qui presso la cantina del Cavaliere a Contone. E vogliamo chiudere la trasmissione proprio in compagnia di Loris, Roberto, Eros, ma c'è anche il piccolo Leon con noi. Proprio piccolo, piccolo non sei già, non sei più, sei già abbastanza grandino, devo dire, abbastanza grande per raccogliere l'uva quando c'è la vendemmia, perché mi hanno detto che anche con l'asilo siete stati qua a raccogliere l'uva, quindi cresci bene che poi ripasso, diceva qualcuno. Eros, è tuo figlio lui?
1: Sì, esatto, il mio piccolino, sì.
0: Già immerso nell'atmosfera di una cantina, è nato e cresciuto anche lui qui, quindi chissà cosa riserverà il futuro per Leon. Magari anche lui, come voi, deciderà di prendere in mano l'azienda e di continuare e regalare tanti altri anni alla cantina Il Cavaliere qui a Contone. Non si sa.
1: Ma per il momento sembriamo messi bene, perché gli piace un sacco stare in vigna e anche venire sul trattore, sulla vendemmiatrice.
0: Quindi chiavi dei trattori sparite tutte, eh?
1: Per forza, perché sennò
0: lo troviamo in cantonale.
1: C'è il rischio, sì, sì.
0: Quindi abbiamo suddiviso la cantina per quanto concerne tutta la parte di viticoltura, c'è Eros, per tutta la parte di enologia c'è Loris, per i consigli c'è Roberto. A me fa ridere questa cosa dei consigli, Roberto, ma mi piace molto, perché mi piace molto vedere le famiglie unite dove c'è stato il passaggio, la gestione, la consegna delle chiavi ai figli con questo, forse neanche peso, con questa serenità di dire: io mi fido, voi andate, sapete il fatto vostro. E che sia bello e divertente, ma anche difficile, come lo è stato per me.
2: Sì, bello, divertente, difficile, sì e no, nel senso che se uno è preparato e capace di fare un determinato mestiere, può essere complicata la stagione, ma difficile anche no. Ogni generazione avrà le sue problematiche, come io ho avuto le mie, loro avranno le loro. L'importante è di avere un obiettivo ben chiaro e far di tutto per raggiungerlo.
0: Ecco, qual è in questo momento, Loris, l'obiettivo, il vostro obiettivo?
1: Il nostro obiettivo è sicuramente mantenere la qualità e soddisfare ogni esigenza dei nostri clienti e, quando possibile, quando la natura ce lo permette, anche andare a aumentare la qualità dove è possibile.
0: In questo momento il Merlot è sempre presente, lo è sempre stato e sempre ci sarà, o state vedendo, valutando comunque di andare su quelle che sono magari delle varietà che meglio sopportano questi cambiamenti climatici, queste problematicità che magari ai tempi di Roberto non c'erano così marcate?
1: Allora, il Merlot e secondo me sarà ancora per tantissimo tempo il vitigno re del Ticino. Chiaramente ci sono varietà nuove, anche resistenti a certi tipi di malattia, che stanno arrivando sul mercato, ci sono le varie sperimentazioni. Noi cerchiamo di essere sempre sul pezzo e provare nuove qualità per dare le varie alternative, ma da tradizione vuole il Merlot anche da noi la fa da padrone.
0: Però poi c'è questo Ferradù del quale io mi sono innamorata, che non so, l'avete solo voi?
1: Ferradù, da mia conoscenza, sì, ce l'abbiamo solo noi, e specialmente vinificato in purezza ce l'abbiamo solo noi, sì.
0: Una scelta che è stata presa da chi, avere il Ferradù?
1: Da quello che oggi chiamiamo il nostro consigliere.
0: Ah, ci avevi visto lungo, Roberto!
2: Sì, è stata un po' una scoperta questo vitigno, che mi è piaciuto molto, e ci siamo impegnati per poterne mettere a dimora almeno un 7000 ceppi per iniziare, e questa è ancora la nostra produzione di adesso, più o meno 7-8000 bottiglie.
0: Nell'ottica futura, insomma, avete previsto comunque nuove magari varietà, quelle che adesso hanno delle sigle, no? Cioè

0: VD 91 26 26, ci sono tutte queste sigle, difficilissimo per una non esperta ricordarle tutte.
1: Per una non esperta o anche per gli esperti è difficile, l'importante è ricordarsi del vino che viene prodotto con questi nuovi vitigni, e se il vino è interessante come il nostro Poggio del Vino, un vino da collezione, non fa certo fatica a rimanere in testa.
0: Bollicine, se parliamo di bollicine, Eros, ti tocca pure dare una parte del tuo raccolto che vada a fare bolla.
2: No, ma ci vuole anche la bolla, e produciamo anche dell'uva pensata per quello.
0: Com'è per te muoverti in vigna, visto che è proprio è tutto tattico qui? Cioè, quando si costruisce una cantina, certi ragionamenti bisogna farli in anticipo, perché in maniera tale che ci sia lo spazio poi per muoversi, spazio giusto, pensato, comodo, comodo per chi sta in cantina a ricevere l'uva e chi poi deve lavorare tanta quantità, ma comodo anche per chi lavora in vigna. Non stiamo parlando di vigneti eroici perché sono in pianura, ma ci vuole lo spazio per muoversi bene.
2: Beh sì, piantare un vigneto sembra facile, però bisogna pensarlo bene, sia cosa che come si pianta. E noi abbiamo trovato un nostro metodo di produzione che siamo molto contenti.
0: Sempre seguendo quella che è l'impronta di Roberto, del vostro papà.
2: Beh, la nostra idea è di prendere quello che c'era l'impronta e vedere se riusciamo a migliorarlo.
0: La vendemmiatrice che è alle tue spalle è un macchinario veramente grande, soprattutto molto alto, che diciamo, per descriverlo, è abbastanza semplice: un trattore senza il muso con all'interno una spaccatura, praticamente lui passa sopra a cavallo dei filari.
2: Sì, esatto, cioè il filare passa proprio al centro della macchina.
0: E chiaramente va guidato, è enorme, va guidato. Avrei dovuto fare una patente particolare?
2: No, le patenti sono le solite, bisogna solo avere un po' di occhio perché sei abbastanza grande e anche largo in strada.
0: E naturalmente ci vuole lo spazio per farlo passare tra i filari, chiaramente, ma soprattutto ai lati di quella che è la vigna.
2: Ma la vendemmiatrice ha le ruote sterzanti a 90 gradi, perciò compassa su se stessa. Conseguenza, serve quasi meno spazio che un trattore classico.
0: E vi siete trovati bene? Cioè, voi avete visto che con la vendemmiatrice riuscite a far vendemmia, naturalmente andando a recuperare tempo, recuperare personale, perché questa fa quello che potrebbero fare quante persone insieme?
2: Ma noi normalmente lavoriamo con 30-35 persone. Adesso siamo io sulla vendemmiatrice, mio padre col trattore, il carro che porta in cantina, e mio fratello in cantina che riceve l'uva.
0: E basta?
2: Sì.
0: Pazzesco. E quindi una scommessa vinta per voi?
2: Ma noi già qualche anno fa abbiamo cominciato a girare per vedere cosa si fa anche al di fuori della Svizzera, e quando abbiamo potuto conoscere anche i personaggi che ci sono dietro a questo mondo, abbiamo capito che è il mondo che fa per noi.
0: Ci avviciniamo. È il momento, sono pronta. È inquietante, devo dire la verità, che è quanto è alta più o meno?
3: Ma altezza aperta tutta, se sui 4 metri.
0: 4 metri? Beh, ci passa una persona tranquillamente in mezzo, naturalmente. Meglio non passarci in mezzo, lasciamo perdere. Ma bisogna arrampicarsi, Eros.
2: Per forza, in quei 5-6 scalini stanno su.
0: Ah, vabbè, vai avanti te che io seguo. Comunque mi dicono che CBCR non si può dire in radio, ma non è mica brutto CBCR. Mi ricorda i tempi delle medie. Allora adesso come faccio a salire che ho il microfono? Devo attaccarmi agli scalini. Aspetta, provo così, va. Così, sto arrivando, eh. Ti passo il microfono?
2: Vai.
0: Aspetta, Ok. Ci sono. Sono su. Allora... Ah, ha il pavimento in vetro per vedere sotto, chiaramente.
2: Esatto, il pavimento in vetro ci aiuta a mirare bene la fila, in modo che quando si entra si è dritti e non si facciano danni.
0: Ma che mezzo, c'è anche naturalmente l'autoradio, sempre impostata su Rete 1.
2: Per forza.
0: Queste sono delle telecamere?
2: Abbiamo un display al centro per la regolazione della macchina durante la raccolta. e poi abbiamo 5 telecamere sparse per la macchina che ci aiutano a fare manovra e sui punti salienti della regolazione, in modo da poter cambiare la regolazione e riuscire ad ottimizzarla.
0: Dietro?
2: Dietro abbiamo anche montato una diraspatrice con, un selezionatore a rulli per la pulizia della vendemmia.
0: C'è l'aria condizionata?
2: Sì, sì, c'è, c'è.
0: Ma è super lusso.
2: Bellissimo è qua sopra.
0: C'è anche l'arbre magique.
2: Per forza, per almeno.
0: Senti, ma ormai la guidi come fosse un giocattolo.
2: Sì, dopo qualche oretta di prenderci sulle misure, adesso ormai è molto, molto fattibile farlo.
0: Hai già tirato giù un filare?
2: No, no, no, i filari non li tiriamo mai giù.
0: Non è mai successo? Non hai preso dentro niente?
2: No.
0: Ma complimenti! Mi sembra una cosa così difficile.
2: No, sembra, ci sono tanti bottoni, tante leve, però alla fine, una volta che hai capito come, non è un problema.
0: Senti, tuo figlio Leon, io l'ho visto che è andato in casa. Le chiavi le vedo. Possiamo accenderla solo così per show?
2: Sì, dai, accendiamo.
0: Sentiamo il rombo. Quanti cavalli ha?
2: Siamo a 210 cavalli. È un motore con cilindrata di 6000 perché serve tanta potenza per far girare tutta l'attrezzatura che c'è su.
0: Si sono accese tutte le telecamere, vedo tuo papà leggermente preoccupato, ma tranquillo, e Roberto, lo lasciamo fermo. No, no, non andiamo, non è ancora tempo di vendemmia. Ce ne sono di mesi prima della vendemmia. Siamo pronti? E allora, dalla cantina del Cavaliere a Contone, direi che è davvero tutto grazie alla famiglia Belossi per averci ospitato oggi e buona stagione in vista della vendemmia 2026.
2: Grazie a tutti.
0: A presto, ci sentiamo domenica prossima. Loris, Eros, andiamo lo stesso, dai, muoviamola. Dai, muoviamola. Così si spaventano tutti.
4: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros. Nostranideltticino.ch

0: continuerà a trascorrere una domenica soleggiata con le temperature massime attorno ai 30 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 25 maggio. E vi posso dire che in tutta la Svizzera sarà un inizio di settimana soleggiato e caldo, con qualche cumulo in montagna. Le temperature minime al sud si manterranno attorno ai 17 gradi, al nord attorno ai 13. Le massime risaliranno sui 31 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Cessate il fuoco totale e riapertura dello stretto di Hormuz. L'accordo con l'Iran quasi pronto. L'annuncio di Trump conferme anche da Teheran. Massiccio attacco russo su Kiev e dintorni. Almeno 4 i morti, una 60ina i feriti. Usato è la terza volta anche il missile balistico Oreshnik. Evasione fiscale. Quasi 1 milione di franchi di multa per l'ex numero uno di Raiffeisen, Pierin Vincenz. La decisione recente del Tribunale federale. Elezioni amministrative in Italia. Si vota in 743 comuni, tra cui 18 capoluoghi come Venezia, sarà anche un test in vista delle politiche del 2027. E per lo sport, il calcio, dopo 4 finali perse, il San Gallo prova a sfatare il tabù della Coppa Svizzera contro la sorpresa Stade Lausanne. E dunque Stati Uniti e Iran potrebbero essere ad un passo dall'accordo di pace. Notizie di una svolta avevano iniziato a circolare già ieri sera, ora entrambi i governi confermano i passi avanti, mancano invece i dettagli dell'intesa di cui parlano solo fonti di stampa. Per capire meglio la situazione mi ha raggiunto in studio Vera Bellandini della redazione Esteri. Allora, per prima cosa, a che punto siamo?
3: Beh, siamo tanto vicini da riuscire a vedere un po' i contorni di quest'intesa, che però non è stata ancora ufficializzata. Dopo i cambi di programma, le riunioni urgenti che abbiamo sentito da Trump ieri, il primo segnale positivo è arrivato dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Ieri sera Esmael Baghaei ha parlato di un memorandum d'intesa e ha spiegato che Washington e Teheran sono nella fase finale della stesura. Più tardi, con un post, il presidente americano ha confermato: l'accordo con l'Iran è stato ampiamente negoziato e includerebbe anche lo stretto di Hormuz, ha detto Trump, che non ha fornito dettagli ma ha assicurato che gli aspetti finali sono in fase di discussione e che verranno annunciati a breve. Ha anche insistito sul fatto che qualsiasi accordo impedirebbe assolutamente all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, punto centrale questo per Washington, lo ricordiamo, per poter dichiarare vittoria, ma su questo Teheran arrivano notizie decisamente più sfumate.
2: Ecco, allora entriamo dentro ai dettagli di questo accordo, perlomeno di quello che si sa di questo accordo.
3: Beh, qui le cose si complicano parecchio perché non ci sono comunicazioni ufficiali. Ci sono però fonti diplomatiche e soprattutto di funzionari vicini ai due governi, riportati dalla stampa americana prima e poi in mattinata anche da quella iraniana. Secondo due funzionari statunitensi ci sarebbe un apparente impegno di Teheran a rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito. Da Teheran si puntualizza però che questo punto verrebbe negoziato in una seconda fase che dovrebbe partire pochi giorni dopo l'inizio del cessate il fuoco, sempre secondo fonti iraniane. Si sa che questo cessate il fuoco può durare dai 30 ai 60 giorni, il tempo necessario per raggiungere un vero accordo di pace, in particolare appunto sulla spinosa questione nucleare.
2: Ecco, accordo in due fasi, si parla di un memorandum d'intesa per questo cessate il fuoco temporaneo di cui hai appena parlato. Qui che cosa si sa?
3: Allora, 3 alti funzionari di Teheran hanno affermato che l'accordo avrebbe posto fine ai combattimenti su tutti i fronti, quindi compreso quello fra Israele e Libano. Hanno anche dichiarato che si concentra sull'apertura dello stretto di Hormuz, da un lato con la revoca del blocco navale statunitense contro l'Iran e dall'altro per la libera circolazione delle merci internazionali, insomma quella che ci riguarda maggiormente, senza che l'Iran imponga alcun pedaggio. Funzionari iraniani hanno però precisato che manterranno comunque il controllo sullo stretto, che l'apertura sarà progressiva e avanzerà solo se anche sulle sanzioni e in particolare i 25 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati che Washington promette di sbloccare, ci saranno passi avanti. Insomma, è un po' un dare per avere, una strategia dei piccoli passi piena di diffidenza che prevede lo sminamento progressivo del canale di transito nello stretto di Hormuz e un aumento graduale dei transiti. Su questo la Gran Bretagna ha già fatto sapere di avere pronti dei mezzi navali specializzati per aiutare il lavoro. Insomma, i giochi non sono fatti, ma non si è mai arrivati tanto vicini ad un'intesa. Per un'agenzia di stampa iraniana arrivata poco fa, ed è attendibile perché è una delle più vicine al governo, rimarrebbero solo uno o due clausole da finalizzare. Secondo alcune fonti vicine al governo americano, si potrebbe trattare di ore prima dell'annuncio ufficiale.
2: E allora noi seguiremo naturalmente gli sviluppi di queste importanti trattative per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, grazie intanto a Vera Pellandini. Passiamo al fronte ucraino. La capitale Kiev è stata oggetto questa notte di un bombardamento senza precedenti. Almeno 4 persone sono state uccise e 56 sono rimaste ferite, ma il bilancio di quello che viene già indicato come uno degli attacchi probabilmente più pesanti di tutto il conflitto è ancora provvisorio. I dettagli con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
4: Che sarebbe stata una notte difficile lo si era capito già ieri pomeriggio, quando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva lanciato l'allarme. Cercate rifugio, non ignorate gli allarmi aerei, aveva scritto ieri sui social. E il suo avvertimento si è rivelato profetico. Nella notte oltre 90 missili russi e più di 600 droni hanno colpito l'Ucraina, concentrandosi contro Kiev. Nella capitale sono stati danneggiati numerosi edifici residenziali e il popolare mercato di Lukianivka è stato completamente distrutto. Le esplosioni hanno danneggiato persino una stazione della metropolitana, ferendo alcune persone che avevano cercato di trovarvi rifugio. L'attacco è arrivato vicinissimo al centro storico e l'elenco dei danni include numerosi monumenti, come il Ministero degli Esteri, il Museo di Arte Ucraina e quello dedicato all'incidente di Chernobyl. Nell'attacco i russi hanno impiegato anche un missile balistico con capacità nucleari Oreshnik, che ha colpito nei pressi della città di Bila-Zerkva, a sud di Kiev. Si tratta della terza volta dal 2024 che i russi hanno impiegato questo missile, il cui utilizzo, in base ai trattati sul contenimento degli armamenti con capacità nucleari, è stato comunicato in anticipo da Mosca agli Stati Uniti, consentendo al presidente Zelensky di lanciare ieri l'allarme. Questa mattina, mentre i danni dell'attacco venivano ancora conteggiati, il presidente ucraino ha definito folle il bombardamento russo e ha chiesto al mondo di non lasciare Mosca impunita.
2: A Washington un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca. L'aggressore è stato colpito ed è deceduto poco dopo in ospedale. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona che si trovava nei paraggi per caso e che ora è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. L'autore della sparatoria è stato identificato, ha 21 anni, era noto agli agenti del Secret Service con i quali si era già scontrato in altre due occasioni in passato, sempre nel tentativo di entrare alla Casa Bianca. La pagina nazionale, Pierin Vincenz torna a far parlare di sé, dovrà pagare quasi 1 milione di franchi di multa per evasione fiscale. La decisione è del Tribunale federale e arriverà l'edizione odierna della Sonntagszeitung. Vincenz, ex presidente di direzione di Raiffeisen, ancora alle prese con guai di natura penale, dovrà pagare una multa milionaria e versare al fisco a Penzellese anche le imposte non pagate per diverse centinaia di migliaia di franchi, riferisce Roberto Scolla.
5: Un reddito di 3,4 milioni di franchi conseguito nel 2014 ma non inserito nella dichiarazione delle imposte dall'ex banchiere grigionese e dalla sua ex moglie. Lo ha scoperto l'amministrazione fiscale di Appenzello Esterno solo dopo aver analizzato i documenti ricevuti dalla procura zurighesi riguardanti la causa penale, ancora in corso, contro Pierin Vincenz. A Zurigo l'ex presidente di direzione di Raiffeisen è stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi per i reati di truffa per mestiere, amministrazione infedele e falsità in documenti. Il processo di appello dovrebbe tenersi il prossimo settembre. Accortasi della mancata dichiarazione, stando a quanto rivelato oggi dalla Sonntagszeitung, l'autorità fiscale appenzellese ha fatto partire una procedura per evasione fiscale, infliggendo a Vincenz una multa per poco meno di 1 milione di franchi. Dopo opposizione e ricorso, la vertenza è arrivata al Tribunale federale che, in una sentenza datata 1 maggio, ha dato torto all'ex banchiere e così Vincenz è stato condannato definitivamente per sottrazione d'imposta. Oltre alla multa di 976.000 franchi, l'ex numero uno di Raiffeisen dovrà anche versare quanto dovuto al fisco per quei milioni incassati come reddito. e potrebbe trattarsi di nuovo di una somma considerevole che la Sonntagszeitung stima in 850.000 franchi, comprensiva di imposte comunali, cantonali e federali. A tutto ciò si aggiungono altre decine di migliaia di franchi dovute per spese legali e processuali.
2: Veniamo ad altre notizie dai domenicali con la consueta rassegna stampa domenicale, appunto. Paolo Alla Torre, oggi si parla ancora di accordo sui dazi statunitensi.
6: Sì, ne parla il Sonntagsblick, che titola "Cosa ha da nascondere la capa della Seco". Si parla del team Switzerland, come lo chiama il giornale, quello che, portando doni a Donald Trump, ha ottenuto di abbassare i dazi doganali per la Svizzera. Giornalisti e anche Mister Dati, appellandosi alla legge sulla trasparenza, vorrebbero l'accesso ai documenti relativi a questa collaborazione tra privati e segreteria di Stato dell'economia, ma la capa Hélène Budliger-Artieda si è opposta. Il domenicale rivela inoltre che il ruolo di Alfred Gantner, che con il suo Partners Group investe ogni anno miliardi negli Stati Uniti, è stato più centrale di quanto emerso finora. Avrebbe infatti organizzato 3 incontri ministeriali per Guy Parmelin e avrebbe partecipato a 2 di questi incontri. Gantner sarebbe stato sentito la settimana scorsa dalla commissione della gestione su queste discussioni e l'imprenditore avrebbe detto chiaramente di non aver mai ricevuto documenti confidenziali dalla SECO. Altra rivelazione: il Consiglio federale starebbe lavorando ad un piano B se il presidente americano non dovesse accettare un accordo doganale giuridicamente vincolante. Berna si accontenterebbe di una dichiarazione di intenti. Restiamo sempre sul Sonntagsblick, che oggi rivela che ci sono ritardi nella sostituzione del sistema di radiocomunicazione della galleria di base del San Gottardo. Ci sono dei problemi tecnici e organizzatori da parte del fornitore e ci sono anche difficoltà di accesso al tunnel. E poi ricordiamo che c'è stato anche un incidente all'interno del tunnel ferroviario. Ritardi che costeranno più di 4,6 milioni di franchi. Le FFS precisano che la sicurezza è comunque garantita e che parte di tale somma corrisponde a costi operativi che sarebbero stati comunque sostenuti.
2: Ecco, poi c'è la Sonntagszeitung che oggi parla anche di un concerto di beneficenza per le vittime di Cramontana, in cui però alla fine forse qualcosa non quadra.
6: Sì, è stato un concerto impressionante che si è svolto il 22 aprile. Circa 20 noti musicisti svizzeri e francesi si sono esibiti gratuitamente alla Salle Metropole di Losanna. I biglietti partivano da un prezzo di 90 franchi e sono andati tutti esauriti. Il ricavato, leggiamo, è stato di 150.000 franchi ed è stato interamente devoluto all'associazione di aiuto alle vittime Swiss Hearts. Il domenicale, 3 settimane fa, ha chiesto agli organizzatori appunto quanto era stato raccolto e l'uso fatto del denaro, e loro hanno reagito con grande indignazione e non hanno rivelato alcun dettaglio. L'evento appunto è stato organizzato da Swiss Hearts e da Only On Live, un'agenzia di eventi il cui direttore, rivela oggi la Sonntagszeitung, ha subito una condanna a Parigi per aver emesso un assegno scoperto. Da Swiss Hearts il domenicale non è riuscito ad ottenere alcuna informazione. La Sonntagszeitung scrive inoltre che la città di Losanna non controlla cosa succede al denaro e non lo ha fatto neanche il canton vallese. Il presidente dell'associazione Swiss Hearts, leggiamo, siede però nel consiglio d'amministrazione della fondazione ufficiale di aiuto alle vittime Beloved, che è presieduta dall'ex consigliera federale Doris Leuthard.
2: Grazie Paola Alla Torre, questa era la lettura dei giornali domenicali. Adesso noi torniamo all'estero. In Italia oggi e domani ci sono elezioni amministrative, si vota in 743 comuni, sono coinvolti oltre 6 milioni di elettori ed elettrici e si dovranno scegliere gli amministratori tra l'altro di 18 capoluoghi, da Venezia a Reggio Calabria. Sentiamo la posta in gioco di queste elezioni comunali con la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
7: La gara più aperta è a Venezia, anche perché il sindaco uscente Luigi Brugnaro, eletto 2 volte per il centrodestra, non può più ricandidarsi e la sfida sarà allora tra il suo collega di coalizione Simone Venturini e l'ex sottosegretario Andrea Martella, sostenuto dal centrosinistra. Più in generale, dei 743 comuni al voto, sono 118 quelli cosiddetti superiori, cioè con più di 15.000 abitanti. È per questo, per i numeri dei potenziali votanti contanti, che sono oltre 6 milioni, che le comunali di questo fine settimana si fanno all'ombra di un test nazionale. Potrebbero cioè dire qualcosa di interessante sulla tenuta reale di coalizioni e campi larghi che si sfideranno nelle politiche del 2027, quando in palio ci sarà il governo nazionale. Il caso politico più osservato è in Campania, a Salerno, dove l'ex governatore di regione Vincenzo De Luca corre senza simbolo di partito, mentre sul fronte della presenza femminile si registra un dato poco edificante. Nei 18 capoluoghi al voto le candidate sindache sono 9 contro 77 uomini, il dato più basso degli ultimi anni. Un'ultima nota significativa: la commissione parlamentare antimafia, dopo il controllo di appena 35 comuni, ha già individuato 28 impresentabili, cioè candidati con pendenze o situazioni considerate incompatibili con una candidatura pulita.
2: Si vota oggi anche a Cipro, dove circa 500.000 di cittadini devono eleggere il nuovo Parlamento. L'isola di Cipro, ricordiamola, è divisa da più di 50 anni, da quando l'esercito turco occupò la parte nord, proclamando uno stato parallelo che oggi è riconosciuto solo da Ankara. Il resto dell'isola, conosciuta come la Repubblica di Cipro, fa parte dell'Unione Europea. È qui dove vive la maggioranza greco-cipriota che si tiene questa tornata elettorale particolarmente attesa. Elena Kagnadakis.
8: Sono state definite le elezioni più competitive degli ultimi anni. Un numero record di partiti, ben 15 rispetto ai 7 attualmente in Parlamento, si contenderà i voti. La frustrazione diffusa per la classe politica giudicata corrotta e per l'aumento del costo della vita potrebbe portare molti a esprimere un voto di protesta. I sondaggi prevedono un testa a testa tra i due partiti tradizionali, quello di centrodestra Visi, che vinse le ultime elezioni, e quello di sinistra Akel. Ma dietro di loro si fanno strada partiti nuovi o finora considerati minori, che potrebbero ridisegnare lo scenario politico. Gli occhi degli analisti sono puntati su Elam, partito di estrema destra che si è ispirato a quello neonazista greco ormai disciolto di Alba Dorata. Con la sua retorica xenofoba e anti-establishment potrebbe diventare il terzo partito in Parlamento. Tra le novità c'è poi ALMA, partito fondato dall'ex revisore generale dei conti Odysseas Michailidis, rimosso dall'incarico 2 anni fa. Una decisione che fece scalpore, dipesa a suo dire dalle ripetute richieste di trasparenza sulla spesa pubblica. Michailidis si è occupato dell'indagine che ha smascherato negli anni scorsi il sistema dei passaporti d'oro, con cui la Repubblica di Cipro ha venduto il permesso di soggiorno in cambio di investimenti anche a chi non rispettava i requisiti, come criminali e riciclatori di denaro.
9: Είμαστε περήφανοι για τους υποψήφιους μας, είναι άτομα καθαρά.
8: Siamo fieri di presentarci con una lista di candidati onesti e puliti, ha dichiarato Michailidis, promettendo di riformare le istituzioni. A Cipro il potere esecutivo rimane nelle mani del Presidente della Repubblica, Nikos Christodoulidis, eletto come indipendente 3 anni fa, ma la composizione del nuovo Parlamento determinerà la facilità con cui le leggi verranno approvate e offrirà un'istantanea del livello di fiducia dei cittadini verso il sistema politico tradizionale.
2: E in chiusura occupiamoci del Festival di Cannes, che ha chiuso ieri sera nella lunga premiazione Un solo momento politico, il regista russo Andrei Zvaginsev, ricevendo il premio della giuria, il gran premio della giuria, si è rivolto a Putin chiedendo la fine della guerra. Parte questo, insomma, la premiazione, partendo dal premio principale, bene, la Palma d'oro di questa 79esima edizione è andata in Romania. In Romania, l'inviato Alessandro Bertoglio.
10: Christian Mungius Fiord.
11: La Palma d'oro della 79esima edizione del Festival del Film di Cannes l'ha conquistata l'intenso Fjord di Christian Mungiu, il film che era stato additato fin dalla presentazione della selezione come possibile favorito. Al centro della storia c'è la coppia formata da Mihai e Lisbeth Gheorghiu, gli straordinari Sebastian Stan e Renate Reinsve, da poco trasferitisi dalla Romania in un piccolissimo villaggio su un fiordo norvegese. Una famiglia di profonde convinzioni religiose che cresce i 5 figli secondo valori e regole molto rigide. Quando uno dei figli a scuola mostra una piccola escoriazione, parte una macchina di protezione e sicurezza per l'infanzia che arriva a privare Gheorghiu della potestà sui figli, mettendoli a carico di famiglie affidatarie e addirittura a subire un processo penale per violenze. Mungiu diventa il decimo regista a conquistare per due volte la Palma d'Oro, dopo il successo del 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Fino a qui nessun problema. Semmai fa un po' storcere il naso il fatto che siano ben 3 le categorie che hanno visto assegnare il premio a pari merito, cosa teoricamente vietata dal regolamento che dice espressamente l'elenco dei vincitori può includere un solo premio ex aequo e questa disposizione non si applica alla Palma d'Oro. Ma evidentemente la giuria presieduta dal coreano Park Chan-wook non è riuscita a trovare un accordo. Quindi sono stati premiati come migliori attori i due protagonisti di Coward di Lucas Daunt, ovvero Valentin Campagne ed Emmanuel Macchia, ma anche le due attrici di Suden di Ryusuke Hamaguchi, ovvero Tao Okamoto e Virginie Efira. Grande la sorpresa quando anche per la regia è stato assegnato un premio doppio, alla Bola Negra, codiretto da Javier Ambrossi e Javier Calvo, e da Pavel Pavlikovsky per Fatherland. Il gran premio della giuria è andato a Minotaur del regista russo Andrei Zvaginsev. Il premio della giuria a The Dreamed Adventure della tedesca Valeska Griesbach. La miglior sceneggiatura al film che i francesi speravano di veder premiato con la Palma d'Oro, ovvero Notre Salut di Emmanuel Marr.
12: È tutto per questa edizione del Radio Giornale. Adesso c'è lo sport.
13: Lo sport.
14: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. 18 punti in 6 partite. Martedì la sfida per il primo posto del girone con la Finlandia e poi la fase a eliminazione diretta. La nazionale svizzera di hockey ha, diciamo così, chiuso la sua prima fase e si appresta a entrare nel vivo del suo mondiale. È tempo dunque di un primo bilancio in attesa che si inizi davvero a fare sul serio. Lorenzo Boscolo.
15: È difficile trovare, individuare delle criticità costruttive dopo un percorso netto e convincente di 6 su 6, una Svizzera che a livello offensivo ad esempio ha una media di 5.8 reti a partita e ha subito 1.2 reti a sfida, 1 rete ad incontro. Degli attaccanti titolari schierati, il solo Biasca è rimasto a secco, dei difensori il solo Frick non ha convinto. Portieri? Basta nome e cognome per rendersi conto che la Svizzera dispone di uno dei grandi a livello mondiale, 14 shootout, record assoluto, Leonardo Genoni, punto. Jan Cadieu è tranquillo.
16: Sono molto soddisfatto e alla fine sono del stato della squadra, ma è più mentale, la voglia di dare energia, coinvolgere un po', un bel gioco, e questa è la cosa che mi rende il più fiero di questo gruppo. Mi fa molto piacere quando vedo i ragazzi giocare. Ogni volta che preparo una partita preparo 2 o 3 line-up diverso anche per vedere, per essere pronto se le cose non vanno come lo vogliamo. Quello che abbiamo fatto anche quando abbiamo scelto questa squadra, sapevamo che avevamo dei giocatori con dei ruoli diversi, ma tutti sono capaci a giocare in un posto diverso sul lineup, e la cosa che chiediamo ai giocatori è da rendere la nostra vita difficile, perché lo sappiamo, se loro lo fanno è positivo per la squadra.
15: Resta ora da verificare l'impatto su questa armata svizzera di una selezione di assoluto livello come la Finlandia, con il Canada forse l'unica nazionale presente a questi mondiali che può spaventare.
14: Oggi si disputano 4 partite alle 16:20, Gran Bretagna, Lettonia e Danimarca, Italia, poi alle 20:20, le citate da Lorenzo Boscolo, Finlandia contro Austria e Canada contro Slovacchia. Nel calcio alle 14 spazio alla finale di Coppa Svizzera tra Stade Lausanne e San Gallo. Giordano De Lucia.
17: Una favorita chiara e un outsider capace di sorprendere, è questo il quadro della finale di Coppa Svizzera tra San Gallo e Lausanne USC. I sangallesi arrivano da una stagione solida in Super League, chiusa al secondo posto con un attacco molto efficace e un gioco basato su pressione e alta intensità. Ma resta un dato pesante: hanno perso i sangallesi le ultime 4 finali disputate in Coppa Svizzera. Oggi cercano di spezzare la serie negativa e conquistare anche un posto nei preliminari di Europa League. Dall'altra parte c'è lo Zanussi che in questa Coppa ha eliminato tre squadre di Super League, Winterthur, Lucerna e poi Grasshopper, dimostrando di sapersi esaltare proprio contro gli avversari più forti. Una squadra definita fastidiosa da affrontare, con un piano chiaro: mantenere identità, intensità e coraggio offensivo. Un approccio che ha già pagato più di una volta. Pur senza una grande base di tifosi, oggi sono attesi almeno 6.000 spettatori, 10 volte la media stagionale. Un segno di quanto questa finale sia speciale per un club che in 125 anni di storia non ha mai vinto un trofeo. Entrambe le formazioni arrivano allora in buona forma. Al Wangdorf si capirà se prevarrà la logica o l'imprevedibilità della Coppa Svizzera.
14: Oggi si chiude la Serie A: Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese, Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Questi gli ultimi incontri. Nel tennis si è aperto il tabellone principale del Roland Garros. Belinda Bencic è impegnata attualmente sul Philippe Chatrier contro la qualificata austriaca Kraus. Bencic, che ha vinto il primo set 6-2, il parziale nel secondo è di 1-1. In Formula 1 George Russell piglia tutto in Canada dopo aver vinto la gara sprint ieri sera. Il britannico è stato il più veloce delle qualifiche e partirà davanti a tutti nel Gran Premio del 22 di questa sera. Infine, al Giro d'Italia, in attesa della 16ª tappa Bellinzona-Cari di martedì e con Jonas Vingegaard in rosa, oggi sarà festa in Borgo a Milano per i velocisti. Ciclismo, Formula 1, Coppa Svizzera di Calcio, Mondiale di Hockey, tutto in diretta televisiva sulla 2, sulla nostra app e sul sito sport.rsi.ch. È tutto, buona domenica.
18: In Ticino segnaliamo rallentamenti sulla 2 tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogede in direzione dell'Italia. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è tuttora chiusa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta invece tra Quinto e Airolo le code sono di 2 km e ritardi di 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Code anche nei Grigioni sulla 13 tra Coira Sud e Rottenbrunnen in direzione sud. Sul resto della rete viaria nazionale segnaliamo importanti rallentamenti a Soletta sulla 1 tra Erkingen e Niederbipp in direzione di Berna, nella Svizzera centrale sulla 2 tra Rottenburg ed Ergisville in direzione sud, nell'Oberland Bernese sulla 8 da Faulensee a Interlaken Ovest in direzione di Interlaken. A Basilea invece la A3 è stata riaperta all'altezza dello svincolo di Wiese in direzione di Basilea. Infine, in Romandia, a causa di un precedente incidente, la A20 è tuttora chiusa tra Valangene e Beaudevilliers in direzione di La Chaux-de-Fonds.

0: Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Insieme alla Motown di Detroit, la Stax Records di Memphis ha fatto la storia della musica R&B, con nomi come Re del Soul, Otis Redding o Albert King, uno dei re del blues. La band fissa della casa discografica sono i Booker T and the MGs, quelli di Green Onions, che suonano in molti dei successi dell'etichetta negli anni 60. Tra gli artisti della scuderia Stax ci sono anche Samuel Moore e David Prater, universalmente conosciuti come il duo Sam and Dave. La loro più grande hit è Soul Man, scritta da David Porter e Isaac Hayes. Il primo negli anni è autore o compositore di circa 2000 brani, con vendite complessive di 400 milioni di dischi. Il secondo sarà, fra le altre cose, autore della colonna sonora di Shaft, con la quale diventa il terzo afroamericano ad aggiudicarsi un Oscar, dopo gli attori Hattie McDaniel, la mami di Via col vento, e Sidney Poitier, protagonista di I gigli del campo.

Sam & Dave hanno aperto il Vintage Café di oggi su Rete 1 e in podcast. Soul Man si aggiudica il Grammy Award per la migliore performance R&B nel 67, un anno dopo l'istituzione della nuova categoria. Il disco sarà alla fine degli anni 70 il primo singolo dei Blues Brothers e contribuisce alla popolarità del duo di comici del Saturday Night Live, John Belushi e Dan Aykroyd, che trasformeranno gli sketch del programma in un film di vero culto. Nell'anno della versione originale che abbiamo ascoltato, Tina Turner è la prima donna e la prima persona afroamericana a comparire sulla copertina del magazine Rolling Stone, ancora oggi punto di riferimento mondiale per l'industria musicale. Potremmo dedicare un'intera puntata alla musica e alla storia di una delle grandi leggende della musica contemporanea, spentasi a Küsnacht nel maggio del 2023. La ascoltiamo con uno degli innumerevoli successi di oltre mezzo secolo di carriera, Typical Male. We'll be right back.

Ultimi minuti con uno dei pilastri della musica italiana. Gianni Morandi inizia la sua storia artistica nel 62 con Andavo a 100 all'ora e da quel momento entrerà in classifica con più di 40 singoli e più di 20 album. Varietà è il brano che dà il titolo al suo disco dell'89 con la produzione e il pianoforte di Mauro Malavasi e la presenza dell'amico Lucio Dalla alle tastiere fisarmonica, sitar e sax. Con i due aveva inciso l'anno prima l'indimenticabile album Dalla Morandi. Ora andiamo oltre manica con Howard Jones, uno dei protagonisti della British Invasion degli anni Ottanta e figura di riferimento per il genere synth pop del periodo. Like to Get to Know You Well è una delle sue hits, pubblicata in concomitanza delle Olimpiadi dell'84, tenutesi a Los Angeles. La copertina reca il titolo scritto in più lingue e il motto dedicato allo spirito originale dei Giochi Olimpici.

0: Vintage Café.
1: Chuck E. si è innamorato. Chuck E. Waits è un amico di Tom Waits che lavora come lavapiatti in un locale di Los Angeles dove una sera canta Ricky Lee Jones. Si conoscono, di lì a poco Waits e la Jones diventano una coppia e con l'amico Chuck passano momenti e serate a dir poco allegre. Il sodalizio artistico e sentimentale dura un paio d'anni, fino al 79, quando la Jones pubblica il primo singolo Chuck Is In Love, che le frutta il Grammy Award come migliore nuova artista. La canzone sarà la sua più grande hit in una carriera con molti consensi da parte della critica e minori successi commerciali. La prossima selezione ci riporta in Gran Bretagna con il trio femminile delle Eternal, che negli anni 90 pubblicano 4 album e in alcuni brani ospitano Bibi Winans, cantante nonché membro della vera e propria dinastia Winans, soprattutto attiva in campo gospel. I Wanna Be The Only One è il singolo inglese più trasmesso dalle radio in Europa nel 97.

Il Vintage Café di Rete 1 oggi ha ritrovato i Foreigner. Four è il titolo del quarto album dell'81 che coincide con l'abbandono di due membri del gruppo, che da sei componenti si riduce a quattro. Il primo dei singoli pubblicati è Urgent, che racconta di una telefonata ricevuta dal cantante Lou Graham da parte dell'ex fidanzata che ha urgentemente bisogno di amore. Il produttore del disco è Matt Lange, vero remida della discografia, è noto anche per essere stato il marito di Shania Twain, oltre che in buona parte artefice del suo successo. Il sax è di Junior Walker, ex stella della Motown Records, che termina la carriera con i Foreigner, accompagnandoli anche dal vivo. Ora andiamo in Danimarca, dove alla fine degli anni Ottanta nascono i Michael Learns to Rock, band che avrà i maggiori riscontri commerciali in Scandinavia e in Asia, pur avendo una grande esposizione radiofonica internazionale con canzoni come Someday.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Gli OJs si formano alla fine degli anni 50, ma raggiungono la fama solo a partire dai 70, quando entrano a far parte dell'etichetta Philadelphia International, che segna un'epoca del soul con il suono caratterizzato da una massiccia presenza di strumentazione orchestrale e le voci più calde del momento. La base di Black Stabbers è stata utilizzata 30 anni più tardi da Angie Stone per la hit Wish I Didn't Miss You, e la canzone è stata inclusa nella colonna sonora di In Cerca di Mr. Goodbar, film del 77 che vede protagonista Diane Keaton e che lancia la carriera di Richard Gere. Per l'ultima selezione italiana di oggi ritroviamo Fiorella Mannoia con Come si cambia, brano per lei fondamentale, a proposito del quale lei stessa dirà: mi ha fatto capire che cantare era ormai diventato il mio mestiere e soprattutto ho capito che la mia vocazione era quella di toccare la corda delle emozioni.

Il film Sliding Doors con protagonista Gwyneth Paltrow è stato il più visto del 98 nel Regno Unito, con incassi superiori ai 12 milioni di sterline, globalmente di quasi 70 milioni di dollari. La colonna sonora è una selezione di brani che spazia da due classici di Elton John ai Jamiroquai, Dido e i Brand New Avis, fino a Good Enough dei Dodgy, canzone che ci ha portato ai titoli di coda. La puntata di oggi chiude ritrovando i Booker T and the MGs, musicisti che hanno suonato con Sam and Dave nel brano che abbiamo ascoltato in apertura. Qui accompagnano Neil Young in Are You Passionate, brano che dà titolo al suo 26esimo album del 2002, un'incursione nella musica soul che rappresenta una delle tante divagazioni stilistiche della sua carriera. Vintage Café è ogni settimana su Rete 1 e quando volete in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie. Appare oggi più vicino un accordo tra Stati Uniti e Iran per archiviare il conflitto in corso dal 28 febbraio. Notizie di una svolta circolano da ieri sera, ma nelle scorse ore Washington e Teheran hanno confermato i passi avanti, senza tuttavia precisare i dettagli dell'intesa, o meglio un memorandum d'intesa. Secondo fonti governative di entrambi i paesi, citate da vari media, l'Iran è apparentemente pronto a rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito. Tale impegno verrebbe però formalizzato in una seconda fase dei negoziati una volta siglato il cessate il fuoco. La priorità per entrambe le parti è soprattutto la riapertura dello stretto di Hormuz. Sul conflitto in Ucraina, la Russia conferma di aver lanciato un missile Oreshnik la notte scorsa per colpire Kiev con una grande potenza distruttiva. Questo tipo di arma ipersonica è peraltro in grado di trasportare testate nucleari. Il suo utilizzo, secondo Mosca, si è reso necessario per contrastare i recenti attacchi ucraini su infrastrutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime a Kiev è di almeno 4 morti e un'80 di feriti. Dal Pakistan la notizia giunta poco fa di un'esplosione che ha travolto un treno su cui viaggiava personale militare. I morti sono almeno 24, secondo fonti dell'agenzia francese AFP. L'attentato è avvenuto nella regione meridionale del Baluchistan ed è stato rivendicato da un gruppo separatista. Dalla Svizzera, condannato per evasione fiscale, l'ex direttore generale del gruppo Raiffeisen, Pierin Vincenz, dovrà pagare quasi 1 milione di franchi, oltre a versare le imposte sottratte alle autorità appenzellesi. Lo ha stabilito il Tribunale federale. Secondo la Sonntagszeitung, che rivela la vicenda, l'ex banchiere grigionese ha omesso di dichiarare nel 2014 un reddito da 3,4 milioni di franchi. Entro l'anno, Pierin Vincenz si dovrà inoltre presentare al processo d'appello dopo essere stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi, truffa per mestiere, amministrazione infedele e falsità in documenti, i motivi della condanna. Nei Grigioni un incendio ha completamente distrutto un'abitazione ieri sera a Malix, tra Coira e Lenzeraide. Ci sono volute circa 3 ore per domare le fiamme. In salvo la famiglia con bambini che abitava nella casa. Fino a domani ancora soleggiato e caldo su tutta la Svizzera. Nel pomeriggio di lunedì qualche cumulo in montagna.
2: Lo sport. Ben ritrovati, apriamo con il tennis e con la vittoria di Belinda Bencic al debutto nel tabellone principale del Roland Garros. La sangallese ha battuto in 2 set 6-2, 6-3 l'austriaca Kraus e nel secondo turno affronterà la statunitense McNally. Nella mountain bike la svizzera Sina Fry ha chiuso al terzo posto la gara di cross country di 9 Mesto vinta dall'austriaca Stiger, quarto e quinto posto per le altre elvetiche Koller e Keller. Infine nel calcio, dalle 14 con diretta televisiva sulla 2 si gioca la finale di Coppa Svizzera tra San Gallo e Stade Lausanne. Si sta giocando il terzo minuto, risultato ancora fermo sullo 0-0.
3: In Ticino segnaliamo rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione invece è la galleria del San Gottardo. Sempre sulla 2 in direzione sud, tra Amsteg e Göschenen sono tuttora segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta invece, tra Quinto e Rolo, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Anche l'entrata autostradale di Airolo è chiusa ma in direzione nord. Rallentamenti anche nei Grigioni sulla 13 tra Coira Sud e Rottenbrunnen in direzione sud. Sul resto della rete viaria nazionale invece segnaliamo rallentamenti a Soletta sulla 1 tra Erkingen e Onsingen in direzione di Berna. Infine in Romandia informiamo che la A20 è stata riaperta tra Valagene e Budevillers in direzione di La Chaux-de-Fonds.

Ben ritrovati, buongiorno, rieccoci nel nostro spazio di incontri. Michela Daghini con voi oggi per portarvi in Val di Blenio, nella fattoria Il Cardo, per un'immersione nella natura. L'agricoltura, si sa, è uno dei pilastri su cui si fondano le nostre comunità, un sapere antico fatto di lavoro, di responsabilità. Negli ultimi anni, accanto ai modelli che conosciamo e che hanno garantito sostentamento e continuità, stanno emergendo anche nuove visioni, nuove riflessioni, e in varie parti del mondo alcuni agricoltori hanno scelto di interrogarsi sul rapporto con gli animali e con l'ambiente, sperimentando strade diverse, dalla riconversione di allevamenti alla produzione vegetale fino a modelli agricoli che mettono al centro la convivenza e la cura. Non si tratta naturalmente di contrapporre modelli, ma di osservare come accanto all'agricoltura che conosciamo stiano emergendo anche altre possibilità. Anche in Svizzera questo dialogo è aperto. Il numero delle aziende agricole che stanno ripensando radicalmente il proprio modello è oggi attorno alle 150. Sono esperienze diverse tra loro, accomunate dal tentativo di conciliare lavoro agricolo, attenzione ambientale e riflessione etica. Ed è all'interno di questo orizzonte che si colloca l'esperienza di cui parliamo oggi, un cammino iniziato oltre un anno fa, quello della fattoria Il Cardo, che dopo aver deciso di aprire un buon ritiro per le sue mucche, proprio in queste settimane si prepara alla stagione estiva con una serie di attività pensate anche in collaborazione con il WWF, in un'ottica pedagogica aperta ai ragazzi, alle mamme e alla comunità.

0: bliss. I waited for something.
1: Eric Beretta, buongiorno e grazie dell'ospitalità.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
1: E com'è stato il risveglio questa mattina e com'è il risveglio alla fattoria Il Cardo?
2: Adesso il nostro risveglio è praticamente all'aperto perché le mucche già dal 28 di marzo sono all'esterno. Visto la primavera, visto che l'erba cresce ogni giorno, anche se magari è un po' freddino, l'alimentazione è esclusivamente all'esterno, nei pascoli adiacenti alla fattoria, e quindi si tratta di andare a preparare i recinti, controllare l'acqua, vedere se gli animali stanno bene e così.
1: E loro stanno fuori adesso?
2: Sì, stanno fuori giorno e notte, si alimentano solamente di erba.
1: E stanno fuori però ora per poi tra poco andare in vacanza?
2: Sì, esatto, a inizio di giugno andranno all'Alpe, perché all'Alpe l'erba è diversa, l'acqua è diversa, lo spazio termico durante la notte è diverso e quindi è molto più fresco, e quindi tenerli qua sarebbe comunque una specie di tortura, quindi vanno all'Alpe per 3 mesi e si ricaricano per affrontare l'autunno.
1: E il sabato è un giorno diverso dagli altri oppure c'è una quotidianità che si ripete indipendentemente dal giorno della settimana?
2: No, praticamente quasi tutti i giorni sono un po' uguali, nel senso che alla mattina vai a controllare gli animali, l'acqua, a dipendenza se ci sono anche i ragazzi a casa, quindi devo preparare il pranzo, così. E il sabato diciamo che lo dedico un po' più ai lavori esterni in fattoria per la preparazione dell'estate.
1: Quali sono i lavori esterni?
2: Allora, noi andremo a fare le colonie, quindi sto allestendo la parte logistica per poter piazzare le tende, il refettorio, la sala giochi e queste cose.
1: Partiamo dalla storia di questa fattoria, che nasce nel 2012, però poi ha un'evoluzione, una storia che vi ha portato fin qui.
2: Esatto, sì, io ho acquistato qua nel 2012 una produzione tradizionale, quindi latte, carne alquanto intensiva, nel senso che le mucche producevano 30-40 litri al giorno, e poi dopo una discussione, una condivisione con un veterinario che mi dice: ma Eric, secondo te quanto latte beve un vitello? 10, 12, 15 litri. Ecco, ok, allora perché tu vuoi farne fare 30-40 litri alle tue mucche? E allora lì si è accesa una piccola lucina, e allora ho deciso di togliere tutti quegli alimenti, insilata di mais, insilato d'erba e farine e concentrati che facevano produrre maggiormente le mucche, che in più, notando di far produrre come se lo sentiva lei, i costi veterinari sono diminuiti, quindi salute del mammella è aumentata, anche la fertilità è aumentata. Sono passato dall'inseminazione artificiale all'inseminazione naturale con il toro, e quindi meno è stressata la mucca e più in salute resta.
1: Quindi è andato in direzione di una produzione più naturale, diciamo.
2: Sì, meno intensiva. E da lì, visto che la qualità dell'animale, della sua salute era migliorata e anche la qualità del latte era migliorata, ho deciso di passare al biologico. E poi, addirittura, al posto di vendere il latte, ho iniziato a produrre io formaggi, usando anche il caglio vegetale estratto dal fiore del cardo. Ero uno dei pochi in Ticino che lo faceva. E poi c'è stato un momento che non ho più potuto mangiare né latte, formaggio e né carne. Però mi sono detto: beh, sono bravo a fare il mio lavoro nella trasformazione, il latte delle mie mucche era molto buono, di qualità, e allora dico, lo produco per gli altri, visto che è un prodotto di qualità.
1: Non poteva più mangiarlo perché per motivi di salute?
2: Sì, i latticini mi hanno preso i polmoni, e invece la carne è proprio a livello di stomaco. Un giorno ero qua a mangiare un hamburger che facevamo noi, è stato come mettere un pezzo di carne umana in bocca, da lì non ce l'ho più fatta mangiarla. Prima è partito dallo stomaco, poi è arrivato al cuore, e quindi di solito i messaggi più forti te li manda prima al corpo e poi ti arriva quello strato più sottile del corpo, quindi il cuore, perché il cuore a volte è solamente identificato come quell'organo che pulsa, invece c'è qualche cosa in più. E quindi è stato un po' entrambe le cose, è stato un cambiamento dettato dalla consapevolezza del corpo, mente e anima, come uso dire io a quelli che mi chiedono di raccontare la mia storia. E poi un giorno mi sono alzato, era un periodo difficile, stavo andando, come si usa dire oggi, in un burnout, perché non ce la facevo, non avevo più voglia di alzarmi alla mattina, scendere

0: questa cosa qua, non ce la facevo proprio più a farla. Sofferenza, non avevo più voglia di alzarmi dal letto per andare a accudire i miei male. Mi sono detto, c'è qualche cosa che non va. Io non me la sentivo più, era comunque uccidere un essere vivente. E quindi dico, devo cambiare qualche cosa. E in effetti quella mattina lì volevo vendere tutto, non avere più a che fare col distacco emotivo con l'animale, perché alla fine fa parte della famiglia, perché li vedi nascere, li vedi crescere, gli dai anche il nome, passi comunque una decina, 8-10 ore al giorno assieme, quindi chiaramente si instaura un certo legame, perché alla fine cresci con loro, li vedi anche morire, perché diverse mucche alla fine sono morte anche qua. Volevo proprio smettere, addirittura ci sono state un paio di volte che volevo proprio farla finita, perché a livello emotivo non ce la facevo più sopportare quello che stavo facendo. Quello che mi ha salvato sono i tre figli, che mi sono detto no, devi trovare una soluzione alternativa che quella di andare in paradiso, no? E quindi volevo vendere tutto, però mi sono detto non va bene, perché fino adesso loro hanno dato qualcosa a te, ti hanno dato comunque la possibilità di vivere, di pagare le fatture, tutte queste cose qua, è giunta l'ora di dare tu qualcosa a loro. E allora mi sono detto, allora creo la casa anziana per le mucche. E dico, i nostri anziani quando hanno finito di lavorare, o quelli che stanno bene sono a casa, se no sono nelle case anziane, allora io mi prendo la casa anziana delle mucche, così vanno in pensione. In modo che io ho potuto ridare a loro quello che mi hanno dato a me.
1: E com'è arrivata questa decisione?
0: Non è stata una cosa di testa, forse è difficile da capire, no? Per certi, forse per certi no, ma è proprio stata una chiamata. Dici, tu le accompagni fino al loro ultimo giorno, le tieni qua in fattoria, che mangiano il fieno, le persone possono venire qua, si avvicinano al mio progetto, si avvicinano al mondo agricolo in un modo diverso, perché l'idea è comunque di fare della produzione ortifrutticola, dei cereali di montagna e cose del genere. E quindi è stata una chiamata interna.
1: Cosa si intende per chiamata in questo caso?
0: Io l'ho sentito dall'interno, però è proprio stata quella vocina interna che ti dice devi andare in quella strada lì. È come quelle sensazioni che quando sei in macchina o vai a fare spesa, o che ti dice, senti quella vocina che dice no, guarda che devi andare via un attimino prima. Cioè la senti, no? Quella volta lì che è arrivata quella voce è proprio stato come il tuo cuore o la tua anima o quel che, perché secondo me siamo un po' più che ossa e carne, che più ha proprio detto di andare in quella direzione lì.
1: Comunque c'è una realtà che a un certo punto si è imposta.
0: Sì, perché io non stavo bene, e quindi io ho imparato sulla mia pelle che quando c'è qualche cosa che non ti fa star bene o che devi spingere troppo per farla andare bene, vuol dire che non è la strada giusta. E in più io volevo farla finita, quindi se arrivi a quei punti lì di andare anche in depressione, dov'è che sei? In un lavoro all'aria aperta, comunque con degli animali, è la questione che tu sei legato a decidere chi vive e chi muore. E quindi è stato normale per me cambiare strada. Poi essendo qua, che la casa è sopra la stalla, capisce che non era proprio semplice. Non è che sei su un posto di lavoro che vai via 30 km e quindi distacchi proprio. Io le mucche ce l'avevo sotto, o le vedevo al pascolo, comunque salgo in casa, ho i pascoli di sotto, di sopra, e le vedo, e quindi non volevo più vederle. Ero nervoso, non avevo più voglia di fare niente, e quindi il percorso è un po' questo. Adesso ho 4 mucche che hanno partorito e gli ho lasciato il vitello, perché mi ricordo ancora la mucca Paperina. Quando le toglievo il vitello, lei non era d'accordo. Difatti ha fatto 2 parti che voleva ucciderlo. Sì, perché dice, non posso averlo io il vitello, e allora non lo prendi neanche tu. E in più la terza gravidanza mi ha fatto la mastite. Il latte non va per il mio vitello, e allora non lo prendi neanche tu. In più ha preso un'infezione al sangue, perché è stata proprio una mastite molto forte. Il veterinario ha fatto un qualche errore di valutazione e ha dovuto ucciderla. Sì, non si alzava più in piedi né niente. Dopo anche qua, per chi ci crede, io certo che ci credo perché l'ho vissuto sulla mia pelle,

0: anche lì è già stato un segnale che, sai, una volta che sai qualche cosa non puoi più dimenticarlo e non puoi neanche più tornare indietro. E quindi quella mucca lì mi ha dato già un segnale che dovremmo aprire un po' di più il cuore.
1: E allora cosa ha deciso di fare? Qual è stato il primo passo? Ci sono diversi esempi in Svizzera tedesca in particolare, anche nel resto del mondo, di riconversione verso il vegetale. Nel suo caso, quale tipo di direzione ha voluto intraprendere?
0: Ho vagliato varie possibilità, la produzione di cereale, la produzione orticola, però al momento è tutto un po' fermo perché chiaramente qua a livello di terreno non è che siamo molto favorevoli e quindi sto cercando di vedere piano piano quali sono le direzioni giuste da fare.
1: Mi pare di capire, per quanto ho letto, che una delle direzioni più praticate è quella della riconversione in cereali per produrre bevande vegetali, sia nella Svizzera interna che in America, ad esempio in Svezia.
0: Avevo pensato anche in questa direzione qua, però chiaramente bisogna trovare il vegetale giusto per la mia zona, quindi al momento, visto che sono delle sfide abbastanza importanti, devo ancora focalizzare bene in che direzione andare.
1: Quindi un momento di grandissima trasformazione anche interiore. Lei viene da una famiglia di agricoltori da tempo, è proprio una tradizione di famiglia?
0: Mio zio, era contadino e anche mio nonno. E quindi sì, loro praticamente producevano latte, carne. Sì, quella, io adoravo il formaggio, adoravo anche il latte e adoravo anche il resto. Sì, mangiarlo che produrlo, perché a produrlo ero veramente bravo, no? Ma perché ce l'avevamo magari molto proprio anche nel sangue, perché anche mio zio faceva formaggio, andava anche all'Alpe a lavorare, quindi. Sì, sono nato in questo ambiente.
1: E cosa regala il rapporto con gli animali ogni giorno? Perché si vive al loro ritmo, in fondo, che sono i ritmi della natura, del giorno, della notte, della luce, del caldo, del freddo, delle stagioni.
0: Ti invitano a rallentare, no? Anche quando entri in stalla, all'inizio mangiano e poi si prendono il tempo per digerire, perché ruminano, no? Poi anche pazienza. Ti insegnano proprio a vivere come bisognerebbe vivere.
1: E perché ha scelto di fare questa vita fin da ragazzo, peraltro?
0: Sì, io volevo già farlo come apprendista, però essendo allergico al fieno, i miei genitori mi hanno detto: no, forse è il caso che non vai a fare il contadino. E quindi ho fatto il selvicoltore, boscaiolo, però dopo 30 anni la vocina interiore mi ha detto: no, adesso tu devi andare a fare il contadino. E quindi nonostante fossi ancora allergico al fieno, ho dovuto intraprendere la riqualifica, ho fatto il diploma federale da agricoltore. E quindi niente, alla fine ho fatto l'apprendistato di agricoltore, ho avuto la possibilità di affittare una piccola azienda a Ghirone e poi sono arrivato qua e ho potuto acquistare e adesso andiamo avanti. Perché le mucche mi sono sempre piaciute anche da piccolo. Sì. Quando arrivava su in montagna mio zio con le mucche, mungeva ancora sul prato, arrivava col motorino, col secchio, e quindi sono sempre stato affascinato dalle mucche e poi anche il lavoro all'esterno.
1: Perché scegliere di lavorare con gli animali quando magari oggi le nuove generazioni un po' si allontanano dal rapporto con la terra o dalla campagna per magari poi ritornarci, però si staccano un po', no, da questi contesti?
0: Sì, esatto, però stanno comunque ritornando, anche ad esempio mio figlio andrà a fare il falegname, finite le scuole medie, quindi è un ritorno un po' ai lavori anche manuali, ma io sono sempre stato bene di fuori, all'aria aperta, in mezzo alla natura, e poi faccio meno fatica con gli animali che con le persone, e quindi diciamo che non sono selvatico, però con loro mi trovo un po' bene. Anche se ci sono dei giorni che litighiamo, come tra umani, cioè io ho il piede storto, loro idem, e quindi dopo dobbiamo trovare un compromesso. Però alla fine mi stanno insegnando il ritmo veramente che dovrebbe esserci nella vita. Fermarci anche a guardare cosa succede di fuori, come la natura lavora, ai suoi periodi di proprio di tranquillità, in primavera si sveglia. E quindi lavorando con gli animali e con la natura, chiaramente a me sta insegnando molto, mi sta riportando un po' alle origini.
1: Che è un po' una visione che vuole condividere con le nuove generazioni. Infatti ci sono una serie di progetti, uno è la scuola in fattoria, ma ce ne sono anche altri. L'idea è di riavvicinare i ragazzi al contatto con la terra, no? Che nei grandi agglomerati urbani in particolare si sta perdendo. Questo percorso a che punto è?
0: Allora, abbiamo iniziato l'anno scorso in collaborazione con il WWF facendo una colonia residenziale. I ragazzi stanno qua 7 giorni, ci sono gli educatori, i monitori, gli accompagnatori che creano delle attività per i ragazzi. Io porto la mia storia, facciamo il giro dell'azienda, gli racconto un po' come sto facendo qua adesso con lei, il mio percorso, la mia nuova via. Anche per portargli una nuova visione anche di agricoltura o di come ci può far star bene anche stare in natura, di rallentarci un po', di entrare un po' nel vuoto, nel senso che anche a scuola sono tanto sotto pressione, mi raccontano tanti bambini, tanti ragazzi, io essendo anche allenatore di una squadra di New Hockey, a volte si aprono e quindi portarli qua vuol dire insegnargli a rallentare un po'. Anche dandogli la possibilità di scegliere in determinate attività, noi con questi nuovi progetti vogliamo essere un po' di supporto. E adesso quest'anno andremo a fare 3 colonie, ancora in collaborazione col WWF, 2 noi direttamente con la fattoria.
1: Ci sono state tante scuole, episodi di giornate di ragazzi che venivano qui, giocavano, ci sono anche tante belle immagini sul sito, Eric Beretta.
0: Sì, esatto, c'è stata qua ad esempio una scuola media di Barbengo, difatti il maestro mi ha detto devi preparare una qualche attività perché magari si annoia i ragazzi di qua. Allora ho preparato le cose per l'orto, i 2 pony da poter accarezzare e da poter spazzolare, ma alla fine hanno avuto un pallone da calcio e si sono divertiti così. E quindi alla fine mi sono reso conto che dandogli solamente lo spazio verde, tra virgolette, senza confini, no? Non tra 4 mura, per loro è sufficiente. E poi io ho condiviso la mia esperienza, hanno portato le loro esperienze e sono stati comunque felici di ascoltarmi, hanno fatto un po' di domande e hanno fatto il loro pranzo al sacco. Poi c'è stata un'attività circense il pomeriggio con Lelio, sì, e poi sono ritornati a casa. Adesso ci sono diverse scuole che vorrebbero venire a fare la settimana verde. E non una fattoria un po' diversa per avvicinare anche lì i bambini e i ragazzi alla terra.
1: E come reagiscono i ragazzi e le nuove generazioni al contatto con gli animali, al rapporto ravvicinato con animali che per consuetudine in città non incontriamo?
0: All'inizio chiaramente fanno un po' fatica perché non sono abituati, ma come in ogni cosa che devi imparare, hai un po' di paura, un po' di timore. E poi anche le mucche. Cioè, non è come un gatto o un cane, ma forse il gatto è un po' più verso la mucca perché se vuole farsi accarezzare si accarezza, se no no. E anche le mucche sono uguali, ci sono certe che gli sta bene farsi accarezzare dai ragazzi e certe invece che vogliono lasciate in pace, no? E quindi anche per me è difficile tante volte farli interagire anche se vogliono. È per quello che sono arrivate 3 asinelle che sono un po' più socievoli delle mucche e si lasciano fare un po' di più.
1: E come funziona la gestione della fattoria?
0: Allora, in questo periodo chi ci pensa alimentarli è la natura, facendo crescere l'erba. D'inverno è un po' diverso perché devo darle da mangiare col fieno che produco d'estate. E quindi la mattina ci si alza, si dà da mangiare, si pulisce il letame prodotto durante la notte, durante la sera, e poi una volta, dopo un paio d'ore che mangiano, le faccio uscire, rientrano nel tardo pomeriggio. Chiaramente d'inverno non c'è l'erba di fuori, però almeno escono, prendono il sole, si muovono, interagiscono tra di loro perché io ho ancora una stalla vecchia e quindi sono legate. E poi nel pomeriggio rientrano, mangiano, gli preparo il letto e poi si coricano e ci si rivede il giorno dopo.
1: Come si chiamano?
0: Le mucche. Allora c'è la Maya, c'è la Raya, c'è la Tiki, c'è la Kirby, c'è l'Alaska, c'è la Nuvola, c'è l'Aquila, i quattro vitelli, Nuggets, Freedom. Ce ne sono un po'. Le ultime due comunque sono la Cica Linda e la Sica, che sono nate 3 settimane fa.
1: Ma quindi proseguono nella riproduzione?
0: Adesso di riproduzione non ce n'è più, perché sennò dura da 2 o 3 anni. Io ho qua 50-60 animali, quindi a livello di spazio e di produzione foraggera non c'è l'equilibrio. E quindi, ad esempio, i maschi che sono nati sono stati castrati, e comunque gli ultimi due vitelli che sono nati, perché l'anno scorso c'era un toro all'Alpe e che chiaramente è successo quello che è successo, e quindi gli ultimi due sono la Cica Linda e la Sica, che sono nate 3 settimane fa, quindi sono ancora piccoli.
1: C'è un animale, una storia speciale che racconta qualcosa di questa esperienza, di questa visione, di questo stile di vita, perché naturalmente coinvolge tutta la famiglia.
0: Ma alla fine sono tutte speciali, e quindi non so, farei quasi un torto a prendere solamente qualcuno. Beh, un aneddoto che posso portare è la questione delle corna, no? Noi abbiamo una mucca che si chiama Kirby e ha avuto un corno che gli cresceva lungo ma verso il basso. E quindi un qualche mese fa sono dovuto intervenire, sennò sarebbe entrato nell'occhio. E avendo il corno così che gli copriva un po' l'occhio, era ombrosa, era scontrosa. E anche lì mi sono detto: cosa facciamo? Di solito no, le corna non bisognerebbe toccarle perché fanno parte della mucca, però lì, in quel caso lì, per poter salvare la mucca, la Kirby, ho dovuto tagliarglielo. E comunque lì il suo umore è cambiato, perché non vedeva più quelle ombre, no? È diventata un po' più docile.
1: Quanti anni ha Kirby?
0: Ne ha una decina più o meno.
1: Quanto vivono in media le mucche se non vengono, diciamo, utilizzate nella produzione?
0: Praticamente una ventina, 25 anni, ci sono mucche anche in produzione latte non intensiva che arrivano fino a quell'età lì.
1: E le sue più o meno che età hanno, a parte i vitelli e i neonati?
0: La più anziana, se non sbaglio, è la Minnia, ne ha 13 o 14. Certe ne ho viste anche il fatto di diventare mamma e di tenere il vitello, certe altre no, però tutte hanno visto il passaggio.
1: E la sua famiglia come condivide questa scelta? Penso soprattutto alla sua compagna, ma anche naturalmente ai bambini.
0: Sia la mia compagna che i figli l'hanno comunque presa bene, nel senso perché andava a influire sul mio essere. E quindi, cioè, il tempo che non passo più a trasformare il latte o mungere lo passo in famiglia, perché chiaramente avendo 3 figli, insomma, non è che il lavoro è diminuito o mi alzo alle 10 del mattino, perché prima mi alzavo presto per le mucche, adesso mi alzo presto per i figli, che sono di età scalari, e quindi sono tutti felici comunque. C'è l'Aldo che ne ha 17, l'Edoardo che ne ha 15 e il Joshua che ne ha 4. Lavoro c'è comunque.
1: Eric Beretta, ci ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo a parlare di natura e animali e di questo nuovo ciclo di colonie residenziali in collaborazione con il WWF, colonie diurne, scuola in fattoria, un nuovo ciclo di iniziative che si apre con la bella stagione.
2: It ain't no use to sit and wonder why, babe.

0: Siamo sempre in compagnia di Eric Beretta, ci sta raccontando la storia di questo suo progetto sogno della fattoria biologica Il Cardo e il percorso che lo ha reso possibile. Un luogo che mette al centro adesso una dimensione sociale, pedagogica, aperta ai ragazzi e alla comunità. E anche quest'anno la bella stagione porta in fattoria una serie di attività che vengono messe in campo per i giovanissimi con le belle giornate in arrivo. Ci saranno colonie anche in collaborazione con il WWF, la scuola in fattoria, e ci diceva anche della settimana verde.
1: Sì, esatto. Partiamo a bomba con le colonie e quindi abbiamo 4 settimane di colonia perché vogliamo portare una fattoria a scopo didattico, scuola in fattoria. Ci sono anche diverse scuole che vorrebbero fare la settimana verde perché la settimana bianca non la trovano più, a parte i costi. E poi anche a livello ambientale dicono, per andare a sciare su una neve artificiale, allora a livello ambientale non è molto sostenibile. Quindi vorrebbero introdurre le settimane verdi, ma in fattoria.
0: Come sono state pensate le settimane verdi?
1: Praticamente vengono qua, dormono in tenda, do la possibilità di cucinare, di preparare i loro pranzi, poi vanno a visitare il territorio per 3 o 4 giorni. Però il più concreto adesso sono le colonie, una in collaborazione con il WWF, un'altra è un campo di hockey con la mia squadra che saremo qua, e poi 2 colonie con la fattoria dove che i ragazzi dei 10-14 anni vengono qua e fanno un'esperienza nel verde.
0: Per esempio dell'esperienza del WWF, in cosa consiste? Immagino si trovi tutto sul sito, sia sul vostro che su quello del WWF. Quali attività sono previste? Come è stato immaginato?
1: Ci saranno vari animatori e ogni animatore porterà una propria attività manuale. L'obiettivo è quello di rallentare un po', di fare in modo che sia il ragazzo che decide quale attività vuole intraprendere durante la giornata, perché ognuno è diverso e ognuno magari ha un talento, qualche cosa che vuole esprimere, quindi noi vogliamo potenziare questa cosa qua. Quindi ci saranno comunque delle condivisioni mattutine, dopo la colazione, il programma della giornata, però appunto è un po' elastico perché ci sarà magari il laboratorio di ceramica o il disegno, il teatro, ci sono anche i miei figli che faranno un po' di animatori, quindi loro sono bravi col teatro, col disegno anche. Ci sarà anche un'attività con gli asinelle, resteranno qua le 3 asinelle, la Cioccolà, Cautina o Maltina, e quindi chi vorrà potrà andare a pulire il pascolo, potrà spazzolarlo, potrà anche restare lì solamente a carezzare visto che sono molto coccolose. Sono arrivate il mese di agosto dell'anno scorso perché mi hanno chiamato dicendo guarda, ci sono queste 3 asinelle che adesso devono essere vendute, vogliono portare al mercato svizzero francese, però sono 2 sorelle e una che è cresciuta insieme a loro e ci dispiacerebbe
0: separarle.
1: Sì, perché sono molto legate comunque, e quindi mi sono detto adesso cos'è che faccio? Non è che vorrei che diventasse uno zoo, però 3 asinelle, interagire con i bambini è molto più facile che con le mucche. E allora mi sono detto sì, perché no? Poi siamo andati a vederle, le abbiamo viste che erano proprio veramente socievoli, ci sono venute incontro, quindi significava che poteva essere veramente qualcosa di carino portarle qua. E niente, dopo chiaramente gli abbiamo cambiato il nome. Cioccolà è nera, quindi per quello che l'abbiamo chiamata Cioccolà, e siamo andati, restati sulla linea di Uomo Altina e Cautina. No, sono proprio carine, c'è stata qua una scolaresca, c'è stata una ragazza che è restata lì tutto il tempo ad accarezzarla, tutte e 3, che poi Cioccolà e Cautina sono un po' particolari, quindi non è che sempre arrivano, no? Perché molto probabilmente non è che sono state tenute molto bene, perché abbiamo notato che negli spazi aperti sono socievoli, poi quest'inverno che le erano un po' al chiuso, nel senso recintate, entravi e si spaventavano un po', allora anche lì abbiamo dovuto con tranquillità e pazienza, poi appunto i ragazzi si trovano bene, allora quest'estate saranno qua. Ci saranno delle condivisioni attorno al fuoco proprio per aprire i giovani anche al dialogo, ci saranno una passeggiata a metà settimana e la cena al fuoco, e poi per il sabato ci sarà un brunch con le famiglie, e prima del brunch i ragazzi e le ragazze porteranno un spettacolo o qualche cosa del genere.
0: Quante persone ci stanno dentro una tenda?
1: No, abbiamo optato per prendere due tende da 12, separeremo ragazzi e ragazze, poi ci sarà un tendone principale dove allestiremo, abbiamo procurato anche il fotballino, il biliardo, la zona per stendere i vestiti se magari piove, e ci sarà anche un schermo non mega gigante però grande per portare delle proiezioni a metà settimana, tendoni dove fare la mensa e così.
0: Tendenzialmente è più un momento di socialità e condivisione, esperienza nella natura, più che insegnamento nella natura.
1: Sì, esatto, ci siamo detti, ma perché non portare qualche cosa qua di diverso dal solito, comunque in natura, che non già hanno spazio aperto, che aiuta, e sì, nella condivisione, poi sì, chiaramente condividerò la mia esperienza della fattoria, la mia storia, quello che si vorrà andare a fare, però vogliamo fare in modo che siano anche i ragazzi che ci portano qualche cosa, con loro aprirsi. E quindi è una colonia magari un po' diversa dal solito e un po' diversa anche magari di quello che fanno in famiglia, quello che fanno a scuola. Magari all'inizio saranno un po' spaesati perché dicono cos'è questa cosa qua, però noi vogliamo lavorare proprio in linea. Noi siamo degli accompagnatori, i registi sono loro.
0: Le colonie sono organizzate dalle scuole oppure il singolo genitore, le singole famiglie possono richiedere, aderire, applicarsi per come funziona proprio dal punto di vista della richiesta? Eric Beretta.
1: Allora, quella col WWF, bisogna iscriversi al WWF, ma sulla nostra pagina internet si trovano tutte le informazioni.
0: Quindi questi ragazzi non si conoscono quando arrivano, perché non è una classe che viene tutta intera qua, sono varie iscrizioni che confluiscono sul sito?
1: Sì, esatto. La settimana verde è la scuola, ma è durante il periodo scolastico. Invece le colonie estive, praticamente la vacanza dei ragazzi. L'anno scorso ci è capitato, perché ne abbiamo fatto una settimana, che è venuto fratello, sorella o sorella, sorella, quindi si conoscevano, o magari un gruppettino di amici. Però se no arrivano da tutto il cantone, quindi non si conoscono. Allora è la famiglia in sé che decide di, in collaborazione col figlio di solito o la figlia, di proporgli un'attività diversa durante l'estate. E quindi trovano tutte le informazioni sul nostro sito, abbiamo messo anche il menu, una qualche attività, quindi ci sono tutte le informazioni.
0: Si può andare sul sito WWF oppure sul vostro e coordinare, oppure può anche un gruppo magari di genitori decidere di formare una colonia.
1: Sì, esatto, quest'anno faremo una piccola prova mamma bambino con delle mamme che conosce Valentina e verranno in tenda col loro bambino, quindi 4, 5, 6 anni. Quindi durante il giorno andiamo via ai genitori a fare le loro attività, le loro passeggiate, e i bambini restano qua e poi rientrano, cucinano assieme, dormono assieme. Quindi quest'anno facciamo una piccola prova e l'anno prossimo vogliamo proporla un po' più allargata, mamma e bambino. E comunque sì, se ci sono dei gruppi di genitori o di amici che vogliono organizzare qualche cosa, ben venga. C'è un distacco graduale col genitore, perché a volte la sera ci sono magari un po' dei casi di malinconia, abbiamo avuto l'anno scorso, quindi creare una colonia con i bambini più piccoli e creare anche una continuità chiaramente può rafforzare ancora di più il rapporto tra i genitori e i figli.
0: Come si rapportano i ragazzi agli animali, Eric Beretta? Cosa emerge da queste giornate assieme di contatto diretto magari con gli animali, che naturalmente non capita tutti i giorni?
1: Allora, a certi interessa interagire con loro, sapere qualche cosa in più, e certi altri invece hanno un po' più di distacco. Però le classi che arrivano qua è perché già i docenti hanno una certa sensibilità e vogliono fargli scoprire qualche cosa di diverso, no? Un'agricoltura magari diversa. E quindi sapere che ci sono delle fattorie diverse, che portano un altro esempio, che hanno un'altra via, loro sono molto, molto contenti.
0: Qui l'alimentazione offerta è vegetariana?
1: Sì, al momento il formaggio e il latte c'è ancora, c'è comunque l'alternativa vegetale, perché io qua ad esempio solamente vegetale, la bevanda vegetale, L'anno scorso avevamo anche degli intolleranti al lattosio, quindi abbiamo dovuto comunque adeguarci alle loro esigenze. E quindi arriva la pasta, arrivano le verdure e confezioniamo tutto noi.
0: Lei si rapporta con le altre persone che hanno seguito un percorso analogo al suo, ad esempio in Svizzera interna? Ci sono una serie di iniziative che hanno seguito un orientamento simile?
1: Allora, c'è stata qua solamente la Virginia Marcus, che lei ha un'associazione che si chiama Coexiste in Svizzera francese. È stata qua per conoscermi e per capire come avrebbe potuto darmi una mano. Non mi sto rapportando con l'esterno, ma perché non ho molto tempo e sono più o meno sulla mia via, nel senso della questione un po' sociale, un po' di trovare la formula giusta a livello agricolo. Quello che vogliamo portare è un esempio, un qualcosa di diverso, però piano piano, perché seguendo anche i ritmi un po' della natura. Perché ha già fatto degli investimenti a suo tempo, magari senza questa gran pianificazione, ho avuto un po' di difficoltà, però sento proprio la strada dei ragazzi, dei bambini, che hanno comunque bisogno di stare all'esterno. Vogliamo fare in modo che si sentano un po' a casa, un po' anche liberi, o con ognuno i propri tempi. Quindi l'anno scorso, perché abbiamo chiesto un feedback, no, scritto, sono stati tutti contenti, anche dalla cucina abbiamo mangiato tanto, era tutto buono, erano tutti simpatici, anche il posto era veramente bello, nel verde, poi tranquillo, non si sentivano quasi mai le macchine, quindi si sono trovati bene. E i genitori, beh, visto che i ragazzi erano contenti, anche loro lo erano.
0: Tra l'altro questo è un edificio con i pannelli fotovoltaici.
1: Sì, ho i pannelli fotovoltaici e vorremmo approfondire un po' più la cosa anche per il recupero dell'acqua piovana, creare un'indipendenza energetica a livello di elettricità, però anche lì sono passi che bisogna muovere piano piano.
0: Ci sono una serie di progetti collaterali che portavate avanti, quello legato ai pipistrelli, so che c'era.
1: Allora, sì, il pipistrelli è già stato terminato perché abbiamo tagliato una qualche pianta, abbiamo messo degli arbusti. Appunto, con l'associazione Pipistrelli Ticino ci hanno dato una mano a creare un habitat per loro. Adesso devono ancora arrivare per poter fare una specie di censimento. Però ecco, anche lì ieri sera Valentina ha fatto una riunione di team col WWF e porteranno il bat segnale, no? Che è praticamente uno strumento per fare la ricerca di pipistrelli, quindi magari più in là potrò dirle qualche cosa in più. Qualche cosa di nuovo che abbiamo portato a termine è comunque la siepe con l'aficedolo ticino per reintegrare delle specie di uccelli qua. Andremo anche a creare con loro un frutteto di specie autoctone, per produrre un po' di frutta locale, e abbiamo piazzato delle casette per l'upupua e altri piccoli uccellini. Quindi un progetto che c'era, questo qua con loro, sta prendendo forma. A varie tappe, però sta prendendo forma.
0: Con ficedula.
1: Sì, fece della ciccina col Patrick. Poi noi abbiamo visto l'anno scorso che c'era in giro questa upupua, per chi la conosce ha veramente dei bei colori, ed erano due, molto probabile era la coppia, quindi stiamo cercando di mettere le cassette nide per loro, per nidificare queste cose qua.
0: È contento di come sta andando l'avventura?
1: Sì, sì, certo, perché è l'avventura che si sente dal cuore, quindi non è che non ci sono difficoltà, però si affrontano in un modo diverso. Sì.
0: Per chi fosse interessato alle diverse iniziative che proponete, c'è il sito della Fattoria Il Cardo.
1: Sì, fattoriaelcardo.ch.
0: In alternativa, per quanto riguarda le colonie, si possono trovare informazioni anche sulla pagina del WWF.
1: Sì, per la settimana con loro, sì, per le altre settimane abbiamo tutto sulla nostra pagina. Per far conoscere qualcosa di diverso, di nuovo.
0: Grazie Rick Beretta, buon lavoro e buona continuazione.
1: Grazie mille a lei, buon lavoro e buona giornata a tutti.
0: E ricordo naturalmente che potete riascoltare queste e le altre puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1. Da Michela Daghini un saluto e buon proseguimento.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani. Stati Uniti e Iran sembrano vicini a un cessate il fuoco che farebbe da base all'apertura di seri negoziati sul programma nucleare di Teheran. Lo affermano fonti governative e diplomatiche di entrambi i paesi, citate da vari media. Funzionari iraniani aggiungono che le trattative già in corso vertono sulla riapertura dello stretto di Hormuz al traffico navale, con la libera circolazione delle merci e senza pedaggi riscossi da Teheran. Anche gli Stati Uniti andrebbero a revocare il blocco navale contro l'Iran. Fonti del governo americano non escludono un annuncio ufficiale nelle prossime ore. La Russia, e passiamo al conflitto in Ucraina, ha colpito la città di Kiev con un missile ipersonico di tipo Oreshnik. Quanto ipotizzato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato dunque confermato da Mosca. L'attacco notturno, che ha provocato 4 morti e una novantina di feriti nella capitale, è stato condannato dall'alta rappresentante per la politica estera europea Kaya Kallas, parlando di atti terroristici riprovevoli, volti a uccidere il maggior numero di civili. Aiuti per rafforzare la difesa aerea ucraina sono stati nel frattempo annunciati dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. A Zurigo un agente di polizia è rimasto ferito nella notte durante un intervento per rumori molesti. Gli agenti sono stati bersagliati da sassi e bottiglie. Lo indicano le forze dell'ordine, che hanno pure dovuto rispondere con proiettili di gomma, lacrimogeni e getti d'acqua. A Berna invece migliaia di tifosi del San Gallo hanno marciato nelle scorse ore in vista della finale di Coppa Svizzera, destinazione lo stadio del Wankdorf, raggiunto con un diverso percorso dai sostenitori della squadra avversaria, i vodesi dello Stade Lausanne. Infine il Tribunale federale ha condannato l'ex numero uno del gruppo bancario Raiffeisen, Pierin Vincenz, per evasione fiscale. L'ex banchiere, secondo la stampa domenicale, ha omesso di dichiarare un reddito da 3,4 milioni di franchi al fisco di Appenzello Esterno. Oltre alle imposte non pagate, Vincenz dovrà quindi pagare una multa da quasi 1 milione. Il sospetto di evasione è emerso nell'ambito di un'altra vicenda, ovvero il processo penale che ha visto condannato l'ex vertice di Raiffeisen in primo grado per amministrazione infedele e altri reati. Tempo generalmente bello e caldo fino a domani su tutto il paese.
2: Lo sport.
3: Bene ritrovati all'ascolto. Finale di Coppa Svizzera di calcio, le squadre sono alla pausa, Lausanne uscì contro San Gallo, ebbene il San Gallo ha chiuso la prima parte di partita sull'1-0, vantaggio è arrivato dopo 8 minuti di gioco con Gaal, San Gallo che però dal 44esimo di questo primo tempo appena giocato è rimasto in 10 per l'espulsione del suo portiere Vatko Viak. Nel tennis invece da segnalare la vittoria all'esordio all'Open di Francia Roland Garros di Belinda Bencic, che in 2-7 chiusi 6-2-6-3 ha passato il primo turno e ha battuto l'austriaca Kraus.
4: Sulle strade della Svizzera italiana segnaliamo rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione invece è alla galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione del Ticino, tra Amsteg e Göschenen sono tuttora segnalate code di circa 5 km con conseguenti ritardi di 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta invece, tra Quinto e Airolo, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Anche l'entrata autostradale di Airolo è chiusa, ma in direzione nord.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
1: È proprio così, è la vostra Rete 1 anche in questa domenica pomeriggio. Ben arrivati, ciao, sono le 15 passate da 4 minuti esatti. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi per le prossime 3 ore, dalle 3 alle 18, insieme, in diretta, rigorosamente, qui su Rete 1 per quella che è la prima parte del pomeriggio, come sapete, dedicata alle vostre richieste musicali, dedicata alla musica dei nonni, a chi più amate, e quindi potete richiedere un brano da ascoltare o appunto da dedicare a una persona cara. E poi dalle 16 tornerà il giardino di Albert con una nuova e affascinante puntata, dei temi loro scelti sempre molto interessanti, e così a proseguire nel nostro pomeriggio di domenica. Vi racconterò man mano che cosa ho preparato per voi, che cosa ho in serbo per voi. Intanto però partiamo subito, perché sennò come al solito non riesco a soddisfare ogni vostra esigenza, ogni vostra richiesta. Quindi 076 321 1113, scrivetemi o mandatemi un vocale, cosa vi piacerebbe ascoltare nella prossima ora, ma soprattutto a chi dedicate una canzone speciale.

domenica pomeriggio qui su Rete 1 insieme alla musica dei nonni, quella che ci porta a vivere e rivivere il passato insieme ai vostri messaggini che sono già tantissimi al nostro numero di WhatsApp con le vostre richieste musicali. Allora saluto Raffaele che mi scrive: ciao Cati, musica leggerissima, grazie, buona domenica, dedica questo tormentone di qualche anno fa che non sentivamo da un po', che ritroviamo con piacere, ai suoi 6 nipoti e nipotine. Wow, che bella ciurma. Ma allora questa la cantano, no? Ai bimbi piace. Colapesce e Di Martino.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel. Saluto Federico che ha richiesto questo brano. Sono le 15:19. Le 15:19 della nostra domenica pomeriggio qui insieme su Rete 1. Grazie per esserci, ben arrivati. Se avete appena acceso la vostra radio, io sono la Kate. Questa prima ora del nostro lungo pomeriggio insieme vi vede protagonisti, perché chiediamo proprio a voi di fare una richiesta musicale, come per esempio quella che le nipotine Nina e Lia da Lugano dedicano ai nonni Luce e Gianni, che sono a Bruzzella. Luglio, Riccardo del Turco.

0: Riccardo Del Turco e la sua luglio. Beh, con le temperature che ci sono in questi giorni, potremmo anche essere tratti in inganno.
1: Buona domenica pomeriggio, Kate.
0: Ciao.
1: Se la musica dei nonni mi piacerebbe ascoltare e dedicare a tutti i nonni.
0: Sì.
1: Julie Rogers in You Never Told Me. Grazie e a presto.
0: Ciao Riccardo, eccola. Buon pomeriggio, buona domenica anche a te.

Blue Moon, era il 1961, un bel ricordo musicale questo, firmato Marcells, loro che pubblicarono appunto questa cover di questa ballata molto molto famosa. Prima ancora invece la richiesta musicale di Riccardo, che tra l'altro mi scrive: grazie Caracate, ti riascolto in Alba Chiara domani mattina. Sarà proprio così. E per tutta la settimana staremo insieme e condivideremo il primo caffè della giornata. Il prossimo messaggio invece arriva da Felix Lortolanda Morcò, vuole sentire Lucio Battisti, la dedica a moglie e figlia.

Questa è la richiesta di nonna Giuseppina. Gianni Morandi, fatti mandare dalla mamma. Mi scrive: ciao carissima, scrive dal cantone Argovia Giuseppina, per i miei 4 bellissimi nipoti Aline, Joël, Fabrice e Chiara, la canzone fatti mandare dalla mamma, appunto. Gianni Morandi, la nonna che vi vuole un mondo di bene, ragazzi. Sono le 15:35, allo 076 321 1113 continuano ad arrivare i vostri messaggi, le vostre dediche musicali, la canzone che vorreste ascoltare, ma soprattutto a chi la vorreste dedicare. Intanto ci ascoltiamo Bob Dylan, oggi compie 85 anni. Auguri.

0: Happy birthday, buon compleanno a Bob Dylan, che in questo 24 maggio 2026 soffia su 85 candeline. Soffia, non lo sappiamo, chissà se festeggia. Uno come Bob Dylan è abituato ad avere una torta di compleanno, a soffiare appunto sulle candeline, ad esprimere un desiderio, ma non lo so, piacerebbe, sarei curiosa di sapere come vive il giorno del suo compleanno. Ciao carissima Kate, mi farebbe piacere ascoltare la canzone da dedicare, la canzone Cuoricini da dedicare ai nostri nipotini Greta e Mirko, che si trovano in montagna con i genitori per il fine settimana dai nonni che sono a Moghegno.
1: Oggi mi sento una pozzanghera.
0: Eccola qui ragazzi, un caro saluto a voi.

0: Ray Charles, Unchain My Heart. Siamo tornati indietro all'inizio degli anni 60 con questo brano mitico e iconico. È arrivato un vocale che non posso non farvi sentire, anche se in realtà poi la mamma della bimba in questione mi ha detto no, ma sai che c'è, va bene così, perché non avevo mica capito cosa volesse sentire.
1: Ciao Kate, posso avere l'uomo non ne faccia nulla per favore, ciao.
0: Ecco, ma non lo so, ho capito, faccia nuvola e poi...
1: Ciao Kate, posso avere l'uomo non ne faccia nulla per favore, ciao.
0: Ma comunque sono arrivati tanti cuoricini e il brano appunto dei Coma Cose che ha suonato poco fa è piaciuto a questa splendida bimba alla quale mando un grande bacio.

0: Buongiorno Cate, sono Ciruccio da Montreux, ma non è per un anniversario. Circa un'oretta fa sono diventato la seconda volta nonno e la bimba si chiama Maria Serena. Se posso ti manderò una piccola foto e volevo giustamente dedicargli una bella canzone, La cura di... Voilà, di Franco Battiato. Sono emozionato. Grazie, Kate.
1: Ciao, Ciro.
0: E tanti auguri per la trasmissione.
1: Ciro, un bacio, un abbraccio a te, nonno bis. Guarda che mi sono emozionata anch'io, ma che meraviglia. Ma soprattutto a questo splendore. Grazie per la foto che mi hai inviato. Maria Serena, piccolina, ben arrivata nel mondo.

0: Caro Ciro, sappi che ci hai fatto emozionare tutti, eh? Un bacio a Maria Serena, questa piccolina seconda nipote che è appena venuta nel mondo, arrivata nel mondo, e grazie per averci pensato in qualche modo, averci reso partecipi della tua felicità. E poi adesso finiamo con un ultimissimo pezzo, un'ultimissima richiesta musicale, quella che mi scrive Damiano da Soletta, vorrebbe dedicare a sua moglie, sono Freschi Sposini, La donna cannone di Giorgio, Francesco, sì, di Giorgio, vedi che mi sono emozionata, di Francesco De Gregori, la moglie si chiama Valentina, un bacio a voi ragazzi.
1: Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà, e dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso il cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Tanta poesina. Un bacio a Adam e alla sua mogliettina, la sua Vale. Auguri ragazzi, tanto amore per voi. Andiamo a chiudere questa nostra prima ora insieme perché sono le 16, c'è il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Media arabi riportano nuovi dettagli sull'accordo per una tregua che potrebbe essere firmato a breve tra Iran e Stati Uniti. Viene già descritta come dichiarazione di Islamabad con riferimento ai mediatori del Pakistan e prevede l'apertura di colloqui più approfonditi a partire dal 5 giugno tra Washington e Teheran. Secondo Al-Arabiya sarà proprio il Pakistan ad annunciare il memorandum d'intesa. Dagli Stati Uniti si apprende intanto che il presidente Trump si sottoporrà questo martedì alla periodica serie di controlli medici, la quarta dal suo ritorno alla Casa Bianca nel gennaio del 2025. In Ucraina è salito ad almeno 4 morti e una novantina di feriti, l'ultimo bilancio dell'attacco russo sulla capitale. A provocare sdegno in Europa è il fatto che la Russia abbia usato un missile ipersonico di media gittata di tipo Oreshnik, circostanza confermata nelle scorse ore da Mosca. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha intanto annunciato aiuti per rafforzare la difesa dei cieli ucraini. Verrà coordinato con gli Stati Uniti il rientro in Venezuela della leader dell'opposizione Maria Corina Machado. Lo annuncia da Panama la stessa premio Nobel per la pace 2025, quale fase successiva del piano di Washington per il paese sudamericano. Machado ha ribadito la sua intenzione di candidarsi alle prossime presidenziali venezuelane, auspicando che siano libere e trasparenti. Dalla Svizzera l'incasso del concerto per le vittime dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana non è stato ancora versato ai beneficiari. Lo denuncia un'inchiesta della Sonntagszeitung che torna sull'evento organizzato un mese fa a Losanna alla presenza di 20 artisti che si sono esibiti gratuitamente. Interpellata dal Domenicale, l'associazione di aiuto alle vittime Swiss Hearts non si esprime sull'operato dell'altra società organizzatrice, l'agenzia Only On Live, il cui direttore è noto per aver messo assegno una truffa a Parigi. Le previsioni di meteo svizzera per domani indicano ancora tempo bello e caldo su tutto il paese. Nelle ore pomeridiane qualche cumulo in montagna.
1: Lo sport.
3: Bene ritrovati all'ascolto, apriamo con il calcio perché è appena terminata la finale di Coppa Svizzera e il San Gallo ha vinto battendo a Berna proprio lo Stade Lausanne Sci, formazione di Challenge League, per 3-0, prima rete arrivata dopo soli 8 minuti di gioco, nella ripresa su rigore il raddoppio e nei minuti conclusivi di questa partita, terminata pochi secondi e fa il tris che regala al San Gallo la seconda Coppa Svizzera della sua storia, dopo quella vinta nel 1969 battendo in finale proprio il Bellinzona. E per l'ultima giornata di Serie A si sta giocando Parma-Sassuolo, punteggio alla pausa di 0-0. Nel tennis, vittoria agevole di Belinda Bencic all'esordio nel tabellone principale del torneo parigino del Roland Garros. La sangallese ha superato in 2-7, 6-2-6-3 l'austriaca Kraus, nel prossimo turno se la vedrà con la statunitense McNally.
4: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione invece è alla galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione sud, tra Bassen e Göschenen. Le code sono ora di 3 km e ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è tuttora chiusa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta invece, tra Quinto e Rolo, le code sono di 2 km e ritardi di 20 minuti circa. Anche l'entrata autostradale di Airolo è chiusa, ma in direzione di Lucerna.
1: Rete 1
0: è la vostra. vostra Rete 1 e la vostra radio amica anche in questa domenica pomeriggio 24 maggio 2026, la domenica del ponte di Pentecoste. Allora, come state? Spero bene. Se vi siete adesso collegati, Rete 1 fino alle 18 insieme. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, ciao. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato, perché nell'ora precedente abbiamo avuto modo di ascoltare buona musica, di leggere le vostre dediche, le vostre richieste musicali al nostro numero di WhatsApp. Ci siamo anche un po' emozionati, 076 321 1113 per i vostri messaggi. Continuiamo a farci compagnia e ad ascoltare buona musica.

Uno ha 59 anni, l'altro di anni ne ha appena 25. Due generazioni diverse unite dalla musica. Sono Jovanotti e Alfa che con questo loro nuovo lavoro discografico, la prima collaborazione, Buon Vento, portano subito allegria e positività. L'abbiamo ascoltati durante la nostra diretta qui su Rete 1. Buona domenica pomeriggio a tutti voi. Seconda ora e tra poco ci sarà da ascoltare, da lasciarsi trascinare nel mondo della natura con una nuova puntata del Giardino di Albert. Intanto saluto anche chi è in viaggio. Un fine settimana un po' caldo, lo sappiamo, per quanto riguarda la viabilità. Abbiate pazienza, noi siamo qui.

Informiamo che sulla A2, a causa di un veicolo in avaria, la galleria del San Gottardo è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

mattina per le bellezze del nostro territorio, una giornata per riscoprire la bicicletta in un Ticino soffocato dal traffico. Martedì 26 maggio, tappone radiofonico su Rete 1 dalle 10, in diretta dalla partenza a Bellinzona con Antonio Bolzani e dalle 15 alle 18 da Carì per le emozioni del gran finale con Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Ci vediamo in giro. Martedì 26 maggio, il Giro d'Italia su Rete 1.

Il Giro d'Italia torna in Ticino, per la prima volta con una tappa interamente nella Svizzera italiana. Da Bellinzona alla Val di Blenio fino all'arrivo a Cari. Una festa per il ciclismo, una vetrina.

Space Cowboy, Gio Meruquai su Rete 1 in questa domenica pomeriggio, che vede la viabilità un pochettino complicata. Allora era stato chiuso il tunnel del Gottardo, un veicolo in panne. Adesso Martin ci aggiorna in maniera temporale proprio, tempestivamente. Scrive che stanno ripartendo lentamente, il semaforo verde si riparte. Allora vediamo se arrivano anche degli aggiornamenti da parte dei canali ufficiali dei colleghi di Via Swiss. Voi, mi raccomando, sempre occhi sulla strada, guidate con prudenza e rimanete sintonizzati, perché tra poco arriva una nuova puntata del Giardino di Albert. Si intitola Occhi sulla natura, 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale. Sì, perché il museo celebra i suoi primi 20 anni di mediazione culturale con un grande evento. Si chiama Voci dal Museo, si terrà da venerdì 29 maggio a domenica 31 maggio e offrirà un ricco programma di attività per tutte le età. Dal 2006 il Museo Cantonale di Storia Naturale ha trasformato il suo ruolo da custode di reperti e centro di ricerca a vivace laboratorio culturale, appunto, aprendo le sue porte al pubblico e offrendo nuove prospettive sul rapporto tra uomo e natura. In questi 2 decenni, grazie all'impegno costante di collaboratori, di partner, sono state organizzate oltre 6.500 attività, animazioni, conferenze, escursioni, corsi per adulti, attività che hanno coinvolto migliaia di visitatori e anche moltissime scuole. Voci dal Museo, quindi, questo grande evento sarà un'occasione unica per ripercorrere questa storia di successo e scoprire l'ampia offerta del museo. Gli ospiti della puntata che sentiremo tra poco sono Pia Giorgetti Francini, la responsabile della mediazione culturale, e Lara Lucini, biologa del museo, oltre ad alcuni allievi e allieve della terza elementare dell'Elvetico. Prima Robbie Williams e poi parleremo di Occhi sulla natura.

Informiamo che sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. In Ticino invece segnaliamo tuttora rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione invece è ai portali della galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione del Ticino, tra Vassen e Göschenen sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. Inoltre l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta invece, tra Quinto e Airolo, le code sono di 2 km e ritardi di una ventina di minuti circa. Anche l'entrata autostradale di Airolo è chiusa ma in direzione nord.

0: Il giardino di Albert.
1: Ciao, mi chiamo Noa, ho 12 anni e il museo per me rappresenta il luogo dove si apprende, dove si possono toccare gli animali da vicino e vedere il loro habitat naturale. Oggi sono qui al museo per celebrare i 20 anni della mediazione culturale del museo, che quando con la Pia si fanno molte attività, ma anche con gli altri animatori.
2: Grazie Noa per la tua presentazione e ben ritrovate al giardino di Albert. Scusate la voce, ma oggi sono un po' influenzata. Comunque, come ci ha appena detto Noa, il prossimo fine settimana si festeggiano i 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale. A coronamento di questo traguardo, il museo ha organizzato una vera e propria festa, Voci dal Museo, che inizierà venerdì 29 maggio e si protrarrà fino a domenica 31. Collaboratrici, collaboratori e partner del museo si riuniranno per offrire un fine settimana di esperienze fuori e dentro gli spazi espositivi. Dalla visita al museo al buio, alle animazioni sui pipistrelli, quelli sulle tracce degli animali, sui muschi, sui segreti del bosco. Beh, un po' tutto quello che dal 2006 viene organizzato per il pubblico e che ha reso questo museo così amato da grandi e piccini. A proposito di piccini, Noa è uno dei 10, 20, 100, 1000 bambini e più che sono diventati grandi con le attività del Museo Cantonale di Storia Naturale e che per l'occasione è stato invitato a raccontare sulle pagine Instagram del Dipartimento del Territorio il suo rapporto con il museo.
1: La prima volta che sono venuta al museo avevo 3 o 4 anni. Ho incominciato a fare le atelier al sabato. Poi sono passato nel gruppo dei più grandi. La Pia ha iniziato a fare il campo estivo con la notte al museo, che è la cosa secondo me bella, sta a dormire sotto gli stambecchi. E poi anche le gite a Bre e in altri posti. Pia mi ha insegnato molte cose, senza le sue spiegazioni sarebbe non molto bello, perché cioè sì, si vedono gli animali e tutto, però con la Pia è molto più bello apprendere le cose e anche vedere con lei.
2: Lo dicevo prima, Noa è uno dei chissà quanti bambini che in questi 20 anni hanno potuto vivere un'esperienza a tutto tondo. Se ci pensate, inizialmente il Museo Cantonale di Storia Naturale era una sorta di deposito di reperti preziosissimi e un centro di ricerca. Ma dal 2006 qualcuno ha deciso di aprire le sue porte al pubblico, offrendo nuove prospettive sul rapporto uomo e natura. Per raccontare questa storia sono tornata al museo ad incontrare una delle pioniere della mediazione culturale, la famosa Pia. Per tutti i bambini, la Pia. Per noi adulti, la Pia che forza. Per l'anagrafe, Pia Giorgetti Francini, responsabile appunto della mediazione culturale presso il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano. L'ho incontrata poco prima delle vacanze di carnevale.
3: Eccola.
4: Stavo per scendere.
3: No, io ti raggiungo su negli uffici prima.
4: Faccio
3: dai.
4: Due fotocopie
5: sul ricetto.
3: Il ricetto?
5: Sul riccio.
3: Cosa stai preparando?
5: Sto preparando un'attività sul riccio che si svolgerà dopo le vacanze di carnevale. Prepariamo dei poster, siccome i bambini sono piccoli, in modo che possano vedere tutte le caratteristiche in modo simpatico. Questo animaletto già simpatico di suo.
3: Animale dell'anno per Pronatura.
5: Animale dell'anno, e con Pronatura collaboriamo come con altri enti. E questa attività sul riccio permetterà di scoprire il riccio al museo, come vive, come è fatto, e poi di andare in sede e capire un po' attorno alla scuola dove potremmo trovare il riccio e come aiutarlo, costruendogli dei rifugi o dei luoghi idonei per la sua vita.
3: Guardalo qua.
5: Vedi, per esempio qui è per far capire che il riccio è un insettivoro, quindi mangia insetti, ha i dentini tutti a punta. Adesso in questo caso non sono denti del riccio ma di un toporanio, ma la famiglia è quella, il gruppo è quello. Però abbiamo anche delle schede che permettono così di vedere in modo simpatico come è fatto il riccio, come sono i suoi aculei, che ogni tanto ha le zecche. In questo modo possiamo far capire anche ai bambini che non leggono.
2: A animazioni, conferenze, corsi per adulti, attività didattiche con le scuole, escursioni, insegnamento all'aperto e molto altro. Negli anni la missione e quindi l'attività del museo si sono arricchite di tantissime voci che hanno scoperto e trattato la natura, educato, insegnato e condiviso. Una lunga storia di mediazione costruita insieme, giorno dopo giorno, creando una rete sempre più ampia di collaboratori, visitatori, esperti e curiosi. E tanti, tanti, tanti, tanti bambini. Tra cui anche i miei due figli, Emiliano e Margherita, che al museo sono diventati grandi. E ora vi racconto la nostra storia. Io ho conosciuto Pia circa 20 anni fa, quando lavoravo a Rete 3. Poi nel 2012 sono diventata mamma del mio primogenito Emiliano. E quando Emiliano aveva circa 4 anni, ho scoperto che il Museo Cantonale di Storia Naturale organizzava dei sabato mattina a tema che abbiamo cominciato a frequentare. È grazie a quei sabati che Emiliano ha aperto i suoi occhietti sulla natura. Poi Emi ha cominciato l'asilo e infine sono arrivate le elementari e durante gli anni della scuola dell'infanzia e delle elementari la Pia spesso, assieme alla maestra, li portava a trascorrere le ore di ambiente in giro per i boschi della zona. E lo stesso sta facendo Margherita, la nostra seconda bimba, che con Pia e gli animatori del museo spesso fa lezione nell'aula del bosco di Bre. Durante l'estate poi i miei due con una banda di altre bambine e bambine, tra cui Noah, quello che avete sentito a inizio puntata, frequentano la colonia estiva di Muse Estate. Ah, per inciso, come Noah, anche i miei figli adorano la notte al museo, che è il giovedì sera del Muse Estate, quella notte in cui tutti possono dormire con il sacco a pelo nelle stanze del museo. E anche i miei figli hanno un loro luogo preferito. Margherita dorme nella sala del pianeta Terra. Emiliano ha due posti, la sala dei funghi, quando vuole stare sveglio fino a tardi con i bambini piumonelli, e la sala degli stambecchi, dove ogni anno parte, ad una certa ora della notte, la guerra dei cuscini, uno spasso. Ma la storia non è finita qui, perché nel frattempo Emiliano è diventato grande. Frequenta la terza media con qualche fragilità, ma Pia ha saputo intercettare quella fragilità e osservare i suoi talenti e gli ha proposto di lavorare, tra virgolette, assieme a lei il sabato mattina. Dallo scorso settembre Emiliano si occupa di un gruppo di piccoli esploratori della natura che hanno l'età che aveva lui quando ha iniziato a frequentare il museo. E grazie a questa intuizione di Pia, Emiliano ha capito che lavorare con i bambini lo appassiona e che vuole continuare a studiare per diventare, da grande, docente delle scuole elementari. Pia Giorgetti Francini.
5: È un percorso quello che facciamo, anche i bambini cambiano. I bambini non sono uguali, le classi non sono uguali, noi non siamo più uguali, quindi vogliamo sempre trovare qualcosa di nuovo. Questo è il bello della mediazione culturale, dove ci si continua così a aggiornare, a ricevere dagli altri spunti. I bisogni cambiano, quello che le persone vogliono sapere o quello che noi vogliamo ricevere in cambio come informazioni, per sempre, diciamo, approfondire le nostre conoscenze ma anche il nostro modo di comunicare.
3: Pia, noi ci conosciamo praticamente da 20 anni, da quando hai iniziato. Ci siamo incontrate per lavoro, quindi io stavo cercando qualcuno che mi parlasse della botanica di alcune piante e ho trovato te.
5: Esattamente, anzi forse prima della mediazione era quando mi occupavo di botanica qui al Museo di Storia Naturale, quindi come conservatrice, però avevo in animo di poter di nuovo occuparmi anche di educazione ambientale, quindi di avere un contatto col pubblico più vasto, e diciamo che questi primi approcci anche verso le spiegazioni, verso il pubblico relative alla botanica, alle caratteristiche delle piante, hanno acceso questo fuoco e ho detto no, il museo bisogna riempirlo di vita.
3: E così hai fatto. Come avete iniziato? Te lo ricordi?
5: Allora, diciamo, il museo era in un momento in cui non si rinnovava molto, gli altri musei iniziavano a parlare di mediazione culturale, noi avevamo un museo scientifico, quindi era un attimino più difficile, io però avevo una formazione anche in educazione ambientale. Quindi abbiamo unito questi due approcci, l'educazione ambientale alla mediazione culturale o pedagogia museale, che si voglia, in qualcosa che è un po' un unicum. Siamo pochi i musei scientifici che si occupano proprio di mediazione culturale. In genere si fa della divulgazione scientifica, della didattica. Invece il nostro intento era proprio quello di far parlare i reperti, di dare una seconda vita a quei reperti che tutti dicevano: beh, l'orso l'ho visto 1000 volte, perché devo andare ancora al museo a rivederlo, ha fatto polvere. Quindi abbiamo tirato fuori questi reperti, le loro storie scientifiche, le loro storie nel territorio, regionali, le storie con le persone persone che le hanno osservate nel tempo e ne hanno osservato i cambiamenti. È stata una sfida.
3: È incredibile come tutti i genitori che hanno dei figli dicono: ogni volta che porto mio figlio o mia figlia al museo, poi questo viene assorbito da questi reperti. Rimangono incantati, nonostante abbiano quasi più di 40 anni.
5: Certo, sono lì da ben più di 40 anni, però è questa forse la forza del museo, di avere questi reperti che ci permettono appunto di mediare le informazioni col nostro pubblico. Il reperto è possibile vederlo nelle sue dimensioni, è possibile avere un rapporto diretto, è possibile delle volte anche toccarlo quando abbiamo i reperti dedicati alla didattica, e quindi questo è un approccio che permette di toccarci a livello sensoriale, magari anche a livello emotivo, perché questo reperto l'ho osservato con l'amico, con la mamma, col nonno, e quindi ha tutta un'altra forma. Oggi evidentemente tutti noi possiamo comodamente seduti in una poltrona davanti a uno schermo osservare gli animali, le piante più incredibili, i luoghi del mondo più meravigliosi, con dettagli, magari anche con delle immagini strepitose, però nulla sostituisce quello che può essere l'incontro diretto, l'incontro personale.
3: E mi viene da dire anche la narrazione, perché io sono una mamma di due bambini che frequentano questo museo, che hanno frequentato i corsi che voi offrite i sabato in mattina, e la cosa molto interessante è che voi fate raccontare delle storie, continuate a raccontare storie.
5: Esattamente, la narrazione è quello che, diciamo, fa sì che un reperto non è solo più il reperto del museo, ma è il reperto che in fondo mi appartiene, il museo è nostro, e non è solo della PIA o piuttosto del dipartimento che se ne occupa. Questo reperto che racconta una storia, questa narrazione, come sappiamo bene, le storie ci aiutano in fondo a fare ordine nel mondo, nel vissuto, e quindi anche questi reperti cominciano ad avere una storia nel nostro vissuto, quindi li ritroveremo in natura, ne saremo forse responsabili e forse avremo anche veramente la possibilità di essere più attivi e più partecipi in quella che poi sarà la tutela di questi animali, piante, funghi che noi abbiamo visto al museo, ma che esistono per davvero e cambiano.
2: In due decenni, l'abbiamo detto, grazie alla mediazione culturale, il Museo Cantonale di Storia Naturale, da custode di collezioni e centro di ricerca, si è trasformato anche in un laboratorio culturale a disposizione del pubblico. Oggi annualmente si svolgono oltre mezzo migliaio di attività dedicate alla scoperta della natura e del territorio, che coinvolgono allievi, docenti, interessati, famiglie e generazioni diverse. Questo impegno costante si è tradotto in oltre 6.500 momenti e giornate di attività tra animazioni, conferenze, escursioni e corsi per adulti. Ma nel 2006 non era così.
5: Io come conservatrice botanica ho proposto ai miei colleghi di occuparmi in parte degli aspetti didattici della mediazione del museo, e ho proposto ai colleghi di fare un congedo non pagato dal mio lavoro per 3 mesi e realizzare il primo lavoro di mediazione culturale con 3 classi delle scuole dell'Istituto Scolastico di Lugano, che si apriva pian piano ai musei e alle collaborazioni con enti esterni alla scuola.
3: Classi elementari?
5: Elementari, era una seconda, terza, quarta. Abbiamo deciso di arredare l'ingresso del museo, che si nascondeva un po' tra le pareti della scuola, dove si va, ma il museo dov'è? E questo esperimento, che è stata la possibilità di spiegare a queste 3 classi cosa fosse il museo e cosa fossero i settori di cui si occupa, con la collaborazione di Silvia Paradela, un'artista che è conosciuta anche per le sue attività in altri musei artistici, ci ha permesso di creare questo arredo. Questi cerchi sono stati realizzati nel contempo da tutta la classe, ognuno ha dovuto trovare il suo spazio, quindi una collaborazione, una condivisione delle risorse, ed è quello che la mediazione vuole fare. Inaugurata questa mostra, poi l'anno successivo abbiamo iniziato con le prime attività con Sissi Gandolla, zoologa. Forse le prime ci siamo dedicati proprio agli animali più comuni, più banali, il tasso, il topo, la volpe, perché alla fine è quello con cui gli animali con cui noi abbiamo sempre un incontro, no? E ci sembrava bello iniziare. Erano un po' più scientifiche le animazioni, poi pian piano abbiamo capito che unire diversi saperi, quello artistico, quello legato a chi racconta le storie, quello che ne sa magari di racconti del territorio. Unendo tutte queste cose rendiamo questi reperti ancora più completi, veramente qualcosa che vive di nuovo.
2: Oggi al Giardino di Albert stiamo raccontando i 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale, ripercorrendo le tappe di questo percorso. È per questo motivo che non posso non introdurre la mia seconda ospite. Se come me siete frequentatrici del museo o avete partecipato a qualche attività proposta, non potete non aver incontrato Lara Lucini. Lei è sempre lì, all'ingresso dello spazio espositivo, dietro il suo banchetto, ad accogliere grandi e piccini.
4: È molto bello vedere i bimbi che anno dopo anno, mese dopo mese tornano e li vedi proprio crescere. Vedi crescere questi bambini, inizialmente 3 anni, 4 anni, e poi arrivano fino praticamente all'adolescenza, ed è bellissimo perché vuol dire proprio che si riesce ad appassionarli al mondo naturale, alla biologia. Ci sono ragazzi che appunto sono venuti da noi da bambini che adesso stanno facendo un dottorato in biologia o piuttosto che in botanica, e questo una bella soddisfazione. Purtroppo io non posso dirti tanto degli inizi perché 20 anni fa io non ero ancora qua, quindi sono arrivata più o meno 3 o 4 anni dopo, 16-17 anni fa. Posso dirti cosa ho trovato quando sono arrivata.
2: E cosa hai trovato quando sei arrivata?
4: Ho trovato tanta vivacità, tanto affetto, tanto, cioè queste animazioni qua, soprattutto quelle del sabato, ma anche quelle delle scuole. Erano tutti entusiasmissimi i bambini quando arrivavano la mattina, erano proprio contenti, si abbracciavano con la Pia, con la Silvia, era proprio un momento proprio di gioia, insomma, quando arrivavano, e questo è stata una bella sorpresa che ho avuto appena iniziato a lavorare al museo.
2: Tu da dove arrivavi, Lara, prima di arrivare qua al museo?
4: Una storia lunga e non tanto interessante, avevo fatto altre cose in altri studi e poi sono arrivata qua al museo. Prima ho lavorato un po' in ufficio di sopra con la collezione dei muschi e poi alla fine sono diventata responsabile del piano espositivo.
2: Qualche giorno fa sono tornata al museo da giornalista per intervistare Pia e Lara per questa puntata, e a un certo punto è arrivata una classe.
6: Quest'anno però parleremo di qualcosa che c'era tanto tempo fa. L'anno scorso abbiamo parlato di Prato e di alberi, quindi siamo anche usciti dal museo, siamo usciti. Invece adesso ci occuperemo di questa nuova mostra che fra qualche settimana sarà smontata, e quindi abbiamo l'occasione di visitarla ancora oggi con delle attività, e parla di animali che vivevano veramente tanto tempo fa, fino a 200.000 anni fa. Non come dinosauri o quello che conoscete voi che era ancora prima, ma animali che erano qui in un momento in cui il clima era molto diverso, o molto caldo o molto freddo. Qualcuno magari sa già un periodo che era molto freddo da noi come si chiamava?
7: Dimmi. Il tempo glaciale.
6: L'era glaciale. L'era glaciale, perché voi avete visto forse un cartone con l'era glaciale, no?
8: Sì, no.
6: Alcuni l'hanno visto?
9: Sì. L'abbiamo visto in classe.
6: Davvero?
8: No,
9: no, non
8: l'abbiamo
9: visto.
8: Non in
9: l'episodio, Sara.
10: Sì, però c'è il film, hai sentito?
9: C'è il film.
6: Ecco, in quell'epoca lì vivevano animali diversi che adesso, giusto?
8: Sì.
6: E noi li scopriremo. Però prima, bimbi, siccome io so che siete sempre impazienti, poi durante l'attività mi dite: ma quando andiamo di là? Facciamo il nostro piccolo giro del museo per riempirci del profumo del museo.
10: In che senso profumo?
6: Perché quando si è al museo è un po' speciale, c'è un'aria speciale.
10: Non lo sapevo.
6: Non la sapevi? Non la sento speciale. Vi aspetto qui tra 5 minuti, bimbi? 10, dai, 10.
2: E mentre le allieve e gli allievi della terza elementare dell'Elvetico corrono per i corridoi del museo, io ne approfitto per raccogliere un po' di impressioni, anche quelle della maestra Sara.
3: Classe terza.
2: Dell'Istituto Elvetico, giusto?
3: Sì, esatto.
2: Come mai avete deciso di portarli al museo e di aderire a questo programma di mediazione culturale?
3: Ma siamo già venuti precedentemente negli scorsi anni, ci siamo molto trovati bene, anche perché i bambini riescono a rivedere le tematiche che affrontiamo in classe, ma in una maniera più attiva, più giocosa, e presentato da altre persone che sono anche più esperte dell'attuale insegnante, che si può formare, si può leggere, apprendere, ma non è mai preparata quanto loro.
8: loro, e ai bambini poi soprattutto l'esperienza qua al museo rimane anche più salda.
2: Cosa stai guardando?
11: Sto guardando le api che stanno mettendo il miele nelle loro casette.
2: La conoscevi già questa macchina del museo? Ci sei già stata qua al museo?
11: Sì, tante volte, cioè ci sono tante cose da vedere. Mi piace vedere fossili antichi.
2: E tu invece sei già stato qua al museo?
12: Sì.
2: Con chi? Con i tuoi genitori o con la scuola?
12: Con la scuola.
2: Come ti chiami?
12: Gianluca.
2: Gianluca, mi porti nel tuo luogo preferito di questo museo?
12: Non lo so qual è.
2: C'è qualcuno?
13: Non so qual è il mio preferito.
2: Mi porti?
12: Sì, ci sono gli orsi, le aquile.
2: Edward, tu sei già stato qua al museo?
14: Abbastanza volte. L'unica cosa che mi piacciono sono i fossili e i minerali.
2: Ah, solo fossili minerali, gli animali meno.
14: Insetti. Mi piace molto la storia della Terra. La trovo molto interessante e mi sono fatto delle domande, a cui però ora non mi ricordo.
2: Puoi farle dopo a Pia le domande anche, no?
14: Sì, lo so, ma non me la sento.
2: Siete una classe che fa un sacco di domande, eh?
15: Abbiamo visto l'ariosauro e il ticino succus.
14: Il ticino succus è là.
2: Allora vi seguo, fatemi vedere il ticino succus, va?
16: È un animale che sembra un coccodrillo del Ticino.
17: Monte San Giorgio l'ariosauro.
2: Sì.
17: E quello è il ticino succus.
18: Mezzo.
17: Mezzo. Il questo.
2: Cosa mangiava il ticino succus?
16: Carne.
18: È carnivoro.
2: Oh, ma sapete più di me.
17: Ma non è onnivoro, scusa.
16: È stato trovato circa nel 1850.
2: Domande, risposte, domande, risposte, ancora domande, ancora risposte. Gli spazi del museo si riempono ogni giorno di bambine e bambini curiosi che aprono i loro occhi sulla natura e sul mondo. Ogni piccolo, l'abbiamo sentito dagli allievi della terza elementare del Vetico, ha il proprio angolo del cuore e anche io ne ho uno. È quello dove ci sono gli animali del bosco. Ci sono legata perché, a proposito di mediazione culturale, 4 anni fa per RSI Kids ho realizzato, in collaborazione con il museo, delle fiabe, le fiabe al museo. Federica Di Lillo, una delle animatrici del museo, aveva scritto delle fiabe su alcuni animali che sono all'interno delle vetrine. E Pia Giorgetti ci ha chiesto di trasformarle in fiabe sonore. A quelle fiabe hanno anche partecipato Emiliano e Margherita, che all'epoca avevano 9 e 5 anni.
19: Emiliano, qual è l'animale che ti piace di più in questa vetrina?
20: Sicuramente la volpe.
19: E come mai proprio la volpe?
20: Perché è bella e furba.
19: Ah, conosci Fulvio?
20: No.
21: Fulvio la volpe.
19: Fulvio è un bel volpacchiotto giovane e scaltro. Lo scorso inverno si è perdutamente innamorato di Maria, che ha la pelliccia rossa come le foglie d'autunno. Insieme sono molto felici.
2: Le fiabe al museo sono ancora online e se non l'avete mai fatto, ascoltatele con i vostri bimbi e i vostri nipoti. C'è la fiaba dello scialle magico, quella delle rondini di Felice, quella di Gambasecca. Sono tutte storie che raccontano le abitudini e la biologia di alcuni degli animali dei diorami del museo. Io le riascolto sempre con piacere e anche con un pizzico di nostalgia quando risento le vocine di Emiliano e Margherita.
22: Guarda, fratellone, un pipistrello a testa in giù!
21: Margherita, vuoi che ti racconti una storia sui pipistrelli?
22: Sì, che bello!
21: D'accordo, ma promettimi che non avrai paura.
22: Promesso!
19: Batmom.
21: Un rumore mi sveglia di soprassalto. Qualcuno è entrato nella mia stanza.
2: C'è una parte del museo che secondo te attrae più di tutti, che tu ti chiedi, ti sei sempre chiesto, ma perché questa parte è così attraente?
4: Allora, io direi la vetrina delle cacche. La vetrina delle cacche è sempre quella che per i bambini, soprattutto i più piccoli, affascina tanto, insomma, che le cacche in vetrina, invece vabbè, hanno il loro significato chiaramente all'interno della vetrina.
5: Il mio angolo del cuore resta l'ambiente acquatico, sicuramente. Anche altri uccelli, ma gli uccelli acquatici insomma sono più grandi, sono più visibili, danno un'emozione subito, li conosciamo sin da piccoli.
6: Per contro, quello che mi manca nel museo. Per anni avrei avuto in animo, ma è vero che anche lì si hanno tante idee, alcune restano nel cassetto, di realizzare un angolo dedicato ai semi e alle gemme delle piante, perché lavoro spesso con questi due argomenti nei boschi, coi bambini, noi siamo anche all'esterno, coi bambini, e trovo che questa forza che ha il seme, che sarà un albero, che sarà un grande bosco, questa forza che hanno le gemme, quello che contiene una gemma, che è chiaramente una forza incredibile, si trasmette molto bene e viene interiorizzata proprio con un'esperienza personale dai bambini.
8: Durante una giornata dei musei che è stata fatta qualche anno fa ormai, siccome io sono terrorizzata dai serpenti, cioè non li amo proprio, c'è stato un erpetologo che ha portato invece le sue creature che tiene a casa per fare appunto un'attività didattica divulgativa con i visitatori. E quel giorno lì lui è stato tanto caro e tanto amorevole che io sono riuscita a prendere in mano un serpente che mai avrei pensato di fare in vita mia, e invece sono riuscita, perché lui mi era assicurato per un'ora quasi, e sono riuscita a prendere in mano questo serpente, e per me è stata una sorta di conquista, non avrei mai pensato di poter fare una cosa così.
2: Avete sentito? Persino chi lavora per il museo può godere dei benefici della mediazione culturale. Lara Lucini non si sarebbe mai sognata di poter toccare un serpente in vita sua, e invece... Io per esempio ricordo che qualche anno fa, assieme a Pia Giorgetti, abbiamo organizzato due mattine con le allieve e gli allievi della CPT di Trevano. Abbiamo portato futuri cuochi, elettricisti, sarte, pasticceri, spazzacamini e pittrici a spasso lungo il Cassarate e abbiamo mostrato loro le specie animali e vegetali che abitano il fiume. Ricordo la diffidenza iniziale di questi ragazzi poco abituati a stare in natura, ma ricordo anche, verso fine mattinata, i loro occhi che si erano accesi di curiosità. Pia Giorgetti Francini, tu dicevi prima che in questi 20 anni siete cambiati voi, è cambiato il pubblico, sono cambiati i bambini. Com'è cambiato il modo di fare mediazione culturale?
6: Sicuramente all'inizio eravamo molto più propensi a spiegare, no? Perché spiegare vuol dire aprire un libro, no? Di spiegare, togliere le pieghe e poter allargare questo libro, no? Lo sappiamo, i bambini sono attirati dai pop-up, si aprono, c'è sempre qualcosa dietro. Oggi ci lasciamo più coinvolgere da quello che sono i bisogni reali di sapere delle cose, di collegarle al vissuto, e sicuramente forse quello che noi abbiamo mantenuto è quello di dare forza a quello che è la persona che scopre insieme a questi bambini, il mediatore. Abbiamo rinunciato nei diorami a riempirli di tasti, di schermi. Ci sono al museo, ci siamo adattati, la tecnologia ci permette chiaramente di fare un passo nella conoscenza. Ecco, i diorami permettono l'immaginazione, l'immaginare insieme è stato quello che forse ci ha cambiato. Alla fine noi non possiamo imporre quello che noi vogliamo dire o vogliamo trasmettere, possiamo solo cercare di raccontare insieme, capire insieme e costruire un mondo che sia il più vivibile possibile, e quindi dare fiducia anche ai bisogni, alle richieste e ai racconti di chi ci ascolta anche.
2: Il museo, lo dicevi tu, si è aperto al pubblico, aperto nel vero senso della parola, perché voi avete aperto la mediazione ad altri luoghi, andate nelle scuole, portate avanti progetti proprio con le classi, l'aula nel bosco, di cui insomma puoi essere veramente orgogliosa. Tantissimi sono i progetti, qual è quello che ti appassiona? Lo so, ti appassionano tutti, ma qual è quello che ti fa dire questo è vincente?
6: Allora, sicuramente l'hai citata, l'aula nel bosco, questa collaborazione con l'Istituto Scolastico di Lugano. Quest'aula però è utilizzata anche da altre scuole, da altri gruppi, dai nostri corsi di formazione. Sicuramente è stato quello che mi ha permesso di mostrare quanto il museo fosse il diario di un territorio che esiste, in cui possiamo avere esperienze meravigliose fuori dalla porta di casa, al Monte Brema, come in altri boschi che circondano e ambienti naturali che circondano le nostre scuole, i nostri abitati. E questo sicuramente è un progetto vincente, perché abbiamo potuto portare la mediazione culturale, scientifica, a un altro livello, sicuramente.
2: Anche questa puntata è quasi giunta al termine. Vi invito a passare al museo durante il prossimo weekend per incontrare non solo Pia e Lara, che ringrazio per essere state nostre ospiti, ma anche tutti coloro che da anni lavorano per farci scoprire quello che di bello offrono il nostro territorio e la natura. Io ringrazio Robin Bressani per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana.
0: Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Che magia che ci fa vivere il giardino di Albert. Alessandra Bonzi, grazie per questa bella puntata. Come sempre, questo settimanale divulgativo si occupa di temi scientifici, tecnologici, di argomenti riferiti, ecco, alla natura, diciamo, in generale. Trovate il giardino di Albert sul Play RSI, c'è la versione televisiva, quella che va in onda su La 1 il sabato pomeriggio, e poi la versione radiofonica che abbiamo appena ascoltato la domenica qui su Rete 1. Sono le 17, c'è l'informazione.
0: Rete 1.
13: In studio Alberto Andreani. Almeno 33 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore e col permesso della Marina delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane. Figurano petroliere, portacontainer e navi mercantili, riferisce la TV Al Jazeera. Il completo sblocco di questo tratto di mare è al centro dell'accordo di massima che resta da finalizzare tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le parti hanno confermato di essere molto vicine all'intesa. Secondo informazioni raccolte da media americani e iraniani, il piano prevede una tregua di 30 o 60 giorni come base per l'apertura di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Potrebbe essere il Pakistan ad annunciare in tempi brevi questo memorandum d'intesa. E poco fa il presidente statunitense Trump è tornato a smorzare gli entusiasmi della vigilia, scrivendo sul proprio social network di non volersi precipitare a firmare un accordo. In Libano 11 persone sono morte ieri durante un attacco israeliano nel sud del paese contro obiettivi di Hezbollah, lo ha precisato in giornata il Ministero della Sanità di Beirut. La Russia ha confermato a inizio pomeriggio di aver lanciato un missile Oreshnik la notte scorsa per colpire la capitale ucraina con una grande potenza distruttiva. Si tratta di un'arma ipersonica in grado di trasportare testate nucleari. Il suo utilizzo, secondo Mosca, si è reso necessario per contrastare i recenti attacchi ucraini su infrastrutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime a Kiev è di almeno 4 morti e una novantina di feriti. In Turchia si stringe la morsa attorno al principale partito dell'opposizione, CHP. Centinaia di agenti in tenuta antisommossa hanno fatto irruzione ad Ankara nella sede del movimento, usando anche gas lacrimogeni. Pochi giorni fa un tribunale aveva destituito i dirigenti del partito con una mossa denunciata dall'organizzazione Human Rights Watch come tentativo del presidente Erdogan di minare la democrazia nel paese con tattiche abusive. Dalla Svizzera, condannato per sottrazione d'imposta, l'ex direttore generale del gruppo Raiffeisen, Pierin Vincenz, dovrà pagare quasi 1 milione di franchi, oltre a versare le tasse arretrate alle autorità appenzellesi. Lo ha stabilito il Tribunale federale. Secondo la Sonntagszeitung, l'ex banchiere grigionese non ha dichiarato correttamente un reddito da 3,4 milioni di franchi. Entro l'anno, Pierin Vincenz si dovrà inoltre presentare al processo d'appello, dopo essere stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi. Truffa per mestiere, amministrazione infedele e falsità in documenti, i motivi della condanna. Domani su tutta la Svizzera ancora bel tempo. Nella seconda parte della giornata nuvolosità cumuliforme in montagna.
0: Lo sport.
18: Ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con il calcio. Il San Gallo, che ha vinto la Coppa Svizzera 2026 battendo oggi 3-0 nella finale di Berna lo Stade Lausanne-Ouchy, formazione di Challenge League. Prima rete è arrivata dopo soli 8 minuti di gioco, poi San Gallo è rimasto in 10 per l'espulsione del suo portiere nella ripresa, raddoppio su rigore Tris, che è arrivato nei minuti di recupero. San Gallo che conquista così la sua seconda Coppa Svizzera della storia dopo quella vinta nel 1969 battendo in finale il Bellinzona. E per l'ultima giornata di Serie A si è giocata Parma-Sassuolo con successo degli emiliani 1-0. In Coppa del Mondo di Mountain Bike a Nove Mesto, bel terzo posto di Filippo Colombo nella prova di cross country. Per il ticinese si tratta del quarto podio in carriera in Coppa del Mondo, dove non saliva da quasi un anno e mezzo. La gara è stata vinta dal britannico Pidcock. Nel tennis infine, vittoria agevole di Belinda Bencic all'esordio nel tabellone principale del Roland Garros. A Parigi la sangallese battuto in 2-7, chiusi 6-2-6-3 l'austriaca Kraus. Nel secondo turno Bencic affronterà la statunitense McNally.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Ben ritrovati. Rete 1, domenica 24 maggio 2026, da poco passate le 5 del pomeriggio. Io sono la Caterina Righenzi, fino alle 18 insieme.

With You is End News per aprire in musica la nostra terza ed ultima ora. Dunque, chi è o si è trovato alla ricerca di un impiego lo sa, può non essere una cosa facile trovare lavoro, anzi spesso e volentieri l'aspetto più difficile è proprio fare arrivare il proprio curriculum, la propria presentazione, lettera di motivazione ad un ipotetico ufficio risorse umane, no, di una certa azienda. Spesso le candidature spontanee vengono proprio cestinate. Ecco perché la storia di questo ragazzo è interessante. Lui, a mio parere, ha trovato un modo davvero geniale per recapitare il proprio curriculum vitae e la domanda di assunzione, beh, nelle mani giuste. Tra poco vi racconto questa storia.

Harry Styles. American Girls su Rete 1. Non parliamo di Harry Styles, ma di un altro ragazzo protagonista di questa storia che ha a che fare con la ricerca di un impiego, di un posto di lavoro. Lui si chiama Lucas Ila o Ayla e ha inviato più di 500 curriculum perché appunto cercava un impiego nella Silicon Valley dove vive. Non ha ottenuto nessuna risposta, ma proprio nessuna, e allora ha deciso di fare qualcosa che nessun altro aveva fatto prima, credo. Ha deciso di comprare tante scatole di ciambelle, ma tante, eh? Poi si è fatto stampare una maglietta di Postmates, che è una azienda, una ditta che dove ci sono dei corrieri, no? Che appunto impiega dei corrieri che recapitano pacchi. Si è infilato questa maglietta proprio per sembrare uno di loro e ha iniziato a visitare personalmente gli uffici di alcune delle aziende dove sognava di lavorare, dove aveva già inviato in realtà la sua candidatura senza ottenere risposta. Dentro ogni scatola contenente dei dolcetti, delle ciambelle, lui lasciava il suo curriculum insieme a un biglietto. Su questo biglietto c'era scritto: la maggior parte dei curriculum finisce nella spazzatura, il mio nel tuo stomaco. Io lo trovo geniale. Ebbene, questa idea ha funzionato perché dopo aver consegnato circa 50 scatole, Lucas è riuscito ad ottenere una quindicina di colloqui e diverse offerte di lavoro. Quindi quello che non era mai riuscito ad ottenere con centinaia di mail, come detto, no? Con l'invio di lettere di presentazione e dei CV, diciamo, standard, l'ha ottenuto facendo cosa? Attirando l'attenzione in un modo, ecco, molto originale. Quasi divertente, e sicuramente ha dimostrato di avere un certo spirito d'iniziativa. La storia ha un finale ancora più inaspettato, però, perché anche se lui è riuscito alla fine ad ottenere il lavoro che desiderava, il suo visto poi è stato rifiutato

e lui è stato costretto a tornare in Lituania, perché da lì arrivava questo ragazzo Lukas Ila, e quindi la storia avrebbe potuto finire lì. Il suo sogno di lavorare negli Stati Uniti, nella Silicon Valley in particolare, poteva essere infranto, e invece è accaduto il contrario, perché questa sua vicenda è diventata molto famosa, è apparsa sui media internazionali e alla fine gli ha aperto delle opportunità professionali davvero più grandi di quelle che lui aveva immaginato all'inizio. Quindi, come un'idea creativa, no? Può davvero portare a uno scopo e a un obiettivo soprattutto, quindi questo trovo sia un ottimo consiglio per trovare lavoro. Scatolette con dentro ciambelle consegnate direttamente negli uffici delle aziende dove questo ragazzo voleva lavorare, un bigliettino che accompagnava i dolcetti con scritto: la maggior parte dei curriculum finisce nel cestino, il mio nel tuo stomaco. Ebbene, questo ragazzo è stato geniale.

Mi raccontavo la storia e l'idea ingegnosa davvero di questo ragazzo che cercava lavoro e ha deciso di accompagnare il proprio curriculum con dei dolcetti, appunto, delle scatole contenenti delle ciambelle. Questo ha fatto sì che venisse chiamato per sostenere dei colloqui. Tutto questo accadeva negli Stati Uniti qualche anno fa. Lui voleva lavorare in aziende della Silicon Valley. Mi domandavo, stavo pensando, se invece questa cosa dovesse succedere in Svizzera, in Ticino, nella Svizzera italiana, che cosa metteremmo in una scatolina? Invece che le ciambelle, che tra l'altro è un classico, no? degli Stati Uniti, le ciambelle quelle americane, quelle tutte zuccherate. Cosa potremmo mettere noi invece? Se vi vengono idee,

0: Fatta eccezione per il portale sud del San Gottardo, sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi da segnalare. La situazione invece è appunto al portale del sud della galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Nei Grigioni invece, a causa di un incendio nelle vicinanze dell'autostrada, sulla 13 segnaliamo la rallentamenti tra Coira Nord e Zizzar in entrambe le direzioni. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
2: Per una versione tutta ticinese della storia che vi ho raccontato poco fa, c'è Carmen che mi scrive: io accompagnerei il mio curriculum con dei pezzettini di torta di pane. Questa è un'ottima idea e tra poco parliamo di questo dolce buonissimo.

Se la torta di pane è uno di quei dolci che vi vengono particolarmente bene, beh, sappiate che potete partecipare al campionato ticinese di torta di pane. Eh sì, è proprio vero. Organizzato dalla società Mastri Panettieri Pasticceri Confettieri del Canton Ticino e la Confraternita Ticinese dei Cavalieri del Buon Pane e in collaborazione con la Sagra dell'Uva di Mendrisio. Loro, queste realtà molto importanti sul nostro territorio, organizzano quello che è il primo campionato ticinese di torta di pane. Allora, per poter partecipare bisogna però passare tramite delle selezioni. Selezioni che verranno organizzate in due momenti, la prima domenica prossima, 31 maggio, a Mendrisio, al quale vi potranno partecipare i residenti del Sottoceneri. La seconda giornata di selezione invece si svolgerà sabato 20 giugno a Gerrapiano e sarà dedicata ai residenti del Sopraceneri. Le migliori 6 torte di ogni selezione parteciperanno alla finalissima che è in programma durante la Sagra dell'Uva di Mendrisio a settembre di quest'anno, in particolare sarà proprio il 27 settembre. Allora vengono accettate le prime 30 iscrizioni. A questo campionato non possono prendere parte i professionisti del mestiere, i cuochi professionisti, insomma forse sarebbe troppo facile per loro, ma noi gente normale che abbiamo la passione magari per la cucina e per la torta di pane in particolare. Allora, trovate tutte le informazioni sul sito della società dei Mastri Panettieri Pasticceri Confettieri del Canton Ticino. Lì trovate appunto le informazioni, le date, cosa fare per iscrivervi, ma soprattutto qual è il regolamento. Ecco perché poi ci sono tutta una serie di regole che bisogna rispettare, giustamente gli ingredienti, le dosi, le quantità, eccetera. Quindi vi rimando al sito internet smppc.ch. In bocca al lupo se decidete di buttarvi in questa avventura.

0: Diamo ora il benvenuto ad un ospite, il capo di Castero Cultura del Comune di Balerna, Nicolas Felappi, per parlare di Festival Giardino in Musica, edizione numero uno, quindi una nuova proposta culturale. Ben arrivato, Nicolas, su Rete 1.
1: Sì, buongiorno a tutti e grazie mille dell'invito prezioso.
0: Quindi, come detto, prima edizione di questo festival. Come nasce e perché è stato voluto?
1: Questo festival, che in parte ha già preso vita lo scorso anno con un piccolo festival dedicato soprattutto alla musica e allo stare bene in compagnia in un bellissimo parco al centro del comune di Balerna. La volontà nasce principalmente nel voler offrire a cittadini del comune di Balerna e non solo, quindi cittadini anche della regione del Cantone, la possibilità di venire in questo splendido parco, che successivamente avremo modo di parlarne, e di passare del tempo in compagnia delle persone a cui si vuole bene, ma soprattutto anche in compagnia di buona musica, di bella musica e anche di momenti dedicati alla cultura alimentare, se possiamo chiamarla così, perché ci saranno dei momenti dedicati anche al cibo e al vino prodotto ormai nostrano del nostro territorio.
0: Quindi l'idea è creare questo appuntamento che unisce appunto musica, convivialità e qualità artistica. Una 3 giorni di festival in programma dal 29 al 31 maggio. La location, come detto, è quella del Parco dell'Annunziatura. Un piccolo gioiellino un po' nascosto.
1: Sì, esattamente, un gioiellino nascosto che si trova proprio alle spalle della collegiata presente in centro paese. Un grande parco che da diversi anni accoglie parecchi eventi sia a livello musicale che a livello artistico, e l'idea di quest'anno è proprio quella di provare a portare della musica, soprattutto musica jazz, ma non solo, per provare a proporre questa 3 giorni musicale in questo splendido posto.
0: E allora entriamo nel programma. Venerdì, sabato e domenica si comincia con l'apertura del festival. Venerdì 29 maggio, ore 18, già con, diciamo, una cosa bella, buona, godereccia, degustazioni di vini.
1: Esattamente, sì, l'idea è proprio quella di partire con l'unione di queste due forze, quindi la musica e dall'altra parte i prodotti locali come possono essere i nostri vini. Quindi dalle 18:00 l'idea è quella di offrire una piccola degustazione con due produttori di vini ben presenti nel nostro territorio, quindi dalle 18 alle 19 circa avranno modo di deliziarci con i loro ottimi vini, e tutto questo su uno sfondo musicale dedicato anche lì al jazz, quindi musica e allo stesso tempo la passione per il vino. Successivamente la serata non finisce, passeremo poi dalle 8:15 alle 9:30 circa con Jazz in the Box. È praticamente un momento dedicato al jazz di Tiziano Riva e la sua band, e l'idea è proprio quella di offrire anche qui un momento all'interno di questa splendida cornice.
0: Il programma della giornata di sabato invece ha inizio già nel pomeriggio con uno spettacolo musicale interattivo, divulgativo, adatto anche alle famiglie.
1: Sì, l'idea di questa 3 giorni è quella proprio di dedicarla non solo a un target alto, quindi a persone adulte, ma è proprio quella di cercare di coinvolgere anche le famiglie e i più piccoli. Quindi l'idea è quella di offrire un momento di interattività con la musica, con il ritmo, con le percussioni. Quindi abbiamo proprio intitolato questo evento dai 0 ai 100 anni, proprio perché chiunque abbia voglia di venire e mettersi in gioco potrà contribuire alla riuscita di un piccolo brano musicale, e l'idea è proprio quella di cercare di coinvolgere tutte le persone che potranno venire. E alla sera ci saranno altri due blocchi, uno alle 18, anche lì sempre con musica, e alla fine alle 8:15 un bellissimo momento dove invito tutti a partecipare, che si intitola Vanoni senza fine. Quindi l'idea è proprio quella di dedicare anche a questo grandissimo personaggio che purtroppo qualche mese fa è venuto a mancare, dedicare anche qui a Balerna, nella nostra cornice, un momento a lei.
0: Si conclude il festival domenica 31 maggio, sempre con musica e un aperitivo post concerto, leggo da programma.
1: Esattamente, sì, la domenica per noi è un po' la nostra ciliegina sulla torta, ormai è da diversi anni che collaboriamo con l'Orchestra Arcadia, che ormai è un'orchestra conosciuta in tutto il cantone, che si esibisce all'AC e in altri spazi dedicati alla musica nel cantone molto importanti. Quindi noi abbiamo la fortuna di ospitarli, è un'orchestra composta da più di 40 musicisti, quindi sarà un momento anche lì molto molto importante. Inizierà alle 18 e successivamente l'idea è quella di avere un momento conviviale tra musicisti e ovviamente il pubblico.
0: Un festival pensato per stare all'aperto, per godere di questo giardino meraviglioso. In caso di maltempo?
1: In caso di maltempo, purtroppo alcune serate o alcuni momenti dovranno saltare perché non abbiamo delle soluzioni alternative. L'unico spettacolo, l'unico intervento musicale che sarà confermato è la domenica, quindi l'Orchestra Arcadria, che si sposterà all'Oratorio di Balerna, alla sala multiuso, mentre, come detto, appunto gli altri eventi verranno purtroppo annullati. Noi speriamo nel bel tempo, ovviamente, e vi invitiamo comunque di rimanere aggiornati sul sito www.balerna.ch oppure sui nostri social.
0: E allora il Festival Giardino in Musica nella cornice del Parco dell'Annunziatura a Balerna vi aspetta. Io ringrazio il capo di Castero Cultura del Comune, Nicolas Felappi. Buon divertimento, buona musica.
1: Grazie mille e vi aspettiamo numerosi.

Loro sono i pinguini tattici nucleari, io sono Caterina Righenzi. Siamo ai saluti, vi invito a rimanere su Rete 1, tra poco le previsioni del tempo e a seguire 6 di sera con i colleghi dell'informazione. Vi auguro di trascorrere una bella domenica sera e un ottimo inizio settimana. Noi ci sentiamo domani mattina alle 6 puntuali in Alba Chiara. Ciao, a domani!

0: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, lunedì 25 maggio. E vi posso confermare che in tutta la Svizzera sarà un inizio di settimana soleggiato e caldo, con qualche cumulo in montagna. Le temperature minime al sud si manterranno attorno ai 17 gradi, al nord 13 e le massime risaliranno attorno ai 31 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
3: È stato un pesante attacco quello di stanotte su Kiev. La capitale ucraina è stata presa di mira da droni e bombardata anche con un missile ipersonico impiegato l'ultima volta 4 anni fa, ad inizio conflitto dunque. Un utilizzo che non è casuale. Allora, cosa potrebbe dirci sullo stato del conflitto che vede i russi sostanzialmente bloccati sul campo di battaglia e, secondo gli echi che giungono da Mosca, i vertici russi sempre più in difficoltà anche in patria. Buonasera e benvenuti da Luca Berti. C'è un altro fronte di guerra che fa discutere, in questo caso letteralmente le parti, perché sempre più in queste ultime ore si rincorrono le dichiarazioni su un possibile accordo per mettere fine all'ostilità tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa su una prima parte dell'accordo sarebbe sempre più vicina, poi si tornerebbe a negoziare per altri 60 giorni. Poi stasera parleremo anche di Afghanistan.
4: Purtroppo l'Afghanistan è l'unico paese in cui le ragazze non hanno il diritto di studiare dopo i 12 anni. E questo dal 2021, con il ritorno dei talebani, la situazione è tornata molto dura.
3: Come avete capito, lo faremo dal punto di vista delle ragazze afghane. La voce che avete sentito e che ritroveremo nell'edizione è quella di Jamile Amini, presidente della comunità afghana in Ticino. Per studiare, le giovani donne in Afghanistan sono costrette a frequentare scuole clandestine. Oggi a Berganzona c'è stata una raccolta fondi. E poi il caldo di questi giorni, soprattutto in Ticino, per la settimana entrante si preannunciano temperature sopra i 30 gradi. Oggi è già stata alcune località l'hanno già registrato. Peraltro, in Ticino riaprono molte piscine e riparte la campagna per evitare che la ricerca di refrigerio in laghi e fiumi si trasformi in tragedia. Questo è il sommario di oggi. Iniziamo. C'è la condanna di molti dirigenti europei dopo l'attacco russo della notte scorsa nella regione di Kiev, un bombardamento massiccio per mezzo di 90 missili e 900 droni, solo in parte intercettati, usato anche un missile balistico che potenzialmente può trasportare anche una testata nucleare. Allora, coinvolgo subito Giuseppe Bucci per gli aggiornamenti.
5: Sì, iniziamo proprio da qui, da questo missile che si chiama Oreshnik. È la terza volta che viene impiegato dall'inizio del conflitto, la prima nella regione di Kiev e, come hai detto, può trasportare anche ordigni nucleari. Mosca ha confermato di aver utilizzato l'arma secondo i vertici militari russi, ma qui distinguere realtà o propaganda diventa più complicato. Si tratta di un'arma all'avanguardia, un missile ipersonico, difficile da intercettare, in grado di colpire lontano fin nel cuore dell'Europa. Particolari che hanno contribuito a innescare in giornata la reazione di diversi dirigenti europei, dall'UE ai capi di governo di Germania, Francia e altri ancora, un coro di condanna per quello che viene definito un chiaro atto di intimidazione da parte del Cremlino e un'escalation irresponsabile. Da parte russa l'intenso bombardamento su Kiev viene invece giustificato come la risposta all'attacco di qualche giorno fa nella regione ucraina di Lugansk, controllata da Mosca, contro un dormitorio studentesco. Kiev però smentisce di aver colpito obiettivi civili. Una risposta, quella russa, che ha provocato 4 morti, 100 di feriti a Kiev e nella regione circostante, colpiti centri commerciali, zone residenziali e anche musei come quello su Chernobyl, andato distrutto, stando a quanto ha comunicato il presidente Zelensky. Insomma, un'altra giornata ad altissima tensione nella guerra tra Russia e Ucraina, e con i mediatori americani impegnati in queste ore più che mai sul fronte iraniano, non si intravedono, almeno a breve, i presupposti per una ripresa di trattative di pace, finite in un vicolo cieco nonostante l'enorme stanchezza da una parte e dall'altra.
3: Allora, detto che sul fronte iraniano torneremo tra poco, vista la cronaca delle ultime ore in Ucraina e la pesantezza dell'attacco russo di stamane sulla capitale, coinvolgo subito Alberto Zanconato, collaboratore ed esperto di Russia, per fare il punto della situazione sul campo, ma non solo. Buonasera Alberto.
6: Buonasera.
3: Allora, un attacco, lo dicevamo, massiccio quello di stamattina su Kiev e dintorni, e poi c'è l'utilizzo di questo missile balistico ipersonico Oreshnik. Allora ti chiedo, perché utilizzarlo proprio ora? Che significato ha, se ne ha? È davvero un'intimidazione, come viene denunciato dalle cancellerie europee?
6: Probabilmente sì, comunque si tratta di un attacco dall'altissimo valore simbolico, questo viene sottolineato anche dagli osservatori militari in Russia, perché impiegare l'Oreshnik, un missile appunto balistico a medio raggio, non sembra fosse assolutamente necessario, visto che nello stesso attacco sono stati usati altri missili ipersonici, quindi difficili da intercettare, in particolare lo Zircon dalle navi e il Kinjal dagli aerei, che viene usato regolarmente in questa guerra in Ucraina. Quindi sicuramente si tratta di una dimostrazione di forza, e i russi dicono di aver colpito in particolare il quartier generale dell'intelligence militare ucraina. Questo non abbiamo ovviamente conferme, però soprattutto ribadisce della necessità di effettuare una rappresaglia, quella rappresaglia che il presidente Putin aveva annunciato qualche giorno fa dopo l'attacco denunciato al dormitorio studentesco a Starobielsk nella provincia di Lugansk.
3: Ecco Alberto, la guerra è più che mai in una fase di stallo, la Russia non riesce ad avanzare sul campo e nel paese la crisi economica si sta accentuando. Allora, questo attacco è il sintomo anche di una difficoltà di Mosca, può essere letto così?
6: Può essere sì, perché effettivamente le difficoltà per Mosca ci sono e sono evidenti da mesi, in particolare le difficoltà ad avanzare sul campo. Praticamente la linea del fronte è congelata da mesi, perché questa si è trasformata ormai in una guerra sì di trincea, come le guerre classiche, come la prima guerra mondiale, ma soprattutto negli ultimi anni in una guerra di droni, cioè i soldati che escono dalle trincee non hanno più la possibilità di muoversi né da una parte né dall'altra, né ucraini né russi, e quindi il fronte in sostanza sembra congelato. Di fronte a questo congelamento del fronte, le ambizioni più volte affermate da Putin di volere conquistare l'intero Donbass sembrano veramente difficili da potersi realizzare, e quindi resta appunto la necessità di offrire una manifestazione di forza come quella appunto dell'impiego dei missili Oreshnik, ma in una situazione economica russa appunto che difficilmente può continuare a reggere questa guerra con il forte rallentamento del prodotto interno lordo, soprattutto con il forte deficit statale che non sembra poter essere bilanciato dall'alti prezzi del petrolio seguiti all'attacco americano in Iran.
3: Alberto Zanconato in diretta, grazie e buona serata.
6: Grazie.
3: Allora, dicevamo, ne faceva accenno in chiusura anche Zanconato, dei negoziati, insomma della guerra in Iran, ci sono i negoziati in corso, tra i due paesi si sarebbe ad un passo dal cessate il fuoco, mancherebbero solo i dettagli di una o due clausole del memorandum che potrebbe siglare appunto la fine delle ostilità ed aprire una seconda fase negoziale sulla questione nucleare. Vera Pellandini ha fatto il punto sugli annunci che si sono rincorsi nelle ultime ore.
7: L'ultima conferma che un accordo per far cessare la guerra è vicino arriva dal segretario di Stato Marco Rubio, in visita in India. Ha dichiarato che un annuncio in tal senso potrebbe arrivare nelle prossime ore. Ieri un primo segnale era arrivato dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che parlava di fase finale nella stesura di un memorandum d'intesa. Poi nella notte era arrivato anche il post di Trump. L'accordo con l'Iran è stato ampiamente negoziato e includerebbe anche lo stretto di Hormuz. Trump non ha fornito fornito dettagli, ma ha assicurato che gli aspetti finali sono in fase di discussione, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo impedirebbe assolutamente all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare. Secondo il New York Times, che ha parlato con due alti funzionari di Washington, ci sarebbe un impegno di Teheran a rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito. Da Teheran si puntualizza però che questo punto verrebbe negoziato in una seconda fase, che dovrebbe partire pochi giorni dopo l'inizio del cessate il fuoco, secondo fonti iraniane dal 5 giugno prossimo, che potrebbe durare fino a 60 giorni. Una conferma in questo senso è arrivata dal Pakistan, che oggi ha fatto sapere di essere pronto ad ospitare a breve nuovi incontri negoziali. Intanto sono già arrivate le reazioni positive da Unione Europea e Gran Bretagna, che hanno accolto con favore i progressi verso un accordo. Posso aggiungere che poco fa CNN e l'agenzia Bloomberg hanno riferito di una telefonata prevista stasera fra Trump e i leader dei suoi alleati nel Golfo Persico per finalizzare gli ultimi dettagli dell'accordo, quei due punti che anche gli iraniani hanno detto di voler affinare prima di presentarli alla guida suprema per la firma. Non si sa però quali siano queste clausole ancora contese.
3: Si sa però che un cessate il fuoco delle forze di terra, aria e della marina in tutti i fronti, quindi anche sul Libano, e tanto attesa la riapertura, c'è poi anche la tanto attesa riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum si concentra appunto su questi punti. Vera, quali altri dettagli sono emersi finora?
7: Ufficialmente nulla. Tre alti funzionari iraniani hanno confermato alla stampa che l'accordo prevede un cessate il fuoco totale, quindi anche nella guerra fra Israele e Libano. Hanno poi rivelato dettagli sulla riapertura dello stretto di Hormuz, da un lato con la revoca del blocco navale statunitense contro l'Iran. Dal canto suo l'Iran dovrebbe invece riaprire progressivamente il canale e rinunciare ad imporre qualsiasi pedaggio. L'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina alle potenti guardie della rivoluzione, ha precisato che Hormuz rimarrà comunque sotto il controllo iraniano e che l'apertura avanzerà a condizione che vengano levate progressivamente le sanzioni sul paese e che vengano sbloccati i 25 miliardi di dollari di fondi congelati. Questa la moneta di scambio offerta da Washington. Insomma, una strategia dei piccoli passi, piena di diffidenza, che prevede anche lo sminamento progressivo del canale di transito dei mercantili nello stretto. E su questo la Gran Bretagna ha già fatto sapere di avere pronti dei mezzi navali specializzati per aiutare il lavoro. Le forze armate americane rimarrebbero comunque nella regione per i 30-60 giorni di cessate il fuoco finché l'accordo definitivo, che comprende anche la questione nucleare, non sarà siglato. Secondo quanto riferito, l'accordo consentirà all'Iran di riprendere subito la vendita di petrolio e prodotti petrolchimici durante il periodo di negoziazione senza il rischio di nuove sanzioni. Nelle ultime ore i passaggi nello stretto sono già aumentati, il ritorno alla normalità non sarà sicuramente immediato, ma dovrebbe comunque dare sollievo ai mercati mondiali.
3: Il ritorno alla normalità potrebbe anche cambiare qualcosa nei flussi di persone, di iraniani che lasciano o rientrano nel paese. Molti di chi volevano partire sono passati per la città turca di Van, situata lungo il confine e meta turistica in tempo di pace. Ora però è diventata la porta verso il mondo per chi fugge dalla Repubblica Islamica. Allora da lì, da Van, sentiamo il reportage di Andrea Lazzaroni.
8: Sono sempre vivaci i mercati di Van, città di circa 500.000 di abitanti, situata nell'Anatolia orientale, a 1.5 ore di distanza dal confine con l'Iran. Van, grazie alla sua posizione geografica, è da anni una delle destinazioni preferite dai viaggiatori iraniani. Tuttavia, dal 28 febbraio scorso, il giorno in cui Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, la loro presenza è in diminuzione e l'economia della città ne risente. In difficoltà negozi, ristoranti, ma anche locali notturni, dove gli iraniani si concedono qualche bicchiere, lontani da occhi indiscreti. Murat, il gestore di una discoteca, conferma il momento di crisi. Senza turisti iraniani il nostro settore è in difficoltà. Prima dell'inizio della guerra c'era parecchio movimento. In questo periodo invece non c'è quasi nessuno. La Turchia è uno dei pochi paesi che non prevede un visto d'ingresso per i cittadini iraniani. In maniera simile a quanto accaduto durante la guerra civile siriana, ci si aspettava un esodo verso i confini turchi. Eppure i valichi di frontiera non sono stati presi d'assalto, come fa notare Cihan, un commerciante del luogo. Molti iraniani sarebbero potuti fuggire in Turchia, presentare richieste di asilo e spostarsi in Europa, ma non l'hanno fatto. Sono rimasti per difendere il proprio paese in un momento di difficoltà. È un atteggiamento che considero onorevole. C'è trambusto alla stazione ferroviaria. Da Teheran un treno notturno raggiunge Van due volte alla settimana. Lo stesso avviene nella direzione opposta. I passeggeri vengono circondati dai tassisti. In molti si dirigono verso l'aeroporto di Van, una delle poche vie di collegamento tra gli iraniani e il resto del mondo. I bombardamenti sono cessati, ma la tregua pesa un filo. Il ricordo dei primi giorni di guerra è ancora vivo, come racconta Hamid, un insegnante di inglese che vive nella capitale. Il rumore delle esplosioni ci teneva svegli tutta la notte. Chi ha potuto si è rifugiato fuori città, ma noi eravamo bloccati a Teheran. È stato terribile. L'uccisione di Khamenei non ha portato al collasso

0: Esperienza politica.
1: Sì, in ha.
0: Gli attacchi di rappresaglia contro le infrastrutture civili e in aree urbane hanno spinto la popolazione a stringersi intorno alla bandiera, persino tra chi considera il governo iraniano illegittimo. È il caso di Shabra, un'iraniana residente in Canada, che si appresta a rientrare in patria.
2: The movements inside Iran never stop.
0: I movimenti di protesta all'interno del paese non si fermeranno di certo. Ma dobbiamo essere noi iraniani a cambiare le cose. Non abbiamo bisogno di un intervento esterno. Vogliamo essere artefici del nostro destino. Nel mio piccolo voglio dare un contributo.
3: Essere artefici del proprio destino, dice questa donna iraniana, lo stesso vorrebbero anche le donne in Afghanistan, un tema che affrontiamo ora con particolare riferimento alle ragazze e alle giovani donne. Allora, per farlo però partiamo dal Ticino.
4: La storia dei diritti delle donne in Afghanistan è fatta di momenti di libertà e momenti molto difficili. Per esempio, con la Costituzione del 1964, le donne avevano il diritto di voto. Per esempio, a Kabul era normale vedere ragazze all'università o donne al lavoro. Con l'arrivo dei talebani già nel 1996 è tutto cambiato. Alle donne è stato vietato di studiare, lavorare e persino uscire di casa senza un accompagnatore maschile. Nel 2021, con il ritorno dei talebani al potere, la situazione è tornata di nuovo molto dura per le donne, le ragazze e tutto il popolo.
3: Lei è Jamile Amini, è presidente della comunità afghana in Ticino, che ha fondato nel 2021. L'associazione oggi ha promosso un evento pubblico nel quartiere luganese di Briganzona per raccogliere fondi a favore dell'istruzione femminile e anche dell'aiuto umanitario in Afghanistan. Infatti dal 2023 ha avviato anche dei progetti in loco. Allora, ci dice di più Romina Lara.
5: Da un lato c'è l'aiuto in emergenza, dall'altro la volontà di sostenere le ragazze afghane che, ricorda Jamile Amini, presidente della comunità afghana in Ticino, restano private di un diritto fondamentale, quello di studiare e formarsi.
4: Purtroppo l'Afghanistan è l'unico paese in cui le ragazze non hanno il diritto di studiare dopo i 12 anni e questo dal 2021 con il ritorno dei talebani. La situazione è tornata molto dura per loro, difficile anche per me dire perché siamo nel 2026, e non poter studiare, non avere il diritto di studiare è una cosa molto molto grave. L'istruzione non significa solo imparare delle materie scolastiche, ma avere la possibilità di costruire il proprio futuro e avere una voce nella società.
5: Sin dal 2023 l'associazione ticinese si è dunque attivata per garantire l'istruzione alle ragazze afghane. Grazie al suo apporto, due scuole oggi accolgono complessivamente 80 giovani, alcune già maggiorenni, in due diverse località del paese. A gestirle sono due ex docenti universitari in Afghanistan. L'ubicazione va da sé, resta segreta.
4: Queste scuole, nominate scuola, ma sono luoghi clandestini. Le ragazze ricevono tutti i materiali scolastici e anche anche i due insegnanti ricevono il loro stipendio mensilmente, che sono mamme e mantengono anche la loro famiglia.
5: Amini ci parla dei risvolti che sono anche emotivi per lei, di origine afghana, è arrivata in Ticino nel 2011.
4: Non è solo una scuola, è un luogo umano, un posto dove le ragazze possono parlare, sorridere, stare insieme e non sentirsi sole. In un momento in cui viene tolto a loro purtroppo quasi tutto, poter ancora studiare e condividere del tempo con altre ragazze e loro coetanee è un valore enorme.
5: Vista la situazione, immagino non sia evidente, pensiamo ai matrimoni forzati e precoci, ma si riesce ad avere una continuità scolastica?
4: Sì, c'è una certa continuità, purtroppo sì, alcune ragazze hanno dovuto lasciare per motivi familiari, per i matrimoni, nonostante l'età minore, alcuni hanno lasciato l'Afghanistan, quindi ci sono delle ragazze che hanno dovuto lasciare proprio anche il paese.
5: Obiettivo della giornata di solidarietà, svolta per il quinto anno, è anche illustrare il progetto che si punta ad ampliare in futuro, portandolo anche in altre province.
3: Allora, sentivamo Jamile Amini che alcune ragazze hanno dovuto lasciare gli studi, clandestini peraltro, per via dei matrimoni, anche in età giovane. E a questo proposito, il governo dei talebani ha introdotto un nuovo decreto che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, rischia appunto di legittimare i matrimoni precoci delle bambine. Allora, di cosa si tratta? Lo chiediamo al nostro collaboratore Giuliano Battiston, che è giornalista e ricercatore esperto di Afghanistan.
6: Sì, si tratta del decreto numero

0: 18 emanato il 14 maggio scorso dal Ministero della Giustizia e che codifica i meccanismi e i criteri attraverso i quali le mogli possano chiedere o ottenere un divorzio in Afghanistan. Sono due i punti più controversi. Innanzitutto l'articolo 5, secondo il quale una volta raggiunta la pubertà una minorenne ha la possibilità di chiedere che venga sciolto il matrimonio che le sia stato combinato in precedenza da un familiare. Che cos'è che non va? Hanno notato subito le organizzazioni per i diritti umani e la stessa portavoce di UNAMA, la missione dell'ONU in Afghanistan, il fatto che sia stato dedicato un articolo specifico al divorzio per le ragazze che raggiungano la pubertà e che siano già sposate, implica che sia consentito, se non legittimato dalle istituzioni, il matrimonio precoce delle bambine. L'altro aspetto molto contestato è la nozione che se una ragazza raggiunta la pubertà non obietta, non contesta il matrimonio già avvenuto, questo equivalga al proprio consenso. Quanto alle donne adulte, possono sì chiedere il divorzio nel caso di maltrattamenti, ma il percorso è davvero reso molto accidentato, tanto che ci deve essere perfino il consenso del marito, il sostegno della famiglia, mentre ricordo che l'anno scorso il codice penale rivisitato stabiliva appena 15 giorni di detenzione per un marito che colpisca duramente e ripetutamente la propria moglie.
1: Il decreto del 14 maggio sembra essere solo una delle tante politiche discriminatorie adottate dai talebani e da quando nell'agosto 2021 sono tornati al potere. E allora qual è oggi la situazione delle donne afghane?
0: Beh, in effetti questo nuovo decreto e il codice penale rivisitato a cui facevo riferimento andrebbero letti insieme e andrebbero letti insieme anche a molti altri editti, alcuni dei quali ufficializzati sulla Gazzetta dell'Emirato Islamico. Per esempio, l'editto che vieta alle ragazze sopra gli 11 anni l'accesso all'istruzione. Lo scorso marzo è stato inaugurato il nuovo anno scolastico e per il quinto anno consecutivo le ragazze afghane, uniche al mondo, non hanno accesso né alla scuola né all'università. L'ONU ha ricordato come questo decreto rappresenti un passaggio ulteriore, un consolidamento di una discriminazione che è sistematica e già in atto, andrebbe letto dunque all'interno di una più ampia traiettoria di persecuzione intenzionale verso le donne e verso le ragazze. Non è un caso che nel luglio del 2025 la Corte Penale Internazionale abbia spiccato due mandati di arresto per il crimine contro l'umanità di persecuzione di genere verso il leader supremo dei talebani, Aibatullah Akhundzada, l'uomo che governa da Kandahar, dal sud del paese, e verso il capo della Corte di Giustizia, Abdul Hakim Haqqani.
1: Giuliano Battiston sul nuovo decreto dei talebani che, lo abbiamo sentito nei fatti, giustificherebbe i matrimoni precoci per le bambine afghane. Veniamo in Ticino, dove oggi il termometro ha segnato 30 gradi in più di una località, un'ondata di caldo destinata ad aumentare ancora nei prossimi giorni e che perdurerà almeno tutta la prossima settimana. Già oggi in molti hanno voluto combattere la calura andando in una delle piscine dei lidi pubblici che stanno aprendo proprio in questi giorni. E per chi invece vuole contrastare invece gli incidenti di chi invece preferisce andare lungo fiumi e laghi, è partita la campagna di acque sicure che quest'anno è rivolta ai turisti e ai bambini. Ci dice di più Cristian Gilardoni.
2: Locarno, Bellinzona, Lugano e Biasca oggi hanno visto la temperatura raggiungere i 30 gradi. A Mendrisio ci si è avvicinati molto, fermandosi a 29, e proprio a Mendrisio oggi la popolazione ha potuto tornare a frequentare le piscine pubbliche. Paolo Danielli è il municipale titolare del Dicastero Cultura, Eventi e Sport del capoluogo Momò.
3: Abbiamo iniziato direi quasi col botto stamattina, un'affluenza regolare, non stressata, ma devo dire una buona affluenza per questa giornata di sole, questa giornata di apertura. Tra l'altro, dopo che ieri ci sono state anche le gare di nuoto cantonali, il Trofeo Città di Mendrisio, quindi con le varie società di nuoto che hanno già di per sé inaugurato questa bella struttura. E ripeto, ecco, oggi siamo molto soddisfatti di questo inizio. Domani probabilmente ci sarà anche un'altra bella giornata di affluenza. E quindi non possiamo sperare di meglio per questo inizio di stagione.
2: Una stagione che si apre con una novità tecnologica.
3: Sì, abbiamo introdotto e entrerà in vigore a dire vero nei prossimi giorni per un ritardo informatico, ma abbiamo introdotto il biglietto online che aiuterebbe ecco, anche a risolvere un po' nelle giornate di gran caldo, soprattutto nei weekend, la fila alle casse, e chi acquista il biglietto online può accedere dell'entrata degli abbonati, ecco, che può aiutare appunto questa entrata agevolata.
2: Dal sud del cantone ci spostiamo a nord, alla cascata della Piumogna a Faido, dove incontriamo la presidente della commissione cantonale Acque Sicure, Anna Nizzola.
4: Quest'anno puntiamo molto sulla prevenzione e sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei bambini, giovani e turisti. Vogliamo rafforzare il nostro messaggio che le nostre acque sono meravigliose, sono bellissime, ma richiedono comunque tanto rispetto. Continuiamo inoltre a lavorare sempre in collaborazione con le enti scuole, anche con l'ufficio turismo, per diffondere molto di più il messaggio, che il messaggio deve essere semplice ma anche d'effetto.
2: Quali vettori si usano per raggiungere i turisti e rendere la campagna efficace? Dove e come vanno intercettati con questi messaggi?
4: La comunicazione è fondamentale, dobbiamo raggiungere persone prima che arrivano sul posto, perciò puntiamo su informazione online, sui cartelli che potete vedere, adesso cominciano ad essere sui cartelli stradali, siamo presenti anche tanto su social. Molti visitatori in effetti non immaginano quanto possono essere forti le correnti in Ticino e questo è molto importante, perciò noi puntiamo tanto su informazione prima di arrivare sul posto.
2: Parlando di social, da una parte ci sono i vostri messaggi di sensibilizzazione, ma dall'altra ci sono video in cui si mette l'accento sulla bellezza dei posti e sull'effetto wow, trascurando la sicurezza. Per voi è un problema?
4: In effetti sicuramente sì, perché sul social si punta tantissimo sui posti belli, ma anche sull'avere un effetto, il video, la foto di effetto, e tanti sottovalutano le loro capacità, come abbiamo un problema per esempio al Verzasca, che ci sono le persone che si tuffano sia dalle rocce sia dal ponte, ma quelli che si tuffano, maggioranza sa quello che fa, ma altri per far video bello o fare una foto che è d'effetto fanno le cose oltre le loro capacità e questo è effettivamente un problema.
2: Si vuole aumentare la prevenzione rivolta anche a chi pratica canyoning, sport che negli ultimi anni è purtroppo stato al centro della cronaca in più occasioni per incidenti tragici.
1: E per stasera è tutto, tra poco ci sono i colleghi dello sport, poi c'è il nostro magazine culturale, stasera Angelica Arbasini ci porta e ci parla della nuova opera dello scrittore ticinese Daniele Dell'Agnola, si intitola Il Maestro Strambo, racconta una vicenda tragica però vista e raccontata assieme ad una classe elementare, ne nasce un racconto scritto nel linguaggio serio e pur giocoso dell'infanzia. Da parte mia, Luca Berti, da parte di Giuseppe Bucci in preparazione e da tutta la redazione, buona domenica e buon inizio di settimana.

0: Lo sport.
1: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto della Giordano De Lucia. Apriamo con il calcio e il San Gallo che ha vinto la Coppa Svizzera 2026 battendo 3-0 nella finale di Berna allo Stade de Lausanne-Uchy. San Gallo che conquista così la sua seconda Coppa della storia dopo quella vinta nel 1969. Sentiamo Andrea Mangia.
2: Ci sono voluti 57 anni d'attesa alla San Gallo per alzare la seconda Coppa Svizzera della sua storia. La squadra di Massen ha battuto 3-0 lo Stade Lausanne-Uchy. Risultato severo per i vodesi che militano nel campionato cadetto, ma che rispecchia la poca resilienza espressa in questa finale, sbloccata dopo appena 8 minuti dal San Gallo con la rete di Gall. Sembrava un dominio già scritto, ma l'espulsione a fine primo tempo del portiere sangallese avrebbe potuto rimescolare le carte ed in verità lo ha anche fatto, ma solo nei primi minuti della ripresa, fino al discusso e controverso rigore concesso dopo revisione VAR al San Gallo e trasformato da Capitan Görtler. Il 2-0 ha affossato le velleità di rimonta dello Lausanne-Uchy, definitivamente crollato nel recupero con il 3-0 di Witzig. Secondo posto in campionato con il record di punti e Coppa Svizzera conquistata alla terza finale in 5 anni. Si è chiusa così l'annata più redditizia della San Gallo e del suo presidente Mattias Hüppi, con una emozione congelata dal 1969, con una pagina di storia e con una stagione che i biancoverdi ricorderanno a lungo.
1: E per l'ultima giornata di Serie A si è giocata a Parma-Sassuolo con successo degli emiliani 1-0. In serata gli ultimi verdetti con in campo Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Passiamo alla mountain bike e al bel terzo posto di Filippo Colombo a Novemesto. Per il ticinese si tratta del quarto podio in carriera in Coppa del Mondo, dove non saliva da quasi un anno e mezzo. La gara è stata vinta dal britannico Pidcock, ma ci dice di più Omar Meshal.
3: 8 podi in 8 gare. L'inizio della stagione 2026 è di chiara marca rossocrociata, con Lillo tra gli uomini e Frey tra le donne in testa alle rispettive generali di Coppa del Mondo. Il rientro in Europa è però coinciso anche e soprattutto con il ritorno sul podio di Filippo Colombo, primo in Europa dopo un secondo posto in Canada nel 2022 e di terzi posti in Brasile e Stati Uniti nel 2024. Un Colombo che ha disputato una gara intelligente, costantemente nelle prime posizioni e nella quale è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale tra rocce e radici del classico percorso che si snoda nella capitale ceca degli sport all'aria aperta. E per Colombo il risultato odierno è un'indubbia boccata d'ossigeno nell'anno zero del dopo Schurter e dell'europeo in casa al Monte Ceneri, che traccia la via giusta da percorrere per il futuro e che in chiave rossocrociata ha visto ben 3 svizzeri nelle prime 7 posizioni al maschile e 4 atlete rossocrociate tra le prime 7.
1: Al Giro d'Italia, successo a sorpresa nella tappa pianeggiante di oggi con arrivo a Milano. Il norvegese Dversnes si è infatti imposto beffando i velocisti favoriti di giornata grazie ad una fuga di 4 corridori risoltasi nel finale di frazione a favore proprio del norvegese. Nessuna variazione nella classifica generale cappeggiata da Vingegaard. Domani giornata di pausa prima dell'arrivo della corsa in Ticino. Ai mondiali di hockey, appena terminata Gran Bretagna-Lettonia, gara valida per lo stesso girone della nazionale svizzera, ebbene la Lettonia si è imposta 6-0. In pista in questo momento nell'altro girone Danimarca e Italia, punteggio al 16° del terzo tempo di 2-2. Per il nuoto, dopo il secondo posto di ieri nei 200 misti, Noè Ponti si è ripetuto oggi nei 100 delfino del meeting Mare Nostrum di Monaco, chiudendo ancora secondo. Nel Principato il ticinese è stato preceduto solo dall'ungherese Milak. Nel tennis, vittoria agevole di Belinda Bencic all'esordio nel tabellone principale del Roland Garros. La sangalese ha battuto oggi in 2-7, 6-2-6-3 l'austriaca Kraus. Nel secondo turno se la vedrà con la statunitense McNally. Infine, ricordiamo l'appuntamento delle 22 con il Gran Premio di Formula 1 in Canada. In prima fila scatteranno le 2 Mercedes con Russell davanti ad Antonelli, a seguire le McLaren di Norris e Piastri, diretta TV da non mancare su RSI La 2.
0: Sull'intera rete viaria nazionale la circolazione è ora scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi da segnalare. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Matteo.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
5: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Siamo in compagnia di Daniele Dell'Agnola, lui è docente di narrazione, letteratura didattica e autore di narrativa e musica per la scena. Tra le sue ultime pubblicazioni il romanzo La Luna nel Baule da 2 edizioni, è uscito in italiano, tedesco, romancio, romeno.
6: Sì.
5: Buonasera e benvenuto Daniele Dell'Agnola.
6: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
5: Ma oggi lo ospitiamo per parlare del suo ultimo lavoro che si intitola Il Maestro Strambo, edito da Tempo Sospeso. Allora, il romanzo racconta la storia del maestro
6: Lagnadello,
5: un insegnante supplente creativo e strambo che invece di seguire il programma scolastico coinvolge una classe di quinta elementare in un'esperienza originale: inventare una storia insieme. Quindi si tratta di una storia inventata dai bambini.
6: Sì, è un esperimento, cioè il libro racconta questo esperimento, quindi è un testo anche metanarrativo. Ho deciso non solo di raccontare la storia, ma soprattutto di mettere in scena il motivo per cui gli esseri umani raccontano storie, hanno bisogno di raccontare storie. E uno di questi motivi è che le storie sono i costituenti della nostra identità o delle nostre identità, che variano, sono molte, sono complesse. E in questa dimensione dell'aula, con questo contatto molto vivace con dei bambini, questo insegnante si mette in contatto con il pensiero dell'infanzia, che è molto produttivo, che è anche divergente. E questi bambini, come lo sono in realtà, i bambini hanno delle trovate, delle idee che a volte si perdono, sono come degli alberi con 1000 rami che fioriscono in 1000 direzioni. E questo insegnante accetta la sfida di cercare un filo narrativo con loro, quindi di fare ordine a questo pensiero così frammentato del bambino.
5: Possiamo parlare dei protagonisti che questi bambini si inventano?
6: Sì, perché questo è un gioco, è il gioco dei sé, è il gioco rodariano. Cosa accadrebbe se, diceva Rodari, mio nonno diventasse un divano? Che cosa accadrebbe se il mondo improvvisamente cominciasse a funzionare senza la gravità? E che cosa accadrebbe se, come nel caso del maestro Strambo, cosa accadrebbe se, maestro, noi immaginassimo che dei bambini che in realtà sono stati uccisi dai nazisti a Oradour-sur-Glane in Francia, ed erano 207 bambini uccisi dai nazisti per rappresaglia in questo paesino, cosa accadrebbe se noi immaginassimo che sono fuggiti e immaginiamo un mondo diverso da come è andata davvero? Ovviamente dobbiamo capire davvero com'è andata, dobbiamo studiare come gli eventi storici, ma poi immaginiamo che in realtà questi 207 sono fuggiti e sono riusciti a entrare come profughi a Brissago e si sono rifugiati in un bosco, nel bosco del Maggio Ciondolo. E se immaginassimo che le isole di Brissago sono di proprietà di un barone, un po' simile al C'era due volte il barone Lamberto di Rodari, e questo barone addirittura regalasse le sue isole a questi 207 bambini.
5: Siamo sempre nella fantasia.
6: Sempre nella fantasia.
5: Dei,
6: certo,
5: bambini.
6: Esattamente. E quindi è questo gioco narrativo che ho voluto instaurare proprio anche per rappresentare un sistema, lo chiamo sistema, di intelligenze distribuite. Cioè qui ci sono tante voci di bambini e queste intelligenze sono distribuite e funzionano meglio dell'intelligenza centralizzata in questo caso, ed è un messaggio anche, diciamo, politico, nel senso che l'infanzia, senza volerla idealizzare, avrebbe il potere di modificare il mondo e di immaginarlo in modo diverso. Questo è un potere che già Rodari metteva al centro della sua opera, che già Mario Lodi nel suo CP mise in scena con grande potenza. Io cerco, con tutti i limiti che posso avere come autore, ma cerco di lavorare non allo stesso modo, ma di cercare questa spinta, che è una spinta vitale per me.
5: E la storia appunto evolve grazie alle idee di questi alunni e non dell'insegnante. Allora, ci sono dei bambini che nella storia, nella fantasia, lo ripetiamo, vengono poi rapiti da questo barone, bambini in fuga dalla guerra, creature inventate, liocorni, i bambini che hanno poi rifugio sull'isola. Insomma, la storia evolve proprio grazie alla loro fantasia.
6: Sì, c'è un'evoluzione, dicevo, c'è un filo narrativo che il maestro continua a cercare anche grazie a dei disegni, perché questo è un maestro molto fragile, alle prime armi ha paura di insegnare,
5: è un supplente
6: alle prime armi, non segue un programma, ma segue le domande dei bambini che gli chiedono cos'è il niente, perché si muore, a cosa servono le nazioni, ma se tu hai 100 caramelle le regali a un nazista, poi quello diventa un non nazista. Cioè, domande anche assurde che destabilizzano anche l'adulto normalmente, però lui cerca di stare in questo gioco, che è imprevedibile. E quindi non è rassicurante. Si ritrova in mezzo al mare, ma poi dà anche gli strumenti ai bambini per poter uscire e per poter navigare. Quindi dà l'albero maestro, sì, gli dà la direzione, forse gli dà anche il vento ogni tanto, e una buona vela. E quindi si cerca proprio di costruire narrazione. Per me è stato un viaggio. La prova di questo romanzo a due livelli è che noi possiamo leggere anche semplicemente la storia inventata dai bambini e ha una sua coerenza alla fine. Quindi io posso anche leggere la storia tralasciando l'esperienza del maestro, oppure posso leggere l'esperienza del maestro.
5: Ecco, a proposito appunto di questo, di come è costruita la storia, ci sono due piani narrativi intrecciati e molti dialoghi.
6: Sì, molti dialoghi, perché diciamo che sono delle voci, diciamo la voce del maestro, la voce della storia che inventa quei bambini e poi le voci dei bambini, che sono queste intelligenze distribuite di cui parlavo prima, che contribuiscono a carburare, mettono l'energia alla storia con delle idee. Appunto, dicevo, sono divergenti queste idee, sono molteplici, e quindi sì, da lì poi si parte, si gioca.
5: Ci sono dei finali multipli.
6: Sì.
5: Possiamo dire così, sì. Scritti proprio dagli alunni.
6: Ecco, l'idea è anche questa, è che nel finale gradualmente la figura dell'adulto non è più essenziale e quindi l'infanzia prende in mano la narrazione, la prende in mano perché dopo l'esperienza e dopo l'allenamento riesce veramente a governare il finale. E ancora una volta abbiamo delle ipotesi di finali diversi. Ovviamente anche in questo caso noi pensiamo al Pinocchio, se vi capita di leggerlo, insomma al Pinocchio di Rodari, che è geniale perché ha queste tre versioni molto logiche, un esercizio di logica, no? Ecco, questi bambini fanno esercizio di logica nell'inventare i finali, nel dare coerenza a questi personaggi anche apparentemente assurdi. Ricordo che in fondo Rodari, quando inventava storie con i bambini e poi per i bambini, lavorava con dei principi che si rifacevano alla sua fantastica, ma in fondo al surrealismo. E questo ti mette in una situazione di imprevedibilità, di cui dicevo, ma anche in una situazione di grande potenza della parola e della voce.
5: Ma quindi appunto abbiamo un maestro che rappresenta un'educazione aperta, sperimentale, partecipativa. C'è forse una critica nei confronti della scuola tradizionale in generale, non per forza svizzera, anche italiana, europea, eccetera.
6: Ma più che una critica c'è una spinta verso ciò in cui si crede. E ciò in cui credo è quello che dicevo prima, cioè il valore delle storie, della letteratura. Poi la critica è la critica a un sistema che mette nelle griglie, che mette negli schemi troppo rigidi. E allora utilizzo ogni tanto questa parola che non esiste, ma bisogna un po' sgrigliarsi, perché lì il pensiero diventa libero. Quindi più che critica è aprire sicuramente un dibattito, perché questo fanno i libri, aprono al dubbio, al pensiero. Se noi non abbiamo più la libertà di dire, di pensare, di anche di rappresentare ciò che può essere provocatorio e magari anche sovversivo, allora perdiamo fette di libertà che già stiamo perdendo non solo nel mondo, ma voglio dire anche magari a livelli più locali. Quindi bisogna stare molto attenti a questo, anche nella scuola, nella formazione sicuramente, e anche come cittadini, semplici cittadini. Il fatto che dei bambini si incontrino in un'assemblea, che facciano assemblea, che scrivano lettere, insomma, io stavo rileggendo un libro di Bottero che riprende la figura di Célestin Freinet. Negli anni 30 nel sud della Francia si trovava a lavorare in un contesto dove il fascismo era instaurato, il nazismo avanzava e Freinet lavorava sulla scuola attiva, cioè scrivevano il testo libero e poi facevano la stampa, insomma c'era la tipografia. Quindi questo tipo di scuola attiva non è un'invenzione, diciamo, di Daniele Dell'Agnola, è qualcosa di molto anche radicato, molto presente nella cultura. Ecco, probabilmente non dobbiamo dimenticarci di questi personaggi.
5: Siamo in compagnia dell'autore, professore, docente Daniele Dell'Agnola. Stiamo parlando del suo ultimo lavoro, Il Maestro Strambo, edito da Tempo Sospeso. Ascolti Dell'Agnola, nel suo lavoro si parla anche di realtà contro invenzione rispetto alla intelligenza artificiale, alla verità storica, bugie narrative, il ruolo della tecnologia. Stiamo sempre parlando del mondo dei bambini, anche se è un mondo che riguarda anche noi. Ecco, che tipo di riflessione viene fatta?
6: Ma diciamo semplicemente, nella storia c'è una contestazione di fondo, che è quella del mondo degli adulti, che dichiara cioè la domanda dei genitori, anche che incontrano l'insegnante, è questa: quanto ha senso inventare storie, scriverle anche a mano, inventarle, discuterle, dal momento in cui abbiamo delle macchine che sanno combinare e generare storie, insomma, e magari lo sanno fare meglio di questi bambini. E allora che senso ha? Ecco, diciamo che i bambini in questa storia, in questo libro, rendono la tragedia sopportabile proprio perché fanno lo sforzo di inventarla loro, la storia. Cioè passano dal processo di invenzione, dalla crisi, quindi non sanno più come uscirne, e poi trovano il modo di uscirne. E questo è essenziale. Se non abbiamo questo processo, perdiamo veramente pezzi. E poi l'infanzia qui ha un grande vantaggio che è il tempo. E quindi hanno la speranza. L'intelligenza artificiale noi la usiamo per risparmiare tempo. È vero, ci risparmia delle fatiche. E i bambini non devono risparmiare tempo. Ce l'hanno il tempo, e ce l'hanno per raccontare, ce l'hanno per inventare, certo, per incontrare la voce dell'adulto, per avere uno scambio critico. E quindi questo è proprio la riflessione che sta alla base, no? Proprio la disponibilità di tempo. Io quando incontro dei bambini anche molto piccoli, li incontro magari come autore anche per raccontare delle storie, per inventare con loro, li guardo con grande ammirazione, e mi pongo questa domanda, no? Che è questa che riguarda il tempo, e a volte arrivano anche da parte loro delle domande sul tempo. Avete mai provato a chiedere anche a dei bambini 10-11 anni che cos'è un anziano e quanti anni ha secondo loro un anziano e quanto tempo ha ancora da vivere un anziano? E ci sono delle risposte incredibili, perché hanno tutti la connessione con la nonna, con il nonno, con l'età, con il tempo che hanno ancora da vivere. E io, quando guardo l'infanzia, mi dico: ecco quanto tempo hanno davanti, che bello questo tempo della vita.
5: Il libro è accompagnato da illustrazioni meravigliose. Chi le ha fatte?
6: Grazie, le ho fatte.
5: Ah, le ha fatte lei?
6: Sì, sono illustrazioni che sono fatte prima a matita e poi sono riprese con una piccola tavola grafica che utilizzo, anche se io non ho una formazione come illustratore.
5: Che non sapevo di questo suo côté artistico.
6: Sì. Quindi le ho usate proprio perché il maestro ha questo strumento della sua, cioè questa voglia di disegnare, anche se non è un artista, diciamo, né affermato né formato, e questo insegnante è un insegnante che ama disegnare. E questo non è un libro autobiografico, però questo aspetto è un aspetto che mi appartiene. Cioè, anche come papà, io ho sempre disegnato, anche prima di diventare papà, insomma, ho sempre disegnato in ogni momento della vita. La musica mi appartiene anche come professione, diciamo. Il disegno no, però non riesco a stare senza. Non riesco a capire bene da dove venga questa cosa, però ecco, il fatto di disegnare per me è una liberazione tanto quanto suonare. Poi è vero che la musica invece fa parte di me in modo più profondo, anche più, forse più formato, ecco. E però ho voluto integrare questi disegni che sono in un caso il disegno è di mia figlia, che sono i pappagalli.
5: A che pagina?
6: Che sono a pagina 49.
5: Ecco
6: questi.
5: Eccoli.
6: Sono di mia figlia quando aveva 4 anni ha disegnato questi
5: che
6: pappagalli.
5: Brava.
6: E per dire che un pappagallo soffre se sta da solo, ecco perché vive sempre con una compagna o un compagno, e qui questo momento della storia che ha un bisogno, e lei mi ha regalato questo disegno. Infatti nella storia, proprio nel libro, è una delle bambine che regala al maestro questo disegno. Ecco, dietro c'è mia figlia. Per il resto sono disegni nati poi c'è qualcosa da dire anche sul processo di lavorazione di questo libro. Ho iniziato disegnando, non c'era nulla, quindi nasce tutto da queste tavole. E le ho messe lì, erano 40 disegni, e mi sono detto: e da qui come facciamo se volessimo disegnare, inventare una storia? E allora mi sono detto: per inventare una storia ho bisogno di bambini. E allora ho immaginato i bambini, ho immaginato le loro voci, il loro pensiero, e da lì si è scatenato il tutto.
5: Arriviamo al finale di questa opera. La storia, abbiamo detto già prima, non ha un finale unico, vengono proposte più versioni dai bambini, resta un po' aperto il messaggio finale, ma sicuramente c'è un messaggio centrale. Le storie non servono solo a raccontare la realtà, ma anche a immaginare una realtà diversa, una realtà a volte più giusta.
6: Una realtà più giusta, magari anche una realtà ingiusta, che ti aiuta anche a scontrarti con immaginari diversi. Cioè, ogni volta che abbiamo delle possibilità che si aprono, delle finestre che si aprono sulle storie, è chiaro che ho la possibilità di discutere. Non bisogna evitare il conflitto, mai. Il conflitto, anche lo scontro con le storie. Se penso a cosa significhi leggere le versioni di Cenerentola, da Perrault, Grimm, Basile, con dei bambini anche piccoli, anche di 10 anni, ecco, significa incontrare la tragedia ancora una volta, cioè incontrare il conflitto, incontrare qualcosa che ti turba anche.
5: La realtà.
6: Un tipo di realtà che ti turba e che ti aiuta però in quel contesto protetto, che è la voce dell'adulto che magari legge, e quindi ti aiuta ad alfabetizzarti dal punto di vista emotivo, e di questo abbiamo bisogno, perché senza storia non abbiamo neanche empatia. Quindi diciamo che è un'epoca dove dobbiamo allenarci un po' in questo senso, io per primo, ad essere empatici.
5: Sì, Assolutamente, direi. Daniele Dell'Agnola, docente di narrazione, letteratura didattica e autore di narrativa e musica per la scena, è stato nostro ospite oggi in 6 di sera magazine per parlare appunto del suo ultimo lavoro, Il Maestro Strambo, edito da Tempo Sospeso, e io lo ringrazio per essere stato con noi. Grazie.
6: Grazie a voi. Il 27 maggio siamo la...
5: Esatto, c'è un appuntamento, sì, da ricordare, giusto?
6: Sì, il 27 maggio, in occasione della giornata della lettura ad alta voce, sono stato invitato, ma è veramente un piacere, della libreria Bellomondo a Giuviasco, quindi vi aspetto alle 2 mercoledì pomeriggio, sarà bello incontrare lettrici e lettori.
5: Grazie Daniele Dell'Agnola e grazie anche a voi per averci seguito. Appuntamento a sabato prossimo da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.

0: Michele Fazzioli, classe 1947. Per un ventennio ha diretto le testate giornalistiche televisive ed è stato produttore e conduttore di programmi che hanno lasciato il segno. Dagli incontri con grandi personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica, alle sue presentazioni editoriali. Ai libri, Michele Fazzioli non ha mai smesso di appassionarsi, tanto da ideare e fondare un sito letterario e circoli di lettura tra Bellinzona e Lugano. Michele Fazzioli commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Fabiano Rizzi, i negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo e ho incaricato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione di un accordo poiché il tempo gioca a nostro favore. Lo ha affermato il presidente statunitense Trump sul suo profilo social, aggiungendo che il blocco dello stretto di Hormuz rimarrà pienamente in vigore finché non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo per il cessate il fuoco con l'Iran. È di 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei bombardamenti russi della notte scorsa in Ucraina. Mosca conferma il lancio di un missile Oreshnik per colpire Kiev con una grande potenza distruttiva. Il missile ipersonico è uno di quelli in grado di trasportare testate nucleari. Il suo utilizzo, secondo il Cremlino, è stato necessario per contrastare i recenti attacchi ucraini in territorio russo. È la terza volta che la Russia usa un Oreshnik contro l'Ucraina dall'inizio dell'invasione nel febbraio del 2022. Il capo di Hezbollah, Naim Qassem, ha esortato il governo libanese ad abbandonare i negoziati diretti con Israele, la cui quarta sessione è prevista ai primi di giugno a Washington. Qassem, in un discorso televisivo, ha definito le negoziazioni un guadagno per Israele senza contropartita per il Libano. Ha affermato che abbandonare le armi per Hezbollah equivarrebbe all'annientamento e ha chiesto a Beirut di non pugnalare alle spalle le milizie sciite filo-iraniane. La Cina ha lançato la missione spaziale Shenzhou 23, durante la quale uno dei tre astronauti partiti oggi alla volta della stazione spaziale Tiangong resterà per la prima volta un anno intero in orbita, una tappa fondamentale nell'ambizioso progetto di Pechino di inviare esseri umani sulla Luna entro il 2030. Il razzo è decollato alle 17:08 ora svizzera dal centro di lancio di Zhongguan nel deserto del Gobi, come mostrato dalla televisione cinese. La missione segna anche il primo volo spaziale di un astronauta di Hong Kong. Il Tribunale federale ha condannato l'ex numero uno del gruppo bancario Raiffeisen, Pierin Vincenzi, a una multa da quasi 1 milione di franchi per evasione fiscale. Ne dà notizia la stampa domenicale. L'ex banchiere non ha dichiarato un reddito da 3,4 milioni al fisco di Appenzello Esterno, al quale andranno ora le imposte non pagate. Il sospetto d'evasione è emerso nell'ambito del processo penale che ha visto l'ex vertice di Raiffeisen condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi per truffa per mestiere, falsità in documenti e amministrazione infedele. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con qualche cumulo pomeridiano in montagna e temperature massime sopra i 30 gradi.
0: Lo sport.
2: Bene ritrovati all'ascolto, apriamo con il calcio. Il San Gallo, che ha vinto la Coppa Svizzera 2026 battendo 3-0 nella finale di Berna allo Stade Lausanne-Ouchy. San Gallo che conquista così la sua seconda Coppa Svizzera nella storia dopo quella vinta nel 1969 quando batté proprio il Bellinzona. E per l'ultima giornata di Serie A si è giocata Parma-Sassuolo con successo degli emiliani 1-0 in serata. Gli ultimi verdetti della stagione con in campo Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Passiamo alla mountain bike, al bel terzo posto di Filippo Colombo a Nove Mesto. Per il ticinese si tratta del quarto podio in carriera in Coppa del Mondo, dove non saliva da quasi un anno e mezzo. La gara è stata vinta dal britannico Pidcock. A Giro d'Italia successo a sorpresa nella tappa pianeggiante di oggi con arrivo a Milano. Il norvegese Fredrik Dversnes si è imposto beffando i velocisti favoriti di giornata grazie ad una fuga di 4 corridori risoltasi poi nel finale a favore proprio del norvegese. Nessuna variazione nella classifica generale cappeggiata da Vingegaard. Domani giornata di riposo prima dell'arrivo della corsa in Ticino martedì. Per il nuoto, dopo il secondo posto ieri nei 200 misti, Noè Ponti si è ripetuto oggi nei 100 delfino del meeting Mare Nostrum di Monaco, chiudendo ancora al secondo posto. Nel Principato il ticinese è stato preceduto solo dall'ungherese Milak, mentre ai mondiali di hockey la Lettonia, che fa parte parte del gruppo della Svizzera, ha battuto oggi la Gran Bretagna per 6-0 nel tennis. Vittoria agevole di Belinda Bencic all'esordio nel tabellone principale del Roland Garros. La sangallese ha superato oggi in 2-7, 6-2-6-3 l'austriaca Kraus, se la vedrà ora con la statunitense McNally. Infine ricordiamo l'appuntamento delle 22 con il Gran Premio di Formula 1 in Canada. In prima fila scatteranno le due Mercedes di Russell e Antonelli, a seguire le McLaren di Norris e Piastri. Diretta TV su RSI La 2.
3: Il Giro d'Italia torna in Ticino per la prima volta con una tappa interamente nella Svizzera italiana. Da Bellinzona alla Val di Blenio fino all'arrivo a Cari. Una festa per il ciclismo, una vetrina per le bellezze del nostro territorio, una giornata per riscoprire la bicicletta in un Ticino soffocato dal traffico. Martedì 26 maggio, tappone radiofonico su Rete 1 dalle 10, in diretta dalla partenza a Bellinzona con Antonio Bolzani e dalle 15 alle 18 da Cari per le emozioni del gran finale con Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Ci vediamo in giro. Martedì 26 maggio, il Giro d'Italia su Rete 1.
0: Rete 1.
4: Legami.
5: Legami.
4: Legami.
0: Legami.

Something con You To Me Are Everything, e partiamo da una parola semplice ma potentissima, everything, una parola che non lascia spazio a mezze misure, perché everything vuol dire tutto, senza condizioni. Quando la musica la usa, di solito racconta un sentimento che prende il controllo, un amore che diventa il centro di ogni pensiero, ed è proprio da qui che comincia il nostro viaggio. Bentornati da me, Patrizia Cavallin. You To Me Are Everything, The Real Thing, è una dichiarazione d'amore totale, di quelle che non hanno bisogno di troppe spiegazioni. Tu per me sei tutto. I Real Thing erano quattro amici di Liverpool. Sebbene si vantassero di scrivere il proprio materiale, le proprie canzoni, i fratelli Chris e Eddie Amu, membri dei Real Thing, decisero di dover essere più commerciali solo per ottenere più passaggi radiofonici. Così registrarono questa canzone, scritta da due cantautori, che diede loro il successo commerciale che in quel momento cercavano. E allora iniziamo così questa nuova puntata di Legami Intrecci di Note, con una parola che dice tutto, everything. E dopo un everything vissuto come promessa d'amore assoluta con You To Me Are Everything, cambiamo completamente prospettiva, perché non sempre tutto ha a che fare con il cuore. Depeche Mode, questa è Everything Counts.

Depeche Mode con Everything Counts, dove everything, tutto, significa potere, prenditi tutto quello che puoi, controllo, numeri che contano a volte più delle persone. In un'intervista il tastierista Andy Fletcher parlò del suono di questa canzone, Everything Counts. Stavamo sperimentando diverse nuove tecnologie in quel periodo e volevamo esplorare una nuova area sonora. Il brano nel testo affronta i problemi di corruzione e avidità aziendale nel Regno Unito in quel periodo e usa la metafora di afferrare ciò che si può, una canzone che sembra ballabile e leggera, ma sotto nasconde una critica feroce al business, all'avidità e alle regole spietate dell'industria. E così la parola everything, tutto, cambia volto. Prima è amore totale, poi diventa conto da pagare. E poi c'è chi giura di voler darti everything, tutto. E lui è Top Redon, ex batterista dei Clash, che ad un certo punto decide di lasciare la band proprio quando stanno per partire per il tour di Combat Rock e pubblica il suo album solista con questo brano, I Give You Everything. Questo è Top Redon.

con The Clash con I Give You Everything. E dopo un concerto dal vivo nel lontano 2002, Topper Heddon venne informato della morte di Joe Strummer e un emozionato Topper Heddon dichiarò: ci è voluta la morte di Joe per farmi capire quanto fossero grandi i Clash. Eravamo una band politica e Joe Strummer era quello che scriveva i testi. Joe era una delle persone più sincere che potessi mai incontrare e se diceva sono con te per tutto, everything, allora sapevi che lo pensava davvero al 100%.

You Are Everything, brano simbolo della Philadelphia Soul, nasce dall'incontro tra la scrittura elegante di Tom Bell e Linda Creed e la voce inconfondibile di Russell Tompkins. La canzone è diventata uno dei biglietti da visita del gruppo, proprio grazie al fazzetto cristallino di Tompkins, marchio di fabbrica degli Stylistics. È uno dei brani più reinterpretati del loro repertorio, segno di una melodia e di un testo davvero senza tempo. Tom Bell la considerava un esempio perfetto di equilibrio tra emozione pop e cura orchestrale. E poi c'è un tutto che si colora, tutto di nero, L'amore finito di Caterina Caselli, nella sua versione in italiano di un classico, Painted Black dei Rolling Stones. Caterina Caselli, Tutto nero.

The Last My Everything in legame intrecci di note con Everything, tutto, la parola di questa puntata. E c'è un amico di Barry White, Peter Stelling Radcliffe, che iniziò a scrivere questa canzone come un brano country intitolato all'inizio You Are My First, You Are My Last, My In Between, ma non riuscì a registrarla per ben 21 anni. Quando Barry White si trovò in difficoltà, Radcliffe si fece avanti e comprò dei giocattoli ai suoi figli per Natale, una gentilezza che Barry White non dimenticò nemmeno quando divenne famoso. Così, quando Radcliffe gli offrì la canzone, non esitò ad ascoltarla. Tony Sepe, un altro cantautore presente nella stanza e il cui nome finì sulla melodia, rise quando sentì il brano, la versione country, con il ritmo degli zoccoli dei cavalli che scandivano il ritmo. Rimase però scioccato dalla reazione positiva di Barry White e Barry White gli disse: Sterling, quella canzone sarà un successone. Sterling, voglio che tu stia lontano dalla mia vista per le prossime 2 o 3 settimane. Quando tornerai sarai parte di un grande successo. Quando Radcliffe poi sentì il risultato finale, pianse. E dal Everything di un Everything assoluto a un Everything che si colora di grigio, segno di crisi e disillusione. Ci sono gli Iron Horse di Randy Bachman. Questa è Everything is Grey.

Randy Bachman con una delle sue tante band, gli Iron Horse con Everything is Grey, e poi c'è un Everything, tutto, che si trasforma in una specie di trappola per qualcuno. George Michael, a proposito del suo capolavoro, ha detto: è un testo su un uomo che è sposato da 6 o 8 mesi e che ovviamente nel rapporto la relazione non gli sta andando affatto bene. Si trova di fronte alla felice notizia dell'arrivo di un bambino, quindi si trova in una situazione in cui non può tirarsi indietro. La canzone parla della situazione in cui si trovano molti uomini che lavorano duramente per mantenere una famiglia e la vedono come una sorta di trappola. È una situazione che ho visto più volte. Non è il genere di cose di cui scrivo di solito. I nostri testi, le canzoni degli Wham, sono di solito molto più vicini al tipo di testi pop leggeri che piacciono a noi, ma questo è un cambiamento radicale e penso che abbia funzionato. E proprio questo brano preannunciava ai tempi il lavoro solista di George Michael. George Michael con la versione meravigliosa.

George Michael e Everything She Wants. E sempre negli anni Ottanta c'è un everything, sì, un tutto, che si trasforma in Everything to Lose, tutto da perdere, degli Style Council, una canzone toccante che parla di disillusione, di cambiamenti sociali e di perdite personali. E Paul Weller canta così delle persone, le circostanze che cambiano drasticamente, facendoci sentire come se non avessimo più nulla, quando invece pensavamo di avere everything, tutto, in relazione in quel momento all'apatia politica e al cambiamento della Gran Bretagna negli anni Ottanta. With Everything to Lose, questi sono gli Style Council di Paul Weller.

0: Gli Style Council di Paul Weller con With Everything to Lose, il legame in trecce di note con questa parola everything, tutto, e poi c'è un tutto che diventa una delle più belle e sentite dichiarazioni d'amore per qualcuno. Parla dell'amore vero e totalizzante, capace di stravolgerti la vita, incentrata sul desiderio di fare di tutto per la persona amata, superando magari errori passati e sacrificandosi anche un po'. E qui c'è Sergio Camariere con Tutto quello che un uomo.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

Motley con Everything, e per lei all'inizio la danza era davvero everything, tutto, ballerina e voce di un gruppo, gli Shalamar. A metà anni 80 poi intraprende la carriera solista ed eccola con questo brano, Everything. Invece non è abbastanza, tutto, everything per Brian McGee, il batterista dei Simple Minds, che anche lui a metà anni 80 mette in piedi una nuova band, gli Endgames, e insieme a loro una canzone che celebra una storia d'amore come l'inizio e la fine di tutto. E sono gli Endgames con First, Last, My Everything.

Dreams con Forse Last of My Everything, quasi a chiudere l'appuntamento di oggi con Legami Intrecci di Note. Insieme a me, Patrizia Cavallin. Tutte le puntate di Legami Intrecci di Note le trovate sull'app Player 6. E vi lascio con un ultimo brano. E lei, Melba Moore, e Everything So Good About You. Insomma, la somma delle cose belle che rendono speciali le persone. Grazie e appuntamento alla prossima parola.

0: legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Sono le 21. In studio Fabiano Rizzi, i negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo e ho incaricato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione di un accordo poiché il tempo gioca a nostro favore. Lo ha affermato il presidente statunitense Trump sul suo profilo social, aggiungendo che il blocco dello stretto di Hormuz rimarrà pienamente in vigore finché non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo per il cessate il fuoco con l'Iran. Secondo Iran International, il media di opposizione iraniana basato a Londra, che cita una fonte a conoscenza diretta dei negoziati, Teheran chiede l'immediato sblocco di 12 miliardi di dollari di beni congelati in Qatar come precondizione per l'avanzamento dei colloqui per il cessate il fuoco con gli Stati Uniti. L'indiscrezione è in linea con quanto riportato dall'agenzia di stampa vicina alle guardie della rivoluzione islamica, secondo la quale l'ostruzionismo statunitense su alcune clausole dell'accordo, tra cui la questione dello sblocco dei beni iraniani congelati, persiste e rende concreta la possibilità che l'accordo venga annullato. È di 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei bombardamenti russi della notte scorsa in Ucraina. Mosca conferma il lancio di un missile Oreshnik per colpire Kiev con una grande potenza distruttiva. Il missile ipersonico è uno di quelli in grado di trasportare testate nucleari. Il suo utilizzo, secondo il Cremlino, è stato necessario per contrastare i recenti attacchi ucraini in territorio russo. È la terza volta che la Russia usa un Oreshnik contro l'Ucraina dall'inizio dell'invasione nel febbraio del 2022. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati dalla Marina Militare israeliana lunedì in acque internazionali mentre tentavano di raggiungere Gaza. Un portavoce militare ha affermato che gli ordini prevedono trattamenti rispettosi e che le denunce saranno esaminate a fondo, precisando che la Marina ha condotto gli attivisti al porto israeliano di Ashdod, dove sono stati presi in custodia dal personale del servizio penitenziario e dal la polizia. Intanto il presidente israeliano Herzog ha pubblicamente condannato quella che ha definito una terribile ondata di violenza perpetrata da bande senza legge in Cisgiordania e gli atti brutali perpetrati da una manciata di persone che pensano che i detenuti, gli interrogati o i sospettati non abbiano alcun diritto umano. Grave incidente della circolazione nei Grigioni sulla strada del Passo del Forno, dove nel primo pomeriggio un motociclista francese di 25 anni per un errore di guida è finito all'estremità destra della carreggiata mentre affrontava una curva, ha urtato un terrapieno ed è stato sbalzato dal veicolo riportando ferite gravi. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese soleggiato e molto caldo con qualche cumulo pomeridiano in montagna e temperature massime sopra i 30 gradi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: Ciclostilabili.

0: ci siamo, niente paura. Questi erano solo 7 lunghi secondi di silenzio. Chi di voi è a proprio agio nel silenzio? Chi di voi lo sperimenta? Chi di voi si sofferma di tanto in tanto a pensare al silenzio? Ecco, vabbè, è piuttosto chiaro, in questo ciclo ci occuperemo di silenzio e purtroppo, e lo dico consapevole del paradosso, lo faremo parlando molto. Ma per andare un pochino incontro al tema adotteremo qualche accorgimento, lasceremo volutamente delle pause di silenzio qua e là nel corso dell'intervista e non ci sarà musica di sottofondo, almeno in questa prima puntata. A parlarci di silenzio è la giornalista Nicoletta Polla Mattiot. Insegna silenzio e comunicazione all'Università Yulm di Milano, è cofondatrice dell'Accademia del Silenzio e sull'argomento ha scritto libri, articoli, saggi. L'ultimo pubblicato nel 2026 per Einaudi, Il silenzio è rivoluzione, ascoltare il suono segreto della vita. Ma come si definisce il silenzio?
1: La difficoltà di questo libro è proprio questa, che il silenzio non si può definire, no? Anzi, il silenzio è ineffabile, quindi è quello che non si può definire. C'è una bellissima poesia di Wisława Szymborska che dice: nel momento stesso in cui io pronuncio la parola silenzio lo infrango. E quindi in qualche modo tutte le volte che parliamo di silenzio dobbiamo parlare per approssimazioni e accettare di avvicinarci al silenzio per immagini, per metafore, con una prospettiva di avvicinamento progressivo che però non ci consente mai di raggiungerlo, però forse è il suo bello, no? È una meta che si sposta sempre un po' più in là. Poi, ecco, dovessi dare oggi al termine di questo libro una definizione del silenzio, direi che il silenzio è ciò che sta tra le parole, tra le righe, tra i nostri pensieri, tra le persone, e proprio quel tra, quell'intervallo, se riusciamo a dargli più attenzione, se riusciamo a imparare a guardarlo, a espanderlo e a dilatarlo, forse ci consente di cogliere uno spazio di silenzio da abitare.
0: Beh, e come abbiamo sentito, le parole non bastano, ma mi chiedo quanto il rumore ci aiuti a capire il silenzio.
1: Il rumore è esattamente il bianco del nero o il nero del bianco a seconda di qual è la nostra propensione soggettiva, nel senso, per quello che accennavo prima, no? Che noi non abbiamo mai una percezione assoluta del silenzio, ma sempre parziale, sempre intermittente, almeno come esseri umani cogliamo sempre e soltanto il silenzio come un frammento. Allora la presenza del rumore non è nient'altro che il chiaro dello scuro, diciamo, quello che c'è quando apparentemente non c'è silenzio. Anche se la distinzione non è così netta, sicuramente l'alternanza di pieno e vuoto è qualcosa che ci aiuta a capire un po' di più il silenzio, ma esattamente come per la luce e l'ombra, come per il bianco e il nero e così via, per continuare appunto per metafore.
0: Però c'è tutta una sfumatura nei rumori, no? Non è proprio tutto nero e bianco.
1: Assolutamente sì. Allora, in realtà, per parlare di rumore, intanto noi viviamo in una società altamente rumorosa. Tendenzialmente, se si vive in contesti urbani, si è immersi in un costante rumore di sottofondo fra i 40, 50, persino 60 decibel, con ovviamente variazioni di giorno e di notte. Questo fa sì che noi tendiamo a prestare normalmente attenzione a suoni soltanto fra i 40 e i 50 decibel, perché ci abituiamo a non prestare attenzione ad altro. Tutto quello che sta sotto questa soglia, e però rientra in alcuni suoni sottili bellissimi, che possono essere cinguettii, il gorgoglio dell'acqua, ma anche semplicemente una conversazione a un tono di voce normale, per non parlare dei respiri, dei sussurri. Ecco, tutto questo è udibile, ma non ci prestiamo attenzione. Quindi è ovvio che la scala dei suoni e dei rumori è estremamente, estremamente ampia. È vero che noi viviamo in qualche modo abbagliati anche acusticamente e quindi tendiamo a non percepire i suoni bassi, i suoni leggeri, perché siamo abituati a non prestare più attenzione, un po' perché ci difendiamo dal troppo rumore.
0: C'è nel suo libro a un certo punto un passaggio che ho trovato molto bello, dove dice: il silenzio e il rumore seguono strade differenti e l'ascolto utilizza cellule distinte.
1: Si tratta proprio di ricerche scientifiche, di sperimentazioni fatte con la risonanza magnetica, quindi che fotografano l'attività cerebrale e che dimostrano che il cervello si accende anche in presenza del silenzio. Cerco di spiegarmi meglio. Tendenzialmente verrebbe da pensare che quando tutto è tranquillo, quando appunto c'è vuoto, quando c'è buio, in assenza di stimoli, diciamo, il cervello si spenga. E invece no, il cervello si accende. Ci sono dei recettori che entrano in allerta nel momento in cui proprio c'è da ascoltare il silenzio. Quindi è come se quest'idea di invitare le persone a prestare attenzione al silenzio, ad ascoltare il silenzio, avesse anche una sua prova scientifica e biologica, perché abbiamo delle cellule cerebrali deputate proprio a questa funzione. E la cosa interessante è che proprio la scienza ci dimostra che attivare queste cellule, attivare questo ascolto del silenzio, in realtà innesca meccanismi di crescita e di crescita creativi. Quindi più silenzio c'è nelle nostre vite, ovviamente lo dico in maniera molto semplificata, ma diciamo più spazi di silenzio, più spazi di pausa ci concediamo, più in qualche modo il nostro cervello diventa vivace e creativo. Un po' come i muscoli che si sviluppano in fase di riposo. È vero che vanno allenati ed è l'allenamento che poi consente appunto di renderli più forti, ma il loro sviluppo avviene in fase di riposo. Per il cervello succede qualcosa di molto simile.
0: Ma possiamo paragonarlo agli effetti benefici anche della meditazione, per esempio?
1: Allora, sicuramente esistono moltissime ricerche anche scientifiche sugli effetti benefici della meditazione, su tutto quello che è una dimensione appunto di spazio vuoto e di riconnessione con dei ritmi che non appartengono a quelli della abitudine ipereccitata, che è quella appunto di una vita impostata come oggi. A me piace evidenziare questa ricerca nella sua dimensione oggettiva, a prescindere appunto da dove la applichiamo, perché penso che appunto il silenzio vada diffuso anche fra chi non è abituato a praticarlo. Ci sono moltissime persone che praticano il silenzio, praticano meditazione oppure altre pratiche che avvicinano, no, individualmente a questa dimensione che è bellissima e ricca di regali, diciamo, per chi lo pratica. Ma lo sforzo che io tento di fare in questo libro è di rendere il silenzio un po' vicino, quotidiano e domestico anche per chi non è abituato a praticarlo, e soprattutto a vedere il silenzio non come un percorso soltanto individuale, ma invece come un percorso di relazione con gli altri, quindi non soltanto una ricerca che può essere spirituale o di crescita personale, ma invece come una dimensione di relazione sociale, quando non addirittura di uno strumento politico di convivenza.
2: Ciclo stilabili.
0: A parlarci di silenzio per questo ciclo è Nicoletta Polla Mattiot, studiosa del silenzio come forma di comunicazione fin dal 1988, cofondatrice insieme a Duccio Demetrio dell'Accademia del Silenzio e docente di silenzio e comunicazione all'Università Ulm di Milano. In un tempo dominato dall'iperconnessione e da un rumore di fondo costante, il silenzio emerge come un potente strumento di trasformazione personale e sociale, ma può assumere anche una valenza politica e culturale, diventando di fatto una forma di resistenza in opposizione al multitasking, alla velocità, all'essere sempre di corsa, perennemente distratti. Non a caso il nuovo libro di Nicoletta Polla Mattiot, pubblicato per Einaudi, si intitola Il silenzio è rivoluzione.
1: Il silenzio è un'anomalia nelle nostre vite quotidiane, anche una scandalosa anomalia, perché tendenzialmente cerchiamo di esorcizzarlo il silenzio, fa paura, quindi appena c'è un momento di silenzio tendiamo a riempirlo. Faccio un piccolo esempio: 6 secondi è il tempo massimo che le ricerche indicano prima di sentirsi in imbarazzo in una conversazione. È un tempo brevissimo, magari non in radio, ma se pensiamo a un respiro normale, neanche troppo profondo, dura 5 secondi, Ecco, significa che davvero il grado di concitazione delle nostre vite, ma anche delle nostre conversazioni, ci toglie letteralmente il fiato.
0: Beh, e a questo proposito, ieri qualcuno magari se lo ricorda, abbiamo aperto la puntata con 7 secondi di silenzio, lunghissimi. E il 7 è stata una scelta obbligata perché con 8 secondi di silenzio alla radio scatta l'allarme generale. Non potremmo nemmeno fare l'esperimento.
1: Esatto.
0: Tornando al titolo del suo libro, Il silenzio è rivoluzione. Può spiegarci meglio?
1: Come accennavo, è talmente fuori dalle nostre abitudini che basta mettere davvero un po' di silenzio in più nelle nostre vite, un po' di spazi bianchi, diciamo, un po' di cambio di ritmo per rivoluzionare letteralmente le nostre vite, per renderci più aperti, più ampi, più ricettivi, per cambiare il nostro modo di stare al mondo e anche di stare con gli altri, perché nel silenzio ci si guarda di più, ci si ascolta di più, si è più attenti all'intorno, a quello che ci accade intorno. In questo senso io penso che il silenzio sia un ottimo strumento per migliorare le nostre relazioni con gli altri, perché ci pone in una dimensione di rivalorizzazione delle solite azioni, di uscire dall'abitudine. Pensiamo ancora una volta alle parole, a quanto sono logorate dall'uso. Ecco, queste parole rendono difficile a volte comprendersi. Il silenzio aiuta a riportare un po' le parole all'origine, a renderle più essenziali.
0: Ma questa rivoluzione può essere proprio silenziosa?
1: Dico assolutamente sì, proprio perché viviamo in un'epoca in cui sembra vincere soltanto chi fa la voce grossa e soltanto quindi la posizione del più forte. Io credo che davvero il silenzio è rivoluzionario, ed è rivoluzionario proprio perché ribalta completamente il così fan tutti.
0: Una persona che ha voglia di iniziare a sperimentare il silenzio, da dove comincia? Come si fa?
1: Ma io intanto consiglio una cosa semplicissima, che poi così semplice non è se guardiamo come siamo abituati a vivere, di provare innanzitutto a fare una cosa alla volta, ogni tanto, non sempre, già solo dare un'attenzione dedicata a una sola cosa per volta è un ottimo esercizio di silenzio, o quantomeno un ottimo esercizio di tacitare tutto il brusio e il rumore di accompagnamento che sempre è il tappeto su cui poggiamo le nostre azioni, le nostre conversazioni, i nostri scambi, qualunque attività che noi facciamo. L'altro consiglio che do è di non necessariamente prendere il silenzio troppo sul serio. È un argomento serio, è assolutamente un argomento profondo.

0: sui piccoli frammenti di silenzio che incontriamo, magari nel corso di una passeggiata, oppure durante un viaggio, oppure in una mostra, l'arte è piena di suggestioni silenziose. Ecco, prendere dei piccoli appunti, cioè chi lo farà con taccuino e penna, chi con una foto, chi con un disegno, e comporre la propria piccola raccolta differenziata di silenzi. Già solo ricordarsi e notarli questi silenzi è un modo per regalare a loro un po' più di spazio e allentare la morsa della concitazione quotidiana.
1: Facendo un passo indietro, lei scrive di silenzio, insegna silenzio, insomma è una studiosa del silenzio. Ma come mai? Che cosa la intriga del silenzio?
0: In realtà io studio il silenzio da tantissimi anni, più di 30 anni, e l'ho sempre studiato come uno strumento di comunicazione, quindi nell'ambito appunto delle potenzialità comunicative che noi abbiamo, quindi quasi come una lingua in più. L'idea di questo libro nasce in realtà 2 anni fa, quando una traccia del tema di maturità è stata presa da un mio vecchio libro sul silenzio precedente a questo, e più di 79.000 studenti hanno scelto questa traccia e sono emersi degli sguardi sul silenzio così nuovi, così diversi, e mi hanno fatto davvero pensare che questa nuova generazione di giovani che si avviano a diventare gli adulti di domani possa davvero raccogliere questo testimone del silenzio e farne qualcosa di più rispetto a quanto ne è stato fatto finora, forse proprio perché sono particolarmente sensibili a temi come l'ecologia, come il futuro del pianeta. Ecco, ho pensato che valesse la pena di scrivere un libro proponendo il silenzio in una dimensione di ecologia sociale ed esistenziale.
1: Ma i giovani che rapporto hanno con il silenzio? Mi verrebbe da dire, e forse non sono l'unica, che tra social e iperconnessione non sappiano nemmeno cosa sia il silenzio.
0: Guardi, è vero e anche non è vero, perché sinceramente nella mia esperienza insegnando appunto in università ecologia del silenzio, i ragazzi che si iscrivono sono intorno ai 22-23 anni e si iscrivono da principio per curiosità, no? È curioso all'interno di una facoltà di comunicazione che ci sia appunto un insegnamento di silenzio, quindi probabilmente il primo motore è andare a vedere che cosa mai si insegnerà in un corso di questo genere. Dopodiché però, quando capiscono come il silenzio può essere uno strumento, davvero hanno un approccio così originale, così nuovo rispetto a tutto quello che è stato detto e scritto finora sul silenzio, perché io cerco davvero di leggere tutto quello che trovo nelle lingue che conosco su questo argomento, visto che è tanto tempo che lo studio. Eppure il loro approccio è estremamente interessato, forse proprio perché è così distante dall'abitudine, e quindi sono curiosi di esplorare qualcosa che per loro è totalmente inesplorato, è davvero un territorio nuovo, ma sanno viverlo con grande avventura. Faccio un esempio semplicissimo: io li invito all'inizio del corso, e poi proseguiamo per tutto il semestre, a diventare cacciatori di silenzio, invitandoli a cercare il silenzio intorno a loro, in qualunque campo vogliano cercarlo, e portarlo appunto in aula, e sono poi casi che discutiamo. Loro riescono a scovare pause, ovviamente interstizi di silenzio, in luoghi dove personalmente non sarei mai andata a cercarli, anche in luoghi che magari noi adulti demonizziamo, per esempio nei videogiochi. Io ho imparato moltissimo sull'utilizzo del silenzio nei videogiochi grazie ai miei studenti.
1: Ciclostilabili. Ci avete mai fatto caso quanto il silenzio sia sparito dalle nostre vite? La sua assenza è così rumorosa che bastano pochi secondi di silenzio per generare tra le persone imbarazzo, disagio, irrequietezza. Poi ci sono i social, che hanno contribuito massicciamente ad annullare totalmente le pause, quel prezioso spazio tra due cose, come ci spiegava la nostra ospite nella prima puntata. E allora in questo ciclo tentiamo di riportare il silenzio nelle nostre vite, riscoprendo una potente forma di linguaggio non verbale, una forma di resistenza e trasformazione personale. La nostra ospite, la giornalista Nicoletta Polla Mattiot, studiosa del silenzio, docente di silenzio comunicazione all'Università

0: Università Yulm di Milano e autrice del libro Il silenzio è rivoluzione, considera il silenzio un vero e proprio strumento relazionale, un silenzio scelto e, sottolineiamo scelto perché di silenzi imposti parleremo nell'ultima puntata, è quello capace di ampliare la comunicazione e favorire una connessione più autentica.
1: Il silenzio è un'occasione, proprio perché è uno strumento in più che abbiamo a disposizione per arricchire le nostre vite, non per impoverirle, per paradossale che sembri questa affermazione. In qualche modo a volte sottrarre genera ricchezza, riscoprire fra le esperienze l'intervallo è un modo perché le esperienze siano più valorizzate. D'altra parte, se ci pensiamo, mettere in cornice una cosa significa valorizzarla, ma che cos'è se non separarla da tutto il resto? A volte noi facciamo le esperienze una di fila all'altra, una di fila all'altra, e questo l'affollamento digitale ovviamente ci ha introdotti, no, in questa dimensione di scroll continuo, permanente. Ecco, la mancanza dell'intervallo è quello anche che ci fa perdere il senso e il valore di quello che stiamo vedendo. Un po' di frammentazione, che non significa nient'altro che un po' di pausazione, ci aiuta a dare più valore a tutto quello che ci scorre davanti agli occhi, o ai suoni che sentiamo o alle esperienze che facciamo, anche perché la vita non è solo inanellare esperienze una dietro l'altra, ma è anche godersele, appropriarsene, no? Renderle davvero parte della nostra vita con consapevolezza. Se no, si fa una meravigliosa esperienza ad altissima adrenalina, appena finita si ha bisogno dell'adrenalina successiva per non cadere appunto in depressione o non sentire neanche il down della mancanza di eccitazione.
0: Beh, immagino che molti magari dei nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento pensino proprio all'esperienza dello stare in natura, farsi una bella passeggiata, andare a fare un giro in montagna.
1: No, in questo libro io mi diverto proprio a sfatare questo luogo comune che appunto la natura sia silenziosa, anzi la natura è rumorosissima, ma credo che chiunque di noi, qualunque ascoltatore, abbia fatto l'esperienza di dormire anche solo una notte in mezzo alla natura può darne testimonianza, no? E quanti suoni, quanti versi, quanti rumori ci circondano nel momento in cui si spengono altri suoni, che sono quelli meccanici, no? Dell'inquinamento magari delle grandi città. Anzi, una natura sana è per forza una natura sonora. Ci sono poi appunto addirittura dei versi di animali che sono potenti a livello di decibel, proprio di misurazione oggettiva, tanto quanto un trapano o una sirena, per fare due esempi di rumore particolarmente fastidioso. Quindi diciamo il discrimine fra rumore piacevole e rumore spiacevole è estremamente soggettivo. Quello che è vero è che siamo così poco abituati, come accennavamo nelle puntate precedenti, ai suoni più delicati, a prestare attenzione ai suoni più delicati e sottili, che una immersione nella natura può in qualche modo essere anche un percorso di rieducazione all'ascolto. Il WWF ha creato nel tempo proprio delle oasi acustiche, cosiddette oasi acustiche, dove non si ascolta il silenzio, ma ci si esercita a riascoltare suoni a cui si è completamente disabituati, e quindi è comunque un buon esercizio di attenzione.
0: Mentre la stavo ascoltando mi è sorto un dubbio, e penso soprattutto ai benefici che possiamo trarre dal silenzio. Ma per silenzio si intende stare zitti o stare in un ambiente silenzioso?
1: Direi che è benefica qualsiasi scelta di sosta e di attenzione, ed è benefica ogni volta che noi concediamo al nostro cervello un po' di spazio. C'è un'immagine, un consiglio bellissimo a mio avviso, che dà uno psicanalista che si chiama Masoud Khan, che dice che ogni tanto la nostra mente, proprio perché sia più produttiva, proprio perché faccia più frutto, quindi non è una scelta di un passo indietro, altro, ma semmai di un passo in più verso la potenzialità creativa del nostro cervello. Ecco, però Masoud Khan dice che proprio per ottenere una maggiore creatività è necessario che ogni tanto la nostra mente sia lasciata come un campo a maggese. Un campo a maggese è un campo che viene arato, preparato per la semina e poi lasciato senza seminare niente, lasciato per un anno alla libertà e, come dire, sì, alla libertà di non dover necessariamente produrre. Quindi non si semina e si lascia libero. Ecco, a volte un po' di libertà al nostro cervello, che non deve essere sempre seminato, sempre coltivato. Pensiamo all'enormità di corsi a cui iscriviamo i nostri figli, perché devono sapere l'inglese, devono sapere il computer, devono nello stesso tempo fare sport e devono essere adeguati a tutte le richieste della società. Ecco, i neuropsicologi consigliano un po' di sana noia per i bambini, perché la noia aiuta a crescere.
0: Eh sì, lo diciamo, lo sentiamo, eppure è difficilissimo anche farlo fare ai nostri bambini, perché il loro rumore quando sono annoiati può essere molto assordante.
1: Immagino.
0: Senta, in chiusura di questa puntata, secondo lei la lentezza immagino sia complice del silenzio?
1: Assolutamente sì, la lentezza è uno degli aspetti del silenzio. D'altra parte, visto che abbiamo parlato molto del cervello, del suo bisogno di spazio, l'evoluzione naturale ha scelto, potremmo dire, la tecnica della lentezza nella costruzione del nostro cervello. Dobbiamo immaginarci il cervello come un albero che cresce molto lentamente, che mette prima i vari tronchi, i vari rami, poi le gemme, poi le foglie, eccetera, e ci mette almeno una decina d'anni a formarsi. Ecco, questa è la lentezza con cui il nostro cervello si forma, e il pensiero è fatto anche di lentezza. Poi ci sono pensieri istantanei, illuminazioni velocissime, ma il ragionamento appartiene a una dimensione di lentezza e ogni tanto ne abbiamo un gran bisogno.
2: Ciclo stilabili.
0: Dopo tre puntate dedicate al silenzio, una domanda è rimasta comunque un po' in sospeso. Il silenzio esiste davvero? La risposta è complessa e dipende da cosa si intende per silenzio. Intanto esiste come esperienza soggettiva e ha un valore simbolico e spirituale. È da sempre uno strumento per la meditazione e l'introspezione. Tuttavia il silenzio assoluto rimane un ideale teorico e la sua ricerca continua a stimolare curiosità scientifica, filosofica e artistica, rendendolo di fatto un concetto affascinante e complesso. Ecco che in questa quarta puntata, sempre con la giornalista Nicoletta Polla Mattiot, studiosa del silenzio da oltre 30 anni, autrice di diverse pubblicazioni e saggi sul tema, l'ultimo pubblicato per Einaudi è Il silenzio è rivoluzione, parliamo di assoluta mancanza di suono, una dimensione che si trova solo nelle camere anecoiche.
1: Allora, la camera anecoica è in realtà un ambiente speciale che viene progettato per assorbire completamente le onde sonore, eliminando qualsiasi eco, qualsiasi riverbero. Va immaginata proprio come una stanza quadrata, completamente rivestita da questi pannelli fonoassorbenti, che è come una sequenza di cunei di gomma piuma, sul soffitto, sulle pareti laterali e anche sul pavimento quando la camera è anecoica in senso pieno. E in realtà sono stanze che vengono utilizzate per fare dei test acustici, cioè per misurare dei suoni all'interno appunto di quella stanza, ovviamente con delle strumentazioni specifiche, e lo si può fare ovviamente registrando il suono puro, senza eco, senza riverbero. Entrare però in una camera anecoica per fare esperienza del silenzio ovviamente è tutta un'altra cosa, e forse il luogo costruito appunto sulla terra, l'unico luogo dove si può fare davvero esperienza dello zero acustico, anzi del sotto zero acustico, e quindi quanto di più simile c'è al silenzio totale.
0: Già, è difficile immaginare questa dimensione di silenzio totale, ma in più non credo che si tratti di un'esperienza facile, vero?
1: Dipende moltissimo, ovviamente, dal vissuto personale e dalle reazioni soggettive. Io nel libro racconto i miei 3 viaggi dentro una camera anecoica. Ci sono stata appunto 3 volte. Intanto volevo fare esperienza di questo silenzio così totale. Calcoliamo che l'orecchio umano è sensibile fino a 10 decibel. Tutto quello che sta sotto i 10 decibel non lo avvertiamo. Camere semianecoiche sono intorno ai 2 decibel. Questo significa che magari qualche vibrazione, qualche sottilissimo rumore da una strumentazione tecnica viene registrata, ma per l'orecchio umano è del tutto non avvertibile. Quindi quando alle spalle si chiude questa porta, questa grande porta che mette in qualche modo la stanza sotto vuoto, questa è una sensazione soggettiva, ovviamente non è reale, non si va sotto vuoto, però si ha esattamente la sensazione di un isolamento totale dal mondo esterno. Spesso queste camere, fra l'altro, sono anche sospese, molto schermate da tutto quello che è l'ambiente intorno, in modo da non avere né suoni ma neanche vibrazioni, che poi sono strettamente connesse al suono.
0: Ma e si sta al buio?
1: Allora, questa può essere una scelta. Normalmente, quando si chiede appunto di sperimentare la camera anecoica, viene spenta anche la luce, e quindi è veramente un'esperienza di deprivazione sensoriale totale, perché siamo immersi in un buio totale, in un silenzio totale, e nel buio noi ci orientiamo con l'orecchio, no? E l'orecchio è anche l'organo dell'equilibrio. Quindi la prima sensazione che si prova è una perdita di equilibrio. Tendenzialmente, infatti, il consiglio è di stare seduti all'interno di una camera anecoica, perché inevitabilmente si tende a muoversi, a oscillare e a perdere tutti i sistemi di riferimento tradizionali. Quindi il primo suggerimento è, innanzitutto, io consiglio a tutti di provarla. Si può, in casi eccezionali, ci sono alcune camere anecoiche che aprono al pubblico su prenotazione durante presenza. Per esempio alcuni festival della scienza o festival dell'ingegneria. Normalmente sono esperienze molto brevi, di 5 minuti. Ci sono invece realtà, c'è il centro americano più importante, quello peraltro da Guinness dei primati, la camera anecoica più insonorizzata attualmente al mondo, che raggiunge quasi meno 30 decibel. Lì si può anche prenotare un'esperienza di 4 ore. 4 ore in questa condizione è veramente tantissimo.
0: Ma in questo spazio teoricamente di silenzio assoluto, al corpo che cosa accade? Come reagisce?
1: In realtà quello che succede, se non ci si fa prendere dal panico e dalla necessità di uscire appunto in questa situazione di assoluta deprivazione di quelli che sono i parametri di riferimento tradizionale, in realtà in questa dimensione di silenzio totale, poco alla volta il corpo si riprende il suo spazio sonoro, e iniziamo a sentire quello che normalmente non sentiamo, e quindi sentiamo il battito del cuore, sentiamo dei sottili movimenti magari delle nostre articolazioni, sentiamo forte e chiaro il suono del nostro respiro. Qualunque piccolo movimento, anche impercettibile, pensiamo a grattarsi per esempio, o a riassestare la posizione all'interno appunto della nostra seduta, provoca un rumore fortissimo, e quindi ci si ascolta in una maniera completamente diversa. E ascoltare il proprio corpo, i suoni del proprio corpo, non ha nulla appunto di metafisico, è proprio un ascolto con le orecchie, è estremamente interessante.
0: E se questa esperienza della camera anecoica possiamo davvero ritenerla un'esperienza estrema, ci sono però persone che vanno in crisi con soli 10 minuti di silenzio, come racconta nel suo libro.
1: Questo è un esperimento che ho chiamato l'esperimento della camera bianca. Lì è un esperimento, se vogliamo, banalissimo e semplicissimo, cioè è stato chiesto alle persone di stare seduti comodamente e tranquillamente in una situazione di massimo comfort, diciamo, seduti dentro una stanza che non ha niente di appeso alle pareti, senza il proprio cellulare, senza libri, senza nulla che possa attirare l'attenzione o distrarre, e stare semplicemente seduti in compagnia dei propri pensieri. Diciamo, la durata dell'esperimento era dai 6 ai 15 minuti. La maggior parte delle persone ha dichiarato di provare disagio. La fase successiva dell'esperimento, a mio avviso, è ancora più interessante e da un certo punto di vista anche più spaventosa, perché ci dice quanto poco siamo inclini a stare soli con noi stessi e con i nostri pensieri. All'interno di questa camera bianca è stato inserito un pulsante che dava una piccolissima scossa elettrica, dolorosa ovviamente, non dannosa e non pericolosa. È stato spiegato molto bene che cos'era ed è stato detto alle persone che in realtà l'obiettivo di questo esperimento era stare in compagnia dei propri pensieri senza fare niente dai 6 ai 15 minuti, che però se qualcuno voleva poteva ovviamente premere il pulsante. La cosa particolarissima che è successa è che la maggior parte delle persone, piuttosto che stare fermi in compagnia dei propri pensieri per 15 minuti, ha preferito darsi una scossa elettrica dolorosa, quindi ha preferito farsi del male in qualche modo, male tollerabile ma comunque un fastidio forte, piuttosto che stare completamente in assenza di stimoli.
0: Certo che questo ce la dice lunga però è sul bisogno che abbiamo di riconnetterci un attimo e di riscoprirlo, questo silenzio.
1: Sì, è come se avessimo costantemente bisogno di essere distratti da qualcosa, piuttosto che fermarci, piuttosto che ascoltare il silenzio, preferiamo qualunque stimolo, anche uno stimolo negativo, anche uno stimolo leggermente doloroso, sempre meglio che non stare fermi, sempre meglio che non sperimentare che cos'è il vuoto.
0: Il vuoto, sì, o magari proprio i nostri pensieri, sono quelli che ci spaventano. Adesso so che non è la sua materia la psicologia, però viene un po' così il sospetto.
1: Sì, anche perché poi appunto qui stiamo parlando di silenzio in tanti modi, ma ovviamente forse il silenzio più difficile da fare, anche quando tutto all'esterno tace, è il silenzio dentro di noi. Mettere una pausa al nostro cervello, mettere una pausa ai nostri pensieri è forse ancora più difficile che non andare a cercare il silenzio in una realtà urbana. Una camera anecoica si può costruire, una camera anecoica fra i pensieri è un po' più difficile da costruire.
0: Ciclostilabili. Dopo 3 puntate dedicate al silenzio, una domanda è rimasta comunque un po' in sospeso. Il silenzio esiste davvero? La risposta è complessa e dipende da cosa si intende per silenzio. Intanto esiste come esperienza soggettiva e ha un valore simbolico e spirituale. È da sempre uno strumento per la meditazione e l'introspezione. Tuttavia il silenzio assoluto rimane un ideale teorico e la sua ricerca continua a stimolare curiosità scientifica, filosofica e artistica, rendendolo di fatto un concetto affascinante e complesso. Ecco che in questa quarta puntata, sempre con la giornalista Nicoletta Polla Mattiot, studiosa del silenzio da oltre 30 anni, autrice di diverse pubblicazioni e saggi sul tema, l'ultimo pubblicato per Einaudi è Il silenzio è rivoluzione, parliamo di assoluta mancanza di suono, una dimensione che si trova solo nelle camere anecoiche.
1: Allora, la camera anecoica è in realtà un ambiente speciale che viene progettato per assorbire completamente le onde sonore, eliminando qualsiasi eco, qualsiasi riverbero. Va immaginata proprio come una stanza quadrata, completamente rivestita da questi pannelli fonoassorbenti, che è come una sequenza di cunei di gomma piuma, sul soffitto, sulle pareti laterali e anche sul pavimento quando la camera è anecoica in senso pieno. E in realtà sono stanze che vengono utilizzate per fare dei test acustici, cioè per misurare dei suoni all'interno appunto di quella stanza, ovviamente con delle strumentazioni specifiche, e lo si può fare ovviamente registrando il suono puro, senza eco, senza riverbero. Entrare però in una camera anecoica per fare esperienza del silenzio ovviamente è tutta un'altra cosa, e forse il luogo costruito appunto sulla terra, l'unico luogo dove si può fare davvero esperienza dello zero acustico, anzi del sotto zero acustico, e quindi quanto di più simile c'è al silenzio totale.
0: Già, è difficile immaginare questa dimensione di silenzio totale, ma in più non credo che si tratti di un'esperienza facile, vero?
1: Dipende moltissimo, ovviamente, dal vissuto personale e dalle reazioni soggettive. Io nel libro racconto i miei 3 viaggi dentro una camera anecoica. Ci sono stata appunto 3 volte, intanto volevo fare esperienza di questo silenzio così totale. Calcoliamo che l'orecchio umano è sensibile fino a 10 decibel, tutto quello che sta sotto i 10 decibel non lo avvertiamo. Camere semi-anecoiche sono intorno ai 2 decibel, questo significa che magari qualche vibrazione, qualche sottilissimo rumore da una strumentazione tecnica viene registrata, ma per l'orecchio umano è del tutto non avvertibile. Quindi quando alle spalle si chiude questa porta, questa grande porta che mette in qualche modo la stanza sotto vuoto, questa è una sensazione soggettiva, ovviamente non è reale, non si va sotto vuoto, però si ha esattamente la sensazione di un'isolamento totale dal mondo esterno. Spesso queste camere, fra l'altro, sono anche sospese, molto schermate da tutto quello che è l'ambiente intorno, in modo da non avere né suoni ma neanche vibrazioni che poi sono strettamente connesse al suono.
0: Ma e si sta al buio?
1: Allora, questa può essere una scelta. Normalmente, quando si chiede appunto di sperimentare la camera anecoica, viene spenta anche la luce, e quindi è veramente un'esperienza di deprivazione sensoriale totale, perché siamo immersi in un buio totale, in un silenzio totale, e nel buio noi ci orientiamo con l'orecchio, no? E l'orecchio è anche l'organo dell'equilibrio. Quindi la prima sensazione che si prova è una perdita di equilibrio. Tendenzialmente, infatti, il consiglio è di stare seduti all'interno di una camera anecoica, perché inevitabilmente si tende a muoversi, a oscillare e a perdere tutti i sistemi di riferimento tradizionali. Quindi il primo suggerimento è, innanzitutto io consiglio a tutti di provarla. Si può, in casi eccezionali, ci sono alcune camere anecoiche che aprono al pubblico su prenotazione durante, per esempio, alcuni festival della scienza o festival dell'ingegneria. Normalmente sono esperienze molto brevi, di 5 minuti. Ci sono invece realtà, c'è il centro americano più importante, quello peraltro da Guinness dei primati, la camera anecoica più insonorizzata attualmente al mondo, che raggiunge quasi meno 30 decibel. Lì si può anche prenotare un'esperienza di 4 ore in questa condizione è veramente tantissimo.
0: Ma in questo spazio teoricamente di silenzio assoluto, al corpo che cosa accade? Come reagisce?
1: In realtà quello che succede, se non ci si fa prendere dal panico e dalla necessità di uscire appunto in questa situazione di assoluta deprivazione di quelle che sono i parametri di riferimento tradizionale, in realtà in questa dimensione di silenzio totale, poco alla volta il corpo si riprende il suo spazio sonoro, e iniziamo a sentire quello che normalmente non sentiamo, e quindi sentiamo il battito del cuore, sentiamo dei sottili movimenti magari delle nostre articolazioni, sentiamo forte e chiaro il suono del nostro respiro. Qualunque piccolo movimento, anche impercettibile, pensiamo a grattarsi per esempio, o a assestare la posizione all'interno appunto della nostra seduta, provoca un rumore fortissimo, e quindi ci si ascolta in una maniera completamente diversa. E ascoltare il proprio corpo, i suoni del proprio corpo, non ha nulla appunto di metafisico, è proprio un ascolto con le orecchie, è estremamente interessante.
0: E se questa esperienza della camera anecoica possiamo davvero ritenerla un'esperienza estrema, ci sono però persone che vanno in crisi con soli 10 minuti di silenzio, come racconta nel suo libro.
1: Questo è un esperimento diverso ovviamente da quello della camera anecoica, nel senso che la camera anecoica è a tutti gli effetti un'esperienza estrema, estrema nel senso che è totalmente fuori dall'ordinario e ricrea una situazione che non ha nulla a che vedere, diciamo, con la vita reale. Quindi è accettare di fare un'esperienza diversa per provare a toccare, apposta questa espressione quasi tattile, no? Ad abitare uno spazio silenzioso che però non è dato in natura ma è costruito artificialmente. Altro è quello che ho chiamato l'esperimento della camera bianca. Lì è un esperimento, se vogliamo, banalissimo e semplicissimo, cioè è stato chiesto alle persone di stare seduti comodamente e tranquillamente in una situazione di massimo comfort, diciamo, seduti dentro una stanza che non ha niente di appeso alle pareti, senza il proprio cellulare, senza libri, senza nulla che possa attirare l'attenzione o distrarre, e stare semplicemente seduti in compagnia dei propri pensieri. Diciamo, la durata dell'esperimento era dai 6 ai 15 minuti. La maggior parte delle persone ha dichiarato di provare disagio. La fase successiva dell'esperimento, a mio avviso, è ancora più interessante e da un certo punto di vista anche più spaventosa, perché ci dice quanto poco siamo inclini a stare soli con noi stessi e con i nostri pensieri. All'interno di questa camera bianca è stato inserito un pulsante che dava una piccolissima scossa elettrica, dolorosa ovviamente, non dannosa e non pericolosa. È stato spiegato molto bene che cos'era ed è stato detto alle persone che in realtà l'obiettivo di questo esperimento era stare in compagnia dei propri pensieri senza fare niente dai 6 ai 15 minuti, che però se qualcuno voleva poteva ovviamente premere il pulsante. La cosa particolarissima che è successa è che la maggior parte delle persone, piuttosto che stare fermi in compagnia dei propri pensieri per 15 minuti, ha preferito darsi una scossa elettrica dolorosa. Quindi ha preferito farsi del male in qualche modo, male tollerabile, ma comunque un fastidio forte, piuttosto che stare completamente in assenza di stimoli.
0: Certo che questo ce la dice lunga, però è sul bisogno che abbiamo di riconnetterci un attimo e di riscoprirlo, questo silenzio.
1: Sì, è come se avessimo costantemente bisogno di essere distratti da qualcosa, piuttosto che fermarci, piuttosto che ascoltare il silenzio, preferiamo qualunque stimolo, anche uno stimolo negativo, anche uno stimolo leggermente doloroso, sempre meglio che non stare fermi, sempre meglio che non sperimentare che cos'è il vuoto.
0: Il vuoto, sì, o magari proprio i nostri pensieri, sono quelli che ci spaventano. Adesso so che non è la sua materia la psicologia, però viene un po' così il sospetto.
1: Sì, anche perché poi appunto qui stiamo parlando di silenzio in tanti modi, ma ovviamente forse il silenzio più difficile da fare, anche quando tutto all'esterno tace, è il silenzio dentro di noi. Mettere una pausa al nostro cervello, mettere una pausa ai nostri pensieri è forse ancora più difficile che non andare a cercare il silenzio in una realtà urbana. Una camera anecoica si può costruire, una camera anecoica fra i pensieri è un po' più difficile da costruire.
2: Ciclostilabili. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. Studio Fabiano Rizzi. Secondo Iran International, il media di opposizione iraniana basato a Londra, che cita una fonte a conoscenza diretta dei negoziati, Teheran chiede l'immediato sblocco di 12 miliardi di dollari di beni congelati in Qatar come precondizione per l'avanzamento dei colloqui per il cessate il fuoco con gli Stati Uniti. L'indiscrezione è in linea con quanto riporta l'agenzia di stampa vicina alle guardie della rivoluzione islamica, secondo la quale l'ostruzionismo statunitense su alcune clausole dell'accordo, tra cui la questione dello sblocco dei beni iraniani congelati, persiste e rende concreta la possibilità che l'accordo venga annullato. Il capo di Hezbollah, Naim Qassem, ha esortato il governo libanese ad abbandonare i negoziati diretti con Israele, la cui quarta sessione è prevista ai primi di giugno a Washington. Qassem, in un discorso televisivo, ha definito le negoziazioni un guadagno per Israele senza contropartita per il Libano. Ha affermato che abbandonare le armi per Hezbollah equivarrebbe all'annientamento e ha chiesto a Beirut di non pugnalare alle spalle le milizie sciite filo iraniane. A Zurigo un agente di polizia è rimasto ferito nella notte durante un intervento per rumori molesti. Gli agenti sono stati bersagliati da sassi e bottiglie, lo indicano le forze dell'ordine, che hanno dovuto rispondere alla sassaiola con proiettili di gomma lacrimogeni e idranti. A Madrid migliaia di manifestanti, 100.000 per gli organizzatori, 23.000 secondo le autorità, sono scesi in piazza per chiedere al governo un intervento urgente contro l'impennata degli affitti e la carenza degli alloggi. L'affitto medio nel paese è raddoppiato nell'ultimo decennio, superando di gran lunga la crescita dei salari. L'ex presidente boliviano Evo Morales ha chiesto elezioni entro 90 giorni in risposta alle crescenti proteste contro il governo del presidente di centrodestra Rodrigo Paz, al potere da appena 6 mesi. La Bolivia sta attraversando la peggiore crisi economica degli ultimi 40 anni, con un'inflazione annua che in aprile ha toccato il 14%. La capitale, La Paz, è l'epicentro delle proteste di contadini, operai, insegnanti e trasportatori che dall'inizio di maggio bloccano le strade ostacolando i rifornimenti di cibo, carburante e medicinali. Ed è collato alle 17.08 ora svizzera dal centro di lancio di Zhuquan nel deserto del Gobi il razzo della missione spaziale cinese Shenzhou 23, a bordo i 3 astronauti diretti alla stazione spaziale Tiangong, uno dei quali resterà per la prima volta un anno intero in orbita, una tappa fondamentale nell'ambizioso progetto di Pechino di inviare esseri umani sulla Luna entro il 2030. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con qualche cumulo pomeridiano in montagna e temperature massime sopra i 30 gradi.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Tutto pronto in Canada per il 5° Gran Premio della stagione di Formula 1. A Montreal le condizioni meteorologiche prevedono una gara sul bagnato. Dopo il giro di formazione tra poco ci sarà la partenza in prima fila. Scatteranno le 2 Mercedes con Russell davanti ad Antonelli, a seguire le McLaren di Norris e Piastri. Nel calcio, per l'ultima giornata di Serie A, stanno giocando le partite che definiranno gli ultimi verdetti. Questi parziali con in campo Cremonese e Como. Il Como è in vantaggio nel secondo tempo 1-0, vantaggio del Lecce 1-0 sul Genoa, 1-1 sempre ad inizio secondo tempo tra Milan e Cagliari, 0-0 tra Verona e Roma, 0-0 anche a Torino tra Torino e Juventus, partita iniziata con un'ora di ritardo per disordini tra i tifosi. E mentre per quanto riguarda i mondiali di hockey si sta giocando Finlandia-Austria, partita che e riguarda da vicino la nazionale svizzera, Finlandia che conduce nel terzo tempo 4-1. Nel girone invece di Friburgo la Slovacchia pareggia in questo momento 1-1 nel terzo tempo contro il Canada. Nel pomeriggio questi i risultati già di partite terminate: 3-2 della Danimarca sull'Italia dopo i rigori e 6-0 della Lettonia sulla Gran Bretagna.
0: Rete 1.

0: Ich bin Larissa. Ich bin jetzt 30 Jahre alt.
1: Mi chiamo Larissa, ho 30 anni, vivo a Basilea e canto tantissimo. Sono un'insegnante di canto e un'appassionata di cucina a cui piace molto mangiare. Amo la musica, i concerti e l'arte. Mi piace andare al museo e preferisco passare il tempo al mare, in spiaggia.
0: Ich verbringe am liebsten Zeit am Meer, am Strand.
2: La perdita, la riconciliazione e la riflessione familiare. Bentornati a Confederation Music. Esplora temi personali Larissa Rappold nel terzo album di Malumi, Damaged by Their Silence, uscito lo scorso marzo con Mouthwatering Records. Un percorso musicale introspettivo indie e intimo, in cui il suono del pianoforte, che a volte è distante e anche dissonante, è diventato centrale assieme a quello potente e viscerale della chitarra. Un equilibrio che regge per tutti i 9 brani di questo disco e di questo trio atipico. Rock alternativo, indie pop, sapori vintage e tutta l'energia cantautorale. Siamo andati a trovare Malumi nel loro quartiere generale a Basilea e con Larissa Rappold c'era anche il chitarrista e compagno musicale Giovanni Vicari.
3: Giovanni Vicari, io sono un chitarrista per lo più, bassista, immigrato dall'Italia in Svizzera una decina di anni fa. Sono venuto per studiare musica, ma poi ho scoperto un sacco di ragioni per restare, tra cui Malumi anche e altre band svizzere in cui suono, come Pina Palau, Nola Kin e Tiny Satellite, giusto? Il mio progetto solista. Giusto, esiste anche quello. Vivo a Basilea e sono cresciuto però in Piemonte con una famiglia un po' dappertutto in Italia, piemontese, lombarda e siciliana.
2: Larissa, Malumi sono un trio. Chi manca?
0: Ja, wir haben noch einen Drummer, der heißt Lukas Cibulski.
1: Abbiamo un batterista, si chiama Lukas Cibulski. Il suo nome d'arte, quando non suona con noi, è Laurel Bloom. Suona anche in gruppi jazz, come quelli di Sara Hela Cimi o Emmanuel Bonnet. Suoniamo insieme da circa 4 anni.
0: Und wir spielen jetzt schon seit circa 4 Jahren zusammen.

0: Che cos'è Malumi?
1: Wir sind ein Trio und wir definieren nicht, ob es ein Kollektiv ist oder ein...
2: Ci definirei un trio più che un collettivo o un progetto solista dove sono io Malumi e loro sono la band. Io e Giovanni siamo Malumi e rappresentiamo il progetto con Lucas. Suoniamo sempre in trio, a volte in duo e molto raramente io da sola, sarà successo due volte negli ultimi sei anni. Suoniamo la musica che scrivo io e che sviluppiamo insieme. Attualmente andiamo in una direzione pop, rock, folk e storytelling.
1: Sehr pop, rock, folk, storytelling, so in dieser Richtung.
0: Loneliest Heart of All, Malumi, Confederation Music.

0: L'ultimo album di Malumi si intitola Damaged by Their Silence. Larissa, in che modo il silenzio può essere dannoso?
1: Schweigen und Stille kann große Konsequenzen mit sich ziehen.
2: Il silenzio, tacere, possono avere gravi conseguenze se non ci si assume la responsabilità delle proprie decisioni, se non si interviene e non si prendono decisioni concrete per cambiare la situazione. Nel mio caso si tratta di persone, amici che hanno taciuto e di cui avrei avuto bisogno. È un concetto che si applica bene anche alla storia del nostro mondo, perché sono tantissime le persone che tacciono nonostante dovrebbero parlare e agire, e questo provoca molti più danni di quanto dovrebbe.
1: Und es führt zu viel mehr Schaden als

0: i testi sono più di Larissa, perché è un viaggio più personale suo, anche se poi, come ha detto lei, le canzoni le finiamo sempre tutti insieme, per lo più io e lei, quindi a livello strumentale o di genere o di estetica è una collaborazione.
1: Stiamo parlando con Giovanni Vicari e Larissa Rappold di Malumi. Larissa, l'album Damaged by Their Silence apre un nuovo capitolo, chiude un profondo cerchio personale e cattura un periodo di trasformazione. Che cosa è successo nella vostra vita dopo l'album precedente, The Universe is Black?
2: Potrei dire che la situazione si sia calmata, ma non è cambiata. Siamo arrivati, ma la storia è sempre raccontata dalla stessa prospettiva. Eravamo in terapia, abbiamo riflettuto sui nostri sentimenti. Siamo sempre le stesse persone che raccontano le stesse storie, ma con altre parole. La questione resta comunque urgente e rimane fortemente politicizzata.
1: Giovanni,
0: più suoniamo live e più mi sembra che arriviamo in un certo senso al nocciolo del nostro suono, perché per esempio cosa è successo dal primo album e al secondo album forse è più chiaro. Il primo era più atmosferico, più calmo, e poi ci siamo resi conto, no, quando suoniamo live vogliamo divertirci ed essere lì fisicamente con il suono anche, quindi è per quello che siamo andati in direzioni più rock. Adesso forse cosa può essere cambiato dal punto di vista sonoro è anche l'ingresso del piano come elemento principale in più di un pezzo, però non abbiamo più avuto l'obbligo di essere solo rock, ma anche di sperimentare in angoli tra rock e pop. Io adesso definisco la musica come warm indie folk and dream gaze invece di shoegaze, perché c'è sempre questo elemento un po' onirico. Però diciamo sì, siamo cambiati ma anche no.

0: Consumption è la quinta canzone di Damaged by Their Silence dei basilesi Malummi. Larissa Rappold, tu parli di, e cito, un mondo dai doppi standard che pesa sulla salute mentale di tutti. Che cosa vuoi dire?
1: Es ist eine große Frage, die ich nicht einfach so beantworten kann.
2: È una domanda complessa alla quale non posso rispondere così sui due piedi. Dal punto di vista musicale sono una persona frustrata perché vorrei che certe cose fossero diverse e cerco di dirlo nell'album in maniera comprensibile. Nella canzone Consumption, per esempio, esprimo la mia frustrazione per il consumismo che sta distruggendo il mondo, pur sapendo che ne faccio parte anch'io. È quel silenzio a cui si riferisce il titolo dell'album. Tocca anche me perché è un problema universale e ritorna anche nel brano Echo, in cui mi lamento del mio non significare nulla nell'eco del mondo. Cerco di trasmettere questo conflitto interiore e questa frustrazione nelle canzoni, in modo tale che, pur restando il mio punto di vista, siano accessibili anche ad altre persone. In questo album, ad esempio, non parlo di razzismo, o almeno non in modo esplicito, perché l'ho già fatto in The Universe is Black, ma quel disco è come le fondamenta su cui può esistere Damaged by Their Silence. È come un mondo a sé stante in cui tutte le canzoni sono collegate tra loro.
1: Es ist wie eine Welt. Die Songs sind mit alle miteinander verwandt.
0: Ecco, è questa. Malummi a Confederation Music.
3: Confederation Music.

0: una narrazione che va dal confronto duro alla riconciliazione conquistata con fatica, interrogando la società e la politica. Larissa Rappold, in che modo il mondo interiore e quello esteriore si fondono dentro questo album?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich gehe immer von einem inneren Gefühl aus.
2: È una domanda difficile. Mi baso sempre su un'intuizione. La musica

0: volte canto certe cose e solo dopo me ne rendo conto. Ah, era questo che mi preoccupava. Non lo sapevo. Non sono scelte consapevoli del tipo ok, ora metto in musica questa cosa che sta accadendo nel mondo. No, è piuttosto questo mi preoccupa, forse non me ne rendo neanche conto. Poi scrivo la canzone e alla fine faccio il collegamento.
1: Ich weiß vielleicht gar nicht, dass es mich beschäftigt und dann schreibe ich den Song und am Ende mache ich die Verbindung.
2: Giovanni Vicari.
3: Vista da un pochino dall'esterno come la prima persona che sente tutte le bozze, è produttore dall'inizio alla fine, eccetera, eccetera, quello che ti interessa sembra essere mettersi in una situazione di flusso di coscienza in cui non vuoi pensare a niente e le cose escono da sé, come per esempio anche Bon Iver, ho letto, fa è un modo per lasciare che il subconscio prenda il controllo dei temi e delle decisioni.
2: Larissa, hai citato la canzone Key che abbiamo in sottofondo. Mi piace molto il contrasto tra la frenesia, la velocità del ritmo e questo processo lento, meditativo, di comprensione di una storia ormai conclusa. Anche questo fa parte del gioco di contrasti che caratterizza l'album.
1: Yeah, auf jeden Fall, es widerspiegelt.
0: Sì, sicuramente riflette molto bene il mondo emotivo dell'album. Credo che sia una delle canzoni che mi ha dato più soddisfazione registrare.
1: Ich denke, es ist eines der Lieder, die am meisten Spaß gemacht haben, aufzunehmen.

0: Key dall'album Damaged by Their Silence di Malummi. Giovanni Vicari, la forza di questo disco e della vostra musica in generale sta anche nella sua essenza organica e analogica. L'elettronica, il digitale è off limit nel vostro progetto?
1: Diciamo che la porta non è chiusa, ma siccome viene praticamente tutto suonato, arrangiato in maniera molto spontanea, live in tre, in cui io suono la chitarra, ma nel frattempo suono o il basso con il piede sul sintetizzatore o con la corda ottavata, e c'è la batteria e la voce. Non so, è un limite che ci piace, in cui restiamo molto, con molto piacere, e rispecchia anche quello che siamo live. Diciamo che quello che ci è piaciuto dall'esperienza del secondo album è stare in un territorio simile al live, perché ci fa sentire collegati alla musica. Poi dopo ovviamente in studio aggiungo sintetizzatori, ma in effetti sono analogici anche loro, piano, il basso. Hai ragione, non lo so, ci piace quella musica lì, però non è, forse non è l'anima dei Malummi.

0: Silent Baby, la terza canzone di Damaged by Their Silence di Malumi. I nostri ospiti sono Larissa Rappold e Giovanni Vicari. Larissa, Adrian è la canzone per me più toccante che hai scritto finora. Chi è Adrian?
1: Adrian è mio padre.
2: All'epoca era

0: finito in ospedale per un'emergenza e doveva restare lì. Io ero con lui. E poi sono tornata a casa e ho scritto la canzone, spinta dalla sensazione di impotenza che provavo, dal non sapere che cosa aspettarmi. Ieri andava tutto bene e oggi sei in ospedale, non sappiamo che cos'hai, non sappiamo se sei fiducioso che domani starai meglio. Quando ho scritto quella canzone era tutto così buio e triste. L'ho mostrata a Giovanni e lui mi ha detto: wow, dobbiamo registrarla, funziona. E poi, con il suo aiuto e quello di Lucas, l'abbiamo trasformata in una specie di inno all'amore. E sono felice che abbiano capito cosa provavo e che sia riuscita a tradurlo in musica, perché alla fine c'è una sorta di speranza ed è questo l'aspetto più importante.
1: Weil es gibt wie eine Hoffnung am Ende und das ist das was am wichtigsten ist.
2: Adrian, la musica di Malumi
3: Confederation Music.

0: prima si parlava di frustrazione. È frustrante sapere che per fare girare la vostra musica siete bene o male dipendenti da Spotify. Giovanni Vicari.
1: Quella è una bella domanda, perché diciamo che tutto il mondo delle piattaforme digitali si non rende la vita molto facile ai musicisti, infatti non ci arriva molto da lì. E nello stesso tempo è importantissimo, imprescindibile essere su Spotify, fino al punto in cui, se non sei un grande artista, toglierti da Spotify quasi non cambia niente, anzi rovina solo la tua carriera. E nonostante sia una decisione che condividerei, se lo fanno i Radiohead può essere un atto politico che funziona, se lo faccio io, se lo facciamo noi, è come se una persona che non fa il politico diventasse un eremita, no? Quindi sì, siamo frustrati, però dobbiamo anche coesistere con la realtà dei fatti, e forse anche per quello che il live per noi è così importante, perché sei ancora in controllo di un certo tipo di dinamiche che ovviamente, facendo uscire musica per lo più digitalmente, è fuori dalle nostre mani. Quindi ci sono piattaforme migliori, ma hanno poca visibilità, quindi comunque i festival guardano sempre Spotify, anche se investono in ICE e altre cose del genere. È una bella domanda.
0: Larissa, perché hai scelto il trifoglio La Camellia per raccontare il tormento interiore? Mi riferisco ovviamente a Clover and Camellia.
2: Clover and Camellia ist tatsächlich ein Song, den habe ich geschrieben, bevor ich in Therapie gegangen bin.
3: Clover and Camellia, in realtà, l'ho scritta prima di iniziare la terapia e credo che si senta un po', perché sono delirante, parlo delle piante, della luna, non c'è una storia ben definita, non ha una vera trama. Ho scelto quel titolo perché mi piacciono le piante, non c'è un vero significato. È stato come un esercizio, ero in uno stato mentale in cui pensavo, wow, non riesco più a comporre musica. Eravamo in una residenza a Cremin, alla Maison Matrice, che è nella natura, e mi ci sono dedicata. Ho annotato i nomi delle piante e ho scritto questa canzone. Farlo mi ha aiutata a fare un po' di ordine nella mia vita e anche a capire che la musica c'è ancora e che posso scrivere canzoni quando voglio, anche se non sempre mi vengono in mente.
2: Dass die Musik immer noch da ist und dass ich Songs schreiben kann, wenn ich möchte, auch wenn sie nicht immer da sind.

0: Giovanni, si sente speranza e tanta forza interiore in questo disco. È stato curativo farlo?
1: Sì, ovviamente, come tutti i pezzi, forse almeno nel modo in cui li facciamo noi, è come se fosse una terapia parallela in cui in qualche modo ti butti dentro a delle sensazioni, dei sentimenti, delle storie, delle dinamiche che a volte fa male, forse nel senso che le senti profondamente al punto in cui la tristezza magari si amplifica oppure la rabbia, ma in qualche modo è come se fosse curativo perché scarichi un sacco di cose che altrimenti rimarrebbero dentro. E quando questi temi li esprimi con la batteria, con i distorsori, con un po' di improvvisazione, un po' di takes, di cose strane, molto leggere, che forse si sentono, forse non si sentono, e dà un po' di concretezza a tutte queste cose, quindi sì.
0: Larissa.
2: Ja, für mich war es sehr, wie nennt man das, katastrophe.
3: Sì, per me è stato molto catartico. Ogni volta che suoniamo dal vivo, non vedo l'ora di fare queste canzoni, perché è divertente sfogare tutta quella rabbia e quella gioia, cantare le paure per capire che la vita va sempre avanti e che abbiamo anche la possibilità di trasformare un'esperienza difficile in qualcosa di bello che ti fa crescere, anche come band, che siamo una squadra e che ci sosteniamo a vicenda.
2: Und auch als Band, dass wir ein Team sind und dass wir uns gemeinsam unterstützen.
0: Vorrei chiudere questa puntata con Aurora. Larissa, perché hai scelto l'italiano e perché metti alla fine del disco quell'immagine della luce all'alba?
2: Das ist eine wunderschöne Frage und ich...
3: È una domanda bellissima e posso risponderti solo perché ne ho già parlato con mia nonna, perché anche lei me l'ha chiesto. E devo dire, onestamente, che l'album, quando lo affronti, inizia con un'introspezione che diventa sempre più cupa. E alla fine con Echo e Consumption siamo in un luogo opprimente e buio, come se avessimo camminato nella notte e alla fine arriva il mattino, arriva la speranza che chiude il cerchio, così possiamo riflettere di nuovo e ricominciare da capo. È per questo che Aurora è l'ultima canzone ed è in italiano, perché amo l'italiano. Giovanni lo parla così bene e mi piaceva l'idea di farne una canzone. È successo al B-Side Festival un paio di anni fa. C'era questo pezzo che non trovava posto da nessuna parte. Io ho detto che l'avrei inserito in questo album perché è semplicemente parte di noi. E anche se la canto in inglese, fa comunque parte della nostra quotidianità, della nostra vita. Ed è proprio come un bel finale.
2: È un teil von unserem Alltag, è un teil von unserem Leben. Und es ist wie so ein schönen Abschluss.
0: Larissa Rappold, Giovanni Vicari, Malummi, grazie mille e buona musica.
2: Danke vielmals, danke für das Interview.
1: Grazie a te e grazie per l'intervista e le domande molto interessanti.
0: Trovate Larissa Rappold, Giovanni Vicari e Lucas Zibulski dentro Damaged by Their Silence, il terzo album dei basilesi Malummi, pubblicato il 13 marzo 2026 con Mouthwatering Records. La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Settimana prossima il batterista e fotografo ticinese Sheldon Suter racconterà il suo secondo album solista Pink Dawn. Vi saluto con Malummi e Aurora. Buona serata!

0: Confederation Music.
1: Rete 1.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: pensa se mai mi vorrai ferire.
1: Rete 1.
2: Sono le 23. Studio Fabiano Rizzi. Di 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei bombardamenti russi della notte scorsa in Ucraina. Mosca conferma il lancio di un missile Oreshnik per colpire Kiev. L'ordigno ipersonico è uno di quelli in grado di trasportare testate nucleari. Il suo utilizzo, secondo il Cremlino, è stato necessario per contrastare i recenti attacchi ucraini in territorio russo ed è la terza volta che la Russia usa un Oreshnik contro l'Ucraina dall'inizio dell'invasione nel febbraio del 2022. I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo e ho incaricato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione di un accordo poiché il tempo gioca a nostro favore. Lo ha affermato il presidente statunitense Trump sul suo profilo social, aggiungendo che il blocco dello Stretto di Hormuz rimarrà pienamente in vigore finché non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo per il cessate il fuoco con l'Iran. Intanto, secondo l'agenzia di stampa vicina alle guardie della rivoluzione islamica, l'ostruzionismo statunitense su alcune clausole dell'accordo, tra cui la questione dello sblocco immediato dei beni iraniani congelati, rischia di far saltare l'intesa. Nel pomeriggio gli agenti antisommossa hanno assaltato la sede del principale partito turco d'opposizione ad Ankara per sloggiare i dirigenti. Giovedì un tribunale aveva invalidato l'elezione di fine 2023 di Özgür Özel alla guida del Partito Popolare Repubblicano, ordinandone la sostituzione con l'ex leader Kemal Kılıçdaroğlu. I sostenitori di Özel dalla mattina bloccavano l'accesso all'edificio rifiutando che il capo dell'opposizione turca cedesse le redini della formazione. Il Tribunale federale ha condannato l'ex numero uno del gruppo bancario Raiffeisen, Pierin Vincenza, una multa da quasi 1 milione di franchi per evasione fiscale. Ne ha dato notizia la stampa domenicale. Vincenza non ha dichiarato un reddito da 3,4 milioni al fisco di Appenzello Esterno, al quale andranno ora le imposte non pagate. Il sospetto di evasione è emerso nell'ambito del processo penale che ha visto l'ex vertice di Raiffeisen condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi per truffa per mestiere, falsità in documenti e amministrazione infedele. Furto con scasso nella notte a Glarona, dove la polizia ha fermato un 16enne residente nel Canton Zurigo che con alcuni complici si era introdotto in un salone di bellezza. Le forze dell'ordine hanno reagito a una segnalazione da parte dei cittadini che avevano notato l'effrazione verso le 3:30. I ladri sono scappati in auto inseguiti da una pattuglia della polizia e hanno abbandonato la vettura in un prato per proseguire la fuga a piedi. Il 16enne è stato acciuffato dagli agenti, i suoi complici sono riusciti a far perdere le loro tracce. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese sarà ancora soleggiato e molto caldo, con qualche cumulo pomeridiano in montagna e temperature massime sopra i 30 gradi.
1: Lo sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Stiamo seguendo il Gran Premio del Canada di Formula 1 con la Mercedes di Antonelli in testa. Dopo una serie di sorpassi reciproci con il compagno di scuderia Russell, Russell ha avuto un problema al motore e si è dovuto fermare. L'italiano comanda allora in questo momento con una decina di secondi di margine su Verstappen, terzo Hamilton e quindi Leclerc con l'altra Ferrari. Lontane le McLaren, penalizzate da una cattiva scelta delle gomme al termine e mancano in questo momento 26 di 68 giri. Nel calcio si sta chiudendo il campionato di Serie A e c'è già la grande sorpresa del Como che, vincendo 4-1 con la Cremonese e approfittando della sconfitta del Milan 2-1 in casa contro il Cagliari, Como che si qualifica per la Champions League, Champions in cui giocherà la prossima stagione anche la Roma che ha battuto stasera il Verona 2-0, Cremonese che scende in Serie B a salvarsi è il Lecce, vittorioso 1-0 sul Genoa. Da notare che si sta ancora giocando Torino-Juventus, iniziata con un'ora di ritardo per dei disordini fra tifosi. Juventus che alla pausa è avanti 1-0.
1: Rete 1.
4: casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
5: Antares. Perle sotto le stelle.

Sciascia Corti. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Massiccio attacco russo su Kiev e dintorni, almeno 4 i morti, un centinaio i feriti, usato per la terza volta anche il missile balistico Oreshnik. Si rincorrono da sabato le dichiarazioni su un possibile accordo per un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. L'intesa su una prima parte dell'accordo è data per vicina da entrambe le parti, aprirebbe a veri e propri negoziati di pace per i successivi 60 giorni. Evasione fiscale, quasi 1 milione di franchi di multa per l'ex numero uno di Raiffeisen, Pierin Vincenz, lo ha deciso il Tribunale federale. Sport, calcio, al San Gallo la Coppa Svizzera dopo la sconfitta inferta allo Stade Lausanne-Uchy. In Formula 1 è Kimi Antonelli, su Mercedes il vincitore del Gran Premio del Canada. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. C'è la condanna di molti dirigenti europei dopo l'attacco russo della notte scorsa nella regione di Kiev, un bombardamento massiccio con 90 missili e 900 droni, solo in parte intercettati. Usato anche un missile balistico che potenzialmente può trasportare una testata nucleare. I dettagli con Giuseppe Bucci.
2: Sì, iniziamo proprio da qui, da questo missile che si chiama Oreshnik. È la terza volta che viene impiegato dall'inizio del conflitto, la prima nella regione di Kiev e, come hai detto, può trasportare anche ordigni nucleari. Mosca ha confermato di aver utilizzato l'arma secondo i vertici militari russi, ma qui distinguere realtà o propaganda diventa più complicato. Si tratta di un'arma all'avanguardia, un missile ipersonico, difficile da intercettare, in grado di colpire lontano fin nel cuore dell'Europa. Particolari che hanno contribuito a innescare in giornata la reazione di diversi dirigenti europei, dall'UE ai capi di governo di Germania, Francia e altri ancora, un coro di condanna per quello che viene definito un chiaro atto di intimidazione da parte del Cremlino e un'escalation irresponsabile. Da parte russa l'intenso bombardamento su Kiev viene invece giustificato come la risposta all'attacco di qualche giorno fa nella regione ucraina di Lugansk, controllata da Mosca, contro un dormitorio studentesco. Kiev però smentisce di aver colpito obiettivi civili. Una risposta, quella russa, che ha provocato 4 morti, un centinaio di feriti a Kiev e nella regione circostante, colpiti i centri commerciali, zone residenziali e anche musei come quello su Chernobyl, andato distrutto, stando a quanto ha comunicato il presidente Zelensky. Insomma, un'altra giornata ad altissima tensione nella guerra tra Russia e Ucraina, e con i mediatori americani impegnati in queste ore più che mai sul fronte iraniano, non si intravedono, almeno a breve, i presupposti per una ripresa di trattative di pace, finite in un vicolo cieco nonostante l'enorme stanchezza da una parte e dall'altra.
1: Tra Stati Uniti e Iran si sarebbe a un passo dal cessate il fuoco, mancherebbero solo i dettagli di una o due clausole del memorandum che potrebbe siglare la fine delle ostilità su tutti i fronti, anche quello in Libano, la tanto attesa riapertura dello stretto di Hormuz e condurre a una seconda fase negoziale sulla questione nucleare. Oltre a questi punti, quali altri dettagli sono emersi finora? Lo chiediamo a Vera Pellandini.
3: Ufficialmente nulla. 3 alti funzionari iraniani hanno confermato alla stampa che l'accordo prevede un cessate il fuoco totale, quindi anche nella guerra fra Israele e Libano. Hanno poi rivelato dettagli sulla riapertura dello stretto di Hormuz, da un lato con la revoca del blocco navale statunitense contro l'Iran. Dal canto suo l'Iran dovrebbe invece riaprire progressivamente il canale e rinunciare ad imporre qualsiasi pedaggio. L'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina alle potenti guardie della rivoluzione, ha precisato che Hormuz rimarrà comunque sotto il controllo iraniano e che l'apertura avanzerà a condizione che vengano levate progressivamente le sanzioni sul paese e che vengano sbloccati i 25 miliardi di dollari di fondi congelati. Questa la moneta di scambio offerta da Washington. Insomma, una strategia dei piccoli passi, piena di diffidenza, che prevede anche lo sminamento progressivo del canale di transito dei mercantili nello stretto. E su questo la Gran Bretagna ha già fatto sapere di avere pronti dei mezzi navali specializzati per aiutare il lavoro. Le forze armate americane rimarrebbero comunque nella regione per i 30-60 giorni di cessate il fuoco, finché l'accordo definitivo, che comprende anche la questione nucleare, non sarà siglato. Secondo quanto riferito, l'accordo consentirà all'Iran di riprendere subito la vendita di petrolio e prodotti petrolchimici durante il periodo di negoziazione senza il rischio di nuove sanzioni. Nelle ultime ore i passaggi nello stretto sono già aumentati, il ritorno alla normalità non sarà sicuramente immediato, ma dovrebbe comunque dare sollievo ai mercati mondiali.
1: Pierin Vincenz torna a far parlare di sé e dovrà pagare quasi 1 milione di franchi di multa per evasione fiscale. La decisione è del Tribunale federale e a rivelarla è la Sonntag Zeitung. Vincenz, ex presidente di direzione di Raiffeisen, ancora alle prese con guai di natura penale, dovrà pagare una multa milionaria e versare al fisco appenzellese anche le imposte non pagate per diverse centinaia di migliaia di franchi. Roberto Scolla.
4: Un reddito di 3,4 milioni di franchi conseguito nel 2014 ma non inserito nella dichiarazione delle imposte dall'ex banchiere grigionese dalla sua ex moglie. Lo ha scoperto l'amministrazione fiscale di Appenzello Esterno solo dopo aver analizzato i documenti ricevuti dalla procura zurighesi riguardanti la causa penale, ancora in corso, contro Pierin Vincenz. A Zurigo l'ex presidente di direzione di Raiffeisen è stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi per i reati di truffa per mestiere, amministrazione infedele e falsità in documenti. Il processo di appello dovrebbe tenersi il prossimo settembre. Accortasi della mancata dichiarazione, stando a quanto rivelato oggi dalla Sonntag Zeitung, l'autorità fiscale appenzellese ha fatto partire una procedura per evasione fiscale, infliggendo a Vincenz una multa per poco meno di 1 milione di franchi. Dopo opposizione e ricorso, la vertenza è arrivata al Tribunale federale che, in una sentenza datata 1 maggio, ha dato torto all'ex banchiere e così Vincenz è stato condannato definitivamente per sottrazione d'imposta. Oltre alla multa di 976.000 franchi, l'ex numero uno di Raiffeisen dovrà anche versare quanto dovuto al fisco per quei milioni incassati come reddito. E potrebbe trattarsi di nuovo di una somma considerevole che la Sonntag Zeitung stima in 850.000 franchi, comprensiva di imposte comunali, cantonali e federali. A tutto ciò si aggiungono altre decine di migliaia di franchi dovute per spese legali e processuali.
1: La pagina sportiva è firmata da Giordano De Lucia.
5: Sì, Kimi Antonelli trionfa anche in Canada. Il 19enne pilota italiano della Mercedes si è imposto questa sera a Montreal al termine di un gran premio dai tanti colpi di scena. Dopo una serie di sorpassi reciproci, il compagno di scuderia Russell ha avuto un problema al motore e si è dovuto fermare proprio quando era al primo posto. L'italiano ha poi preso il comando mantenendolo fino al termine della gara davanti ad Hamilton su Ferrari e Verstappen, terzo con la sua Red Bull. Lontane le McLaren, penalizzate da una cattiva scelta delle gomme, Antonelli, al suo quarto successo in stagione, allunga il suo vantaggio in testa a 43 punti sul compagno Russell. Nel calcio si è chiuso il campionato di Serie A con la grande sorpresa del Como, che vittorioso 4-1 in casa della Cremonese e favorito dalla sconfitta in attesa del Milan 2-1 in casa contro il Cagliari. Como che si qualifica in Champions League, Champions in cui giocherà la prossima stagione anche la Roma, che ha battuto il Verona 2-0, 2-2 tra Torino e Juventus. Cremonese che scende in Serie B a salvarsi è il Lecce, vittorioso 1-0 su Genoa. Da notare anche l'ufficializzazione dell'addio alla panchina del Napoli di Antonio Conte. In Inghilterra invece all'ultima giornata il Tottenham è riuscito a salvarsi, retrocede il West Ham. Ricordiamo che nel pomeriggio a Berna il San Gallo ha vinto la Coppa Svizzera 2026 battendo 3-0 in finale lo Stade Lausanne-Uschi. San Gallo che conquista così la sua seconda Coppa Svizzera della storia dopo quella vinta contro il Bellinzona in finale nel 1969. Per la mountain bike ebbe il terzo posto di Filippo Colombo a Nove Mesto, per il ticinese si tratta del quarto podio in carriera in Coppa del Mondo dove non saliva da quasi 1 anno e mezzo. La gara è stata vinta dal britannico Pidcock. Al Giro d'Italia successo a sorpresa oggi e di Frederik Dwersnes, impostosi beffando i velocisti favoriti di giornata grazie ad una fuga di 4 corridori risoltasi poi nel finale proprio a favore del norvegese. Nessuna variazione nella classifica generale cappeggiata da Vingegaard, giro che domani osserva una giornata di pausa prima dell'atteso arrivo in Ticino martedì. Ai mondiali di hockey continua a vincere la Finlandia, che nel gruppo di Zurigo ha superato anche l'Austria 5-2. Finlandia a punteggio pieno nel girone come la Svizzera. Le due squadre si ritroveranno di fronte martedì in palio. Il primo posto per il nuoto dopo il secondo posto ieri nei 200 misti. Noè Ponti si è ripetuto nei 100 delfino del meeting Mare Nostrum di Monaco, chiudendo ancora secondo nel Principato. Il ticinese è stato preceduto solo dall'ungherese Milak. Infine il basket, l'Olympiakos, che ha vinto l'Eurolega 2026 battendo ad Atene in finale il Real Madrid per 92-85.
1: E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo lunedì 25 maggio. In tutto il paese sarà ancora soleggiato e molto caldo, con qualche cumulo pomeridiano in montagna e temperature massime sopra i 30 gradi. Termina qui il radiogiornale di mezzanotte, ma l'informazione, lo ricordo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Igor Valli alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio, Fabiano Rizzi. I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo e ho incaricato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione di un accordo poiché il tempo gioca a nostro favore. Lo ha affermato il presidente statunitense Trump sul suo profilo social, aggiungendo che il blocco dello stretto di Hormuz rimarrà pienamente in vigore finché non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo per il cessate il fuoco con l'Iran. Intanto, secondo l'agenzia di stampa vicina alle guardie della rivoluzione islamica, l'ostruzionismo statunitense su alcune clausole dell'accordo, tra cui la questione dello sblocco immediato dei beni iraniani congelati, rischia di far saltare l'intesa. Urne chiuse a Cipro, dove poco più di 500.000 di cittadini nella parte greca dell'isola era chiamato a rinnovare i 56 seggi del Parlamento di Nicosia. I principali partiti che sostengono il presidente in carica, un centrista che si è candidato come indipendente nel 2023, sono stati tra i maggiori perdenti. Il Raggruppamento Democratico Conservatore, il primo partito con il 27% dei voti e una proiezione di 17 seggi. La sinistra del Partito Progressista dei Lavoratori segue con il 23% e 15 seggi, mentre l'estrema destra del Fronte Popolare Nazionale si conferma terza forza con l'11% e 8 seggi, era sotto il 7% alle legislative del 2021. A Madrid migliaia di manifestanti, 100.000 per gli organizzatori, 23.000 secondo le autorità, sono scesi in piazza per chiedere al governo un intervento urgente contro l'impennata degli affitti e la carenza degli alloggi. L'affitto medio nel paese è raddoppiato nell'ultimo decennio, superando di gran lunga la crescita dei salari. È di 28 morti, 3 feriti e 2 dispersi il bilancio del crollo di una miniera d'oro illegale in Angola, lo riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu, che cita autorità locali. Le vittime, 13 delle quali erano membri di una stessa famiglia, avevano età comprese tra i 18 e i 40 anni. Il crollo è avvenuto venerdì a nord-est della capitale Luanda. Dall'interno, furto con scasso la scorsa notte a Glarona, dove la polizia ha fermato un 16enne residente nel Canton Zurigo che con alcuni complici si era introdotto in un salone di bellezza. Le forze dell'ordine hanno reagito a una segnalazione da parte dei cittadini che avevano notato l'effrazione verso le 3:30. I ladri sono scappati in auto, inseguiti da una pattuglia della polizia, e hanno abbandonato la vettura in un prato per proseguire la fuga a piedi. Il 16enne è stato acciuffato dagli agenti, i suoi complici sono riusciti a far perdere le loro tracce. A San Gallo circa 20.000 tifosi hanno assistito sui maxi schermi installati nella Marktplatz alla conquista della Coppa Svizzera da parte della loro squadra, impostasi 3-0 sullo Stade Lausanne Uschi. I festeggiamenti sono destinati a durare tutta notte. La polizia stima che saranno fino a 60.000 i sangallesi festanti per le strade. Altre notizie sportive con Kimi Antonelli su Mercedes, che si è aggiudicato il Gran Premio del Canada, dietro di lui la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Fuori al 30° giro l'altra Mercedes, quella di Russell, mentre conduceva la gara. Nel calcio in Italia si è chiuso il campionato di Serie A con la grande sorpresa del Como, che si qualifica in Champions League vincendo 4-1 contro la Cremonese e favorito dalla sconfitta in attesa del Milan, battuto 2-1 dal Cagliari. E in Champions giocherà anche la Roma, che ha battuto il Verona 2-0. La Juventus pareggia 2-2 col Torino e chiude il campionato al 6° posto, qualificandosi in Europa League. La Cremonese scende in Serie B, a salvarsi è il Lecce, che ha battuto 1-0 il Genoa. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 25 maggio. In tutto il paese sarà ancora soleggiato e molto caldo, con qualche cumulo pomeridiano in montagna e temperature massime sopra i 30 gradi.
0: Rete 1.

qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi.

Così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Secondo appuntamento della notte, sì, perché sono le due in redazione e qui al microfono fino a mattina c'è Fabio Degli Antoni. Ben ritrovati. Il Tribunale federale ha condannato l'ex numero uno del gruppo bancario Raiffeisen, Pierin Vincenza, a una multa di quasi 1 milione di franchi per evasione fiscale. Ne ha dato notizia la stampa domenicale. Vincenza non ha dichiarato un reddito da 3,4 milioni al fisco di Appenzello Esterno, al quale andranno ora le imposte non pagate. Il sospetto di evasione è emerso nell'ambito del processo penale, che ha visto l'ex vertice di Raiffeisen condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi per truffa, per mestiere, falsità in documenti e amministrazione infedele.